0: acconto, il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli Stati americani, che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media ai ragazzi. Nell'ambito del patteggiamento, il gigante di Zuckerberg ha concordato, tra l'altro, di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social. Il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco ad un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Burnham starebbe per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Infine il calciomercato, il futuro di Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato offrendo 42 milioni più 3 di bonus. La decisione finale spetterà al giocatore. È tutto, via radio.
1: Via radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso la capitale. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Ole! Amici, amiche, siamo tornati, siamo noi Nottamboli, tutto live e tutto dal vivo. Mi raccomando, non perdetevi il Power It's Estate, una bomba di musica gratuite su tutte le nostre piattaforme se non potrete essere lì fisicamente.
5: Bravo, hai fatto bene a ricordare i due appuntamenti, sì. L'1 settembre e il 2 settembre, amici. Sì. Tanti artisti, ragazzi, non si può perdere questo.
4: Silvia, tu ci sei?
6: Io no, non ci sono purtroppo, l'anno prossimo male. Però.
4: Vabbè,

0: Believer, Imagine Dragons su RTL 102.5. Sono le 2:10 minuti, siamo tra la notte di mercoledì e giovedì. Ci scrivono da Lecce, ho visto anche voi penso ragazze, insomma questa spiaggia affollatissima dove il nostro ascoltatore dice basta, non c'è più posto. Che cos'è? Comunque che bello che il Sud Italia insomma abbia avuto insomma, un sacco di gente tra Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, voglia.
1: Sì, posti meravigliosi e sì. Poi ma diciamo
2: mare,
1: la verità.
2: Abbiamo il mare più bello, dai.
1: Diciamo la verità, al mare comunque si sta benissimo. Poi c'è la Sardegna, possiamo andare anche in Corsica, all'isola d'Elba, le isole Eolie, sì. Le Tremite.
0: Basta!
1: Quanti posti!
2: Ma infatti io non capisco gli italiani che d'estate decidono di andare via dall'Italia, magari vanno dall'altra parte del mondo a fare un viaggio.
0: Te lo spiega Jack.
1: Vai, perché?
0: Perché scusate, in alcuni posti in Italia ci sono dei prezzi altissimi.
1: Alti.
0: Ok, e con gli stessi soldi che tu spendi in una regione qualsiasi d'Italia o in un posto qualsiasi d'Italia, magari te ne vai a Sharm el Sheikh, te ne vai in Grecia, te ne vai in Spagna.
2: Vabbè, la Grecia non è economica,
1: ma no, soprattutto Mykonos, voglio ricordarvi, ve l'ho raccontata l'avventura degli ombrelloni, cioè 300 euro un ombrellone, ragazzi,
2: pure tu Mykonos, cioè nel senso è che dici
1: e scusate 50 euro il parcheggio, così
0: ma
1: giusto
0: dipende
1: per
0: dipende dove vai,
2: esatto.
0: Se tu vuoi la suite al mare paghi tesoro,
1: scusate,
0: la spiaggia libera, scusa,
2: Ma allora, io comunque per esempio, non capisco invece chi va alle Maldive.
0: Capisce niente, chissà. Scusa, perché le Maldive? Bellissime.
2: Ma le Maldive ci vai quando qui fa freddo.
1: Lì
2: non quando qui fa caldo.
1: Sì, anche quello ci sta. Però il problema è che te lo devi anche poter permettere, no?
2: Esatto.
1: Magari di andare dall'altra parte del mondo quando gli altri lavorano. Tu dovresti prenderti dei giorni e dici guarda, vado alle Maldive. Scusa.
0: Ma lei c'ha l'anello, capito?
2: Ma che c'entra adesso questo discorso? Io faccio questo discorso perché vedo le persone sui social.
0: Bravi. Comunque adesso siccome mi avete annoiato io metterei Gaia.
1: Okay. Mamma, io la ballerei anche.
2: Potremmo andare in Brasile.
0: Tutte e tre, vai.
1: Mamma mia, guarda, anche il Brasile ha dei posti meravigliosi.

0: Invisible Touch dei Genesis su RTL 102.5, mentre le mie due colleghe parlano di unghie
1: hai ragione.
0: E di cerette da rifare, ma da farsi, insomma,
1: Armando,
0: e di
1: poi
0: quanti soldi che spendete.
1: Pure, però parlavamo anche di un'altra cosa, no? Di lavori prettamente maschili e altri femminili, perché nel mio caso le unghie, parlavamo di unghie, chi mi ha fatto le unghie, ha messo il semipermanente, era un uomo, e all'inizio mi sembrava un po' strano,
0: ma
1: no?
0: Come?
1: Perché dai, la verità, no, siamo abituate di più alle donne. Infatti ero in Francia ed è successo.
0: Quello è francese.
1: Il
0: francese c'è tutta quella roba lì. Bonsoir. Oui, vieni qui. Che ti
2: aggiusto
0: le, unghie, certo. Il tocco di una mano maschile vi dà fastidio?
1: No! Anzi, aveva delle mani delicate.
0: Io, per esempio,
1: curate.
0: Ho degli amici, ho degli uomini che fanno questo in Calabria. Per esempio, se avete bisogno, vi do due amici miei che riescono a farvi manicure e pedicure.
1: No, pensavo livelli. Pele contro pelo. No, grazie.
0: Anche se volete, Silvia, scusa, non ti fidi di me? Ti mando da due amici
2: Assolutamente
0: miei.
2: Assolutamente no, guarda. Proprio di te non mi fido, magari dei tuoi amici sì. Ma comunque, poi stavo pensando che io e Vanessa parlavamo di estetica, di queste cose qua, e poi ci lamentiamo. Armando, che tu sei così, ti accorgi di tutto, del trucco, perché ormai a stare con le donne
0: sei diventato
2: anche tu un po'
0: dentro di me dentro ogni uomo c'è una donna,
1: è vero, e anche dentro ogni donna c'è
0: questa non dirlo è meglio dirle che dentro ogni uomo
1: anche
0: c'è
1: noi
0: una donna.
1: Abbiamo un aspetto mascolino
2: ed è una cosa positiva
0: quello, già siete pesanti voi poi mettiamoci anche la pesantezza di un uomo e chiudiamo la pratica.
1: Ma scusa, possiamo dire anche il contrario? Invece no, è importante che voi abbiate anche un aspetto femminile, così ci potete capire meglio.
2: Sensibile, empatico.
1: Dai, mostra la tua sensibilità.
0: Ciao, sono sensibile.
1: Ciao, non si capisce molto.
0: Torniamo tra poco con The Bowser Magnetic.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi un

0: Buongiorno vita, ultimo la sua canzone su RTL 102.5. Sono le 2:28 minuti, amici. Noi siamo in ottamboli e il nostro amico Giuseppe ci scrive al 378-378-1025. Dice: ciao Armando, ma dimmi dove si trova questa donna dentro il corpo dell'uomo, perché io non la trovo. Non è che dentro il tuo corpo, Giuseppe, c'è Loredana, Silvia e Vanessa.
1: Vabbè,
0: no, ci sono i gusti. C'è,
1: vabbè,
0: il gusto. Noi uomini abbiamo anche un, diciamo, il gusto uguale alle donne su alcune cose, sui colori, sui profumi.
1: Evidentemente Giuseppe non trova quella sensibilità, ecco.
0: Devi scavare
1: Giuseppe,
0: a fondo.
1: Scava a fondo, perché secondo me la sensibilità, insomma, ce l'abbiamo un po' tutti. Magari
0: comprati,
1: chi è un po' più accentuata, chi meno.
0: Comprati, esatto, uno scavatore, qualcosa.
1: Comprati qualcosa, una ruspa.
0: Ma voi donne avete qualcosa di noi uomini dentro di voi?
2: Sicuramente.
0: C'è un po' di mascolinità.
2: Esatto, ci sono delle donne ancora che lo sono di più e donne che lo sono di meno, anche per noi è la stessa cosa.
1: Sì, anche nel modo di vestire, magari anche,
2: esatto,
1: in un fattore
2: carattere
1: estetico, il fatto,
0: ma
1: di,
0: certo,
1: avere magari coraggio, saper fare determinate cose, tipo sapete cambiare una gomma.
0: Voi due no.
1: No,
2: assolutamente no.
1: Però
2: secondo me, se io e la Grey ci mettiamo e
0: no,
2: ci proviamo, ci
0: avete
2: riusciamo.
0: Avete le unghie, c'è, cioè le unghie lunghe.
1: Un po' niente, con le unghie, però mettiamo i guanti.
0: Ma come si dice?
2: Però
0: di una
2: ci
0: donna
2: sappiamo
0: che
2: rimboccare le maniche.
0: Di una donna che ha tanti peli sul corpo. È una donna mascolina, si dice, no?
1: Vabbè, sì, basta
2: depilarsi.
1: Non era
2: donna barbuta sempre piaciuta?
1: Era, ma una volta, un po' di anni fa, mi sa.
0: Va bene,

0: Whenever, Wherever di Shakira su RTL 102.5. Sono le 2:35 minuti.
1: Che
0: ragazzi,
1: ridi.
0: No, volevo dirvi una cosa, ma l'ho dimenticata. Ma
2: non ti preoccupare,
0: non era una cosa
2: importante.
0: No, era importantissima. Perché siamo tra il 26 e il 27 di agosto.
2: Sì.
0: Questo è il periodo un po' di quella tristezza, di quella malinconia. Perché l'estate, capito? L'estate meteorologica sta per finire.
2: Ma
0: e quindi la partenza.
2: Vero, ma anche l'arrivo. Bravo, anche il rientro, il fatto che devi sistemare casa e le valigie e ripartire con il lavoro, magari sei preoccupato. Insomma, ci sono tante cose. Ci sta che c'è anche un po' di.

0: di nostalgia, ma... però ci sono anche le persone che ancora non sono partite, che hanno lavorato e magari non sono partite e non partiranno. Pensiamo anche a loro.
1: Certo, ci siamo noi a farvi compagnia, ma quando arriverà il 27 di gennaio?
2: No, già, perché? Stai pensando all'inverno, al freddo.
0: Mamma mia.
2: Ma poi il 27 di gennaio è già saltato Natale, Capodanno.
1: Brave, è già passato tutto, quindi si va a febbraio e allora che è corto e un po' amaro, però già...
2: E quindi è già estate.
0: No, già il Festival di Sanremo, scusa.
1: Già, sì, okay.
0: Siamo già al Festival di Sanremo, poi arriviamo già all'estate 20...
1: Vabbè, scavallare già tutto, scavallare tutto. Però se ci pensate il tempo passa, vi ricordate, eravamo a dicembre, ma quanto arriverà giugno?
0: È così, ragazzi, è così. Ma secondo me è una percezione che noi abbiamo.
2: È perché ci divertiamo troppo, questa è la realtà. Ecco.
1: Allora basta divertirsi, soffrite un pochino, dai.
0: Soffriamo. E salutiamo anche Vincenzo da Roma, che ci manda un bel saluto, ci augura una buona nottata a te. E amici, chiamateci 02 25 15 15, perché la notte è completamente vostra.
2: Oppure mandate anche un messaggio al 378 378 1025, c'è Francesco Gabbani.

0: Quando tu rubi l'amore, quando ti rubi l'amore, sei felice. Episodio d'amore. Geolier su RTL 102.5. Un grandissimo cantante italiano disse che
1: l'amore a letto non si fa, capito? L'amore si fa altrove, non si
2: chi
1: fa
2: è Franco
1: letto.
2: Califano?
0: Brava, il Califo.
3: Bravissimo.
2: L'ha imitato molto bene, devo dire.
0: Perché Califo diceva delle cose serie,
2: molto.
0: Insomma, perché è vero che nel letto tu e la tua compagna siete lì che dormite, che vi abbracciate, capito?
2: Oppure altre quindi, cose, oppure fate quindi, altro, scusa.
0: Altre cose si fa sul divano, si fa, capito?
3: Dici?
0: Sulla
3: scusa
0: spiaggia.
3: Armando, ma perché non ci avevi mai fatto questa imitazione in un anno ormai?
1: L'ho sempre fatto.
2: Eh no, l'avevamo dimenticata. Ma scusate, vogliamo andare al telefono che c'è Matteo? Ciao!
3: Ciao!
4: Ciao, ciao!
2: Sei in viaggio, giusto?
4: Sì, esatto.
0: Sai qual è la cosa che ho notato subito, Matteo, in te? L'allegria, ecco. Proprio questa voce allegrissima. Ma cosa è successo? Visto?
2: Sei triste, no, Matteo?
4: Rientro dalle ferie, quindi
3: ecco
4: felice,
3: perché...
4: E poi mi aspetta anche un viaggio lungo
2: che tragitto devi fare?
4: Da Salento fino in direzione Pordenone, Friuli, quindi giusto attraversare l'Italia, dai.
0: Ma perché non hai preso un volo, un aereo, qualcosa invece di andare in macchina?
4: No, a me piace guidare, però preferisco andare con la macchina perché almeno sono indipendente, insomma, posso
3: muovermi
4: come
3: voglio. Ma sei solo soletto?
4: No, c'è cioè, qua la mia compagna e i miei due figli che stanno dormendo di 3 e 1 anno.
2: Ah, okay. Sono piccoli.
4: Per quello anche è meglio la macchina.
2: Certo. Certo.
0: Senti, Matteo, ma se avessi potuto saresti rimasto in Puglia altro pochino?
4: Diciamo che la Puglia per me è di casa perché i miei genitori sono di là, di Salento.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: ma ci hai mai pensato alla come diciamo noi terroni, alla vecchiaia? Ci hai pensato magari ti fai la casetta lì, te ne vai lì e ciao.
4: Sì, ho 38 anni, quindi è lunga ancora, sai?
2: Vabbè, però ogni tanto uno può anche immaginare una realtà, no? Cioè, la realtà dove vivi, Pordenone, ti piace? Stai bene?
4: Sì,
2: allora questo è importante.
0: Però c'hai l'argianta a Pordenone, c'hai tutta quella roba lì, ma non hai la terronaggine che abbiamo noi, l'accoglienza, il mare, il cibo, l'amore, la passione.
2: Ma poverino, già sta tornando dalle vacanze, ma lasciamolo stare, Matteo.
4: Un po' indietro, ma torno in Salento allora, dai, come giro.
2: Matteo,
0: ciao,
2: buon
0: caro,
2: rientro,
0: grazie.
2: Ti teniamo compagnia, rimani con RTL 102.5. Ciao.
4: Grazie a voi, ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: Cioè, voi due donne, se un uomo vincesse, venite a vivere con me in Puglia o in Sicilia, andreste?
2: Ah, ma innanzitutto...
3: Ma io sono pugliese, ma che domanda è?
2: Infatti questo si dice, lei è pugliese e io sono calabrese.
0: Addio.

0: Io per lei, grandissimo Pino Daniele su RTL 102.5. Mancano 8 minuti alle 3 del mattino. Noi siamo sempre in ottamboli, anche se sembriamo dei giornambuli alcune volte.
1: No, che Silvia non le piace questa cosa quando diciamo così.
2: Ma non mi piace, quando dite che pomeriggiambuli. Cioè,
1: L'ho detto io. Pomeriggiamboli, non era pomeridiani.
0: Ah, non ti piace, no. Silvia? Bene, allora sì,
2: vabbè, chi se ne frega.
1: Comunque, alla fine siamo nottambuli, punto, stop. Da mezzanotte alle 3, ragazzi. Voi siete nottambuli con noi, vero?
0: Sì. Vale, rispondo io. Allora c'è la mia amica Amelie adesso.
1: Qualcuno deve pure rispondere.
0: Ma che bella canzone.
1: Si chiama Non è Francesco, si intitola ed è Amelie. Lui non

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Un successore d'altri tempi, vi sblocchiamo davvero i ricordi 24 ore su 24, ve ne spariamo lì!
3: Sì! E allora sapete che cosa facciamo? Mandiamo un pezzone, è una band e c'è una K.
4: KC, Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.
3: Giusto?

0: Bogeyman, Bogeyman, la Casey and the Sunshine Band, solo con la scritta loro praticamente facevano già tutta la scenografia sul palcoscenico.
1: Bello,
0: mamma mia,
1: come si muovevano, i loro abiti, sì, ma soprattutto la loro musica. Ma noi ce ne andiamo, amici, ce ne andiamo perché
2: a dormire
1: arriva Andrea Tuzio. Sì, se non si fa altro si dorme.
0: Io vado a fare altro, amici.
2: Vai a fare la spesa.
1: Bravo, oppure anche non lo vogliamo sapere.
0: No, esatto. Ce ne frega niente.
1: Dai,
0: torniamo domani, grazie.
1: Ciao. Ciao a tutti.
2: Buonanotte.
3: Anche a Faenza, in provincia di Ravenna, sono le 3 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolo Pompei. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia dispersi, almeno 160 i morti secondo un primo bilancio, ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le quasi 600 persone ancora irraggiungibili, tra cui molti stranieri. L'acqua, arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione nella zona. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Il Consiglio dei Ministri ha approvato intanto il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. È stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, che era prevista per ieri. Dopo la denuncia dei genitori ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba, si potrebbe ampliare il campo degli indagati. Voltiamo decisamente pagina. La nuova Champions League ha completato il quadro delle partecipanti. Tutte le squadre qualificate alla fase campionato sono ora definite. Oggi alle 18 è in programma il sorteggio. 4 le squadre italiane. Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta. È tutto. Via Radio.
4: Via Radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A10 Genova-Savona il tratto tra Renzano e Varazze per chi viaggia verso Ventimiglia. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: È andato, è andato!
9: Mi distruggi così!
8: Ci siamo noi! Dai, dai, dai, lo diciamo tutte le notti! Yes!

0: Amici, buonanotte, buonanotte Italia. Questa è RTL 102.5 e questo è il programma A Cavallo. Esatto, il programma A Cavallo. Il programma che vi porta da un giorno all'altro. Siamo il vostro Caronte. Un po' pesante forse Caronte.
1: Mi sento un po' Caronte.
0: Vabbè, ma scusami, aspetta però. La notte è scura, quindi è un po' tenebrosa. Può essere anche tenebrosa, però Caronte era anche una figura quasi di serenità, di tranquillità, perché sapevi che se pagavi ti trasportava senza nessun problema dall'altra parte, cioè, dello Stige.
1: E quindi eri parcheggiatore abusivo del
0: non
1: passato.
0: Scherziamo nemmeno. Comunque, amici, buonanotte, questa è Malanotte No, il programma della notte fino alle 6 del mattino, lo sapete. Che vuole dire qualcosa?
1: No.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di David Bella, quindi la squadra è quella di sempre. Andrea Tuzzo al microfono, appunto, David Bella per la regia radio e Diego per la regia video. Ciao Diego!
2: Ciao!
0: Di nuovo!
2: Ciao!
0: Ok, adesso meglio, sai, no? Dici, perché fatemi sentire, bisogna... no, non vi ho sentito, come?
1: Perché bisogna darsi un tono.
0: Bisogna darsi un tono alto, perché altrimenti non vi sentiamo. Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. Come? Facile, basta un vocale al 378-378-1025, ma anche più di uno, quello che volete. Invece potete anche chiamarci, senza nessun problema, allo 02 25 15 15, vi risponde David e ci facciamo una chiacchiera. Siamo pronti? Ah, ringraziamo i nottamboli, nelle persone di Vanessa Gray, no? Di Armando Piccolillo, di Silvia Signore.
1: Esatto, Silvia Signore.
0: Tutto. Esatto, abbiamo fatto, abbiamo salutato tutti.
1: Ringraziamo anche il pubblico.
0: Pubblico non pagante. Non pagante, perché qui è tutto gratis. Ve lo ricordiamo, amici. Cominciamo. Power It.

0: I News, 12 minuti dopo le 3 del mattino, Undisclosed Desires, che sono i desideri che non sono stati detti a voce alta, diciamo così, non
1: reconditi,
0: divulgati,
1: reconditi.
0: Ecco. Anche reconditi può significare tante cose, poi dipende dal senso che volevano darci i News. A noi piace quello che hai dato tu, David, reconditi. Grazie, ciao, buonanotte, benvenuta.
2: Ciao,
0: grazie. Grazie. Con chi sei?
2: Sono con mio marito, Salvo.
0: Salvo. Salvo e grazie. Ciao, Salvo. Allora, amici, ciao. Geolocalizzatevi, per favore.
3: Siamo vicino a Roma.
0: Vicino Roma. Da dove siete partiti e dove dovete arrivare e perché, soprattutto?
3: Allora, siamo partiti da Augusta e in provincia di Siracusa.
0: Bene.
3: Siamo diretti in Toscana a Lucca.
0: Ok, come mai questo viaggio?
3: Questo qua è il viaggio di ritorno, siamo stati in famiglia in Sicilia.
0: Quindi in vacanza, quindi state tornando dalle ferie.
3: Sì, stiamo tornando.
0: È il viaggio della tristezza, amici, questo?
3: Sì, certo, è come Costa Crociere.
0: Hai ragione, quando si rientra è sempre triste e soprattutto il viaggio dura tantissimo. Ma ci siamo noi almeno per farvi sembrare che duri meno, almeno questo. Amici, come sono andate le vacanze alla fine?
3: Bene, molto, molto, molto bene. Una volta l'anno noi andiamo sempre in Sicilia.
0: Ma è meraviglioso quei posti lì, ragazzi. La Sicilia è bellissima, fantastica. Io quest'anno, purtroppo, con la radio, noi siamo a Lipari ogni estate. Quest'anno io personalmente non sono riuscito ad andare. C'erano tutti gli altri colleghi, ma sicuramente ci andrò, perché la Sicilia, ragazzi, è imbattibile. Un posto magnifico. Amici, ma si ritorna anche a lavorare, immagino, a breve.
3: Certamente.
0: Quando?
3: La settimana prossima, lunedì,
0: rientro
3: al lavoro.
0: Quindi avete...
3: Abbiamo anticipato un po'.
0: Avete fatto bene, perché così avete un po' di giorni cuscinetto per riprendervi, perché è difficilissimo, ragazzi, ricominciare a lavorare.
3: Molto.
0: Io non so come fanno quelli che magari tornano il lunedì e il martedì devono rientrare al lavoro, ma è impossibile.
3: Non lo so neppure io.
0: Ci vogliono le ferie per riprendersi dalle ferie, è un grande classico.
3: Bravo,
0: questo.
3: Bravo.
0: Va bene, amici,
3: bravo.
0: Quindi vi manca ancora un pochino per arrivare, quanto tempo vi manca?
3: Un 3 ore sicuramente.
0: Ci
3: farete compagnia.
0: Certo, noi facciamo compagnia sempre. H24 365 su 365. Grazie mille, ragazzi, buon viaggio.
3: Grazie.
0: Ci siamo noi.
2: Ciao
0: amici. Ciao. Ciao.

0: Ciao Diego!
1: Cos'era? Evidentemente saluta nuovo Diego. Diego, sei entrato nel cuore dei nostri Very Normal People. Era Miley Cyrus con Jaded. Amici, ma mancano pochi giorni. Ah, che cosa? Ve lo dico io, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci sarà chi? Gabri Ponte, ovviamente. Uè. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it, quindi affrettatevi, amici. Noi ci fermiamo, ma tranquilli che torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Che bravo Sombra, anche questo disco nuovo bellissimo, My Body Isn't Ready, su RTL 102.5. Noi diamo la buonanotte ad Angela. Ciao Angela, benvenuta.
1: Ciao
0: Angela, ti sentiamo così e così. Allora proviamo a capire, con chi sei Angela?
1: Sono con tuo marito e mia figlia.
0: Ok, tuo marito che si chiama Saverio e tua figlia Marica, leggo dalla tua scheda, confermi?
1: Sì.
0: La scheda è stata fatta come si deve. Geolocalizzati Angela, dove siete?
1: Stiamo trovando
2: a Trento.
1: A Trento,
0: da dove siete partiti?
1: Allora,
2: dalla Sicilia.
1: Siamo partiti dalla Sicilia a Fundi e adesso si riparte per la Germania.
0: Che è casa vostra, mi pare.
1: Sicilia sì, Fondi dove sono i miei suoceri e...
0: La sentiamo un po' male, purtroppo, David. Vabbè, dai, li salutiamo, li abbracciamo, gli auguriamo.
3: Parlare fuori onda un attimino.
0: Capiamo un attimo. Allora, dovete sapere che Saverio, Angela e Marica stavano. Vi leggo il messaggio che ci hanno inviato. Ciao ragazzi, volevamo ringraziarvi della compagnia fatta dal 27 luglio. Proviamoci. Angela, eccoci.
1: Sì.
0: Eccoci qua, bene. Quindi state tornando dove? In Germania.
1: In Germania.
0: Benissimo. Dove vivete?
1: Viviamo in Germania,
0: esatto.
1: Però originari della Sicilia.
0: Benissimo, mi dici la città tedesca dove vivete, per favore?
1: Vicino Stoccarda.
0: E la città esatta?
1: Si chiama Balstein.
0: Benissimo, allora dobbiamo aggiungere Balstein al nostro file Excel gigante, perché tu devi sapere, voi dovete sapere, che c'è un very normal people in ogni città del mondo. Ti risulta che a Balstein c'erano altri very normal people, David?
3: No, non
0: è la prima,
3: comunque
0: sono i primi loro.
3: Mi può fare lo spelling?
0: No, lascia stare. No, if you know, you know, dicevano gli inglesi. Va bene ragazzi, quanto tempo vi manca per arrivare a casa da Trento a Balstein?
1: Ci mancheranno altre 6 ore circa.
0: Tranquilli, vi facciamo compagnia noi, lo sapete. Siamo qui apposta. Ma le vacanze sono andate bene, ragazzi?
1: Sì, bellissimi. Poi no. Sicilia, mangiare, sole,
0: vedi,
1: mare.
0: Vedi, la prima cosa che ha detto Angela, mangiare. Cos'è la cosa che ti piace di più da mangiare in Sicilia quando torni?
1: Allora, cannoli, arancine, pizze, antipasti, pesce.
0: Tutto. Adesso, giustamente, poi torni in Germania e le vacche mi diventano magre.
1: Sì, infatti già sto portando 3 kg in più con me.
0: Ma è giusto ed è giustificato quando si va in vacanza, soprattutto al sud Italia, ma un po' dovunque, almeno in questo paese va benissimo.
3: Ragazzi, sì. Anche se, scusate, la cartoffa in salata non è...
0: No, è buona la cartoffa in salata, è straordinaria, mamma mia, una delle mie cose preferite.
1: Cartoffa salata è buonissima, però non lo potrei mai sostituire.
0: No,
1: ci mancherebbe.
0: Guarda, ti faccio una domanda, Angela. Una volta ho mangiato una cartoffa in salad con le patate crude. Ma è vera sta cosa? La fanno davvero?
1: No, mi hanno solo preso in giro.
0: Grazie mille, Angela. Hai proprio salvato. Dimmi.
1: Mio marito vorrebbe dire una cosa, non so che cosa, però
0: ci mancherebbe. Vai, Saverio.
4: Ciao, sono Saverio.
0: Ciao Saverio, vai.
4: Allora, volevo dirti che siamo partiti il 28 luglio.
0: E non l'abbiamo... No, l'abbiamo perso. No! Voleva dire una cosa, no, l'abbiamo...
3: Se vuoi lo richiamo al volo, ci provo.
0: Ma proviamoci, dai. Abbiamo un po' di ritardo, però sarebbe bello. Cioè, lo lasciamo così. No, i nostri veri normal people vengono prima di ogni altra cosa sulla faccia della Terra. Quindi diamo la possibilità a Saverio...
3: Siamo andati in galleria.
0: Vabbè. Allora, rimarremo col dubbio.
3: Esatto.
0: Che cosa voleva dirci Saverio?

0: Le Cats High Animal su RTL 102.5. Abbiamo invece scoperto l'arcano, esatto, quello che voleva dirci Saverio. Che bravo che ci ha mandato un vocale, quindi appunto, come dicevo, il mistero è risolto.
1: Allora, sono Saverio, volevo dirvi che siamo partiti il 28 luglio dalla Germania e fino adesso in macchina abbiamo avuto sempre RTL 102.5.
0: Bravo.
1: Ok, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ci teneva a dirci che ci ha ascoltato tutto il tempo. Ma ti amiamo, Saverio, che bello. Ciao ragazzi, ancora buon viaggio. Intanto vi dedichiamo in One Republic.

0: Qualcosa per te, il disco nuovo di Luciano Ligabue, 46 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5 e noi andiamo da Alessandra. Ciao Alessandra, buonanotte e benvenuta.
1: Ciao Andrea.

0: Ciao, ciao, buonanotte. Allora, per quello che ho capito, state facendo un viaggio abbastanza importante. Da dove siete partiti? Dove dovete arrivare e dove siete adesso?
1: Siamo partiti da Costanza, in Romania.
0: Ok, la città qual era, scusami?
1: Costanza.
0: Costanza, ok. Costanza. Segna Costanza nel file dei Very Normal People.
2: Perché noi segniamo con Costanza.
0: Con Costanza, chiaramente. Ok, e dovete arrivare dove?
1: E dobbiamo arrivare a Milano.
0: A Milano.
1: Perché lunedì si torna a lavorare.
0: Oh, mamma mia, in bocca al lupo, ragazzi. Tenete duro, tenete duro, tenete duro. Alessandra, dove siete adesso?
1: Adesso siamo quasi a Bucarest. Cioè, quasi. Siamo appena partiti.
0: Ah, ma è longa la canzone, si dice a Napoli. Con chi sei, Alessandra, tu?
1: Sono io che sono il copilota, sì. Poi c'è il pilota e mio marito, le due figlie dietro e il cane.
0: E
1: il cane.
0: Mamma mia, carichi a molla.
2: Fai abbaiare il cane.
0: Fai bravo. No, fai bravo.
1: La poverina sta dormendo. Sta dormendo.
0: Ma figurati, ma certo, beato lui. Come si chiama il cane e le figlie? Grazie.
1: Thor?
0: Siete appassionati?
1: Quindi non potevo chiamarlo.
0: No. Ma siete appassionati per caso del Marvel Cinematic Universe, del mondo Marvel, dei fumetti?
1: Allora, siamo andati qua al cinema, qua a Costanza, a vedere Spider-Man.
0: A vedere il nuovo Spider-Man, mi è piaciuto,
1: immagino. Più o meno, sottotitolato in inglese, vabbè.
0: Ma si capisce comunque, anche io l'ho visto in inglese, è abbastanza semplice, poi per chi lo mastica un pochino. Alessandra, scusatemi, quindi le figlie, i nomi delle figlie non mi hai detto, che le voglio salutare.
1: Martina,
0: sì?
1: Che è la più piccola, che ha 12 anni. È la grande Sara,
0: Martina,
1: che ha 18
0: anni. Ciao ragazze. Ma come mai vacanza in Romania?
1: Allora, perché mio marito è rumeno, quindi okay. Quasi ogni anno torniamo di già.
0: Bene, quindi
1: però
0: sei tornata.
1: Però quest'anno avevamo un matrimonio, quindi la big.
0: Avete messo insieme le due cose?
1: Sì, va bene. Uniamo l'utile al dilettevole.
0: Bravi ragazzi, va bene, noi vi abbracciamo, vi facciamo compagnia fino al rientro a Milano, ragazzi, lo sapete, siamo qui apposta.
1: Che vi sentiremo da adesso fino a casa.
0: Bravi ragazzi, vi abbracciamo forte. Grazie. Ciao ragazzi, grazie mille a tutti, ciao. Davvero. Ciao, buon viaggio. E a proposito di ritorni, di tornare indietro in qualche modo, guarda un po', sembra fatto apposta. Suoniamo Paolo Nutini, questa è Rewind.

0: che è il titolo del disco che abbiamo appena ascoltato qui su RTL 102.5 di Rama Cabana. Appunto, c'è un vocale,
1: yes,
0: David, fammi sentire.
1: Che peraltro si ricollega a una cosa di cui abbiamo parlato prima.
0: Sentiamo.
1: Vediamo.
2: Buonanotte Andrea, buonanotte David da Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
2: Con quella chiamata di prima dei nostri amici della Germania mi avete fatto venire la nostalgia di quando io partivo da Stoccarda per andare giù in Calabria, quasi 2000 chilometri, e non li sentivo neanche. Un po' triste il rientro, però poi uno se ne faceva una ragione. Comunque, grazie per la compagnia, ragazzi.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Poi tendenzialmente i rientri, o comunque in generale, quando finisci le vacanze, c'è sempre quell'attimo un po' di tristezza.
0: Ah, c'è il retrogusto amaro del fatto che si ritorna alla vita quotidiana.
1: Esatto.
0: Magari è anche bella la vita che hai, ma comunque resta difficile. Il lavoro, le tarantelle che non si ballano, si diceva.

le mie parti. Oh, ma come la chiudiamo bene questa prima ora? Rock and roll. Sentite qua che meraviglia. Alzate il volume, amici, che arrivano gli AC/DC. Questa è Highway to Hell.

0: Highway to Hell, AC/DC, la canzone che marchia a fuoco la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Meravigliosa, con questo si conclude la prima ora di Malanotte No. Anche a Borgomaro, in provincia di Imperia, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Andiamo all'estero. Vladimir Putin si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando tre fonti vicine al Cremlino, secondo le quali Mosca sta valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di calcio. Questa sera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo.

0: Si gioca in Ungheria, fischio inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5. È tutto, via radio.
1: Via radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso in Liguria sulla A10 Genova Savona il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Eccoci tornati amici, buonanotte ancora a tutti, buon giovedì 27 di agosto, sono le 4:03 e questa è Malanotte No, la formazione è quella quasi tipo Andrea Tuzio microfono, David Bella per la regia radio e Diego per la regia video.
5: Esatto.
4: Si ricomincia, a posto, siamo tranquilli.
5: Allora, okay. Io potrei anche fermare tutto.
4: No, perché?
5: No. Perché non siamo... mi devo fermare? Perché il nostro flow sta continuando.
4: Esatto,
5: ragazzi.
4: Continua fino alle, fino alle 6, dritti, ma che ci fermiamo? Ma de no. Che? Non fermatevi neanche voi, vocali al 378-378-1025. Preferiamo i vocali, ma potete mandare anche un messaggio di testo, non c'è problema, lo leggiamo lo stesso.
5: Non mandate robe che arrivano dopo domani, perché
4: siate anche brevi magari, esatto, con i vocali, non troppo lunghi, poi noi siamo bravi che li mettiamo a posto, tagliamo, esatto, e cuciamo, esatto. Però ecco, oppure potete chiamarci come stanno facendo in tanti allo 02 25 15 15. Ricominciamo amici, Swag Music, Artify, Power It.

0: Everything But The Girl Missing. Questa versione che avete ascoltato è la versione remixata da uno dei padrini dell'house music, che è Todd Terry. Tanta roba, le 4 e 11 minuti qui su RTL 102.5. Noi andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno o buonanotte?
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, ciao, buongiorno, ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno per te, buongiorno Ciro. Dove sei in questo momento?
1: Adesso sono quasi ad Arezzo, sono partito da San Giovanni Lupatollo in provincia di Verona.
0: Bene.
1: E sto andando verso Sapri, Golfo di Policastro.
0: Ah.
1: Mi mancano all'appello 6 ore ancora di viaggio.
0: Ma tranquillo, Ciro, ci siamo noi a farti compagnia, ma di che cosa ti preoccupi? Vai sereno, la musica è quella che stai sentendo. Poi capisco che ci sia noi che facciamo, insomma, non siamo proprio all'altezza, però ci proviamo. Ciro,
1: di grande compagnia.
0: Grazie, grazie
1: di
0: mille.
1: Grande compagnia.
0: Grazie mille, Ciro. Una domanda.

0: Ah, queste sono le tue vacanze? O no?
1: Diciamo sia sì, la fine delle mie vacanze. La fine nel senso che è una parte finale delle vacanze perché le ho divise.
0: Ok, raccontaci un po', com'è che le hai divise?
1: Praticamente a Sapri abbiamo, io e mia moglie abbiamo un'attività, una casa vacanza.
0: Come no, certo.
1: E niente, insomma, io mi occupo di sicurezza, lavoro a Verona e lei è giù dal mese di giugno per ospite, eccetera.
0: Sì, per prendersi cura di tutto. E tu sei rimasto solo, povera stella a Verona. Com'è stato vivere da solo senza la moglie nei mesi estivi?
1: Non ti ho detto tutto.
0: Vai.
1: Non ti ho detto tutto. Il 30 di agosto faccio 40 anni di matrimonio.
0: Ma auguri! 40 anni di matrimonio. Allora a questo punto molti di sposati, io ancora devo farlo, ma lo farò. Lo farò, mi sposerò, lo dico, l'ho detto già svariate volte, mi sposerò. Vuoi dare un consiglio a quelli che come me magari si sposeranno relativamente a breve oppure chi è sposato da poco? Qual è il segreto per arrivare a 40 anni di matrimonio?
1: Ma ti posso essere sincero?
0: Devi.
1: È la sincerità, l'onestà, la grande fedeltà e l'amore.
0: Bellissimo.
1: Considera che io e mia moglie ci siamo conosciuti 7 mesi dopo, ci siamo sposati.
0: Evidentemente c'è stato il classico colpo di fulmine, evidentemente.
1: Ecco.
0: Come si chiama tua moglie?
1: 40 anni. Prego.
0: Come si chiama tua moglie, Ciro?
1: Irene.
0: Ciro e Irene. Irene, la salutiamo, la abbracciamo fortissimo, abbracciamo anche te.
2: Comunque, nozze di smeraldo.
0: Nozze di smeraldo, sì. 40 anni, lo sapevi?
1: Nozze di smeraldo, sì.
0: Ah, vedi? Sì. Vedi, ti abbiamo detto anche una cosa, magari non lo sapevi, io non lo sapevo che si chiamassero nozze di smeraldo a 40 anni. E allora, dicevi, Ciro, dov'è che devi arrivare in questo momento?
1: A Sapri,
0: quindi stai andando bene. Quanto tempo è? Lo conosco bene la zona, tra l'altro Salerno, città splendida, anche Sapri. Posto incredibile, oltre al fatto che si mangia in maniera pazzesca.
1: E mamma mia.
0: Sì, ultima domanda, quanto tempo ci rimarrete lì ancora? Un pochino.
1: Allora, niente, il 30 di agosto festeggeremo il nostro
0: festeggerete
1: anniversario
0: lì,
1: e ripartiamo il 9 mattina, 9 settembre.
0: Benissimo, va bene. Allora noi ti auguriamo non solo tanti auguri per, grazie, scusa il gioco di parole, per i tuoi 40 anni di matrimonio a te e, grazie, a Irene naturalmente, ma ti auguriamo anche di finire quest'estate nel miglior modo possibile. Buon viaggio,
1: grazie.
0: Buon viaggio Ciro.
1: Vi faccio tanti complimenti perché siete di grande compagnia.
0: Grazie mille, questa è la nostra missione. Grazie mille davvero, un abbraccio Ciro.
1: Un abbraccio.
0: Ciao. Beh, perfetto, cade a fagiolo il pezzo di Madame. Questa è Mama, non Mama.

0: Juan, Some Nights, 21 minuti dopo le 4 del mattino. Vi leggo questo messaggio. Ciao caro Andrea, vorrei inserirmi nella fascia perché sono Angie da Toronto, Canada sempre presente. Ma il cross che farò a Centrore è questo. Finalmente sono riuscito a trovare un volo per passare del tempo con la mia famiglia a Minturno.
1: Ah,
0: bello,
1: okay.
0: Minturno.
1: Ma un cross dalla fascia sinistra o destra?
0: Dalla fascia destra, credo.
1: Ah, okay,
0: e poi vari giri per salutare parenti, amici. Partenza 10 settembre, rientro il 24. Un saluto, RTL è internazionale. E lo sappiamo.
1: Certo.
0: C'è un vero enorme people in ogni città del mondo, figurati se lo sappiamo noi. Amici, noi ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5. RTL

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, insieme a Vito Salamanca?
1: Ah, pensavo che parlassi con me.
0: No, no, no.
1: Perché io stasera sto lavorando.
0: Certo, certo.
1: Esatto,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: domani. Poi... Cioè,
0: bene, bene, anche io. Ma no, ma è il titolo della canzone.
1: No, scusa,
0: di...
1: mi sono interessato.
0: Non ti preoccupare, di Noemi e
1: torno
0: Vito Salamanca.
1: Torno a dormire
0: Salamanca.
1: Io.
0: Va, va bene, okay. sì. Poi mi raccomando, quando ti svegli, avvisaci. Francesco, ciao, siamo questi, lo sai.
2: Ciao
0: Francesco, geolocalizzati, dove sei?
2: Allora, adesso sono sulla A13 tra Padova e Bologna.
0: Ok.
2: Sto andando a Livorno perché mi imbarco, vado in Sardegna, sono partito ieri da Košice.
0: Oh, ferma, aspetta, così, come si chiama la città?
2: Košice,
0: un attimo solo, dobbiamo aggiornare
1: Košice,
0: dobbiamo aggiornare il nostro file, che c'è un very normal people in ogni

0: città del mondo, quindi Košice in Slovacchia segnato.
1: Esatto, che peraltro so come si scrive perché c'era una squadra di calcio che giocava in Champions.
0: Perfetto, ma guarda, esatto, quanto è bravissimo. Sì. Francesco, ma tu vivi lì? Esatto, ma tu vivi lì?
2: Sì, sì, vivo lì da 6 anni ormai.
0: Ok, come mai questo cambiamento? Come mai sei andato lì? Che cosa è successo?
2: Cambiamento, allora, vabbè, c'è stata una separazione, un divorzio.
0: Ok.
2: Ho conosciuto un'altra persona 8 anni fa e poi in pieno Covid ho scelto di trasferirmi in Slovacchia, visto che qua in Italia comunque ero libero dal lavoro. E poi niente, lì ho iniziato a lavorare inizialmente per l'automotive, okay, con i trasporti, attualmente è una mia società. Bene. Con la quale commercializzo prodotti italiani.
0: Bene, quindi in Slovacchia ti trovi bene per quello che ho capito, Francesco?
2: Sì, sì, sì, sono sposato, secondo matrimonio.
0: E quindi sei felice della tua vita, però giustamente sì, torni in Italia per le vacanze.
2: Sì, esattamente, torno nella mia terra dalla quale manco da 45 anni.
0: No, mamma mia, quindi è un bel rientro. Bel rientro.
2: Sì,
0: di dove sei originario?
2: Abbiamo acquistato casa di Sassari.
0: Di Sassari, come no, come
2: sì,
0: no.
2: Sì. Che abbiamo bello. Acquistato casa e adesso quindi cercheremo poi tra per il prossimo anno ritorneremo ad abitare in Sardegna.
0: Ok, quindi in bocca al lupo per tutte le tue cose in generale, nel senso, quello che vuoi fare speriamo e ti auguriamo che tu possa realizzarlo.
2: Certo. Andrò in pensione, questa è la cosa più importante.
0: E allora ma vaffè, finalmente! Ah, che bella la pensione! Quando si è giovane dice no, la pensione, ma la pensione è la roba più bella dell'universo, amici. Ah, vabbè, senti Francesco, quindi ti imbarcherai, a che ora hai previsto l'imbarco?
2: Alle 10, la partenza, per l'imbarco alle 8.
0: Ok.
2: Sono in anticipo, per cui...
0: Sempre meglio in anticipo.
2: Calma.
0: Perché comunque
2: sì,
0: arrivi...
2: meglio.
0: Bravo, almeno sì, arrivi, continui ad ascoltare noi fino all'imbarco, poi...
2: Certamente, no, li ascolto sempre.
0: Grazie.
2: Quando sono in Italia, anche quando sono in Slovacchia.
0: Grazie mille.
2: Quello che è. Non chiamo mai.
0: No, ma ci mancherebbe. Ci ascolti con la nostra app RTL 102.5 Play. Funziona ovunque,
2: certo,
0: tutto il mondo, gratuita,
2: certo,
0: figurati.
2: Certo.
0: Grazie mille, Francesco. Davvero, ti abbracciamo. Grazie.
2: Ciao,
0: davvero.
2: Lavoro,
0: ciao, ciao, buon viaggio. Grazie mille. Arrivano gli script su RTL 102.5. The Man Who Can't Be Moved.

0: Il disco nuovo di Olivia Dean, Baby Steps, 37 minuti dopo le 4 del mattino. Giusto, se non sbaglio, David, c'è un vocale?
1: Esatto.
0: Fammelo sentire, così lo
1: bello
0: sentiamo.
1: Fresco.
0: Bello fresco.
2: Ciao amici della notte, volevo farvi partecipi di questo aneddoto. Un paio di giorni fa, facendo una passeggiata in spiaggia con i miei cani, ho incontrato Sara, un'amica australiana che viveva qui al Lido di Venezia e non vedevo da più di 20 anni.
0: Bene.
2: Una delle ultime volte che la vidi fu durante una sua festa di compleanno, dove ci presentò un'amica australiana che arrivava da Londra, dove stava cercando di farsi largo nel campo della musica, aveva appena registrato un demo tape, un bootleg, adesso non ricordo, che comperai 10.000 lire, allora
0: demo,
2: non ricordo.
0: Demo.
2: Sapete chi era questa amica, che tra l'altro stava dormendo sul

0: divano in quel momento, che era sia giovanissima Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
1: No, fermi tutti.
2: Hai capito?
1: Aspetta un attimo. Ma sia...
2: Sì, ma quella di Titanium. Quella che ha cantato il pezzo
1: ma
2: di
1: non volta. Soltanto.
2: Quella di Chandelier.
1: Sia ha realizzato un album dove ha cantato soltanto canzoni di Natale. È una delle cose più belle del mondo. Ma la cosa incredibile è che io Sia l'ho vista dal vivo, ma non in una radio. Cioè, lei era nello studio, io ero fuori dallo studio, che cantava Unplugged. Una delle cose più belle che abbia mai visto nella mia vita.
2: Ma lei è una grande, cioè,
1: no, ragazzi, una delle voci più belle che esistono sulla faccia della terra. Questo è un bellissimo aneddoto. Ma proprio un bel aneddoto. Bella Andrea, grazie mille di avercelo regalato. Veramente spettacolare. Com'è bello questo pezzo, eh? Lui anche mi sa che è bravo. Noel Gallagher, a.k.a. What a Life.

0: Oh man, Peggy Gou insieme a Ira Star, 45 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Noi andiamo da Regina. Ciao Regina, ormai buongiorno. Ciao. Ce lo possiamo dire, buongiorno, sì.
1: Sì, dai, tra poco è buongiorno.
0: Sì, sì. Regina, sei in macchina, lo sento, geolocalizzati, dove sei in questo momento?
1: Siamo vicino Foggia.
0: Vicino Foggia. Da dove siete partiti, con chi sei e dove devi arrivare?
1: Allora, siamo partiti da Poggi Bonzi, provincia di Siena.
0: Yes.
1: E andiamo a Lecce in vacanza.
0: Ah, finalmente! E questa cosa, ne abbiamo sentiti tante di persone che anche stanotte stanno andando in vacanza per godersi l'ultima parte di agosto e la prima di settembre, forse la più bella di tutte, me lo confermi Regina, il momento più bello per andare in vacanza. Sì.
1: Certo, quando tutti tornano noi si va.
0: Esattamente. Perché siamo il programma delle partenze intelligenti, David. Chi avete incontrato in giro?
1: Pochissime persone.
0: Vedi, David, siamo un programma
1: tanti,
0: intelligente.
1: Come? Tanti cantieri, ma pochissimo traffico.
0: Però siamo il programma delle partenze intelligenti, esatto. Ovviamente.
2: Ma perché c'è una cultura immensa.
0: Ma certo, c'è un'intelligenza qui in questo programma che te la spiego. E con chi sei? Sei con tuo marito, se non sbaglio, giusto?
1: Mio marito Cristiano.
0: Ciao Cristiano. E poi?
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno Cristiano anche a te. Ma c'è qualcun altro? Avete figli in macchina?
1: Tre figli.
0: Alla faccia. Nomi.
1: Allora c'è Mia, saluta.
0: Ciao Mia.
1: Poi abbiamo Furio.
0: Ciao Furio.
1: E poi abbiamo Dea.
0: Ciao. Come si chiama l'ultima?
1: Dea.
0: Dea, ma che bei nomi che hai dato ai tuoi figli.
2: Ha detto Dea o Bea?
0: Dea. Dea o Bea?
1: Dea con Dea.
0: Con la D di Domodoro.
2: Regina, Dea Mia,
0: ma belli,
2: Furio,
0: guarda,
2: Cristiano e
0: nomi bellissimi. Siete una famiglia con i nomi più belli che abbia mai sentito nella vita. Siete bellissimi. Amici, quanto vi manca per arrivare a Lecce e godervi le ferie? Di quanto tempo, tra l'altro, che non ve l'ho chiesto?
1: Una decina di giorni.
0: Che va bene, siamo. Che va bene, va bene.
1: E sì, ci vuole ancora un 3 ore e mezzo, 4, via.
0: Ma lo sapete che vi facciamo compagnia per tutto il viaggio, no?
1: Sì. Certo.
0: Perfetto. Perfetto, grazie mille Regina. Grazie a voi tutti.
1: Voi.
0: Siete meravigliosi.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, buon viaggio e buone vacanze, amici. A proposito, abbiamo chiesto i nomi a tutti, abbiamo detto che a mio modesto parere una delle famiglie con i nomi più belli di sempre. La mia
2: Furio.
0: Bellissimo. Arrivano infatti adesso su RTL Rihanna e Drake con What's My Name. I heard you.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini, 5 minuti alle 5 del mattino su RTL 102.5.
1: Oh, Andrea,
0: chi è?
1: Che dici, li facciamo due bei vocalini?
0: Beh, io direi proprio di sì, dai. Prego, agevola.
2: 28 gradi e 68% di umidità.
0: Pazza.
2: Quest'anno non ce la faccio più. Minchia, se i prossimi anni sono così, mi sa che vado in pensione anticipata.
1: Pensione. E fai bene,
0: cara. Ma no, mi sa che era un po', dopo rideva in maniera un po' da Joker, quindi un po' matta, perché è dura la pensione, questa sconosciuta. Andiamo avanti.
3: Ciao a tutti, Giacomo da Cremona.
0: Ciao Giacomo.
3: Allora, io questa mattina telefono per salutare due persone.
0: Siccome
3: io spesso tutte le mattine alleggerisco la mia giornata e spero anche quella di qualcun altro telefonando a voi in radio, mandando un messaggio. Siete una bella compagnia.
0: Grazie.
3: E ci sono questi due miei colleghi che spesso mi, tra virgolette, prendono in giro, si scherza sempre. Soltanto che non hanno tenuto conto che si chiamano Mirko e Marco. Già il fatto che sono consonanti i loro nomi, questo basterebbe per prenderli per il culo.
0: No,
3: quindi
0: vabbè,
3: niente, li saluto. Ciao Chip e ciao Chop. Giacomo da Cremona RTL.
0: Mirko e Marco era molto, molto carino. Ciao Mirko, ciao Marco. Adesso non sono simpatici. Ringraziamo Giacomo, naturalmente, ma la community è un po' questa roba qui. Siamo questi, amici, e va benissimo così. Tanto, ultimo pezzo della seconda ora. John Paul Young, Love is in the Air.

0: Eh sì, Love is in the air, John Paul Young, almeno su RTL questo è garantito, Love is in the air.
1: O come dicevano quelli napoletani?
0: Love song di ieri.
1: Esatto.
0: Eh beh, effettivamente sì, traduciamo, le uova sono di ieri. Ma vabbè,
1: sono buone.
0: Sempre. Okay. Signori, abbiamo finito la seconda ora, ci fermiamo, ma torniamo tra poco. RTL 102.5 Time. Anche a Castegnero, in provincia di Vicenza, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolo Pompei. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un primo bilancio provvisorio, ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, visto le quasi 600 persone ancora irraggiungibili, tra cui molti stranieri. L'acqua arrivata come un cannone ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social nei ragazzi. Nell'ambito del patteggiamento, il gigante di Zuckerberg ha concordato, tra l'altro, di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social. Il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco ad un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Burnham starebbe per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di calciomercato. Il futuro di Rafa Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato offrendo 42 milioni più 3 di bonus. La decisione spetta al giocatore. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, sono le 5 e 4 minuti di giovedì 27 agosto, questa è RTL 102.5, ultima ora di Malanotte No, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro.
1: È il programma che va in carrozza. Questo.
0: A cavallo.
1: A cavallo però che cavallo anche... la carrozza.
0: Esatto.
1: Perché
0: certo.
1: Dobbiamo portare tanta gente.
0: Tanta gente, sono tantissimi, io veramente sono davvero felicissimo, tra ieri e oggi... Uno dice, ma a quell'ora, ma chi c'è? C'è il mondo intero.
1: Ma cucù sta parando.
0: No, pazzesco. Io ho fatto anche altri orari, in radio anche qua.
1: Certo.
0: Così, mai. Amici, continuate pure, tanto proviamo a sentirvi tutti se ce la facciamo. Allora, vocali, che li preferiamo, alla 378-378-1025, ma un messaggio di testo va bene, whatsappino, come dicono i boomer, e quindi anche io, oppure 02-25-1515. Amici, ricominciamo con il nostro Power Hit, Napoleone Cucumari.

0: E a chi lo dici Napoleone, anche io vorrei che fosse sempre così, cucù Mari, cioè in radio a lavorare, perché è una cosa che mi piace fare. Salutiamo Pasquale, ciao RTL, tra un po' mi farete compagnia nel mio viaggio in macchina Mantova-Roma. Tranquilli, ci siamo noi.
1: Esatto.
0: Che scherzi.
1: Esatto, io vorrei salutare anche Marina da Cesano Maderno. Che
0: ciao Marina.
1: Io non voglio andare donde, voglio solo salutare, ci ha fatto i complimenti.
0: Ma grazie Marina, ma ci
1: detto,
0: mancherebbe.
1: Oh, Marina, facciamo una cosa, e ti salutiamo noi noi.
0: Ma ci mancherebbe, ciao esatto, Marina, esatto. Grazie davvero. Ma c'è un vocale, David? Yes. Vai, sentiamolo.
2: Beh ragazzi, secondo lo Stato sì, dovrei andare in pensione nel 2040.
0: Ok.
2: Con 53 anni di lavoro tra dipendente e artigiano. 53 anni di lavoro. Ho cominciato a 14, ufficialmente.
0: Sì.
2: Ma chi ci arriva? Arriva prima Taffo.
1: Sì,
0: Chi non l'ha capita arriva prima Taffo.
1: Esatto.
0: Taffo è, se non vogliamo fare pubblicità ci mancherebbe, ma è molto nota sui social network e non soltanto. È un'azienda che si occupa appunto dell'ultimo viaggio.
1: Okay.
0: Ma così si dice, dell'ultimo viaggio.
1: Poi ce ne sono vari nelle varie zone.
0: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Loro sono famosi semplicemente perché fanno una fanno una comunicazione sui social molto divertente. Perché giustamente prendono in giro la morte, che è l'unico modo un pochino per esorcizzarla.
1: Tutti i servizi legati alle onoranze funebri.
0: Esatto, con l'ultimo viaggio.
1: Esatto.
0: Sì, ce n'è uno appunto a Caserta che si chiama proprio l'ultimo viaggio. Che mi ha sempre fatto un po' impressione. Va
1: qui
0: bene.
1: Invece siamo più positivi.
0: Sì, dici, per dai. Fortuna. Sì. Il pezzo è Two Can Play the Game. E alle 5:10 su RTL 102.5 arriva Bobby Brown.

0: Take My Breath, il disco di The Weeknd su RTL 102.5. David?
1: Yeah,
0: mi
1: sono
0: confermi, mi confermi che ci sono dei vocali?
1: No, aspetta un attimo. Dimmi. Ti spiego perché
0: se puoi dire.
1: Sai quando uno va in fissa su qualcosa che non esiste, c'è il muro, in quel momento ero in fissa, tutto pronto, canale
0: sì,
1: aperto,
0: sì, sì, è vero,
1: pronto per parlare, poi mi si è spento il cervello ed è andata così, ma comunque i messaggi ci sono.
0: Aspetta, che è successo al cervello?
1: Mi si è spento.
0: Cosa che succede spesso in questa trasmissione. Prego.
2: Buongiorno fanciulli di RTL.
0: Buongiorno.
2: Eccomi qua Roberto di Milano. Ciao. Operativo, tassista.
0: Dai Roberto.
2: Piano piano stanno tornando tutti.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Quando tornano tutti io riparto. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: E si fattura.
0: Esatto, beh io arrivo da Milano e la città si sta riempiendo, ma punto sul fatto che nel weekend si svuoterà di nuovo. Cioè tipo già domani. Domani intendo venerdì, perché noi siamo già giovedì.
1: Teoricamente sì.
0: Sì, secondo me andranno via tanti. E ancora, ne abbiamo un altro, giusto? Vai.
3: Ale, buongiorno RTL.
0: Ahia, vedo.
3: Milanista. Forza dai che ci godiamo questi ultimi due giorni
0: sì.
3: Di poco traffico.
0: Vedi?
3: Perché c'è poco traffico in giro.
0: Sì.
3: E da lunedì ci sarà di nuovo il solito casino, anche passare a Milano e via dicendo.
0: È
3: Torino, c'è sempre il solito casino. Ma per
0: sappiamo.
3: Il momento ci godiamo questi ultimi
0: giusto
3: due giorni.
0: Giusto così.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie, buona giornata a te. È vero, tra un po' ritornano tutti, Mamma mia, ritorno dei morti viventi. No, Meoni no. Dracula, a proposito di ritorni.

0: e Tame Impala insieme a Jenny, Dracula Remix, 21 minuti dopo le 5 del mattino. Ciao Lori, buongiorno.
1: Ciao Andrea, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao, come stai Lori?
1: Sono un po' demolita, si può dire. Sì,
0: ma certo, demolita. Ha voglia, puoi dire quello che vuoi, come
1: a
0: mai?
1: Quest'ora sono demolita sempre.
0: Sempre? Non sei una morning person, quindi?
1: No, vabbè, ma mi alzo volentieri, piuttosto che farmi tutta la giornata, io alle 2 ho finito. Però tranne oggi, che alle 11:30 esco, sì, vado a casa, mi faccio un pranzettino leggerino, visto che mia figlia è al mare col moroso, io approfitto e vado al mare anch'io, però vado dall'altra sponda.
0: Brava, dov'è che vai al mare?
1: No, non vado da loro. Torno da mia cugina Ravenna, vado a farmi fino a domenica, così almeno
0: ti puoi fare.
1: Potete sapere bene come quest'estate, perché siccome sono andata via 10 giorni, ma non l'ho capito.
0: Non l'hai capito?
1: Mi posso tornare.
0: Ah, quindi non hai capito la vacanza e quindi la rifai, giustamente.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: esatto.
0: Ci sta, no, David, a scuola, no? Se il professore spiegava qualcosa e magari non la capivi, alzavi la mano, dicevi.
2: C'è un modo per chi per chiamare. Si chiamano ripetizioni.
0: Ripetizioni.
2: Esatto.
1: Guarda, a me mi andrebbero benissimo, perché, specialmente quella delle vacanze, perché proprio queste vacanze non le ho proprio capite.
0: Tranquilla, tranquilla. Ti vai a fare 3-4 giorni, ti rilassi un pochino, ti ricarichi un attimo per poi ritornare al lavoro.
1: Infatti, ma no, certo.
2: E poi scusa Lori, ma devi anche rimembrare com'è il rumore delle onde.
0: Esatto, sono cose importanti.
2: Esatto.
1: Come ci si... per quello,
0: esatto.
1: No? Dai,
0: devi stare lì a spalmare la crema e lo devi saper fare, devi imparare. Oppure ti vuoi mangiare un panino con la frittata sotto l'ombrellone? Beh, non è facile,
2: No.
0: Devi
1: ma anche le serate al bagno quando mettono un po' di musica.
0: Esatto,
1: al bagno.
2: Lori, metti che cambia la musica.
0: Esatto,
2: musica
0: devi imparare i passi, devi fare un sacco di cose. Eh beh, certo. Va bene,
1: no,
0: Lori. Noi ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro e poi goditi questo ultimo scampolo di ferie.
1: Grazie. Quando è che ci sentiamo ancora? Io poi domani, ovviamente, a quest'ora magari starò dormendo, non lo so.
0: Guarda, noi domani saremo in onda, poi ci fermiamo per un paio di giorni, almeno io, ma vi lascerò in ottime mani, anzi nelle mani migliori possibili, ma poi ve lo dirò domani, non oggi, va bene?
1: Ah, va bene, allora lo scoprirò lunedì mattina.
0: Esatto.
1: Grazie mille ragazzi,
0: ciao. Kingston Town, UB40, 24 minuti dopo le 5 del mattino, amici, questa è RTL 102.5.

0: Fireflies, Martin Garrix e U2 su RTL 102.5. Amico, ci sono dei vocali ancora, ma sono tantissimi. Vai.
1: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Siamo in viaggio in direzione Riviera Romagnola. Sono in macchina con il buon King e mio fratello. E siamo partiti dalla provincia di Bari. Un bacio.
0: Ve lo ricordate? Quel meme, il ventilatore, non so se ve l'avete mai, visto, era un video che girava dei ragazzi, Diego se lo ricorda, aveva una voce molto simile il ragazzo che abbiamo appena, com'è? Esatto, vabbè, come dico spesso, if you know, you know. Andiamo avanti.
2: Andre, buongiorno, manca voi, Gianluca la bottega del pane Montepulciano. Sono sempre con voi, all'ascolto, solo che sono le ore che non ho possibilità nemmeno di mandare un WhatsApp. Ci sono riuscito. Grandi ragazzi, grandi, grande compagnia.
0: Ciao Gianluca, grazie mille. Abbiamo un altro ancora? Vai.
3: L'ultimo viaggio, buttiamola sul ridere. L'unico in cui la moglie non può rompere le scatole al marito per come guida.
0: Adesso! Vabbè, dice, ma l'ultimo viaggio è quello dove... Ah, quello del tauto, cioè quando ti mettono nella tomba.
4: Esatto.
0: Ho capito, sì, lì no, è evidente.
4: Vabbè, che non lo sai mai, che ti rompono sempre le scatole.
0: Non puoi mai saperlo, ragazzo.
4: I superpoteri delle donne.
0: Esatto.
5: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone. No, tranquilli, non è la nostra ultima canzone. David, me lo confermi?
1: Almeno una, due, tre, quattro ancora.
0: Ha voglia di fare, ragazzi.
1: E poi c'è il palinsesto con Non Stop News.
0: Certo,
1: è infinito, ragazzi, un rullo continuo, raga.
0: Senza soluzione di continuità. Questa è RTL 105, non vi lasciamo mai. Amici, continuate pure, così abbiamo l'ultimo quarto d'ora in cui sentiamo gli ultimi vocali. 378 378 1025. Ce n'abbiamo ancora un delirio. Dai, che ci proviamo a sentirli tutti, non vi promettiamo nulla. Amici, ci fermiamo un secondo, prendiamo un caffè e torniamo, voi restate lì.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 5 del mattino, amici, eccoci qua, gli ultimi scampoli di trasmissione, ma...
1: qua c'è una flotta di messaggi.
0: Lo so, dai, partiamo.
1: Vai.
2: Ragazzi, musica, buongiorno, come sempre eccezionale.
0: Grazie.
2: Veramente, mi sbloccate sempre tantissimi ricordi.
0: A breve te ne sblocchiamo uno.
2: Ma forse ne avete già parlato, ma della partita...
0: Quale?
2: Di... volley di ieri sera, maschile, il primo set, cioè era stato un risultato di basket, altro che di pallavolo.
0: Davvero,
2: fantastici.
0: Davvero.
2: Sì, vinta sì, 3-2 poi dall'Italia.
0: Esatto,
2: dai,
0: esatto.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
2: E allora buone ferie, Andrea.
0: Grazie.
2: Stacca.
0: Sì, un paio di giorni.
2: Dai, ciao
0: giorni,
2: ragazzi, grazie. Mitici.
0: Grazie mille. No, che cosa è successo a Reggio Calabria? Si sta giocando la FIPAV Cupman Elite, credo, se non sbaglio.
1: Il nome è molto semplice, però.
0: Esatto. La partita di Italia-Germania. L'Italia ha vinto 3-2. Il primo set è finito 66-64. Cioè, non so se mi spiego, David, 66-64. C'è stato poi il tie-break all'ultimo set, è finita 3-2 per l'Italia. Oh. Ed è stata la partita di pallavolo più lunga della storia.
1: Esatto, ci credo. Anche perché un set oggi finisce a 25.
0: Esatto,
1: a
0: esatto.
1: Parte l'ultimo, il 15.
0: Esatto, 66-64. Cioè... veramente la partita tra la Germania di Reggio Calabria è entrata nella storia della pallavolo mondiale e il pubblico è rimasto sugli spalti, quello di Reggio Calabria, a incitare ovviamente l'Italia, ma
1: ragazzi,
0: c'erano anche tifosi della Germania.
1: Italia-Germania. 4-3, partita
0: adesso
1: Italia-Germania, pallavolo 3-2, partita del secolo.
0: Più lunga della storia, esatto. Dai, andiamo avanti.
3: Io, personalmente, ora come ora, senza di voi, cambierei lavoro. Questi orari, solo con belle persone come voi.
0: Grazie.
3: Che possono fare, ragazzi. Procedura di scarico e buonanotte per mezz'ora. Stanotte l'Armando non lo ascolto.
0: No, vabbè. Ma come no, poverino, ma Armando ha già dato in onda, tra l'altro.
1: Non lasciare solo Armando.
0: Tra l'altro, no, mai. Poi andiamo avanti ancora. No, figurati. È lungo questo.
4: Andiamo bene.
0: Sì.
4: Andiamo
0: ciao, Antonio.
4: E gli meno sono andato in ferie e facevo cavolo, sono tornato alle ferie, su un paio di giorni gli meno fa ancora più cavolo. Mamma, gli meno fa così cavolo che i cornetti nei forni vogliono rimanere in forno, non vogliono uscire, tanto fa cavolo. Andrea, oggi saranno i sorteggi, forza Napoli.
0: È vero, ci sono i sorteggi della Champions League oggi e noi anche tifosi napoletani, ma anche quelli della Roma, del Milan, dell'Inter, ovviamente.
1: Como?
0: E del Como, naturalmente,
1: sì.
0: Del Como, così si dice.
1: Sono
0: andato a studiare, non si dice Como, Como lo dicono proprio lì, ma per avere una dizione precisa è Como.
1: Ok, io dunque dirò Como.
0: Di quello che ti pare. Dai, l'ultimo che non abbiamo più tempo.
5: Buongiorno a RTL 102.5, Aleno da Venezia. Un saluto a tutti voi. Oggi state bene?
0: Sì.
5: Un abbraccio a tutti voi.
0: Ma un abbraccio a te, naturalmente. Arrivano Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: arrivati alla fine del nostro appuntamento, ma tranquilli amici, ci sentiamo domani.
1: Ma tu vedi che cos'è che arriva? Guarda.
0: Adesso amici, se avete la vostra persona preferita accanto, datele tutte le attenzioni del mondo, perché la colonna sonora ci pensiamo noi. Arriva Marvin Gaye, questo è Sexual Healing.

0: Sì, Sexual Healing, Marvin Gaye a chiudere questo appuntamento con Malanotte No, quindi ringraziamenti di rito, grazie mille David Bella per la regia radio.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, ragazzi.
0: Domani? Giusto?
1: Sì, sì, domani, sempre qui.
0: Domani. Ciao Diego per la regia video, domani anche Diego, perfetto. Dopo di noi le ultime news con Giovanni Perria. Ciao Giovanni,
2: buongiorno.
0: E poi un nuovo appuntamento con No Stop News. Amici, a domani, buona giornata. Anche a Pagliano, in provincia di Frosinone, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura torniamo sul caro carburante. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel e il costo del provvedimento si aggira sui 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre il governo punta a un intervento concentrato sulle fasce di reddito più basse, che nelle intenzioni dovrebbe essere più efficace nell'abbassare il prezzo alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono il contrario per il Codacons, Social Card e sconti legati all'ISEE. Oltre a lasciare scoperto il ceto medio, non fanno scendere i prezzi di benzina e gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori parla di un pannicello caldo, dato che una misura selettiva non frena l'inflazione. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Al vice premier Tajani, contrarissimo e che commenta sa di Unione Sovietica, ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Il Partito Democratico con la Schlein chiede di introdurre subito la tassa a livello nazionale, senza aspettare gli altri stati.
4: Ora la terribile alluvione tra Tibet e Nepal, sono almeno 165 i morti, ma i dispersi sono 558, di cui 260 stranieri secondo gli ultimi dati. Nel paese ci sono anche 90 italiani secondo la Farnesina e i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene, ha assicurato il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. La tragedia è stata provocata dal distacco di un ghiacciaio. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani, che l'hanno accusato di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Nell'ambito del patteggiamento, il gigante di Zuckerberg ha concordato, tra l'altro, di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media. E infine il calcio, oggi in Conference League scende in campo l'Atalanta, la gara di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv si giocherà in Ungheria. Sentiamo Paolo Pacchioni.
6: Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Atalanta è obbligata a vincere contro l'Hapoel Tel Aviv. L'impresa è naturalmente alla portata dei bergamaschi, ma non è semplice giocare una partita da dentro o fuori a fine agosto, quando il rodaggio è ancora in corso, anche perché la Dea, con Sarri, ha cambiato modulo di gioco. Alla vigilia il tecnico ha affermato che vuole l'Europa, ha aggiunto che sarà dura superare questo playoff e ha specificato che l'Atalanta non dovrà giocare né con timore né con presunzione. Rispetto all'andata, De Ketelaere ha recuperato, ma non è ancora pronto a giocare 90 minuti. Il dubbio di Sarri è se schierarlo dall'inizio e poi toglierlo, oppure se inserirlo.

0: a partita in corso. L'UEFA non consente di giocare partite in territorio israeliano, dunque si gioca in campo neutro in Ungheria. Il fischio d'inizio alle 20. Seguiremo la partita in radiocronaca diretta integrale su RTL 105 da Miskolc in Ungheria. Linea allo studio.
1: Giusy Legrenzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Giovanni. Partiamo da una notizia questa mattina per sollecitare le vostre risposte. Al ritorno di un periodo di malattia, una cameriera bolognese che lavorava in un ristorante cittadino e dopo aver pubblicato, mentre era in malattia, le foto sui social del suo compleanno, è stata licenziata. Ha ricevuto la lettera di licenziamento, si è andata in causa e insomma il giudice l'ha reintegrata. E quindi vogliamo capire se è giusto così e poi vi racconteremo meglio come è stata reintegrata, ma i fatti sono esattamente questi. Mentre era in malattia, si è fatta la sua festa di compleanno, è stata licenziata e appunto la legge le ha dato ragione. 02 25 15 15 per chiacchierare con noi in diretta.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Torna a intensificarsi l'anticiclone africano sul Mediterraneo, quindi il caldo si farà sentire già da oggi al centro-sud, temperature in aumento. Giornata in prevalenza soleggiata, ci sarà qualche velatura di passaggio, annuvolamenti invece più consistenti al nord, specie al nord-ovest. Vedete le minime già piuttosto elevate questa mattina, non scendono sotto i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Si segnalano 3 km di coda tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma dovuta al tratto chiuso per lavori tra Fabbro e Orvieto nella stessa direzione. E coda per lavori in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Togliatti e Portonaccio per chi viaggia verso il centro urbano. Ricordo poi che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E sulla diramazione Predosa-Betole chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo.
6: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
3: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Eh sì, siamo quelli di Non Stop News, 6 e 6 minuti, buongiorno, giovedì 27 agosto, una buona mattinata e buona metà settimana da Lucrezia Bernardo, buongiorno Lucrezia.
7: Buongiorno Giusy, beh dai, quasi intravediamo il fine settimana, quindi c'è un certo piacere, devo dire, nell'annunciare questo giovedì 27 agosto, buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
8: Buongiorno Lucrezia, io intravedo lei e intravedo ovviamente anche Giusy Legrenzi ed è un gran piacere buongiorno. Per questo 27 di agosto, meno piacevole quello che è successo a Bologna, Giusy, l'hai un po' introdotto, no?
2: Sì, non riusciamo bene... Allora, vogliamo capire da un vostro punto di vista se è giusto, però siccome quello che ha studiato qua del gruppo è Lorenzo
8: che è tutto dire
2: appunto, cioè, raccontaci meglio Lorenzo, però insomma il tema l'abbiamo un po' lanciato.
8: Sì,
2: no?
8: Allora, licenziamenti dati da Instagram, adesso la riassumo, tutto avviene a maggio del 2025, siamo a Bologna per questa cameriera appunto che è andata in causa con la propria azienda, l'azienda le contestava il fatto di essersi presentata al lavoro in un giorno che era di riposo, di aver consumato il pasto durante l'orario di
2: lavoro e non alla fine come previsto
8: turno, e soprattutto la dichiarazione di essere indisposta mentre invece pubblicava foto di festeggiamenti sul proprio Instagram e da qui la causa. Lei insomma le è stata data ragione, come dicevi Giusy, no?
2: È stata reintegrata completamente, poi magari andiamo a leggere meglio le motivazioni della sentenza perché abbiamo già anche quelle, insomma forse tu le avevi anche approfondite,
8: sì, poi
2: no?
8: Le daremo insomma. Ma il punto è questo, ma è giusto o no?
2: È giusto?

0: È così che si deve fare? Ce lo dovete raccontare un pochino voi allo 0225 1515, naturalmente al telefono oppure via messaggio.
1: Esatto, al 378 378 1025, i vostri messaggi scritti ma anche vocali, mi raccomando, purché brevi, così da poterli ascoltare tutti quanti.
0: Luca si è già lanciato, ha già scritto. Sì. Avete visto? Dice: malattie puoi ugualmente festeggiare il compleanno, perché non farlo?
1: Se te lo dice il buon senso, no? Dice se ti senti di poterlo fare, non lo so, forse allora, ci sono delle regole a cui attenersi.
0: Mi fermo. Tu te lo puoi festeggiare, ma se lo pubblichi su Instagram,
2: c'è quel tema.
0: È quello
2: lì
0: il pezzettino. In più,
2: no? Oltre a saperlo Zuckerberg, lo sanno insomma un po' di milioni, miliardi,
1: qualcuno sì, soprattutto poi se metti gli hashtag, insomma lo chiediamo allora a voi, ne parliamo con voi questa mattina, pronti a partire, Power It, c'è cioè Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, come detto, agitare Coca-Cola 6 e 12. Abbiamo appena cominciato la nostra linea diretta all'interno di Nonstop News. Ben trovati, buona mattinata da Giusy, Lucrezia e Lorenzo. Il caso di questa cameriera bolognese. Sono stati molto precisi e molto attenti i nostri ascoltatori e ci fa piacere, perché vogliono sapere le motivazioni della sentenza per cui il giudice ha ritenuto eccessivo e legittimo questo licenziamento.
1: E lo capiamo, perché poi prendere una posizione senza avere i dati non è mai così puntuale. Sentiamo
0: allora,
1: un
0: sinteticamente,
1: po' quali sono.
0: Il giudice ha stabilito in sentenza che erano insussistenti gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato dalla società. Quindi per il tribunale le condotte sono state provate, no? Dalla società, ma non erano sufficienti
1: per
0: a giustificare il licenziamento.
1: Esatto, perché i livelli di intervento su chi appunto lavora, sui nostri dipendenti, sui dipendenti, sono vari, e quello è il più alto. È
0: sì.
1: Il

0: più grave quando arrivi a licenziare. Quindi tutte queste cosine in mezzo non sono abbastanza per mandare a casa e togliere il lavoro a questa fanciulla, a questa ragazza.
1: E poi c'è tutto il tema di chi dice, come Mauri, ma perché pubblicare? Questo è il tema social, tutto quello che si fa?
0: È una domanda che... Dunque, Zuckerberg è molto contento che lo facciamo.
1: Ultimamente
0: perché,
1: poi, tra l'altro...
0: No, ecco, lui tanto fattura i suoi 230 miliardi l'anno e ne paga 18 in 10 anni, quindi di multa, perché la gente pubblica, ma lui è molto contento che tutti pubblichino. Sì,
1: Per forza, quello campa di quello.
0: Tyron, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Siamo in questo momento dalla Svizzera perché sono appena entrato al lavoro. Io lavoro in Svizzera, abito sul Lago Maggiore, sono frontaliere.
0: Sei un frontaliere. Ok, esatto. Che idea ti sei fatto di questa storia?
2: Ma allora, al di là del motivo per cui in questo momento è stata licenziata questa donna, che poi per il suo compleanno o quant'altro, io sposterei il focus su quello che è stato appena detto, nel senso la necessità assoluta di dover pubblicare tutto su questi social è diventato un enorme problema. Io parlo da persona che non ha i social, che per scelta non ha né Facebook né Instagram, usa ogni tanto Telegram per delle comunicazioni, ma null'altro, e sono felicissimo di essere in questa condizione.
0: Lo trovi, che cosa trovi che accada a chi utilizza i social, che ne so, per i propri compleanni, per postare quei suoi viaggi, per i suoi cibi, le sue cene, tutti i minuti della sua vita? Ecco, cos'è che non va in tutto questo?
2: Non va il fatto che ci si espone ovviamente a dei giudizi e a delle situazioni che magari, come in questo caso per la signora, è diventata un problema lavorativo,
0: esatto.
2: Ma spiacevole anche perché spesso le persone che si trovano poi a vedere le nostre stories, a giudicare i nostri stati d'animo in base a un post e quant'altro, probabilmente della nostra situazione in quel momento non sanno nulla. Chi ha visto probabilmente lo stato di questa donna che ha festeggiato
0: il compleanno, perché erano quattro scatti, ecco, sì.
2: Esattamente, si è fatta l'idea che lei stesse talmente bene da potersi festeggiare il compleanno e non andare al lavoro. Quindi ci si espone volutamente già in un mondo che espone i suoi giudizi su qualsiasi cosa ulteriormente a qualcosa che secondo me non è necessario.
1: Mi pare di capire che tu posti poco o forse non hai proprio profili
2: Facebook. No, non li ho proprio per scelta, li avevo anni or sono.
0: Ok, hai cancellato proprio gli account?
2: Assolutamente.
0: Ok, ma vivi con delle persone, diciamo, normali che li hanno gli account?
1: Perché quello non c'è normale.
0: Ovviamente era una battuta.
2: Per scelta, neanche mia moglie, neanche i miei figli. Ho tre figli piccoli, per carità, gli altri hanno uno da 13, uno 14, ma per scelta abbiamo parlato anche con loro di non utilizzare i social.
0: Mi piace, è una posizione molto netta. Certo. Qualcuno sta soffrendo di questo?
2: No, assolutamente.
0: Ok, questo ci aiuta.
1: No. E occhio quando i figli diventano più grandi, mi posso permettere.
0: Pronti,
1: perché
0: li hanno già abituati.
2: Sono addestrati.
0: Molto, è brutto, molto, è brutto questo addestramento, mi preoccupa.
2: Addestrati in quei termini.
0: Educati.
2: Bene, è un termine più appropriato. Corretto.
0: Grazie mille, ti lasciamo andare al lavoro, Tyron. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, una buona giornata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici.
1: All'estero, devastante alluvione tra Tibet e Nepal, sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono oltre 1000, nel paese sono 90 gli italiani secondo la Farnesina, e i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene, ha assicurato il ministro Tajani. La tragedia è stata provocata dal distacco di un ghiacciaio.
0: Questa sera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro il Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Si gioca in Ungheria, fischio d'inizio alle 20 con radiocronaca integrale come sempre su RTL 102.5. Sono le 6:17 minuti, adesso arrivano le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina a Spignano di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete. Le eccezioni ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Si segnala

0: Erano 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma con tempi di 25 minuti. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, la coda è di 2 chilometri tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma per chi viaggia verso il centro urbano. Ricordo poi che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E sulla diramazione Predosa-Betole è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie ancora ai colleghi di Autostrade per l'Italia, buon viaggio. 6:19, si ritorna all'interno della linea diretta di quest'oggi. Un licenziamento legittimo o meno, vi chiediamo, rispetto alla pubblicazione il giorno del proprio compleanno, quando si era detto di star male,
2: è stato motivo di licenziamento da parte dell'azienda, del ristorante per cui lavorava questa ragazza, e poi dopo una causa la ragazza è stata reintegrata.
1: Da dire che la cameriera ha impugnato il licenziamento, ma senza nemmeno chiedere, questo è un dettaglio
2: il
1: però
2: reintegro,
1: importante, il reintegro,
2: sì.
1: Ma era convinta di aver subito un licenziamento ingiusto e ha chiesto il risarcimento,
2: semplicemente del denaro. Invece ha avuto il risarcimento e il reintegro.
1: Bravissimo.
2: Vero è che qualcuno ha scritto, e sono abbastanza d'accordo, dice: anche se lei è stata reintegrata, immaginiamoci che rapporto potrà mai avere adesso con quel datore di lavoro.
1: Certo.
2: Perché insomma, no, gli è fatto causa.
1: Gli equilibri.
2: Le dinamiche, gli altri colleghi, non lo so, mi piacerebbe. Bisognerebbe andare più a fondo, ma ovviamente non lo possiamo fare tutti i giorni e per tutto.
1: Raimondo, lo abbiamo in collegamento, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Da dove chiami, Raimondo? Dove sei?
3: Da Napoli.
2: Prego, Raimondo, dici che ne pensi.
3: Allora, io posso anche pensare che in questo caso il licenziamento sia...
2: Non ti
1: L'abbiamo
2: sentiamo
1: perso.
2: Particolarmente bene, diciamo. Raimondo?
3: Mi senti?
1: Adesso sì.
2: Sei in un posto al limite? Oppure...
3: Sì, no, stavo in galleria, adesso sono uscito.
2: Ecco, o ti fermi o fai saltare, cioè, no, evitiamo le gallerie.
3: Adesso si sente
1: vai,
3: bene.
1: Vai.
3: Allora, dicevo, il provvedimento forse del licenziamento è estremo, però si prende troppo alla leggera questo fatto che un lavoratore si mette in malattia e poi può fare quello che vuole. Cioè, se tu stai in malattia, un medico che certifica che tu stai in malattia, tu poi non puoi fare quel che vuoi, cioè, perché ti paga l'INPS, vieni pagato,
2: ti paga lo Stato, certo. Paga lo Stato. Allora, qualcuno ha sottolineato però, Raimondo, che ci sono appunto, c'è l'INPS che controlla, quindi ci sono due fasce orarie della giornata in cui tu devi essere a disposizione e devi farti trovare a casa, tipo mi sembra 10, mezzogiorno, 17,
1: e
2: 19
1: sera, 18,
2: sì, una cosa.
3: Però tu già sapere che ci sono quelle fasce orarie, tu ti fai trovare a casa,
2: sei favorito, cioè, dici sì,
3: quindi diciamo che sta a monte il problema, secondo me.
1: Detto che lei aveva inviato il certificato medico
2: il giorno successivo,
1: no? Al compleanno, no? Questo per specificare.
2: Però intanto si era assentata. Insomma, diciamo che è tutto un po' sul filo.
1: Per quello lo chiediamo.
2: Io in questi casi penso che dipenda dalla bravura degli avvocati. Mi viene sempre quest'idea qua, no?
1: Sì, okay.
3: è sempre così.
2: Dipende da loro. Grazie,
3: Raimondo. Diciamo che dovrebbe essere rivisto a monte tutto il sistema.
1: Certo.
2: A Raimondo non piace tanto questo.
1: Opinioni personali. Grazie,
2: ciao, grazie.
1: Raimondo.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Intanto mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future Hits Live.
2: E quest'anno la lineup è super, lo sapete, perché insieme a tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte.
1: Allora, gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it, mi raccomando, affrettatevi.
2: È il 28, il 27
1: ci
2: agosto.
1: Siamo.
2: Adesso, 28, mancano 6 giorni, sì. Mancano, se dovete correre, se volete ancora i vostri biglietti, credo ce ne siano ancora pochissimi, ma ce ne sono.
1: 378 378 125, 02 25 15 15 per la linea diretta.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
5: prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
6: Buono!
5: Melone retato.
6: Buono!
5: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
6: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: È così, happy, happy. Farrella, le 6:29 minuti. Buongiorno, buongiorno. Lucrezia, Lorenzo e Giusi insieme fino alle 7 con voi, con i nostri ascoltatori protagonisti. Eugenio con noi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Eugenio, ma qualcosa è successo anche a te di simile a questa cameriera bolognese? Abbiamo capito bene o no?
1: Allora, a me è successo diversamente, però il fatto del licenziamento perché si è messo in malattia per festeggiare il compleanno, ha fatto il certificato di malattia il giorno successivo, da un mio punto di vista non è una cosa ben vista né dal datore di lavoro né magari dagli altri colleghi, e quindi da parer mio io sarei da un punto di vista 50-50 sia per il datore di lavoro sia per la, per la cameriera.
2: Però dovendoti pronunciare a mo' di giudice doveva pesare più 51 e 49, cosa avresti fatto?
1: Lì più 51 e 49 perché è brutto da dire. Ma
2: per chi però? Per chi?
1: Per il datore di lavoro.
0: Ok. Avrebbe vinto la causa il datore di lavoro secondo te?
1: Sì, perché ora come ora si sa la situazione lavorativa in Italia e anche a livello europeo non è delle migliori, quindi se hai un lavoro ti conviene tenertelo stretto, piuttosto se vuoi stare a casa e festeggiare il compleanno chiedi delle ferie in anticipo rispetto ai tempi per chiedere le ferie in anticipo e sei a posto.
0: Dice perché non il compleanno lo sai quando è, cioè, non è un imprevisto, sì, ecco, sì, la puoi gestire a monte.
2: Esatto. Okay.
0: La puoi gestire a monte. Quindi insomma Eugenio, il tuo punto di vista è che sarebbe, la tua bilancia è un po' lì a metà, ma un pochino pesa di più dalla parte del datore di lavoro.
1: Esatto, anche perché la malattia sì è un diritto per i lavoratori quando stai male, ma proprio che non ce la fai neanche ad andare a lavoro, non hai la forza di alzarti a letto.
2: Al limite del ricovero, cioè, no, scherziamo ovviamente.
1: No, quel livello lì
0: senti,
1: per fortuna.
0: Tu sei il lavoratore dipendente o autonomo, libero professionista?
1: Io sono dipendente.
0: Ti è mai capitato?
1: A me di fare una mossa del genere mai. Piuttosto se avessi dovuto scegliere di stare a casa per il compleanno, lo dicevo un mese prima, cioè ci si riesce a
2: prendere un permesso
1: per in arretrato. Esatto. Ma visto che la malattia è un diritto dei lavoratori quando stai male, può essere mal vista sia dal datore di lavoro che dai colleghi, e poi a lungo andare se fai questa mossa a lungo andare non sei ben visto molte persone
0: in generale,
1: l'INPS potrebbe anche annotare come uno che abusa della malattia. Ne parlo perché ho un conoscente che con la scusa che non vuole lavorare oppure ha i suoi cavolacci da fare, prende la malattia e poi si vanta anche. Io questa cosa qua non la tollero.
0: Ottimo.
1: Visto che ci sono persone che si fanno il mazzo per lavorare.
0: Ottimo.
1: E ogni volta dice io sono in malattia, vado di qua, vado di là, che c'ho
2: non è chiarissimo il pensiero.
0: Chiaro,
2: ti ringraziamo davvero di cuore.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Abbiamo capito.
1: Bene,
0: tutto,
1: scusate per aver dilungato.
0: Sì, però non è solo perché intanto arrivano messaggi
2: diversi,
0: tipo mal costume, mancanza di dignità lavorativa, quindi siamo in linea. E ancora buongiorno carissimi, a pensar male si fa peccato, ma tante volte ci si azzecca.
3: Da Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera al decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza, il governo continua.

di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Per la copertura del nuovo sconto, il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo della

prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel e il Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Il fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5.

0: per lei.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, 6:37 minuti. Abbiamo Giorgio in diretta con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, sento, io sono un datore di lavoro, ho sentito la vostra. Diciamo la vostra diretta.
1: Linea,
2: no?
1: Diretta. Okay. Giorgio, niente, inquadrati meglio, Giorgio, datore di lavoro, allora, cosa fai?
2: Io ho un paneficio. Una commessa è rimasta incinta.
1: Perfetto.
2: Esatto, ne abbiamo due, è rimasta incinta. Tutto a posto, gli ho detto va bene, quando ti vuoi mettere in maternità. Sì, sì, non ti preoccupare, intanto adesso sto ancora bene, te lo dico subito. Perfetto. Il giorno dopo, maternità a rischio. E gli ho detto va bene.
1: Vabbè, però questa è...
2: Vado sui social sì. Ed era fare aperitivi al mare.
3: Urca, cosa quasi uguale, dire?
1: Sì. Quasi. Cosa, ma lei stava dire? Seduta mentre prendeva l'aperitivo, quindi non metteva a rischio la sua gravidanza.
2: No, era lì che ballava.
1: Certo.
2: A un certo punto io ho detto scusa, forse cioè, vedo che stai bene, voglio dire, qua hai fatto tutti i problemi che non potevi stare bene.
3: E lei cosa ha risposto?
2: Mi ha risposto, guarda, purtroppo la legge me lo permette, io lo faccio.
1: Non è purtroppo, è per fortuna, dice lei,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
2: Per fortuna. E gli ho detto, scusa, ma non sei a rischio, non è un problema. Ma questo è un problema mio, non tuo.
1: Giorgio, però posso dirti, questa storia è tutta una tua interpretazione, ha ragione la signorina. La legge dice che se hai una gravidanza a rischio, puoi stare a casa dal lavoro.
2: A casa?
1: Indeterminato. No, non a casa 24 ore su 24. No,
3: esatto.
1: Non dice,
3: diciamo,
1: questo.
3: Libera dal lavoro. Okay.
1: È libera dal lavoro.
2: Libera dal lavoro. Ecco. Allora che rischio ha?
1: Ma non ti devi, cioè, questo non è un punto che puoi discutere. Questo è un punto che puoi discutere con il legislatore. Così è stato
3: deciso. Ma
1: Giorgio,
3: voi siete andati in causa? Cioè, questa era
2: No, non siamo andati in causa.
1: Cioè, diciamo che lui si chiede come sia possibile.

0: come sia possibile.
1: Lo è possibile. Cioè, guarda, ci hanno raccontato una storia anche via messaggio poco fa, molto simile a questa, di un personaggio che si è presentato mentre era assunto a tempo determinato, mai mancato un giorno, sì, tutte le ore precise, eccetera, eccetera. Appena scaduto l'anno del tempo, è stato assunto a tempo indeterminato e una settimana dopo si è messo in malattia per un anno. Ecco, quindi sì, purtroppo queste situazioni si incontrano, è simile. Io ogni tanto tirerei fuori anche, lo so che adesso mi inimico mezza Italia, qualche medico che ne so.
2: Okay.
1: Ciao Giorgio.
2: Grazie.
1: Ciao, buona giornata, salve. Fai il pane buono.
2: Abbiamo anche Marco, velocemente, buongiorno anche a te, ben trovato.
3: Buongiorno. Sono Marco da Cremona, salve.
2: Anche tu sei un datore o insomma questo caso ti ha incuriosito del licenziamento tramite social? Adesso la banalizzo un po'.
3: Io sono un dipendente e le dico che io in 37 anni di lavoro non ho mai fatto una giornata di malattia.
2: Uno staccanovista.
3: Però a fine mese o a fine rapporto di lavoro, perché ne ho cambiati quattro, i datori di lavoro sono sempre stati riconoscenti.
1: E perché cambiavi lavoro? Non ti piacevano più?
3: No, perché cambiavo lavoro perché trovavo, diciamoci la verità, dove mi davano di più.
1: Certo. Il mercato, si chiama mercato, certo. Ovviamente. Certo. Sì, sì.
3: Io dove mi davano di più andavo, ecco, e in 37 anni ho cambiato quattro posti di lavoro. E a proposito della ragazza che è stata licenziata, allora,
1: reintegrata. Sì,
3: ecco,
1: sì.
3: Non sono d'accordo col licenziamento, però mi auguro che prenda di esempio di non farlo più un'altra volta.
2: Quindi di essere più attenta anche nel comportamento social, esatto, e non solo, magari.
3: Esatto. Io lavoravo in un posto e c'era una ragazza che tutti i mercoledì andava al mercato una volta, due, tre, finché il datore di lavoro le faceva fare i lavori più, diciamo, più schifosi della ditta, finché lei è arrivata a un certo punto che è scoppiata e si è licenziata. Il datore di lavoro l'ha messa nelle condizioni dopo
2: di andarsene, 5, diciamo.
3: Di andarsene, sì.
1: Bene, ti ringraziamo, grazie, per la tua testimonianza, Marco, grazie, sì. Ti auguriamo buona giornata.
3: Anche a voi, salve.
1: Ciao.
2: 378-1025-02-2515. Abbiamo capito, insomma, il tema vi tocca, vi interessa. Ci fa piacere.
1: Sì, perché ecco, poi c'è un amico che è Fabio da Verona che ha le idee molto chiare su come si guarisce. La miglior medicina.
2: Sono due parole:
1: partita IVA.

0: Vladimir Putin si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe sarebbe stato deciso per avvisare il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO.
1: Veniamo in Italia. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria.
0: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social nei ragazzi. Nell'ambito del patteggiamento, il gigante di Zuckerberg ha concordato anche di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti.
1: Torniamo 6.45 alla linea diretta. Abbiamo un nuovo datore, il carniere dei veri normal people, insomma arricchisce anche della voce di Matteo. Ben trovato. E di che cosa sei datore? Spiegaci anche l'azienda, insomma.
2: Sì, ciao. Matteo. Sono Matteo dalla provincia di Verona, sì. E ho un bar e ristorante.
0: Quante persone lavorano per te?
2: 12 persone totali.
0: Caspita, non poche. Quindi 12 persone, diciamo che sei un po' nella situazione del signore
1: simile
0: che abbiamo, no, citato, che anche
2: uguale,
0: lui
2: è finito in tribunale io.
1: Urca, anche tu.
0: Ah, perfetto. Sì. Dici un po', com'è andato?
2: Niente, 18 anni fa avevo appena aperto il mio locale all'età di 20 anni.
0: Sì.
2: E ho assunto questa persona di 50 anni circa, molto brava, molto disponibile, bravissima su qualsiasi cosa. Periodo di prova 15 giorni, dopodiché assunta per un tempo determinato di 6 mesi. Appena l'ho assunto, malattia, subito. Immediatamente, okay. Mi ha fatto 3 mesi di malattia filate. Io continuavo a chiamare, lei praticamente postava foto sui social, era sempre in giro, vista in centri commerciali, vista ovunque. Lei aveva un problema al ginocchio cronico che non riusciva a camminare.
1: Comprovato da un certificato, Matteo?
2: Comprovato da certificato, continuato dal dare dal medico, okay. Chiamato il medico, insultato su insultato medico, insomma, perché il certificato era un medico colluso, ovviamente, perché lei quando era al centro commerciale o quando era in giro camminava benissimo.
0: Senti, a parte
2: quando
0: questo,
2: arrivava da me a darmi il centro,
0: sentiamo questo rancore ancora dopo 18 anni.
1: Sì,
0: no, mamma mia, non te la sei messa via.
2: In tribunale e ho speso soldi.
0: Allora, intanto stai dicendo che evidentemente la legge ha dato ragione a questa signora.
2: Assolutamente sì.
0: Ok. Ti ricordi perché le motivazioni di quella sentenza?
2: Le motivazioni sono state perché io ho fatto fare delle ore fuori orario alla signora, non pagate, ovviamente dette da lei.
0: Certo.
2: Ovviamente.
0: Saranno state anche dimostrate, perché altrimenti non si va avanti.
2: Assolutamente no.
0: E come
2: assolutamente
0: fai?
2: No.
0: Si fidano
2: ha
0: di che cosa?
2: Ha ragione il dipendente quando ci sono queste cose.
0: Ah, vabbè. Sei un pochino prevenuto.
2: Assolutamente.
0: E dopo questa meravigliosa esperienza è andato tutto liscio?
2: No, cioè in senso sempre andato tutto liscio,
0: cioè,
2: non hai più dovuto
0: insultare nessuno.
2: Ho solo avuto problematiche a livello che ci sono gente che c'è gente che se ne approfitta, che ovviamente si fa mettere in malattia dal medico anche se non ha niente, perché già comprovato altre volte che comunque in alcune situazioni quando mi davano malattia trovavo delle persone che avevano visto queste persone che dovevano essere appunto in malattia in giro al mare, al lago, a fare
1: velocemente, aperitivi, Matteo, poi ci salutiamo.

0: Oh, hai trovato poi una persona, perché specie nella ristorazione è molto difficile.
1: Ne ha 12.
2: Ma comunque dico, è stato difficile, molto di spesso di questa cosa, che le malattie vengono date e vengono fatte per cavoli loro, tra virgolette.
1: Sì, è un po' arrabbiatino anche perché pensavo che i social 18 anni fa forse, no? No, così mi è venuto sto dubbio.
0: O se c'era.
1: Però vabbè, erano proprio le hackerati, lui non c'era, ma lui li aveva in Italia, aveva il suo spazio.
2: No, c'erano 18
1: Matteo,
2: anni fa.
1: Sereno, la vita è bella, sciolto, rilassato.
0: E in bocca al lupo per la tua attività.
1: Assolutamente, perché crediamo vada benissimo, perché sei a 12 dipendenti. Evidentemente va bene.
2: 18 anni penso di sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie, buona giornata.

0: Il ritmo, quello di Anna, White Girl Wasted, ancora tante voci al 378-378-1025-02-2515 per parlare di questo licenziamento legato ai social. Buongiorno Ilario.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Ciao Ilario, da dove chiami? Dove sei?
1: Dalla provincia di Pordenone.
2: Molto
1: Pordenone
2: bene.
1: Adesso.
2: Cosa fai?
1: Allora, no, sto dando un lavoro.
2: No, ma sei dipendente, allora, sei libero professionista?
1: Sì, no, sono dipendente, io sono dipendente.
2: Ottimo,
1: però a me è capitato di un mio collega che faceva il furbetto, come ha detto il signore poco fa, no?
2: Sì,
1: ristoratore.
2: Sì, sì, sì.
1: Però sto qua, andava anche lui al mercato. Il datore di lavoro gli ha mandato il controllo, mi pare 2 giorni prima che finisse il mese di malattia, non l'hanno trovato a casa e ci ha rimesso tutto il tempo. Perché, sapete, no, dalle 10 a mezzogiorno, sì, dalle 5 alle 7, dipendente deve essere reperibile per sua propria vita. E non esiste, non ho sentito il
2: campanello,
1: cose. Quindi, cioè, uno che sta a casa 3 mesi, fa per 3 mesi il furbo, cioè il datore di lavoro ha la possibilità di mandargli dei controlli.
2: Certo.
1: E magari più volte, che così prima o poi se i furbetti prima o poi si fanno fregare. E quelli poi mi è capitato di una fabbrica lì dove al mio paese, che tanti prendevano in giro questo qua, sempre malattie, non è niente, poi alla fine è finito, cioè purtroppo è venuto a mancare, perché era veramente una grande malattia.
0: Ilario, quindi, sai di ligio al dovere, nel senso che mi prendi poca malattia, mi sembra, vero?
1: No, io guardi, sono proprio uno che malattia poca, giusto quando
0: basta, non le conosce le malattie.
1: No, boh,
2: a volte si nasce fortunati, devo anche dire.
0: No, è una bella cosa,
1: allora, come tutti, cioè,
2: come
1: tutti.
2: Ce l'avrai avuto in 2 linee di febbre.
1: No, ma sì, no? Ma io profondo rispetto, se delle malattie non vado mai a sindacare o a mettere dubbi. Se un medico, almeno io mi ritengo che un medico deve essere un professionista serio.
2: Okay.
1: Se dà una malattia, io sono sempre da
2: parere. Ti fidi. Grazie Ilario.
0: Grazie Ilario.
1: Ciao. Buona giornata a voi.
2: Ciao.
0: Da un uomo a una donna abbiamo anche Magda. Ben trovata, buona mattinata anche a te.
3: Ciao, buona mattinata a voi.
0: Ciao.
2: Da dove tu invece?
3: Parma.
2: Parma, eccoti qua. Ti sentiamo non benissimo, avvicinati bene al telefono.
3: Sì, ok.
2: Hai il viva voce?
3: Fatto, ok.
0: Dipendente Magda, diciamo, libera professionista, sì. Dici?
3: No, attualmente dipendente, però bene. Diciamo che la se vuoi la mia esperienza è un po' quella da libera professionista con un contratto familiare, che è peggio di tutti.
0: In che senso? Spiegaci.
3: Nel senso che io avevo una società con mia madre.
2: Con la famiglia, sì. Okay.
3: Dove mi ha chiesto lei di subentrare quando io ero un po' più giovane, diciamo una trentina di anni fa, dove già conoscevo l'ambiente, tutto quello che vuoi, funzionava benissimo, tutto idilliaco finché vuoi,
2: fino a che?
3: Il negozio è gestito anche bene, tutto, eh?
2: Sì.
3: Lei si permetteva di andarsi nelle sue ferie anche un mese e mezzo con tutta tranquillità. Io sono stata a casa in gravidanza in totale tra prima e dopo 2 mesi, quindi non è che sono la figlia che, diciamo, se ne è approfittata del fatto di essere con un genitore, come magari può accadere.
2: Sì.
3: Nel 2011 mi ha detto, ma guarda, il lavoro è calato, stai a casa, trovati un altro lavoro.
0: Urca. Che detto dalla mamma, immagino.
2: Ma però non riesco bene a capire quanto entri in questa dinamica che stiamo raccontando stamattina. Cioè, ti ha licenziata?
3: E tra virgolette mi ha obbligato a stare a casa.
2: Ti ha obbligata. Ti ha suggerito una via diversa.
3: Di trovarmi un altro lavoro.
2: Sì, ma legalmente non sei stata licenziata.
0: Anche perché sarai stata riassunta
2: infatti.
0: Chiediamo, visto che si trattava di una gravidanza.
3: Non ho capito, scusami.
2: No, non c'entrava le due cose.
0: Okay.
2: In gravidanza dice ho fatto solo 2 mesi, poi nel 2011. Sono stata, mi è stato chiesto di lasciare l'azienda, quindi insomma non sei stata licenziata, è una cosa familiare tra te e tua madre.
0: Una dinamica un po' diversa.
2: Hai trovato poi lavoro?
3: Sì, dopo 7 anni.
2: E in quei 7 anni che hai fatto?
3: Diciamo che mi sono adattata a fare qualche lavoretto in quel settore, perché è molto particolare, un po' qua, un po' là.
2: Perché particolare, Magda?
3: Perché come fiorista dopo 20 anni non è che potessi fare più di quel tanto, quindi diciamo mi sono adattata da uno e dall'altro, perché ero comunque una persona in gamba nel settore. Bene, e ho lavorato,
2: sei stata
3: per qualcuno,
2: valorizzata, mi fa molto piacere,
3: certo, da altri. Però cioè, anche se uno ha, come diceva il signore di prima, la libera, cioè la partita IVA, non cambia molto. Alla fin fine dipende dove capiti.
2: Sì, però possiamo dire molto onestamente che il licenziamento con la partita IVA non è immaginabile. Cioè ti possono semplicemente dire domani mattina stai a casa perché non mi va più bene questo, ma c'è un contratto a monte che prevederà evidentemente questa uscita, questo modo di lasciare l'azienda, insomma questo è il punto. Quindi Magda, bene, non troppo, però ci auguriamo che tutto sia poi ripreso al meglio.
3: Ma sì, poi si va avanti.
2: Hai ragione. Grazie, grazie naturalmente Magda, grazie per il tuo contributo di questa mattina.
0: Alex Britti con una delle sue mie preferite, oggi sono io.
4: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Ma che meraviglia, oggi sono io, Alex Britti. Chiudiamo così questa oretta insieme con gli ascoltatori.
1: Grazie a Giusy Legrenzi, grazie a Lucrezia Bernardo. Adesso ultime notizie e poi traffico. Poi torniamo con Non Stop News.
0: Le 7:01 anche a Spilimbergo, in provincia di Pordenone.

0: 105 Giornale Orario.
1: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero perché è drammatico il bilancio delle vittime della frana che ha colpito una vasta area tra Nepal e Tibet. Ci sono anche molti italiani nel paese, ma per fortuna i due direttamente coinvolti stanno bene. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
2: Oltre 1000 persone risultano irreperibili dopo le inondazioni mortali tra Nepal e Tibet. Tra i dispersi ci sono centinaia di turisti stranieri. Figura anche un gruppo di 47 persone che comprendeva due bambini. I morti accertati sono complessivamente 165. Le devastanti inondazioni sarebbero state causate dal collasso di un ghiacciaio, riferisce l'Istituto Geologico Statunitense, secondo il quale una colata di detriti ha causato conseguenze catastrofiche a valle. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Sul sito dell'unità di crisi della Farnesina sono 90 gli italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio per le coperture del nuovo sconto. Il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Dopo la scadenza arriveranno nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. E ora negli Stati Uniti, per il patteggiamento miliardario di Meta per chiudere il processo in cui era accusata di aver creato dipendenza da social nei ragazzi. Nell'accordo anche nuovi limiti per gli adolescenti. E allora, Valentina Iannicelli.
3: Meta imporrà per gli adolescenti il blocco delle proprie app Facebook e Instagram durante le ore notturne, un limite di 2 ore all'utilizzo giornaliero complessivo. Queste tra le misure che rientrano nell'accordo transattivo da 16,7 miliardi di dollari stipulato con diversi stati USA nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la dipendenza dei minori dai propri social network. L'azienda si è anche impegnata a potenziare sistemi come l'accertamento dell'età e il controllo dei contenuti, fornendo ai genitori ulteriori strumenti per la verifica della navigazione dei figli. Il patteggiamento è stato raggiunto nella seconda settimana del processo che si è svolto nel Tribunale federale di Oakland. Nell'ambito del procedimento, il capo di Instagram ha ammesso che gli strumenti introdotti per limitare l'uso dei social da parte degli adolescenti sono stati usati poco, ma nel complesso il gruppo ha affermato che la garanzia di un'esperienza sicura per gli adolescenti è stato un imperativo per Meta.
1: In Lombardia, primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. L'associazione Luca Coscioni ha spiegato che si tratta della terza persona nella regione ad accedere alla morte volontaria. E siamo allo sport e il calcio. Questa sera in Ungheria l'Atalanta si giocherà l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel e il Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Il fischio di inizio alle 20 con radiocronaca integrale su RTL 102.5. Oggi alle 18 anche il sorteggio per la nuova Champions League. 4 le squadre italiane coinvolte, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta. È tutto, meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos e Chiodetto. Nelle prossime ore l'alta pressione occuperà l'Italia, quindi determinerà una fase stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, un po' di variabilità ridosso dell'arco alpino con sporadici piovaschi del pomeriggio. Caldo in accentuazione, clude l'onda calda nella giornata di domani e sabato con valori anche di 40 gradi o più al sud e sulle due isole maggiori. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.
0: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, poche le eccezioni. Per un'auto rimossa sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 3 km di coda tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. E un incidente tra un camion e due auto sulla 7 Serravalle-Genova causa 1 km di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. In prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordo che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre le

0: cinture di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Sono le 7:07 minuti, seconda ora di Nonstop News con Lucrezia Bernardo, naturalmente il nostro Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi e... Bentornato, ben arrivato al principe Galletti. Buongiorno.
5: Oggi una scaletta ricca perché gireremo l'Italia attraverso tante storie, non solo storie estive. Intanto la giornata mondiale dei laghi, quindi la celebreremo girando l'Italia in questo senso. E poi vi porteremo insomma nel giallo dell'estate per una particolare zona del nostro paese dove si cerca la scroccona seriale.
6: Una VIP effettivamente delle truffe. A quanto pare, che inizia. Però ad avere un identikit, quindi insomma proveremo a tracciarne i profili in tutti i sensi.
5: E poi a proposito di rientri, c'è chi è rimasto bloccato per 10 ore a bordo di un volo che non è partito, sino che non si sono risolti dei problemi, e quindi una vera e propria odissea che racconteremo dalla viva voce di chi era su quel volo, su quell'aereo pronto a partire. E lì ti scatta un po' una crisi di nervi.
4: Ti girano un po',
5: devo dire.
7: E poi lo sport naturalmente e l'attualità a chiudere. Cioè, una bella scaletta.
4: Una bella scaletta che anche la musica naturalmente, c'è quella di Ligabue, subito.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:12 minuti, grande spazio oggi sui giornali all'enorme esondazione che c'è stata al confine tra Nepal e Tibet. Poi si parla naturalmente della decisione del governo italiano di prorogare fino al 5 settembre lo sconto sulle accise del gasolio e anche della grande o relativamente grande multa che Meta ha patteggiato negli Stati Uniti per chiudere un processo in cui era accusata di aver creato dipendenza per i più giovani sui social. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno, allora Davide, partiamo dalla foto di prima pagina del Corriere della Sera, un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. Sono davvero impressionanti le immagini, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi, e poi i giornali che oggi danno spazio anche a quelle che sono le testimonianze dal posto, il bresciano Giovanni Fassini che dice io vivo ma bloccato sul lembo di terra, e ancora dal punto di vista scientifico le cause della catastrofe, scrive Giovanni Capri. Il crollo del ghiacciaio ha innescato la frana. A te, Davide.
2: Ma allora, quello che è successo, il disastro che è successo, non lascia ombra possibile ad alcun dubbio, perché esiste anche un limite del dubitare. Dice, le persone intelligenti dubitano. Sì, se uno che dubita se essere vivo o morto effettivamente non è intelligente, semplicemente è uscito di senno. Non ci sono dubbi. Questa tragedia è prodotta dal cambiamento climatico. Aumentato la temperatura, aumentato il caldo, si è staccato un enorme blocco di ghiaccio, le conseguenze sono quelle che trovate nelle foto, nelle immagini. Anche senza arrivare alle tragedie, che il clima sia aumentato, che il caldo sia aumentato, è nell'esperienza di ciascuno di noi, e nell'esperienza e anche diciamo nel parlare magari anche ozioso e ripetitivo di fa caldo e nell'esperienza delle comunità montane italiane, voglio dire, sono un po' posti straordinari, bellissimi, ci si è accorti che quest'estate fa veramente troppo più caldo rispetto al passato. Allora là, quindi l'alterazione climatica non è un tema di discussione, non è che uno dice io non sono d'accordo o la penso diversamente, è una certezza, è certo che il clima si è alterato. La discussione può essere, diciamo, in qualche modo interessante sul seguente dilemma: se la causa è esclusivamente antropica, cioè se sono le attività dell'essere umano ad avere creato questa conseguenza, o se essendo una causa che ha a che vedere in qualche modo con la natura, con i cicli, le attività antropiche, cioè quelle dell'essere umano, collaborano, cooperano all'aumento climatico. Che siano indifferenti è pari a zero, anche questa non è un'opinione, non è che uno dice io lo penso diversamente, non pensi, perché è assolutamente certo che l'emissione di gas serra, di CO2, creano o complicano su questo la situazione. Quindi andremo avanti a una necessità di decarbonizzazione. Questo apre una questione politica, vedrete che sarà comunque presente nel nostro immediato futuro. La questione politica è la seguente: ma perché io devo rinunciare alla ricchezza che produco con i sistemi che conosco e quello accanto a me continua a inquinare, si arricchisce, diciamo così, e mi frega perché mi fa concorrenza sleale, e tanto poi tutti e due viviamo esattamente sotto lo stesso cielo, solo che io ho smesso di sporcarlo, o quantomeno ho diminuito lo sporco, lui invece continua a sporcarlo. Normalmente dall'altra parte rispondono, sì, belli che siete spiritosi, voi l'avete sporcato l'ambiente per secoli e siete cresciuti industrialmente, adesso che è il nostro turno che fa, non si deve più sporcare. Questa è tutta discussione del passato, questa sembra il dilemma, ma non è vero. Perché? Perché le economie che producono più tecnologia decarbonizzata sono le stesse che inquinano di più, come per esempio la Cina. Quindi siamo al passaggio fra due ere tecnologiche. Morale della favola: se noi continuiamo a fare discussioni inutilissime sulle cause, cioè, tutti gli scienziati, cioè, dopo tutti i virologi, tutti i climatologi, se continuiamo a fare queste cose, ci teniamo semplicemente una realtà più povera e più sporca. Volete un esempio? L'Italia, che produce energia elettrica col gas, riesce a essere in un solo colpo più povera e più sporca. Se a qualcuno piace, ve la tenete. A me sembra un po' dissennato.
4: 7:16, ci separiamo per qualche istante da Davide Giacalone. Adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico.
0: Via radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Per un'auto rimossa sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 3 km di coda tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. Occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E un incidente tra due auto e un camion sulla 7 Serra Valle Genova causa 1 km di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Una al momento la corsia al transito. In prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordo che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Auguri ovviamente ancora di buon viaggio da parte di tutti noi. Si torna da Davide Giacalone. Il fatto, lo dicevamo anche in apertura, invece italiano, che troviamo sia sul Corriere della Sera in prima pagina che su La Repubblica, sono gli sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, titola il Corriere, fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri, Tajani extra profitti, tasse da URSE, IRA è leghista. Repubblica dice invece buoni benzina ai bisognosi, petrolieri tasse anticipate, anche perché appunto il tema, si diceva, è anche dove trovare le risorse, Davide.
2: Allora, questa cosa che si passerà dalle misure generalizzate, che sono inutilissime, perché è inutile che ci giriamo attorno, facciamo gli ipocriti, che tutti devono essere empatici con chi ha maggiori problemi al costo del... Non è vero, 17 centesimi al litro, non se ne accorge quasi nessuno, tanto più che contemporaneamente è cresciuto il prezzo. Quindi non è che dice almeno mi sono accorto di 17 centesimi in più, no, perché c'è 17 centesimi in più, poi è cresciuto il prezzo, quindi io comunque pago di più, non me ne accorgo nemmeno. Se ne accorge il bilancio pubblico però, perché è una spesa, ed è una spesa considerevole. È dall'inizio di questi provvedimenti generalizzati che si ripete, però poi dopo passeremo a provvedimenti più mirati, più precisi, e poi dopo, quando? Cioè, ci avete pensato a qualcosa di un pochino più specifico? Purtroppo invece si va avanti di proroghe, due giorni, quattro giorni, adesso fino al 5 settembre. L'unico risultato di queste proroghe è ricordare a tutti che in campagna elettorale era stato promesso che le accise sarebbero state cancellate, e la promessa non poteva essere mantenuta, però diciamo, rimane pur sempre una responsabilità averla fatta. A questo giro, questa proroghina viene finanziata con l'anticipo delle tasse che devono pagare le compagnie petrolifere, nell'attesa di stabilire se tassare i extra profitti. Ieri festeggiavamo nel senso, diciamolo così, spiritoso del termine, la convergenza totale tra Meloni e Schlein, perché chiedono esattamente la stessa cosa, però nessuna delle due ci dice né che cos'è un extra profitto né quanto dovrebbe essere tassato, soprattutto se chi lo deve pagare. Ieri però, diciamo così, a interrompere i festeggiamenti è arrivato Tajani, che è vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, che ha detto questa è una tassa sovietica. Tendenzialmente la penserei come Tajani, se non fosse che non è una tassa, cioè è una tassa sovietica in senso pieno, nel senso che è una tassa sulla ricchezza, ma soprattutto è cieca. Cioè, prima di litigare se mettere o non mettere, cercate di chiarirvi l'idea su cosa bisognerebbe pagarla, quanto dovrebbe essere alta. Simpatico anche il fatto che la Lega, oggi c'è un'intervista a uno dei leader, Rosnato, dice dovrebbe essere una tassa europea. È fenomenale questa cosa, cioè, uno è contro l'Europa sempre, però ogni volta che bisogna fare qualcosa dice perché non la fa l'Europa? Perché non si può fare, perché non siete capaci di farlo in Italia e non hanno nessuna intenzione di tentare di farlo altrove, dove, ripeto, questa tassa non ci sarà.
6: Davide, ancora il conflitto della Russia in Ucraina sulla prima di Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare, lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al Cremlino. Passando poi alla prima del Corriere, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca, Londra dice l'attacco di Putin è inevitabile. A te.
2: Per quanti seguono o assorbono la propaganda russa, il fatto che Putin minacci di fare quello che sta già facendo, è già in atto, cioè attaccare con una guerra ibrida paesi europei, lo ha già fatto, lo sta già facendo, siamo già stati colpiti, non è una cosa che forse avverrà, avviene. E poi che passi alla minaccia dell'arma atomica e la dimostrazione, vedete, Putin sta combattendo contro il mondo unito contro di lui. No, la dimostrazione che ha perso e la disperazione lo porta a dover, diciamo, cercare in qualche modo di diversificare il conflitto che ha perso, perché in Ucraina è perdente, e quindi cercare di complicarlo e trovarsi dei margini per poter non prendere atto della sua sconfitta, la sconfitta di Putin, del discorso, del disegno imperiale russo. Questo però naturalmente non elimina i pericoli, li moltiplica i pericoli. E se c'è adesso uno spazio diplomatico, non è uno spazio diplomatico con la Russia, tanto Putin è in quella condizione, non può permettersi di prendere atto di essere sconfitto, perché sarebbe anche morto. Però c'è una dimensione di diplomazia con la Cina. Ma voi sul serio volete seguire il pazzo criminale oltre i limiti? Perché la Cina dipende dall'economia globalizzata. Su questo, diciamo così, probabilmente il direttore della CIA, o chi per lui, meglio ancora qualche diplomatico, farebbero bene a mandarlo altrove. A Londra questa cosa, che potrà colpire molti italiani, no? L'idea che, cioè, Londra dice prepariamoci all'attacco russo come se fossero pazzi. No, è che parlano della guerra ibrida, loro sono già vittime come noi di attacchi ibridi, stanno al contrario di quello che succede in Italia e in altri paesi europei, ne parlano francamente all'opinione pubblica, non credo che sbaglino.
1: Allora Davide, concludiamo con la questione Meta. Dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi, questo è il titolo in apertura sul Sole 24 Ore. E poi abbiamo anche il Messaggero: dipendenza social, Meta paga, Big Tech uno strapotere da 50 mila miliardi.
2: Perché paga? Paga perché ha torto, perché sennò uno non è che dice ma avanzano 18 mila. Perché è stato già portato davanti ai tribunali e sulla base delle leggi statunitensi si accingeva a perdere le cause. Quindi era vero che il modo in cui congegnato i social di Meta potevano produrre dipendenza, specialmente sui minorenni, ma mica solo sui minorenni, anche sui senescenti, diciamo, portano questa possibile dipendenza, che può essere punita. Quindi vedete che il diritto funziona. E la cosa importante è che negli Stati Uniti, dove Meta e gli altri dominatori oligopolisti del digitale sono protetti, straprotetti dalla Casa Bianca, grazie al cielo esistono le leggi ed esistono le corti. Ricordiamocene da questa parte del mondo, cioè dalla parte dell'Unione Europea, perché noi siamo protagonisti di un desiderio e di una capacità di legislazione maggiore, alla faccia di quelli che dicono ma così, diciamo, impedirete o ammazzerete l'evoluzione tecnologica. Niente affatto, si cercherà in qualche modo di impedirne le conseguenze negative, per esempio facendo valere le leggi antitrust, che negli Stati Uniti ad oggi non hanno ancora portato alla rottura dei trust digitali. Di questo dobbiamo essere orgogliosi come europei e farci un baffo anche delle minacce di Trump dicendo vi metto i tassi al 100%. Provaci.
3: 7:25 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma torna domani mattina alle 7:10 l'appuntamento con la rassegna stampa. Grazie Davide, buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Dallo sport cominciamo dalla Gazzetta. Milan fuori in 4, il mercato in primo piano, Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Jimenez esclusi dalla rosa. Un'intervista invece esclusiva a De Bruyne sul Corriere dello Sport. Jesus sa come si vince, con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti, dice. E poi il mercato su Tutto Sport relativo alla Juventus, Sorloth, la carta David. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News. We'll

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma!

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nu-

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Ora, la terribile alluvione tra Tibet e Nepal, sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono più di 1000, di cui più di 300 stranieri. Nel paese sono 90 gli italiani, secondo la Farnesina, e 2 quelli che risultano direttamente coinvolti e stanno bene, ha assicurato il ministro degli esteri italiani. La tragedia è stata provocata dal distacco di un ghiacciaio. Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che la trattativa per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto, lo riporta l'agenzia Bloomberg.

Intanto, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA Radcliffe sarebbe stato deciso per avvisare il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Un uomo ha investito con la sua auto la folla nella città di Caen, nel nord-ovest della Francia, uccidendo una persona e ferendone altre 10. Una fonte della polizia ha dichiarato che l'uomo, poi arrestato, ha lanciato l'auto contro la folla vicino alla stazione ferroviaria della città dopo una rissa. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani, che l'hanno accusata di aver creato dipendenza da social media nei ragazzi. Nell'ambito del patteggiamento, il gigante Zuckerberg ha concordato anche di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti. E siamo al calcio. Questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, fischio di inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5. È tutto.

0: serve.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno zodiacale dell'Ariete. Niente sembra potervi impedire di sognare, né certe responsabilità con la casa, né quei blocchi che Saturno racconta e descrive così bene. Entusiasmo nonostante tutto. Amici del segno del Toro, è un cielo speciale per la creatività, per ogni forma di fantasia e di immaginazione. Usate queste stelle per inventarvi qualcosa di bello e di unico. Cari gemelli, Mercurio e il Sole si uniscono nel punto più basso del vostro cielo, indicando un momento fatto di riflessioni intime e personali. Siate lucidi e molto obiettivi. Amici del segno del Cancro, esistono momenti fatti per dire oltre le parole, per dimostrare quello che provate senza alcuna paura, senza dover mentire o nascondere nulla. Siate sinceri. Cari Leone, questo cielo vi porterà tantissima fortuna se e quando deciderete di passare concretamente all'azione facendo qualcosa. Non aspettate, agite adesso. Amici del segno della Vergine, Sole e Mercurio si danno appuntamento nei primi gradi del vostro segno, imponendovi un momento di riflessione, dandovi la possibilità di fare luce in qualcosa. Bilancia, sembrate allontanarvi da quelle cose che vi hanno impedito di esprimervi liberamente la vostra energia, le preferenze del tutto. Vi sentite ancora più liberi. Cari Scorpione, chiarite una questione con una persona amica o con un parente. Fatelo per non lasciare nulla di sospeso, per evitare fraintendimenti o incomprensioni dannose. Amici del Sagittario, qualcuno sta forse compiendo una riflessione, provando a decidere da che parte andare, cosa fare e cosa preferire. Concedetegli un po' di silenzio, non interferite. Capricorno, anche se il tempo delle vacanze sembra terminare, nelle prossime ore potrete felicemente decidere un viaggio insieme a qualcuno. Fortuna con le iniziative. Acquario, qualcuno è più deciso che mai nel prendere una decisione, nel fare qualcosa di concreto che dia vita e movimento alle sue intenzioni e al suo agire. Infine, amici del segno dei Pesci, tempo di chiarimenti, di cose da dire e da capire meglio, approfittando della luce di un sole in vena di rimettere a posto certe situazioni. Parlate, capite e confrontatevi.
3: 7:38 minuti, allora torniamo in diretta e oggi parliamo di un tema che sarà caro, penso, a molti ascoltatori e a molte ascoltatrici, il cosiddetto nido vuoto. I figli ormai grandi se ne vanno, lasciano casa e la coppia si ritrova a vivere una dinamica un po' diversa, un po' lontana dalla consuetudine, dalle abitudini. Ne parliamo con Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, perché proprio da lì arriva questo spunto. Grazie, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Temone.
5: Direttrice, un temone
4: tema che abbiamo dovuto affrontare. Mm-hmm. Dimmi, scusa.
5: No, dicevo un temone perché effettivamente, scusa se ti ho interrotta, ma tanti genitori magari non si pongono mai la domanda.

0: domanda, no? Tu stessa racconti, quando ne ho parlato magari con la terapeuta, lei mi ha chiesto: allora sei pronta a questo momento? E io non ci avevo mai riflettuto. E allora che cosa si fa?
1: Allora, guarda, intanto la prima cosa che appunto tu accennavi è la consapevolezza, nel senso che, senza farne un dramma, il nido vuoto è un tema, nel senso che dopo anni in cui la coppia diventa una coppia genitoriale, per cui punta sulla, cioè i figli diventano proprio il fulcro attorno al quale ruotano le conversazioni tra i partner, in senso positivo o negativo, a un certo punto, quando il figlio se ne va, la casa realmente si svuota, quindi si passa di colpo dalla coppia genitoriale a quella che era la coppia romantica delle origini. Con la differenza che però del tempo è passato nel frattempo, e magari è possibile che sia anche stato un distanziamento tra i due coniugi o due partner. Per cui non è banale, appunto, come ti accennavi, io lo sto vivendo sulla mia pelle, la psicologa una volta mi ha detto: ma tu sei pronta? Boh, no, nel senso che devi proprio ricominciare a ricostruire il legame di coppia, perché è quello che accade, questo accade soprattutto a certe donne che hanno investito moltissimo sui figli, più alle donne che agli uomini, devo dire, ci spiegava la psicologa, e esercitando quello che lei ha definito il plus materno, cioè questo eccesso anche di controllo, di cura, di protezione, che poi è molto tipico della nostra cultura, della cultura italiana. Come ben sapete, in altri paesi nord europei, in America, c'è questa abitudine, una volta finito gli anni delle superiori, di partire per il college, no? Per cui è proprio un distacco automatico. Quindi già i nostri ragazzi sono portati ad essere sotto questa campana e quindi a fare fatica a spiccare il volo, ma spesso questa difficoltà è proprio figlia di un atteggiamento molto protettivo nei loro confronti. Quindi quello che, diciamo, noi vogliamo trasmettere con questo pezzo è: imparate, cominciate e preparatevi a un momento in cui la vostra coppia e la famiglia cambia di nuovo configurazione, e può essere in realtà un momento, uno spazio di recupero anche dell'intimità, della complicità, di coppia pura, quindi non, certo, legata al ruolo genitoriale. Questa cosa, diciamo, diventa complessa quando la propria identità si è costruita soltanto attorno a quel ruolo lì, cioè soltanto attorno ai figli. Quindi, come dire, è una sfida, va presa sul serio, va affrontata. Dall'altro, è interessante sottolineare che c'è un film che adesso andrà a Venezia, che è il primo film da regista di Anna Foglietta, che si chiama Una storia, e che proprio su questo, di questo parlerà. Per cui, infatti, esce il 24 settembre, sono molto curiosa di andarla a vedere, perché è un tema molto importante che spesso si sottovaluta.
2: Sì, sì.
1: L'obiettivo è dargli anche una connotazione positiva.
2: È così, quindi racconteremo anche quel film, perché seguiremo Venezia da vicino, la mostra del cinema di Venezia da vicino. Direttrice Maria Elena, però ti devo dire che ieri nella nostra riunione di redazione, poi ci salutiamo, una nostra collega, che fra l'altro ha anche dei figli, mi pare due, ha detto: in realtà, anche se non lo ammettono, tutti i genitori sono felici quando i figli se ne vanno di casa, perché in realtà uno non è che se ne va, almeno io l'ho interpretata così la sua, diciamo, istanza, uno non è che se ne va per scelta, perché è esasperato e che non ne può più, se ne va per spiccare il volo, no? Per ragioni di studio, per ragioni di lavoro. Tu sei d'accordo con questa, diciamo, considerazione? Non ti fare problemi, allora, perché non le lo diciamo,
1: neanche
2: l'hai contraddetta.
1: Io una cosa che ho, per esempio, su di me, mi sono molto interrogata, perché per esempio, adesso non voglio parlare di me, però chi ha un lavoro, chi, diciamo, si è costruita come donna, quindi a prescindere dal ruolo materno, quindi zero mamma chioccia, pensa che questo diciamo problema non lo riguardi. Ed è vero comunque quello che tu dici, che l'idea di una nuova libertà dà un senso d'ebbrezza, perché sembra una sciocchezza, però quando i figli sono adolescenti, un po' più grandicelli, il pensiero quando sono fuori, ma anche, diciamo, essere un po' i loro, tra virgolette, schiavi, e preparare da mangiare e ripulire le tazze quando le lascio nel lavandino sporco, e il casino che creano i ragazzi, i figli spesso a casa, ti liberi di un peso enorme. E questa è una grande libertà. Se si riesce a vivere soltanto questo aspetto qui in maniera positiva, cosa che auguro a tutti, e che c'è, che è meraviglioso, una cosa appunto che diciamo anche nel pezzo è riprendersi degli spazi, certo, cioè le camere dei figli non sono stati come dei mausolei lasciati così intorno
2: con letto, come è stato lasciato, direttrice, con letto,
1: fare feste, certo. Per cui assolutamente sì, anzi, vivete così questa esperienza.
2: Sì, sì, sì, no, è evidente che un genitore sia contento, ma resta il fatto dell'abitudine, no? La cena, cioè sedersi in quattro, sedersi in due, magari i primi giorni fa la differenza, questo è inevitabile, non è che possiamo, non è che siamo dei robot.
1: I figli grandi ormai che vanno via sono anche figli che già prima a casa ci passavano proprio con me, no? Con famoso, questa casa non è un albergo, è già un po' così quando diventano grandi, per cui diciamo che ci si abitua lentamente a questo distacco fondamentale, quindi anzi incoraggiarlo questo

0: stacco, perché purtroppo in Italia è poco incoraggiato, invece è giusto che a quell'età spicchino appunto il volo e se ne
1: Certo.
0: vada, deve restare vuoto.
1: Grazie Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, per essere stata con noi. Un bel tema quello di oggi e ti aspettiamo
0: Buona
1: presto.
0: giornata.
2: Ciao,
1: Ok?
2: ciao, ciao.
0: A presto,
2: Senti, qua
0: grazie. Ciao,
2: scrivono sostituiscono i figli col cagnolino. Potrebbe essere. È una via, guarda che è una
3: sì.
2: via,
1: Anche da me è successo qualcosa di simile, devo confessartelo.
3: Pare proprio di sì.
1: Adesso c'è un ping pong lì per chi se lo tiene, sto cane, se mia sorella, se viene.
3: Vabbè, un po' di tutti, no? A
1: Scusate,
3: giro, a
1: però mi
3: giro.
1: cascava a fagiolo. Allora, tra poco parliamo di un'eccellenza italiana che ha a che vedere con il turismo, che sono ovviamente i nostri laghi, i laghi italiani.
4: Eh sì, perché oggi celebriamo la giornata dei laghi, appunto.
2: Mondiale, la giornata mondiale dei laghi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Yuhuu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi Vito Salamanca, 10 minuti alle 8. Come annunciato, si celebra quest'oggi, il 27 di agosto, la giornata mondiale dei laghi, istituita nel 2004 per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela e della biodiversità dei bacini. Ci siamo chiesti, adesso lo chiederemo al nostro ospite, che tipo di turismo è quello che riguarda i laghi e quali eccellenze può esprimere il nostro paese. Buongiorno a Silvestro Serra, direttore del Touring Club. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, come sta? Come stai? Anzi,
1: molto bene.
2: Ci sentiamo da una vita. Ok, ottimo. È il periodo migliore forse per parlare dei laghi, perché è vero che l'estate tradizionalmente, no, italiana, è quella al mare, la spiaggia, eccetera, però devo dire che non se la passano male, anzi, se la passano benissimo i nostri laghi, proprio scelti da tantissimi turisti anche dall'estero.
1: Sì, soprattutto l'abbiamo scoperto anche noi, diciamo, a parte che la giornata mondiale, diciamo, del lago ci permette proprio di mettere a fuoco questa nuova tendenza per gli italiani, perché ci andavano soltanto i turisti stranieri. Per noi mare, poi quest'anno la gente ha cominciato a scegliere posti più naturalistici, più tranquilli, più rilassanti, e poi ovviamente dove si poteva fare sport con grandi ciclabili, tutto quello che si può fare intorno al lago, e ci sono quindi un sacco di motivazioni. Dove andare? Ovviamente anche lì si è posto il problema: evitiamo troppo il lago di Garda, c'è troppi tedeschi, troppa gente, troppo traffico. Però l'Italia ha un sacco di laghi, laghetti, laghini, che sono veramente deliziosi. L'ho sperimentato anch'io quest'estate, quindi diciamo parlo per cose che conosco. Non so se vogliamo fare una rapida...
2: Magari.
1: Consigli, volentieri.
2: Magari.
1: Allora, chi sta a nord, per esempio, consiglio un lato del lago di Iseo, che è una novità abbastanza recente, diciamo, una scoperta turistica, dalla parte bergamasca. Ci sono delle passeggiate bellissime, ci sono dei paesi medievali, ci sono delle spiaggette che sembra davvero in Sardegna, che è abbastanza sorprendente per essere in Lombardia. Un'altra cosa che mi ha colpito, diciamo, a parte di Tialpini, il lago di Vesia, il lago di Proplicone di Zambino sulle Alpi Alto Adisine, che molti conoscono, imitando appunto certi laghi che sono diventati dei set cinematografici, cioè televisivi, quindi non sto a dirvi. Un'altra cosa, un altro posto meraviglioso perché è in centro, il lago di Scanno. Siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Molise e Lazio. Il lago di Scanno è una meraviglia, a parte il paese che è stupendo e che è veramente, credo, protetto dall'UNESCO ancora, ma il laghetto è veramente un lago a forma di cuore, dove ci sono le persone che sono sui prati, ci sono i cervi che attraversano il lago, cioè una cosa meravigliosa.
2: Sì, insomma, tanti luoghi magari non così conosciuti, che
1: no, esatto,
2: davvero possono possono regalare giorni bellissimi.
1: Ha fatto uno speciale sui laghi, proprio perché cerchiamo sempre posti dove la gente può stare bene, può non essere sola, come dire, troppa gente dà fastidio anche quando sei in vacanza, anzi cerchi di evitare.
2: Certo.
1: Il lago, secondo noi, che è sempre stato simbolo della malinconia, delle cose tristi, in realtà è molto vivace.
2: Dal punto di vista, Silvestro Serra, dal punto di vista dei flussi turistici, dei grandi flussi turistici, tra i laghi italiani più popolari, al primo posto resta il lago di Garda, no? Se non sbaglio.
1: È inevitabile, ma soprattutto questo grazie al flusso degli italiani che l'hanno scoperto, intelligentemente e silenziosamente, l'hanno praticamente colonizzato. Però il lago di Como, ovviamente, il grande spolvero, complice del Versace, complice del Cluny, eccetera. Però io eviterei, perché ci sono delle file per andare a Chiavenna con le file per cercare.
2: Però resta bellissimo il lago di Como, devo dire, resta meraviglioso. Ma forse anche per quella partecipazione, no? Internazionale.
3: Clooney, esatto. Sì,
2: è bello, no? Anche andare a vedere quelle ville da sogno. Grazie.
1: Oppure prego. Segnalo l'altro lato del lago di Como.

0: quella zona lì, dove sì, invece appunto ci sono ancora, come dire, vita più naturale, più ruspante, più, più tradizionale, che non quella, diciamo, glamour del lago, della parte nobile del lago di Como. Bene. Comunque il lago vale la pena, fidatevi. Sì.
1: E ne abbiamo insomma capito qualcosa in più grazie ovviamente a Silvestro Serra, e abbiamo celebrato con lui appunto la giornata mondiale dei laghi, che cade in questo 27 agosto. Grazie davvero, arrivederci.
0: Grazie a voi, buon viaggio.

0: È così, due destini per non sentirci soli, cantano Tiro Mancino e concludono con noi la seconda ora di Non Stop News.
1: Ma tra poco una terza che ci attende, lo abbiamo anticipato, tra poco parleremo anche di questa VIP dello scrocco, una vicenda che potrebbe farci sorridere, no? A primo impatto, ma in realtà mica troppo.
2: Ma delle tecniche, da fate di cotte di
0: tutti i colori.
2: Soprattutto in Versilia, e in Versilia vi porteremo perché è con una grande coupe de théâtre, c'è questa donna intorno alla cinquantina che va a consuma anche in posti, devo dire, di gran lusso e poi scappa senza pagare. State con noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Sono le 8 in punto, anche a Spilimbergo, in provincia di Pordenone.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sarà valida fino al 5 settembre la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, decisa ieri dal Consiglio dei Ministri, un provvedimento per mettere al sicuro dai rincari i rientri dei tanti italiani ancora in vacanza. Poi misure più mirate. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: In questi giorni di controesodo estivo, il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti stanziando circa 130 milioni di euro, prorogato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre, lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. L'obiettivo dell'esecutivo è poi quello di far scattare nuovi sostegni selettivi sulla base del reddito, che nelle intenzioni dovrebbero essere più efficaci nell'abbassare il prezzo alla pompa. Scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Al vice premier Tajani, che è contro e che commenta sa di Unione Sovietica, ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, dice. Il PD con la Schlein chiede di introdurre subito la tassa a livello nazionale, senza aspettare Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che hanno chiesto di aprire un confronto in Europa.
3: Continua a crescere il bilancio delle vittime della terribile frana tra il Nepal e il Tibet provocata dal distacco di un ghiacciaio. Al momento si parla di 165 morti, ma le autorità locali indicano anche più di 1.300 dispersi, oltre 300 gli stranieri. Secondo la Farnesina sono 90 gli italiani registrati nel paese, ma i due direttamente coinvolti stanno bene. Il Dalai Lama, il leader spirituale buddista, ha chiesto di pregare per le vittime, che vengano prese misure per impedire che simili disastri si ripetano. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe sarebbe stato deciso per lanciare un avvertimento al Cremlino di non attaccare paesi della NATO, una missione che segue le valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui il presidente russo starebbe valutando la possibilità di colpire un membro dell'alleanza. Vladimir Putin sarebbe anche pronto a una nuova escalation in Ucraina. Negli Stati Uniti Meta si prepara a pagare 16,7 miliardi di dollari dopo il patteggiamento concluso per evitare il processo e le accuse di aver provocato dipendenza da social nei più giovani. L'accordo prevede anche limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti dei social. E siamo al calcio. Questa sera Atalanta in campo per la Conference League nel ritorno del match contro l'Hapoel Tel Aviv. Ci racconta tutto il nostro inviato Paolo Pacchioni.
5: Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Atalanta è obbligata a vincere contro l'Hapoel Tel Aviv. L'impresa è naturalmente alla portata dei bergamaschi, ma non è semplice giocare una partita da dentro o fuori a fine agosto, quando il rodaggio è ancora in corso, anche perché la Dea con Sarri ha cambiato modulo di gioco. Alla vigilia il tecnico ha affermato che vuole l'Europa, ha aggiunto che sarà dura superare questo playoff e ha specificato che l'Atalanta non dovrà giocare né con timore né con presunzione. Rispetto all'andata, De Ketelaere ha recuperato, ma non è ancora pronto a giocare 90 minuti. Il dubbio di Sarri è se schierarlo dall'inizio e poi toglierlo, oppure se inserirlo a partita in corso. L'UEFA non consente di giocare partite in territorio israeliano, dunque si gioca in campo neutro in Ungheria. Il fischio d'inizio alle 20. Seguiremo la partita in radiocronaca diretta integrale su RTL 105. Da Miskolc in Ungheria, linea allo studio.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole al centro-sud, con più qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più in Sardegna. Si intensifica l'anticiclone africano, dunque il caldo sarà piuttosto intenso nei prossimi giorni, almeno fino al weekend. Un po' meno caldo al nord, dove avremo anche qualche annuvolamento nella giornata odierna, soprattutto al nord-ovest e sulle Alpi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di

0: Autostrade per l'Italia, poche le segnalazioni di traffico. Un incidente tra due auto e un camion sulla 7 Serra Valle Genova causa un chilometro di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova. Una al momento la corsia al transito. E coda per un veicolo fermo sulla 12 Genova Sestri Levante tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Est per chi viaggia verso Livorno. Traffico intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova. In direzione Ancona occorrono 20 minuti per percorrere il tratto e per lavori si segnala un chilometro di coda sul tratto tra Teramo, Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona. E sempre sulla 14 un incidente in galleria causa 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra tre auto. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
1: RTL 102.5. 8 e 6 minuti, la terza ora di Non Stop News. Curioso davvero il record che abbiamo spulciato sui social, insomma sul web, ben 130 punti per quel che riguarda il volley, è un record mondiale, 66 a 64 e c'è dentro l'Italia appunto con la Germania per quel che riguarda la FIPA Cup Men Elite, 130 punti, non so quanto abbiano giocato.
5: No, non lo sappiamo, molto interessanti, bei numeri. Adesso la musica, Napoleone, Cucumari.

0: Cucù Marie, Napoleone su RTL 102.5, 8 e 9 minuti. Allora, l'abbiamo accennato, in quest'estate sono accadute molte cose, in particolare alcuni ristoratori albergatori, soprattutto in Versilia, sono stati alle prese con un caso singolare, la scroccona seriale. Una donna tra i 40 e i 50 anni, forse anche qualcosina di più, che ha frequentato ristoranti e hotel anche di lusso e poi, dopo aver mangiato, bevuto, si è allontanata con lo stesso modus operandi, senza pagare il conto. Ieri c'è stato un caso simile a Trento, ma noi siamo andati in uno dei tanti locali truffati durante questa estate 2026 a Lido di Camaiore. Ci colleghiamo con Michael Sette, che è uno dei due proprietari di uno dei ristoranti in questione. Buongiorno e grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, possiamo definirla una vera e propria professionista del pranzo a sbaffo, questa signora?
1: Assolutamente sì, perché noi, parlando con altri gestori, sappiamo che qua in zona quelli che hanno voluto parlare sono circa 6, quindi sì, è una professionista.
0: Ma com'è andata? Ci vuole raccontare, insomma, questa signora si è presentata?
1: È arrivata tranquillamente, ha chiesto un tavolo, era ancora presto per poter mangiare, quindi si è fermata al tavolo a chiacchierare anche con i nostri dipendenti, cioè, quindi una persona come se fosse una persona del nostro bagno da una vita, come ne abbiamo altri 1000, e ha ordinato il suo pranzo, ha consumato il suo pranzo tranquillamente, quindi non ha destato sospetti, è andata proprio tranquillissima. Ha mangiato, ha bevuto 2 bicchieri di prosecco, si è mangiata il primo, ha mangiato il dolce, ha bevuto un amaro. Dopodiché ha detto che aveva la mamma sotto la tenda del bagno accanto, cosa che accade spesso e sovente. Ci ha detto: guardate, vi lascio la borsa, vado a controllare la mamma, se gli preparate un'insalatona che gliela porto da mangiare, vado a vedere come sta e intanto le chiedo cosa vuole da bere. Sì. E noi tranquillamente ci ha lasciato la borsa al tavolo, quindi l'abbiamo lasciata andare. Dopo un attimo, visto che non tornavo, ho detto: dopo 2 bicchieri di prosecco, dopo un amaro, il caldo che c'era, magari si è sentita male. Sono andato al bagno a controllare, non l'ho trovata. Ho chiesto ai gestori, non hanno mai visto questa persona con una persona anziana sotto la loro tenda. Sono tornato indietro a controllare la borsa perché mi era venuto il dubbio ed effettivamente era piena di stracci.
2: Era vuota la percezione, doveva far arrivare che era piena con degli stracci, in realtà era vuota.
0: Incredibile.
2: Allora, quindi molto capace, molto precisa, no? Nei movimenti, nei dettagli.
1: Assolutamente sì, ma proprio la questione è, non ci ha destato sospetti perché non è arrivata in sotterfugio, nascondendo qualcosa, è andata via di corsa, è proprio andata via tranquillissima,
2: serena,
1: è
2: serena.
1: Non ci ha dato sospetti.
2: Senti, Michael, quando ha sentito anche gli altri, la modalità è sempre più o meno la stessa o ha messo
1: sempre
2: in atto altri giochini?
1: È uguale, con la differenza che in altri bagni sono stati un pochettino più accorti e quindi di uno con cui ci siamo proprio rapportati sono riusciti a fargli tirare fuori dal portafogli 20 euro nonostante un conto da 80, perché l'hanno bloccata nel parcheggio. Però a noi è proprio scappata da sotto gli occhi.
0: E poi lasciando la borsa
1: In tutti i modi prova a scappare. Se la blocchi o ti fa la sceneggiata, che poi ovviamente davanti a altri clienti la lasci andare senza pagare, oppure riesci a tirarle fuori quel qualcosina che ha magari
2: che si è portata dietro.
0: Scusa Michael, tu come hai fatto a sapere che eri in buona compagnia, no? Quando
1: perché
0: sei stato truffato?
1: Essendo noi tanti lidi, tanti bagni, abbiamo una chat in comunicazione l'uno con l'altro proprio per eventuali segnalazioni o qualsiasi cosa. A noi appena è successo io ho mandato immediatamente a questo gruppo un messaggio con scritto: guardate che succede questo e quest'altro, e ho fatto la descrizione di questa signora.
2: Hai
1: e mi ha risposto immediatamente un altro bagno a cui era successo anche a lui, e successivamente nei giorni dopo ci hanno scritto: guardate che è passato anche da noi, guardate che da noi è successo anche questo e quest'altro.
2: Allora, quindi Michael, lei non demorde, ma riusciamo abbiamo già fatto ovviamente tutte le varie denunce, siamo ancora lontani dal prenderla o ci sono già delle foto, informazioni che girano?
1: Allora, qualche foto che gira c'è, però non ne siamo certi al 100% perché ovviamente non potendo avere la videocamera o comunque fare foto durante la giornata per questioni di privacy. E ti posso dire anche un'altra cosa, tanti come noi per esempio non denunciano perché

0: Mi ha lasciato un conto da 40 euro. Se dovessimo denunciare, dovessimo andare in tribunale, dovessimo fare i ricorsi, è più il tempo e i soldi che vai a perdere piuttosto che quello che vai a recuperare nel momento in cui riesci a prenderla.
1: Insomma, ha detto che poi una denuncia è sempre fondamentale, altrimenti rischiamo che continui a girare.
0: Assolutamente,
1: ma ho letto, volevo chiedere se avete preso dei provvedimenti, no? Delle misure dopo questa truffa.
0: Noi purtroppo abbiamo dovuto mettere telecamere e abbiamo ovviamente anche per i nostri clienti, quelli magari di tutti i giorni, tolto la possibilità a chiunque di poter andare, fare, disfare, e piuttosto lasciate tutti sotto la tenda, pagate prima il conto.
1: Cioè uno mangia, consuma e deve pagare.
0: Esatto,
1: non è che
0: esatto.
1: Dice...
0: Cioè, non c'è più quel rapporto che dovrebbe esserci di tranquillità. Cioè, si vive
2: e di fiducia, perché esatto, quello viene creato fiducia. Negli anni, certo.
0: Bravissimo, vero, bravissimo.
1: Come sta andando la stagione in tutto questo? Com'è
0: andata? Sta andando bene, c'è poca gente, ci sono pochi soldi in tasca e a maggior ragione a questo punto le persone vanno a fare quello che fanno.
1: Certo, perché se poi qualcuno non paga il conto sono ancora meno i soldi.
0: Esatto.
1: Grazie a Michael Sette per averci raccontato di questa truffa, l'ennesima truffa di questa scroccona dell'estate che la Versilia ne ha combinate è di ogni. Grazie
0: di
1: mille,
0: ogni.
1: Grazie davvero.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, speriamo che... no.
2: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla, secondariamente progressiva. L'associazione Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegno selettivo sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici.
2: È stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo e che era prevista per ieri. Questo perché si potrebbe ampliare il campo degli indagati dopo la denuncia dei genitori ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba. Ed è tutto. Adesso le notizie di viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico sulla 7 Serra Valle Genova, un incidente tra due auto e un camion causa un chilometro di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, una alla corsia al transito e coda per un'auto ferma in galleria sulla 12 Genova Sestri Levante tra il bivio con la 7 Genova Est verso Genova. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Per chi viaggia verso Ancona occorrono 20 minuti per percorrere il tratto e per lavori si segnala un chilometro di coda sul tratto tra Teramo Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e sempre sulla 14 per un incidente in galleria tra Grotta Mare e Pedaso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra 3 furgoni ed è tutto.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:18 minuti. Allora, nemmeno abbiamo fatto in tempo a pubblicare le foto dell'eclissi solare che c'è stata qui in Italia, ben visibile in Italia da un paio di settimane, che domani c'è già l'eclissi lunare, quindi occhi al cielo. Domani 28 di agosto, profonda eclissi della Luna, però bisogna alzarsi all'alba, un po' prima dell'alba.
2: Allora noi saremmo favoriti in qualche modo.
1: Sì, lo potremmo vedere chiaramente.
5: Esatto.
1: 8:18 minuti, tra poco in diretta la storia di un gruppo di turisti bloccati per più di 8 ore su un volo che è rimasto fermo prima di partire. State con noi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Si intitolava così, ragazze facili, Cesare Cremonini, 8:25, ancora buona mattinata, Non Stop News, RTL 102.5. Altro fatto di cronaca decisamente interessante, volo Ryanair Bologna-Malaga del 19 di agosto, i passeggeri si imbarcano nel pomeriggio intorno alle 16:45 e sono rimasti, pensate, a bordo per circa 10 ore totali prima di riuscire poi a decollare. Secondo il racconto del passeggero c'erano, insomma, pochi viveri a bordo e addirittura 3 persone avrebbero avuto un malore, tanto da poi chiamare l'intervento del 118. Bene, quel passeggero è Massimo Cedrini ed è in diretta con noi. Ben trovato, Massimo.
1: Buongiorno a tutti, scusate la voce, ma qui in Spagna è l'alba a quest'ora, comincia alle 10.
2: Grazie ancora di più per questo collegamento. Insomma, noi non c'eravamo su quel volo, quindi non possiamo mettere dei punti fermi, però ascoltiamo il racconto, no? Quindi le lasciamo la parola, perché queste 8 ore abbondanti a bordo prima di partire, insomma, forse è una cosa singolare. Com'è andata?
1: Sì, allora, tutto l'imbarco è avvenuto normalmente e c'è stata varia attesa prima di avere qualunque comunicazione. E ritardo su ritardo, e dopo il comandante prima in inglese, poi in spagnolo e poi tutte le altre volte solo in inglese, diceva che c'erano dei problemi di temporale in Francia, che tutti gli aerei che dovevano passare di lì si concentrava su parecchio traffico, per cui non avrebbero potuto praticamente decollare fino a quando non era il loro turno. Questo era l'unico messaggio che io ho capito bene. Gli altri poi dicevano che la compagnia sarebbe passata dall'Africa, poi dalla Norvegia, tutte storie così che non si capiva bene.
2: Insomma, morale, che voi siete saliti a che ora più o meno? A che ora siete stati imbarcati?
1: Noi siamo saliti alle 17:45,
2: sì,
1: quando è iniziato l'imbarco, e praticamente siamo rimasti chiusi nell'aereo fino a l'una, io almeno mi ricordo l'1:45. Ho letto ieri un articolo che dicevano a lune 5, io mi ricordo che erano quasi le 2 quando siamo partiti.
2: Ecco, quindi tantissimo. E siete rimasti immobili?
1: Non posso
2: Oppure
1: giurarlo.
2: Siete rimasti immobili sulla...
1: No, sì, praticamente la gente un po' si alzava in piedi, dopo un po' chiaramente non ce la faceva più nessuno a stare sempre seduto. Allora, quello che io vorrei denunciare più che altro è stata la mancanza del servizio di sussistenza, perché io posso capire tutte le problematiche dell'aereo, non lo so se c'era qualche problema sull'aereo, se c'erano dei problemi riguardanti veramente al maltempo, sicuramente c'erano, però non si può tenere un aereo pieno di persone, pieno completamente di persone, non c'era un posto libero, almeno così mi sembra di ricordare. E

0: lasciarli senza mangiare e quasi senza bere.
1: No, non c'è dubbio, ma il grande tema è, perché noi non sappiamo di chi sia la responsabilità ovviamente in questi casi, ma il grande tema è perché non vi hanno magari fatto tornare, magari qualcuno si sarebbe anche arrabbiato facendovi tornare in aeroporto alle partenze, però sicuramente c'è una situazione più confortevole.
0: Scusi, almeno ti muovevi, almeno respiravi.
1: Infatti, no, ma infatti il punto è questo. Noi ieri abbiamo chiamato, un attimo solo, poi torniamo, abbiamo chiamato l'ENAV, che è la società che gestisce il traffico civile in Italia e degli aerei. Mm-hmm. È vero, Lucrezia, che cosa ci ha detto?
2: Sì, abbiamo provato a capire, no, a chi spetti la responsabilità in questi casi. L'ENAV, appunto, che si occupa proprio del traffico aereo, ci ha detto che la loro responsabilità riguarda l'aeromobile nel momento in cui si stacca dal finger, proprio per mettersi in movimento sulla pista e poi decollare. Ecco, però dal punto di vista proprio operativo dello spostamento. Allora la domanda che forse a noi normal people sorge spontanea è: quindi, a quel punto, in casi come questi, di chi è l'ultima parola? Del comandante, della compagnia aerea, delle società? Di chi è?
1: Allora, vogliamo chiederlo a Danilo Recine, che è collegato con noi, che è un comandante di voli e vicepresidente dell'ANPAC, che è l'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile. Benvenuto e grazie per essere con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, che idea si è fatto di questa storia che abbiamo definito singolare sin dall'inizio?
3: Ma guardi, innanzitutto su una cosa penso siamo tutti d'accordo: dal racconto del signor Cedrini, insomma, il disagio è stato enorme. Gli elementi io non li ho tutti, ho ascoltato adesso il signor Cedrini che raccontava un po' quello che lui è riuscito a intendere, perché ovviamente a volte non è così facile, soprattutto se gli annunci o le cose vengono fatte in una lingua non nostra. E anche quello che ha detto poco fa Lucrezia rispetto alla responsabilità dell'ENAV, che è un ente che gestisce proprio tutto il traffico degli aerei, quindi noi siamo soggetti a molte norme e intorno alla partenza di un aereo ci sono diversi enti che ovviamente ci gestiscono. Non sempre la decisione di partire o non partire è nostra, quindi del comandante. Nel caso dell'ENAV quello che è stato detto è parzialmente vero, perché la responsabilità è da quando noi ci muoviamo, ma inizia prima, perché se noi non siamo autorizzati ad accendere i nostri motori ovviamente non ci spostiamo. Detto ciò, io non ho esattamente tutti gli elementi del volo, dei ritardi, so per certo, ma questo è un dato abbastanza pubblico, lo dice la stessa applicazione che tutti conoscono, Flyradar, cioè che quel velivolo è partito addirittura da Malaga con l'equipaggio, è arrivato con leggero ritardo a Bologna per poi ripartire agli orari che diceva il signor Cedrini, ed è partito decollato all'1:20 di notte, vuol dire che si sono iniziati, come dire, a spostare all'area di parcheggio intorno all'1 di notte, quasi al limite, anzi quasi oltre quello massimo possibile che di servizio era un equipaggio, perché da lì a poco, avendo iniziato il servizio a Malaga, probabilmente quel volo doveva essere per forza cancellato perché l'equipaggio intero andava fuori i limiti normativi.
1: Certo, ed è il comandante che ci mette la faccia solitamente, anche se la responsabilità non è sua, no, però che dà.
3: No,
1: per gli annunci.
3: Esatto, e queste regole nessuno le può eludere, quindi gli annunci è chiaro che ci mette la faccia il comandante, sono stati fatti in lingua inglese e spagnola, perché quella ovviamente riconosciuta, sia perché il volo andava in Spagna o partiva dalla Spagna, sia perché la lingua in inglese nelle compagnie non italiane che operano in Italia viene usata come lingua principale, quella riconosciuta e obbligatoria. Detto ciò, altri elementi non ce ne sono. Di sicuro la causa che c'è stata, che diceva il signor Cedrini, sulle autorizzazioni sulla Francia, maltempo, sono quelli di cui noi siamo vittime e di cui non possiamo fare nulla. Per fare un esempio nazionale, c'è l'eruzione in questi giorni dell'Etna, che ha causato dei disagi non solo ai voli da e per Catania, ma da tutta l'area dove veniva messo un divieto di sorvolo. Noi di questo non possiamo fare molto. C'è un fatto che durante l'estate, dei picchi stagionali dove il traffico aereo e di passeggeri aumenta, veramente si quadruplica, in molti casi le strutture e tutti gli enti che abbiamo in assistenza lavorano già al limite e quindi si va oltre. Una cosa è chiara, io non discuto le cause per cui è stato fatto ritardo, perché sicuramente potrebbero essere dipendenti o non dal comandante ma da enti esterni che non facciamo decollare questo. Il tema vero è l'assistenza. L'assistenza a bordo dei passeggeri in tali termini è obbligatoria. Ora, farla a bordo, è chiaro, non so, i viveri o l'acqua terminata, quello era un volo che doveva fare 1:30 di volo e ha quel tipo di, sì, diciamo, viveri a bordo per quello, non certo per 8 ore. Certo. Di sicuro poteva essere decisa lo sbarco dei passeggeri per andare nell'aerostazione, però dico solo una cosa, e questo non, né per accusare né per difendere nessuno, a volte noi abbiamo i

passeggeri a bordo, perché ci dicono il motivo è le limitazioni di traffico sulla Francia, come ci ha appena detto il signor Cedrini, per cui essere a bordo ed essere pronti a partire qualora c'è un miglioramento

0: se non ci danno l'ordine di partire verrà cancellato il volo perché arriviamo al limite dell'orario possibile. Questo ne hanno parlato adesso che mi ha fatto venire in mente. Ma certo, giustamente, come ha detto il signore,
1: il comandante,
0: il capitano, il comandante, sì, dicevo, è giusto il tener conto del tempo che è al di sopra di qualunque qualsiasi persona, non ci si può fare niente, però certo, se ci sarebbe dovuta essere la possibilità, se anche l'aereo non ha abbastanza viveri, perché
2: sì, insomma, di recuperarli, infatti,
1: alle 9, se li procura. Grazie davvero. Grazie.
0: Siamo dentro l'aeroporto,
1: qualcosa ci sarà. Sì.
2: Grazie a Massimo Cedrini, protagonista insieme ad altre persone, tante, di questa disavventura. Ecco, mettiamolo così, poi sono arrivati a destinazione, per fortuna, è quello che conta. Grazie a Danilo Recine, comandante. Dove vola oggi? Non le chiediamo la compagnia, ovviamente, che non vogliamo impicciarci, però dove vola?
3: No, sono appena tornato dal Brasile.
2: Ah, ok. Grazie, allora,
1: a
2: presto.
1: Riposo.
2: Grazie mille. A voi. Grazie. Ultime news e torniamo.
4: Continua a crescere il bilancio delle vittime della frana tra il Nepal e il Tibet provocata dal distacco di un ghiacciaio. Al momento si parla di 165 morti, più di 1300 dispersi, oltre 300 gli stranieri. Secondo la Farnesina sono 90 gli italiani registrati nel paese, ma i due direttamente coinvolti stanno bene. Il Dalai Lama ha chiesto di pregare per le vittime e che siano prese misure per evitare che simili disastri si ripetano. Vladimir Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe sarebbe stato deciso per avvisare il Cremlino di non attaccare paesi della NATO. E siamo al calcio, la nuova Champions League ha completato il quadro delle partecipanti, oggi alle 18 in programma il sorteggio, 4 le squadre italiane, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta fascia. È tutto.

0: Animal Cats High, 8:40 ancora all'interno dei No Stop News. Si parla di sport e di calcio. Questa sera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Si gioca in Ungheria, Miskolc.
1: Sì, un fischio d'inizio, devo dire, un po' singolare come orario, alle 20 con Radio Cronaca Integrale qui su RTL 102.5. Allora raggiungiamo subito il nostro inviato in Ungheria, Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo, a te.
2: Eccomi, buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, siamo a Miskolc, cittadina nel nord dell'Ungheria, non un posto indimenticabile a dire la verità. Qui l'Apoel Tel Aviv disputa le sue gare interne di Coppa, visto che non si può giocare in territorio israeliano. E qui questa sera l'Atalanta deve vincere, perché l'andata è finita 0-0. Dunque, i bergamaschi, per qualificarsi alla Conference League, serve un successo con qualsiasi punteggio. Naturalmente l'impresa è assolutamente alla portata dell'Atalanta, che è più forte dalla Apoel Tel Aviv. Il problema qual è? Giocarsi una partita da dentro o fuori senza appello già a fine agosto, quando il rodaggio per la stagione è ancora in corso. Soprattutto dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che con Sarri l'Atalanta ha cambiato modo di giocare, quindi insomma per i giocatori è in corso una fase di apprendimento che questa sera va per un attimo congelata per pensare esclusivamente al risultato. De Ketelaere, assente all'andata, è disponibile per questa sera, però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Quindi il dubbio di Sarri è se schierarlo dall'inizio e poi magari toglierlo, oppure giocarselo a partita in corso. Sarri ieri in conferenza stampa ha detto che l'Atalanta vuole l'Europa, ha aggiunto che questa sera sicuramente non sarà una gara facile, però ha detto che l'Atalanta non deve avere né timore né presunzione. Questo sarà lo spirito con il quale affronterà la partita. Noi la racconteremo qui dall'Ungheria questa sera in diretta a partire dalle 20, e allora ci risentiamo più tardi. Intanto da Miskolc, buona giornata a tutti.
1: Grazie Paolo, e a dopo. 8:42 minuti, restate con noi, tra poco in diretta l'attualità commentata da Paolo Mieli.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina, che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.com.
9: Protoplasmina di Pharmaca International.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, calciolone!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
17: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
16: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
17: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
18: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
19: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di effettuare immersioni subacquee è importante sottoporsi a visita medica e mantenere sempre una buona forma fisica con allenamenti specifici e mirati. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
18: Via mare www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
20: Sono le 8:46 minuti proprio in questo momento, giovedì 27 agosto, lo dicevamo, spazio dedicato come sempre in chiusura di Non Stop News all'attualità, nello specifico oggi è con noi Paolo Mieli, storico editorialista, tra l'altro proprio in libreria con il suo ultimo lavoro Il Grande Inganno, edito da Rizzoli. Mieli, buongiorno, bentornato su RTL
21: 102.5. Buongiorno, grazie.
22: Buongiorno, allora partiamo dal tuo editoriale oggi sul Corriere della Sera, un voto per capire, nel quale ti proietti evidentemente alle prossime elezioni politiche e ai verdetti che ne deriveranno. Dovremo aspettare il 28 settembre per capire quanto conta davvero Roberto Vannacci. Perché? Perché quel lunedì si conosceranno i risultati suppletivi di Reggio Calabria, insomma, ma il nostro ragionamento vuole essere un po' più ampio, perché è evidente che sia uno dei titoli delle prossime elezioni, e l'incognita Vannacci anche per il centrodestra, negli stessi giorni in cui una parte del programma ha fatto molto discutere, perché in quella parte si parla di diritti civili, si parla di immigrazione, si parla di tante cose che non so se hanno agevolato o meno il partito di Vannacci. Che cosa pensi? Che idea ti sei fatto?
21: E l'idea ce la faremo appunto la sera del 28 settembre, perché questo voto per le suppletive si tratta di eleggere un deputato che va in sostituzione di un altro deputato di Forza Italia che ha lasciato il Parlamento per fare il sindaco di Reggio Calabria. Beh, in vista di questo voto Vannacci si è assicurato la candidatura di un big fuoriuscito da Forza Italia, un personaggio davvero molto importante, e quindi capite bene che avendo un rappresentante molto forte di Forza Italia da una parte con Vannacci e avendo un uomo, Roscioli, che è presentato dal centrodestra, le due formazioni di centrodestra possono evidersi e favorire il candidato di centrosinistra, che è un medico, un cardiologo importante, conosciuto dentro il sistema della sanità calabrese, che è un sistema che conta, è forse la principale industria della Calabria. E quindi c'è questa grande sorpresa che Vannacci per la prima volta potrà essere misurato in voti espressi, e non in sondaggi. Sai, nei sondaggi ti chiedono chi preferiresti e tu puoi dire qualsiasi cosa, ma quando si tratta del voto bisognerà vedere se l'elettorato del centrodestra sceglie di seguire questo suo rappresentante locale oppure voterà per la formazione che oggi ha il governo. Potrebbe spaccarsi, favorire il centrosinistra. Insomma, non è un voto, sai, i voti di suppletive ce ne sono tantissimi, ma questo è un voto decisivo, perché se Vannacci dovesse vincere o comunque far perdere il centrodestra, cambierebbe la storia di quest'anno, nel senso che poi tutti i partiti dovrebbero tenerne conto in vista delle elezioni.
22: Ma quando escono nero su bianco, no, questo voglio dire, quando escono nero su bianco quelle che sono le idee di Vannacci, che aveva già, come posso dire, manifestato in ordine sparso, e noi leggiamo l'aborto non è un diritto, stop alle unioni civili, a scuola ci vuole l'educazione militare, che cosa fa? Rafforza Vannacci quei sondaggi,
21: sì,
22: oppure
21: sì,
22: scivola,
21: sì,
22: rischia,
21: sì,
22: di scivolare?
21: Lo rafforza, teoricamente lo rafforza, perché da voce agli istinti più berluini della destra estrema, e quindi è come se dicesse: guardate, la destra un giorno era come me, poi andando al governo si è corrotta, io rappresento quelle istanze, quindi votate per me. Per questo quel voto è importante, per vedere se il popolo, gli elettori preferiscono la Meloni che si è adeguata all'Europa, a come si può governare facendo i conti con i denari che ci sono, o vuole qualcosa di più radicale ed è disposto ad accodarsi a Vannacci. È un voto davvero importantissimo e lo volevo segnalare. Questo al di là del mio libro Il Grande Inganno, che invece, come sai e come sapete, questo libro che esce oggi è dedicato a temi internazionali e a bugie che spesso hanno portato nella storia, più che a ingannarci, ad autoingannarci, a voler credere cose che invece erano diverse da come erano.
20: Ma possiamo riassumere veramente in poche parole qual è di fondo il grande inganno? Qual è stato, qual è in corso, qual è il grande inganno che stiamo un po' vivendo tutti?
21: Te lo dico in due parole. Quando finì, quando crollò il muro di Berlino e finì la guerra fredda, cioè nel 1989, noi ci dicemmo tutti, me compreso, bene, è finita un'epoca, il secolo è stato breve, nel senso che è durato dalla prima guerra mondiale, se vuoi dalla rivoluzione d'ottobre del 1917 alla caduta del muro di Berlino, e adesso si aprirà un'epoca di pace, nel senso che gli Stati Uniti saranno i gendarmi del mondo, però è un mondo che tende ad ampliare, tenderà ad ampliare le democrazie a poco, sì ci saranno conflitti, ma saranno conflitti marginali, ma si è aperta un'epoca di pace. Invece poi abbiamo avuto alcune avvisaglie, la prima guerra del Golfo, la guerra nei Balcani, stiamo parlando dell'ultimo decennio del Novecento, ma abbiamo sottovalutato questi primi segnali che hanno invece precipitato l'inizio del nuovo millennio in un caos globale, per cui altro che secolo breve, il secolo è diventato medio, lungo, lunghissimo, e oggi, a essere sinceri, ci appare come un secolo eterno, nel senso che dai conflitti del Novecento siamo passati a un clima di guerra totale, che è quello a cui assistiamo in questi giorni.
22: E tu dici però, e sottolinei, che questo grande inganno al tempo stesso dà gli strumenti per affrontare il presente. Qual è il segno più evidente di tutto questo? Come se fosse un antico, come se fossero anticorpi.
21: Certo che dà gli anticorpi, a patto che noi partecipiamo a queste guerre, questa è una cosa molto importante, non da tifosi dell'una e dell'altra parte, ma cercando di esaminarle con un criterio che per la storia è sempre valido, capire che le ragioni non stanno mai tutte da una parte, i torti tutti da un'altra, che ci sono dei momenti di luce nelle zone d'ombra e dei momenti d'ombra nelle zone di luce, cioè che abbiamo un atteggiamento più analitico e meno da tifosi infogliati, capisci? Da persone che parteggiano per l'una o per l'altra parte, anche se ognuno di noi ha dentro di sé il senso di giustizia, per cui gli uni hanno più ragione degli altri, ma non deve essere questo il nostro atteggiamento. Il nostro atteggiamento deve essere un atteggiamento più ragionevole, più pacato, e dobbiamo appunto analizzare la situazione per risolverla, e la soluzione non sarà un trattato di pace che dall'oggi al domani potremmo annunciare come nel 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, ecco adesso abbiamo firmato un trattato e inizia un'era di pace. No, sarà una costruzione a piccoli mattoni, anche perché queste guerre a cui assistiamo non hanno vincitori e vinti, mentre la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale erano delle guerre chiare per come erano finite, da una parte i vincitori e dall'altra gli sconfitti. Queste sono guerre in corso dove non ci saranno con ogni probabilità vincitori e vinti, e quindi si tratta di trovare la pace in condizioni che per chi ha studiato la storia sono quasi impossibili, perché tutte le paci sono state fatte su vincitori e vinti. Questa invece è una pace che va cercata fra fenomeni che non si sono ancora conclusi, e questa è una maggiore difficoltà.
22: Ecco perché è ancora più urgente allontanarsi da quella dimensione, dalla dimensione delle tifoserie.
21: Assolutamente, e quindi per questo ho fatto uno sforzo e sono andato lontano, anche a 3.000 anni fa, per vedere tutti gli autoinganni, non tutti perché non ho questa pretesa, ma molti autoinganni della storia, provando a spiegare che è accaduto spesso che ci siamo autoingannati. In realtà il titolo del libro doveva essere l'autoinganno, non l'inganno, nel senso che non c'è un cattivo che, certo, ci inganna, siamo noi che ci autoinganniamo, perché speriamo che quelli che sono i nostri auspici, cioè la pace, siano lì a portata di mano, ma non sono lì a portata di mano, vanno costruiti lentamente, con pazienza, laddove si riconoscono anche le ragioni degli altri.
22: Il grande inganno esce oggi, edito da Rizzoli, l'ultimo libro di Paolo Mieli, che è stato in diretta con noi questa mattina. Grazie e naturalmente a presto, buon lavoro.
21: Grazie a voi davvero.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
0: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
22: RTL 102.5 8.56, il gran finale di oggi.
20: Il gran finale è incredibilmente bello. Mia Martini e la sua Minuetto.

0: Sì, che meraviglia. Minuetto, Mia Martini ci ha accompagnati alla fine di questa edizione di oggi di Nonstop News.
1: Grazie in regia a Ricky Aristarco, a Gigi Resta e a Fabio Romano. Grazie a Giovanni Peria per il coordinamento news. Noi torniamo con questa formazione lunedì, da domani a domenica Barbara Sala, Massimo Lonigro e Ludovica Marafini. Grazie a Giusile Grenzi.
0: Grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
3: Grazie a tutti voi. Ciao.
4: Ciao.
0: Sono le 9 anche a Vaglisotto, in provincia di Lucca.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nonostante il passare di diverse ore, resta ancora tutta da chiarire la portata della devastante frana che ha colpito una vasta area tra Tibet e Nepal e provocata dal distacco di un ghiacciaio. Al momento i morti accertati sono oltre 165, ma i dispersi superano i 1300, tra loro anche molti stranieri. I due italiani in zone direttamente coinvolti stanno bene, fa sapere la Farnesina nei loro racconti, nelle immagini circolate sino a questo momento, la devastazione provocata dall'onda di piena che ha travolto ogni cosa. Ora il caro carburanti, dopo la piccola proroga del taglio delle accise sul gasolio, si guarda le prossime misure del governo per limitare i prezzi. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 17 centesimi al litro. Il costo della misura si aggira attorno ai 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre il governo punta un intervento concentrato sulle fasce di reddito più basse, che nelle intenzioni dovrebbe essere più efficace nell'abbassare il prezzo alla pompa. Per il Codacons, Social Card e sconti legati all'ISEE, oltre a lasciare scoperto il ceto medio, non fanno scendere i prezzi di benzina e gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori parla di pannicello caldo, dato che una misura selettiva non frena l'inflazione. Scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Al vice premier Tajani, che è contrarissimo e che commenta sa di Unione Sovietica, ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, dice. Il PD con la Schlein chiede di introdurre subito la tassa a livello nazionale, senza aspettare Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che hanno chiesto di aprire un confronto in Europa.
6: Saranno interrogati oggi in carcere 3 dei 4 esecutori materiali dell'attentato, presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranunci. Secondo l'avvocato Antonio Falconieri, che difende uno dei tre, hanno intenzione di rispondere alle domande degli investigatori e chiarire il mandato ricevuto. Si esclude la pista terroristica in Francia dopo che un uomo ha investito con la sua auto la folla nella città di Caen, nel nord-ovest del paese, uccidendo una persona e ferendone altre 10. Una fonte della polizia ha chiarito che l'uomo, poi arrestato, ha lanciato l'auto contro la folla vicino alla stazione ferroviaria della città dopo una rissa in zona. I numeri della borsa di Milano: FTSE MIB a meno 0,02%. Ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Si intensifica il caldo nelle prossime ore al centro-sud. Già quest'oggi temperature massime fino a 40 gradi sulle aree interne. Al nord un po' meno caldo, ci sarà anche qualche annuvolamento in più, soprattutto al nord-ovest e sulle Alpi, con possibilità di qualche locale piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro-sud cieli poco parzialmente nuvolosi per il transito di qualche velatura. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente in galleria, si segnalano 6 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. E c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ricordo che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Eila!
10: No!
4: Cioè adesso me lo fai anche tu.
10: Ma scusami.
4: Ma perché dobbiamo rovinare le mattinate degli ascoltatori della radio? Buongiorno amici, questa è la famiglia. Ben trovati, dai, dai.
11: Let's go!
4: Hey! Hey! Hey!
12: Yeah.
4: Sara, Luca e la Giulì.
12: Yeah.
4: Tum, tum, tum. Ho scombinato un po' l'ordine degli addendi.
10: No, era giusto.
4: Eh no, di solito parto con Luca Viscardi.
10: Vabbè, però, ma oggi non se lo meritava, è giusto partire da te stamattina.
12: Allora, ci siamo, signori e signori, bentrovati, questa è la famiglia giù al nord in diretta su RTL 102.5 come ogni mattina, solo per qualche giorno ancora, in attesa di Jennifer Pressman. Sono qui al centro e ho il piacere di dirvi che accanto a me c'è una donna che, insomma, ogni mattina
10: parla di te,
12: è una scoperta. Ogni mattina è una novità. Ogni mattina è un piacere da avere accanto Sara Calogiuri.
4: Un impunito sei, ecco che cosa vorrei dire di peggio, ma non si può. Scusa,
10: scusami,
12: alla mia sinistra c'è una donna che non si capisce perché sia qui e non in Versilia.
4: Una ragazza.
12: Alla mia sinistra c'è una meravigliosa ragazza, splendida, incredibile, e non è vero che è antipatica, perché guardate che è davvero molto molto carina. Direttamente dalla Versilia, Giulia Laura Biati.
10: Adesso io e te cosa ci inventiamo per presentare Luca Viscardi? Niente. Fai tu, perché io guardo.
4: Che prima di fare gli annunci, le presentazioni, consulta ChatGPT, perché non è che lui non è farina del suo sacco, cioè lui va lì e chiede.
10: Certo.
4: L'uomo con la testa più lucida dell'universo universabile, Luca Viscardi.
12: Grazie mille, tra l'altro la lucidità è fuori ma non è dentro.
10: Certo. Scusate, ma qui non ci sono gli applausi, però quando abbiamo detto Luca Viscardi, eccolo, perché pare brutto, scusatemi.
4: Grazie Ricky, grazie Gigi, grazie Fabio.
12: E oltre un saluto a tutti voi, farei un saluto speciale anche a IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare gli spazi di casa e a vivere al meglio ogni ambiente.
4: Eh sì, e per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
10: Portate un oggetto blu con voi, riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su ikea.it. IKEA, fai spazio a ciò che...
4: No vabbè, però io scusate, ma l'indennità ce l'ho io per sopportare questa cosa nel contratto, ma boh.

0: Ma che carezza, sempre ascoltare Ed Sheeran su RTL 102.5 Lego House. Scusi, alle 9.13.
1: Scusa, la carezza la tua, no?
0: No, ci mancherebbe.
1: No, perché... Vabbè, io una carezzina di Viscardi me la prendo, perché è sempre così. Almeno ogni tanto quando fa il dolce, io
0: ma
1: ne
0: poi
1: approfitto.
0: Voi mi dipingete così, perché non è assolutamente vero. Allora, io vorrei salutare voi che soffrite questa cosa, che vi considerano diversi rispetto a quello che
1: mi
0: siete nella realtà.
1: Mi dipingono per come non siete.
2: Guarda, ti vogliamo bene anche così.
0: Grazie.
2: Non ti preoccupare. Allora, qui c'è una questione che noi vorremmo rendere pubblica. Qualcuno fra noi, ma magari è successo anche a voi amici all'ascolto, così nel bel mezzo del niente ha fatto una chiamata di gruppo. Ma non diciamo chi è il colpevole di questa cosa. Così dice, arriva la chiamata di gruppo su WhatsApp, la videochiamata, e tu dici, ma che cos'è sta cosa?
1: No, scusate, diciamolo, perché io mi devo difendere. Cioè, io non mi sono accorta di niente, ve lo giuro.
0: Ok, però quanto pare ieri a più persone è capitato che siano arrivate delle chiamate di gruppo che nessuno ha fatto partire.
1: Sì.
0: Ce lo potete confermare?
1: Esatto. 378-378-1025, amici, ho bisogno di voi, sennò questi qui mi arrestano.
2: Sì.

0: Pam pam. Allora, mo, io voglio dire, qual è quella radio se non RTL 102.5 che mentre parliamo di chiamate, di gruppo, WhatsApp e cose, comunque chiamate partite per sbaglio, vi mettono Mahmood con i 5 cellulari della tuta gold.
1: Esattamente. Tra l'altro io vorrei lamentarmi per il marketing che ancora non ha sfruttato i famosi cileni ripieni di zucchero.
2: No, voglia, certo. Scusami. Che lo ha sfruttato, sì.
1: Ma non sono mica usciti.
2: No, però ci sono stati tantissimi meme. Sì. Devo dire, certo, che effettivamente lì poi...
1: Ma io li avrei proprio realizzati i biscotti.
0: Cose importanti.
2: Cose importanti. Tanti, perché amici, lo sapete, manca sempre meno al 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente Radio Z Future It's Live. Quest'anno la lineup è davvero super, ma ovviamente insieme a tutti gli artisti non può mancare lui, Gabri Ponte. Non vediamo l'ora davvero. E poi ricordo ovviamente i nostri amici ticketone.it per il vostro biglietto, mi raccomando.
1: Ecco, e attenzione, brava, perché oltre al cast degli artisti straordinario sul palco ci saranno dei meravigliosi conduttori.
0: Straordinario. Se avete bisogno di qualcuno che vi suggerisca degli aggettivi, voi chiamate qua Luca Viscardi, lui c'ha proprio l'elenco. Straordinario, meraviglioso, poi
1: incredibile, incommensurabile.
0: Poi basta.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Noi ci siamo e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: quel romanticone di Adam Levine con i Maroon 5, naturalmente. Don't Wanna Know, RTL 1025, sono le 9:30 e tutto va bene, amici?
1: Sì,
0: non so, ve lo chiedo.
1: Aggiungerei anche quel figone, scusami, allora, se mi permetto, però.
0: Biscardi o Adam Levine?
1: No, Adam, allora, ovviamente.
2: Io chiederei però ai Maroon 5, fatemela una canzone brutta, perché cioè non è possibile che tutte le volte c'è un pezzo che funziona.
0: Sì. Allora, a proposito di eventuali bug ieri di WhatsApp.
1: Ah, quindi è un bug, confermiamo, non sono pazza io. No, è un bug.
0: Non sei capace di usare WhatsApp, è diverso.
1: Ah, pure, la giovane, vabbè.
0: In realtà arrivano conferme, per esempio Ale dice, vedi, ieri pomeriggio 17:44 è successo qualcosa di strano con una chiamata persa su WhatsApp. Di gruppo, dice sempre.
2: Certo, vedi? Poi c'è Stefania invece che dice, ieri hanno hackerato WhatsApp ad una mia amica e hanno usato il suo numero per mandare a tutti richieste di denaro. E a quel punto Giulia ci chiede, ma se io vi mandassi una richiesta tipo sono in difficoltà, ho bisogno di 400 euro.
1: O di aiuto in generale.
2: Allora, cosa fareste? Cioè, se qualcuno vi chiedesse dei soldi, o se vi è capitato, li avete mandati?
1: Prego.
0: Dall'ospedale quella salute.
1: Però non sei carina, non aiuti i tuoi familiari, non sei per niente carina, Sara, fatelo dire.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: C'hai solo 20 anni.
2: Visto il titolo, ragazzi, sì, devo uscire io per forza, sì, di cose. Maneskin con 20 anni,
3: perché,
2: le 9:38 minuti. Questo è RTL 102.5.
4: Dalla
2: la vostra famiglia,
4: dallo studio devi uscire. Ormai hai scavallato i 20, cioè non è che voglio dire.
2: Come... Devo dire anche la vostra età pubblicamente? No,
3: no, no. Come si diceva una volta, a beneficio di chi avesse appena acceso la radio, sì, per quale ragione devi uscire tu da un disco che si chiama 20 anni?
2: Perché ci avete una certa, certo, età. No, lo, certo, dico a chi ci segue solo appunto.
4: Allora, ho un'immagine,
2: in radio,
4: ho un'immagine di te al CTO questa mattina, non so se...
2: Vabbè. Andiamo avanti.
4: Sì, allora, sempre in tema di errori che si fanno quando chiami qualcuno, no?
2: Sì.
4: Che per me fa il paio con sbagliare il nome di qualcuno quando gli stai parlando. Tu,
3: beh,
4: immagina,
3: certo,
4: parli col tuo fidanzato e lo chiami come l'ex.
2: Questo l'ho fatto un paio di volte, devo,
4: sì,
2: essere sincera.
4: Sì, sì,
2: voi,
4: sì,
3: poi
4: voi...
3: si lamentava perché è single. Perché era single, scusate.
2: Beh, ma credo che sia capitato un po' a tutti, no?
4: Ah, non lo so, chiediamolo. 378-378-1025. Nel frattempo, se invece chiamate la persona sbagliata ed è l'ex, magari,
2: sì,
4: se squilla ancora così, allora magari provate, scusa, ho sbagliato, ciao.
2: Ah, così?
4: Se invece non ti risponde eccetera, ti fai la menata, manda un messaggio dicendo scusami, ho commesso un errore,
3: cioè, stai,
4: ciao,
3: facendo,
4: addio,
3: gli squillini al tuo ex fidanzato alla tua età adesso.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anita, Mischilla, salutiamo tutti voi che vi siete fatti girare la testa nel corso di quest'estate per una ragione a vostra scelta.
1: Scusate,
0: io continuo a dire cose.
1: Mi parte il trip.
2: Qua Sara continua a girare la testa, però quando la fermiamo
1: no,
2: più.
1: No, ma quando parte sta canzone, capito?
2: Ti piace?
1: Tutto?
2: Sì.
0: A proposito, che cosa vi fa girare la testa di solito?
2: La cervicale. La cervicale.
0: No, una bella automobile, un bel ragazzo, una bella ragazza.
2: Beh, io so far girare la testa a chi, diciamo, chiamo con nome sbagliato, perché di questo stiamo parlando, no?
1: Sì. Anche io pensavo, so far girare la testa tipo l'esorcista, presente. Ho detto, ma
2: quello
1: anche
2: mi
1: quello.
2: Manca, quella è una dote, dovrei lavorarci. Va bene.
0: Sapete
2: dai.
0: Toccare la punta del naso con la lingua?
2: No. Senti, okay. Ti pregherei.
1: Allora, che impressione.
0: E ora, avete un oggetto blu in casa? Ecco, tenetelo da parte e dal 4 al 6 settembre portatelo in un negozio IKEA.
1: Oh, e riceverete in omaggio una borsa Fracta con due buoni, uno da usare al negozio e uno al ristorante IKEA. Poi potrete celebrare il mondo dell'organizzazione con le tante promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: E magari tornare a casa anche con qualche idea per mettere finalmente ordine, che poi è proprio questo il senso. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
1: Sta diventando, ma mi date una pillola stamattina, un po' di camomilla,
0: ma tutte
1: qualche
0: due,
1: addirittura
0: però.
1: Devo sopportare.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione. Vuole Fiorentini.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
7: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calzolone.
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

regina della mente. Metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

0: c'è dell'elettricità in questo studio tutte le volte che suona Biagio Antonacci. Si capisce perché, ma insomma.
1: Questa cosa non finirà mai, comunque. Io ho presentimento. No, anche perché Biagio, grande protagonista della nostra programmazione musicale. Quindi ha voglia.
2: Grande protagonista della vita.
1: Della tua vita.
0: Grande protagonista anche dell'estate con i suoi spettacoli in luoghi meravigliosi dell'Italia. Brava,
2: vabbè,
0: brava.
2: Non diventare troppo professionale, perché io sono sulle nuvole quando passiamo a Antonacci.
0: Salutiamo chi di voi fa colazione a quest'ora del mattino. Tra l'altro un po' tardi, perché secondo una ricerca, fare colazione dopo le 8 del mattino accorcia la vita. Ve lo dico.
1: Giusto per fare poco terrorismo psicologico.
2: No, speriamo che tu l'abbia fatta prima delle 8.
0: Alle 8.02.
1: Come dite, ci vogliamo un sacco di bene. Amici, una famiglia unita.
0: Però allora, sapete cosa si dice di solito? Che l'erba cattiva non muore mai.
2: Ma anche chi disprezza compra, purtroppo.
0: Esatto.
2: Ciao Maffa, questo ci ha dato il destino. Allora, una cosa da mettere probabilmente nella colazione, da mangiare durante la colazione, ve la butto lì così, saranno i biscotti commestibili a partire dalla plastica delle bottiglie.
0: Prendono la plastica delle bottiglie e la fanno diventare dei biscotti. Tutto sommato il digiuno la mattina potrebbe diventare una buona pratica.
2: Ci stanno lavorando.
3: Tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5, sono le 9.59, Phantom Planet California. In realtà non arriva da lì, dalla California, ma dall'Illinois. Questa invenzione non c'è ancora supermercato, quindi non li cercate.
1: Meno
0: nemmeno
1: male.
0: Online.
2: Facciamo la corsa.
1: Chi non vuole
2: i biscotti a base di plastica?
0: Biscotti che arrivano dalla plastica.
1: Porcheria.
0: È una procedura ancora in corso, però questo per riciclare.
2: Però non è una vera novità, perché sentite qui.
3: Ciao famiglia,
0: ciao.
3: Mi sa che i biscotti fatti con la plastica li sto già mangiando, perché quando mi suocera fa i biscotti sanno di plastica.
0: No.
3: Ciao ragazzi.
1: Buono!
0: Ma no.
1: Tu. Anche a Forano, in provincia di Rieti, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito all'estero, per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio tra Nepal e Tibet, un disastro i cui contorni vanno delineandosi di ora in ora. Allora ci racconta le ultime notizie Valentina Iannicelli.
6: La potenza devastante della natura ha lasciato un paesaggio lunare dietro di sé. Una zona rigogliosa e verdeggiante è stata sommersa da un'immensa onda di fango marrone, le cui immagini ricordano la tragedia del Vajont. È collassato un ghiacciaio che si è spezzato a causa probabilmente delle alte temperature. La massa immensa di detriti e rocce trascinate giù dalla montagna ha chiuso un corso d'acqua dove

0: In qualche ora si sarebbe formata un'immensa massa che si è abbattuta a Giron tra Nepal e Cina nel principale valico commerciale che da Kathmandu porta in Tibet. Un terremoto è stato registrato nelle stesse ore della tragedia, da capire se sia stato causa o conseguenza del crollo. Il bilancio in aggiornamento è drammatico. Oltre 1.300 persone risultano disperse, tra le quali 517 turisti stranieri. Almeno 165 sono state confermate morte. Gli unici due italiani registrati nelle vicinanze dell'inondazione sono stati raggiunti telefonicamente dalla Farnesina, sono isolati ma stanno bene. I soccorsi faticano a raggiungere i luoghi della devastazione, si procede tra strade interrotte, ponti crollati e distese di fango.
1: E restiamo all'estero perché almeno 23 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in maniera grave, dopo che una cabina di una funivia ha urtato una gru nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez. L'incidente è avvenuto ieri mattina, circa 2300 metri d'altitudine. Nella cabina si trovavano una cinquantina di persone. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Marco Favalli. Buongiorno a te.
2: Buongiorno. Prosegue la cautela sui listini europei che restano poco mossi in avvio di seduta. A Milano il FTSE MIB segna meno 0,10%, meglio invece il FTSE Italia Mid Cap, più 0,15%. Tra le blue chip bene il settore tecnologico, con STMicro a più 3,40%, seguita da Prysmian a più 2,80%. Sul fronte opposto Buzzi, meno 1,40% e Campari, meno 1,30%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 81 punti, mentre il petrolio è in lieve calo, ora a 87 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Grazie al calcio, oggi alle 18 nel Principato di Monaco in programma il sorteggio per la Champions League, 4 le italiane, Roma, Inter, Napoli e Como. Viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico al momento. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli si segnala un chilometro di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa per chi viaggia verso Milano. Si tratta del tamponamento tra 4 auto, 2 al momento le corsie al transito. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un veicolo fermo si segnala un chilometro di coda tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. In prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
8: E dai, ci risiamo, RTL 102.5 sempre con voi, e non so se è un bene o un male, ma bene. Pure la famiglia giù al nord, no?
9: Ma
8: con
9: noi
8: Giulia,
9: ci siamo.
8: Con Luca, con Sara, ma con la sigla.
10: Let's go! Hey.
8: Prego! Luca, Sara e la Giulia.
9: Beh, quando sentite queste note vuol dire che la gioia entra nella nostra vita, vuol dire che la felicità è parte della vostra esistenza, vuol dire che la vostra giornata diventa più bella.
8: Mi sembra un po' eccessivo, così mi sembra un po' eccessivo.
10: Viscardi è un'iperbole vivente, c'è niente da fare.
9: Sì, ragazzi, sono carico perché oggi c'è il sorteggio della Champions, c'è la partita in diretta su RTL 102.5 per i preliminari di Conference League, cioè, poi domani ci sono i sorteggi dell'Europa League, qui il calcio avanza.
8: Cioè, felice solo per il calcio, capito? Non perché è qui con noi, con loro.
10: Vabbè, non ti preoccupare, mo fuori onda sulla social TV.
8: Che fai?
10: Una bella caricata da Mazz.
8: Ah sì, addirittura.
10: Sane per Viscardi.
9: Finisce sempre così.

0: C'è anche Ligabue su RTL 102.5, c'è sempre una canzone in questo giovedì 27 di agosto del 2026. Qualcuno mi chiede, ma la tua squadra non c'è alla Champions,
1: sì.
0: Perché sei carico? È perché tifiamo l'italiano, qualunque squadra sia.
1: Certo,
0: no?
1: certo, a prescindere. Poi ovviamente se la tua squadra c'è invece la Champions,
0: meglio.
1: È chiaro che no, propendi un po'.
2: Avremmo
1: di più.
2: Percepito un altro tipo di entusiasmo, di questo ne sono certa.
0: Carichi.
1: Va bene, vocali al 378-378-1025 a proposito anche un po' di cose strane, biscotti dalla plastica di cui parlavamo, dai.
3: Sì? Senti. Ma perché invece di fare i biscotti con la plastica non fanno la plastica con i biscotti?
0: No, già cioè, le bottiglie non stanno più insieme.
2: Si è incrociato il cervello in questo momento, cioè, però ho capito più nulla.
1: Sì, non è male, a quel punto risolvi a monte il problema del riciclo della plastica.
2: Esatto.
1: Certo. Di sicuro c'è comunque che mo, a parte sta novità di cui chiacchieravamo, ognuno di noi fa delle porcherie in materia di culinaire. Cioè,
2: però
1: facciamo,
2: di nascosto.
1: Sì, ma a volte magari te ne dimentichi, fai associazioni di cibi che tu dici ma veramente ti mangi quella cosa?
2: Beh, a proposito di biscotti, e io sono sicura che all'ascolto ci sarà qualcuno che come me fa questa cosa pazza, io puccio i biscotti nel succo invece
0: questo,
2: che nel latte.
0: Questo spiega molte cose delle cose che dici ogni giorno
2: scusate,
0: alla radio.
2: Sì, aiuto effetti. Amici, ho bisogno di voi, supportatemi.
1: Come la vedete invece le patatine con la Nutella? Patatine fritte.
2: Oddio, questa mi manca. No. La fai? Guarda come si vergogna.
1: C'è un disco.
0: Ma sapete che quasi rivaluto
2: il biscotto.
0: Il biscotto.

0: I Coldplay, A Head Full of Dreams, le 10:20, la vostra famiglia RTL 102.5 e noi invece a head piena di idee malsane, una
1: testa
0: piena di idee folli, non solo noi ma anche i nostri amici ascoltatori.
1: Sì, sono gusti, cioè ognuno ha i suoi gusti quando si parla di mangiare, di cibo appunto, e associazioni particolari al 378-378-1025. Vai Ricky Aristarco, vai vocali.
2: Avete mai provato i biscotti bucciati nell'acqua?
0: Mamma
2: Buona
0: mia.
2: Giornata a tutti.
0: Beh, chi sono io per giudicare? Però io sto zitta perché guarda,
3: nel succo. Infatti, guarda. No, allora, biscotti pucciati nell'acqua, sì. Mettiamo nella classifica di oggi. Che altro?
4: Ah. Buongiorno RTL. Sì, quando si tratta di patatine chipster con la Nutella non si può dire di no. Grandissimi, ciao, buona giornata.
1: È una cosa ricorrente, fatta. Poi abbiamo altro ancora. Aspetta, allora. Ce l'ho io una cosa. Scusate, mio marito puccia il pane nella Coca-Cola.
0: Mamma mia, e ragazzi, Carmen. Però.
3: Allora, io vorrei salutare tutti voi normali che di solito fate delle cose normali, cioè pucciate il pane nel cappuccino la mattina, cioè fate quelle cose per
1: il pane? Il pane nel cappuccino?
3: Ah, no, scusa, la brioche.
0: Ah, e tu saresti quello che rappresenta la normalità. No, però vabbè. Te come siamo messi?
1: Però una volta, sì. Quando non c'è.
0: Signora mia, una volta quando non c'erano le brioche e nemmeno l'asfalto in città.
1: 100 anni fa?
0: Si pucciava il pane.
1: Ah, sì,
3: pane
1: nel
3: di
1: latte.
3: Tre giorni prima.
1: Nel latte,
3: certo.
1: Buono.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
8: ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Ah! C'è quello traumatico, ah, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Emma con Amami RTL 102.5. Secondo me anche Emma, come me, da bambina ha mangiato anche a colazione la frisa, che
1: può
0: è
1: essere,
0: tipica
1: può
0: salentina
1: essere.
0: Quindi essendo lei del Salento, quando non c'era altro si mangiava la frisa.
1: L'altro, noi l'altro giorno alla radio abbiamo detto: ma Emma avrà trovato l'amore, no? E il giorno stesso è uscita un'intervista in cui lei dice: non sono fidanzata da 1997 o qualcosa del genere.
2: Tra l'altro poi abbiamo anche ripubblicato noi sui nostri social il discorso bellissimo che ha fatto durante il matrimonio suo fratello, quindi diciamo che l'amore è intorno a lei.
0: Allora, noi ti amiamo Emma, non so se ti basta, però vocali su associazioni strane in tema di cibo, dai.
3: Ciao, buongiorno Alfonso, buongiorno a tutti. Molti non ricordano che quando non c'erano i soldi negli anni 70 per comprare il latte, la mattina si faceva colazione con zuppa di fagioli e pane di 3 giorni.
1: Buona giornata.
2: Ammazza, però quello non è un abbinamento strano.
0: Zuppa di fagioli alla mattina a colazione, alle 7?
2: Vabbè, energetico.
1: Chi non mangia zuppa di fagioli la mattina a colazione?
2: Vabbè, le uova, salato, cosa c'è di...
0: No, però i fagioli, dai. Sì, ti danno lo il diesel per il resto della giornata.
2: Che tipo, non voglio sapere.
1: Che altro?
4: Da Roma, Viscardi, che non sarà di primo pelo come me, si ricorderà la zuppa di latte col pane inzuppato nel caffè e latte. Sì. Peraltro evocata anche da Edoardo in una sua commedia, Zuppa e Latte. Buona giornata e buon proseguimento.
2: Anche a lei, caro, anche a lei.
1: Sì. Bella zuppa col pane, bellissima, buonissima.
0: Chi allora, hai? Scusate, Evelina che dice: mio marito mangia i tortellini con la Nutella?
1: Beh, insomma, tutto sommato, dai.
2: Io non me la sento di criticare nessuno.
1: Potremmo
2: poi
1: organizzare un meeting di persone che mangiano cose strane. Potrebbe essere
2: poi un bel
1: divertente.
2: Gaviscon, però, perché secondo me qui tocca
0: solo.
1: Adesso la novità, vai.

0: chissà cosa stanno facendo in questo preciso momento Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau. Nuovo fidanzato.
1: Sempre che si fa i fatti degli altri.
2: Stanno mangiando il pane pucciato nella Coca-Cola.
0: Esattamente.
2: Dici, ma secondo me sì, anche loro hanno le loro fisse.
1: Però lei è una che ci tiene molto alla linea, quindi comunque, non so se mangia pane, cose.
2: Vabbè, anche noi però.
0: Questa era Katy Perry su RTL 102.5.
2: Dai, il vocale, lo sentiamo?
3: RTL, mannaggia, avete sbloccato un ricordo. Allora, mia nonna divideva il pane vecchio e quello fresco, perché il pane vecchio facevi colazione col pane vecchio.
0: Esatto.
3: O facevi il pane con a merenda, con acqua e zucchero, o il pane gonzato. Invece io la mattina mi svegliavo sempre tardi e andavo a prendere il pane fresco per fare colazione e mazzate.
2: Mazzate?
0: Sì, mazzate.
1: Perché lei non voleva che mangiasse il pane fresco. C'era quello vecchio da consumare.
2: C'era tutto un giro.
1: Bisogna ottimizzare. Nicola dice: io mangio il torrone con il prosciutto.
2: Mamma mia, questa non la digerisco in tutti i sensi.
0: Qualcuno ci scrive: io mangiavo la pasta frittata prima di andare.

0: andare a scuola, poi dormiva sui banchi.
1: C'è chi mangia la pasta con la Nutella, a proposito di Nutella.
2: Ah, sì,
1: c'è di tutto, amici.
2: Ma forte.
3: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€. E uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.it.

0: Alessandra Amoroso, non devi perdermi e noi Luca non ti perderemo.
1: State tranquilli,
0: mai.
1: Come già dicevo in passato, l'erba cattiva, sapete come va.
0: La famiglia RTL 102.5. E allora parliamo ancora di abbinamenti strani, perché loro continuano, eh?
2: Beh, c'è tanta roba stamattina, quindi diamo fiato alle trombe degli ascoltatori, vai.
1: Aspettate un attimo che adesso arrivano. Sì. Intanto hai i messaggi.
2: Sei intasata la messaggeria.
1: Allora,
0: certo.
1: È quello.
0: La mia colazione.
1: La mia colazione, pane duro nel latte e via, niente merendine. E ancora un mio amico, provincia di Belluno, colazione con sgombro tocciato nel latte.
2: È un po' scandinava come cosa. Sì.
0: Vocale, sì, vocale. Dai.
3: Buongiorno RTL, io ho provato a fare colazione, ma anche ancora tuttora. Brioche siciliana col gelato, ho anche spalmato sempre il gelato sulle fette biscottate.
0: Vabbè, però questo però quello ci sta.
2: Sì, perché dolce con dolce.
0: Sì, poi comunque te la danno anche con la brioche, ad esempio siciliana.
1: Però la fetta biscottata si sbriciola, quindi poi le patacca.
0: Mi devi essere così tecnico.
2: Attenzione, dipende dalla fetta biscottata.
0: Guarda, dobbiamo prepararla comunque la base quando fai la prof.
4: Buongiorno famiglia. Anduia Madame Rosa, prima mattina non si batte mai. Il panino con l'anduia, ragazzi, è il top. Un abbraccio a tutti, ad Andrea D'Astignano.
2: Sì, sì, poi partono subito focosi così, poi allora fuoco, dai.
5: Ciao famiglia, un mio ex collega, tutte le mattine a colazione, galletta e sambuca.
1: Sì,
5: povero fegato. Luca da Bologna.
2: Sì, ma è vivo? No, la domanda, a parte il fegato, come sta? Ma ci mette anche la mosca nella sambuca?
0: Mamma mia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine della famiglia giù al nord in questo giovedì 27 agosto,
3: mancano le giornate mondiali di Sara Calogiuri.
2: Allora, una è buona, come si dice alle mie parti, senza esagerare, no? Meno e di più. Giornata internazionale della lotteria.
4: Beh, ragazzi, allora oggi peccato che non c'è il papà di Jay che dava i numeri.
2: È vero.
4: Però ritrovate il contenuto sui nostri social.
3: Vabbè, non era andata benissimo, quindi insomma salutiamo.
2: Anche se poi la lotteria è una cosa, perché la lotteria ha già dei numeri che, cioè, no, nel senso, non sono quelli che decidi tu, per esempio,
4: ti
2: con l'otto.
4: Ti vedo esperta, però.
2: Volete che dia
4: Latenti,
2: i numeri?
4: Volete che dia i numeri?
2: No, noi i numeri li diamo tutti i giorni, guarda, non quelli lì, però altri.
3: Basta così, io ascolterei il Millennium Hit che abbiamo scelto per voi. Sono quelli Procolarum e Whiter Shade of Pale.
4: Io vi do i numeri, eh.

0: Procolarum su RTL 102.5, One Shade of Pale. Ormai siamo quasi al termine della famiglia giù al nord,
1: sì.
0: E per molti di voi potrebbe essere una bella notizia.
1: Sì, sono sicura, ma c'è anche una chicca di Giulia.
2: Certo, perché oggi il latte è grande protagonista, no, degli vari associamenti,
0: certo,
2: strani alimentari. Mm. E leggevo che per il 7% degli americani il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni.
0: Cioè, certo, l'ho detto sono io. Amici tuoi quelli.
2: Senti Viscardi, fai poco il simpatico.
0: Allora io direi di andare via, ma sì, prima di andare via ringraziamo IKEA che con le sue infinite soluzioni ci aiuta a mettere in ordine ogni ambiente della nostra casa, rendendoci così la vita più pratica, semplice e anche bella.
1: Oh, e per festeggiare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti i negozi con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: E ricordatevi di portare un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che...
1: Sì, mi segno questa cosa delle mucche marroni e del cioccolato.
2: Sì, grazie. Sì, questa è una chicca da dire.
1: Domani altre cose inutili da
0: migliori
1: scoprire.
0: Migliori però.
1: Con la
0: domani, ciao. Grazie. RTL 102.5
2: Time. Tum, tum. Anche a Fabbro, in provincia di Terni, sono le 11.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata pochi istanti fa dalla Russia, perché il Cremlino ha minacciato di colpire siti militari britannici in risposta agli attacchi ucraini condotti in territorio russo con armi fornite da Londra. Ne ha parlato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ne ha parlato e ha sostanzialmente detto che l'attacco potrebbe riguardare qualsiasi installazione militare britannica in Ucraina e anche altrove. Voltavamo pagina. Nel carcere di Rebibbia a Roma è in corso l'interrogatorio dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Valentina Iannicelli.
5: Secondo noi non dovrebbero stare in carcere perché riteniamo che non ci sia l'aggravante mafiosa. Sono le parole dei difensori di Davino e Passariello, due degli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci, prima di entrare nella sala per l'interrogatorio dei PM. Il vero nemico, dunque, è l'accusa di metodo mafioso che eleva la sanzione e restringe la possibilità di scarcerazione. A tal proposito, l'avvocato Pagliarulo, legale difensore dei tre dei quattro arrestati, ha sottolineato che i suoi assistiti non sono camorristi. Risponderanno alle domande dei giudici daranno la loro versione, ha dichiarato ancora Pagliarulo, che ha anche invitato a guardare la luna e non il dito. Qui abbiamo le ammissioni di un indagato, la Vitola, che ha confessato di essere il mandante. La mafia non c'entra, ha chiosato. Nel caso decadesse l'aggravante del metodo mafioso, Pagliarulo si dice pronto a chiedere un processo con rito abbreviato.
4: Negativa la borsa di Milano, FTSE MIB -0,60%. Siamo al calcio. Questa sera l'Atalanta in Ungheria sarà impegnata nel ritorno del match di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Maurizio Sarri vuole l'Europa. Dice di essersi stancato di restare a casa il giovedì. Al di là della battuta, l'Atalanta ormai ha una tradizione nelle coppe e vuole confermarla anche in questa stagione. Per entrare in Conference League bisogna battere l'Apoel Tel Aviv. Di per sé non un'impresa titanica, ma non è semplice giocare una partita senza appello a fine agosto, a rodaggio ancora in corso. All'andata è finita 0-0, stasera vanno trovati gol con la possibile staffetta Scamacca-Cristovic e con un De Ketelaere a mezzo servizio. Non si possono disputare competizioni internazionali in Israele, per questo si gioca in un angolo piuttosto remoto dell'Ungheria, nella città di Miskolc, da dove stasera alle 20 trasmetteremo la radiocronaca diretta integrale di Apoel Atalanta. E dall'Ungheria per ora è tutto.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Campania. Traffico congestionato sulla 30 Caserta Salerno. Code verso Caserta. Un chilometro tra Mercato San Severino e Salerno e due chilometri tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli. Mentre proprio su questa autostrada code a tratti tra Caserta Nord e Caianello in direzione di Roma. Sempre sulla 1 per il ripristino da sede stradale dopo un incidente registriamo due chilometri di coda tra San Vittorio e Ponte Corvo verso la capitale. Ci spostiamo in Toscana, è un veicolo fermo in avaria a causare sulla 11 Firenze-Pisa Nord 3 km di coda tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Traffico intenso lungo la 14 Bologna-Taranto, code a tratti e tempi di 50 minuti tra Val Vibrate e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Infine per lavori code sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: È tutto pronto per iniziare, sono le 11:05, viva l'Italia su RTL 102.5 ed è qui con noi Jessica Brugali, signore e signori.
9: Buongiorno, buon giovedì 27 agosto a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno Paola Di Benedetto.
10: Buongiorno cara Jess, buongiorno Angelo Baiguini.
0: Oh, buongiorno, buongiorno. Ora, che stamattina
9: sì.
0: Mi è venuta voglia di dare qualche consiglio,
9: sì.
0: Perché questo che stiamo per vivere... Per molti sarà l'ultimo weekend di vacanza.
10: È vero, è
0: e
10: vero.
0: E quindi sì, c'è sì. Ancora qualche cartuccia da sparare nei nuovi incontri.
10: Qualche cartuccia da sparare, quindi consigli su come accalappiare.
9: Ah sì?
0: Beh,
9: in vacanza e no, diciamo.
0: Nella vita.
9: Nella vita.
0: Perché, dai, perché secondo me quest'estate qualcuno... Più le ragazze che i ragazzi, più i ragazzi che le ragazze. Perché navigando un po' sui social... Ho sentito anche molte ragazze protestare, nel senso
10: per
0: che...
10: per la scarsità di materiale
0: esatto.
10: In circolazione.
0: Per la ma non tanto per la scarsa qualità estetica.
9: No, beh, certo.
0: Per
9: noi
0: la
9: non
0: scarsa
9: guardiamo.
0: Qualità sì. Dialettica.
9: Ah sì, dialettica.
10: Sì. Cioè,
9: beh,
10: mi
9: sì,
10: sbagliano...
9: Beh, no.
10: Ci
9: no.
10: Sbagliano ancora il congiuntivo,
9: congiuntivo.
10: Ragazzi.
9: No, quello no.
10: Allora, sbagliare cioè... i congiuntivi al primo appuntamento, red flag enorme.
9: Assolutamente.
10: Enormissima.
9: Vuoi essere anche un 10 su 10 esteticamente parlando, ma se poi mi sbagli il congiunto, mamma mia,
10: no, qua,
9: no,
10: stamattina questo... siamo 10 siamo... su 10, come la Gen Z stiamo parlando.
9: Ma noi siamo
10: stamattina.
9: Gen Z, tutti e tre siamo Gen Z.
10: Per gamba, per gamba.
0: Una volta. Intanto anche oggi con noi c'è Prosecco Doc.
9: Sì, è il compagno perfetto di questa stagione, che siate al mare, in montagna, in città. Ogni brindisi ha un sapore speciale e con le persone giuste con Prosecco Doc.
10: Scegliete l'originale però. Prosecco Doc è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
0: E la magia dell'estate è segnata anche dalla musica di RTL 102.5, in questo caso specifico cominciamo con Peggy Goo.

0: Riascoltando questa canzone confermo l'effetto terapeutico della musica, tutta la musica.
1: Vero.
0: Non state vero. Meglio.
1: Fa molto rilassare, meglio, fa calmare, sì, gli animi, gli spiriti bollenti, calienti.
0: Allora, domandona.
2: Dai, sì.
0: È vero che gli uomini si innamorano con gli occhi e le donne con le orecchie?
1: Sì.
2: Ma sì, okay,
1: confermo, okay, lato donna, confermo assolutamente. Allora,
2: dipende un po' da caso a caso, dai, non facciamo di tutto un'erba un fascio, no? Cioè, non penso che... No,
0: io ho fatto la domanda a voi.
2: Ecco, io, certo, sono, io voi... sono per lì, nel mezzo, no?
1: Metà. Allora, una non donna può essere rapita senz'altro dall'aspetto estetico, ma vi dico che non è assolutamente la cosa che conta di più, ma neanche proprio la metterei tra le cose importanti.
0: Allora, altra domanda, la faccio, sì, sempre a voi.
2: Sì.
0: C'è una frase che vi ricordate di un approccio che vi ha fatto sciogliere?
2: In senso positivo,
0: certo,
2: intendi, ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Dunque, no. Ti posso prendere a casa?
2: Perché ti ha fatto sciogliere?
1: Perché nel 2000,
2: frase,
1: no, nel 2000 e in questo millennio, sentire un uomo che ti dice ti passo a prendere a casa, insomma, è già
2: vero,
1: un buon inizio di approccio, ecco,
2: vero,
1: se posso permettermi.
2: Io devo un attimo pensarci, non ho in archivio così tante frasi.
0: Allora, ti passo, insomma, a prendere a casa e poi dopo a fine serata ti chiamo un taxi, va bene?
1: Ti riporto a casa, necessariamente,
2: perché altrimenti altro che passa tutto proprio, no? Dai, che arriva Gaia, fossa nostra.

0: che senso? What do you mean? Justin Bieber, RTL 102.5, sono le 11.22, Jessica. Non ci hai ancora detto qual è la frase che ti fa sciogliere.
1: Beh, perché ci devo ancora pensare. Ancora? Vi ho detto che il mio archivio non è così ricco.
2: Davvero bergamasca, la Jess è difficile da far sciogliere. Capito?
1: Sono un po' di ghiaccio.
2: Ci vuole una cosa tipo stasera ti porta a mangiare la polenta.
1: I casoncelli.
0: I funghi. Un'altra cosa. Allora, sì. È un 10 su 10, ma.
1: Ma non apprezza il mio cane, dai. Okay. Da
2: diventa
1: canara posso dirti
2: 5.
1: Così.
0: È un 4 su 10, ma.
2: Ma fa una professione fighissima, tipo ingegnere aerospaziale. 10!
1: Però.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
3: Protoplasmina di Pharmaca International.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: È l'esercito del selfie. Paola, facciamo un selfie che con questa gonnellina apri e gusta stamattina.
1: Oh, gonnellina,
2: ma che cos'è questo commento?
1: Allora, questo è il commento da fare se vuoi perdere la tipa al primo appuntamento.
0: Ecco, era un 10-10, sono diventato 3.
1: Era un 10-10 e ora
2: con la gonnellina apri e gusta
1: rip, amico.
0: Ok. Dicevamo, allora, rispetto alle prime cose che abbiamo detto all'inizio, sto ancora ridendo, sta minchiata. Allora,
1: sì,
0: se le donne si innamorano con le orecchie, vorrei sapere perché, che cosa hanno da raccontare.
1: Cosa? Sentiamo.
2: Dillo, dai.
0: Gli anziani proprietari di alcuni modelli di automobili molto costose che vivono soprattutto a Monte Carlo.
1: Ma che banalità! Ragazzi,
2: sicuramente avranno anche loro qualcosa da raccontare, no? Varie esperienze, voglio dire. Perché?
0: Perché l'uomo d'esperienza,
2: certo, un certo fascino, no?
1: Comunque, tante di queste
2: sì,
1: sono a noleggio.
0: Le auto.
1: Le auto.
2: Naturalmente. Ah, mamma mia, che spavento.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

prigione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Italia.
1: È Cara Italia di Gali su RTL 102.5. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo. Ragazze,
2: dici,
1: siete un po' emozionate?
0: Un po' tanto, sì, sì. Siamo emozionati.
1: Manca pochissimo al nostro Power Hits estate.
0: Sarà che bello, sarà una serata bellissima, musica pazzesca, tantissimi ospiti, gioia, divertimento e ovviamente il prosecco doc, perché per una serata speciale ci vuole un vino speciale.
2: E allora sapete cosa vi dico? Che le bottiglie di prosecco doc sono già in fresco e noi non vediamo l'ora di brindare con tutti voi al nostro Power Hits.

0: Piazza Estate 2026. Vi aspettiamo naturalmente.
1: Allora, oggi è giovedì.
0: Sì. Giovedì.
1: Pensate che giovedì prossimo è tutto finito.
0: No, però non ci voglio neanche pensare. Infatti, perché
1: come, no, ma pensate, no, a giovedì prossimo come sarete.
0: No, mosce.
2: Dici?
1: Vi sarà calata l'adrenalina.
0: Cioè, il favorizio estate è il momento più bello di tutta l'estate. Che dico dell'estate? Dell'anno!
1: Ci sentiamo tra poco, state qui con noi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
9: Ciao patatina.
10: Ciao patatino.
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma!

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non allontanatevi eccessivamente dalla spiaggia usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: pa-pa-pa-po-po. Così mi viene da dire, con Black Eyed Peas e Daddy Yankee. Mancano 8 minuti a mezzogiorno, ragazzi. Un'ultima domanda per voi:
1: occhio,
0: è un 6 su 10 fisicamente e anagraficamente?
1: Ok, sì.
0: Però ha una bella voce, vi ammalia con i suoi discorsi, vi fa sorridere, vi ascolta, vi accompagna ogni giorno nella conduzione del suo programma.
2: Ma tu non è che stai parlando di te stesso? No, perché in questo caso il voto è 10!
1: Anche di più. Anche
0: due paragnoste, va bene così. Abbiamo un vocalino, prego.
3: Dai, quest'estate sono un uomo attempato, 50 anni, però sono separato. Ho conosciuto una donna separata, anche lei, stavamo sotto l'ombrellone, entrambi, single, diciamo soli. Mm-hmm. E niente, poi ho conosciuto e poi alla fine gli ho chiesto un appuntamento, perché comunque è nata anche lei una donna matura, cinquantenne anche lei, quindi e ho detto se potrei penso che quello è il modo corretto. Comunque ci siamo scambiati pure i numeri, però non mi ha risposto più al telefono, non l'ho vista più. Potrei fare un appello, se al limite sono una persona, parlo correttamente l'italiano, però in quel momento ero talmente emozionato, che era una bella donna, e ho sbagliato il congiuntivo, diciamo.
1: E dai, può capitare, ragazzi. Ci dispiace,
2: cosa il mio cuore ha fatto crack.
0: Ma può cosa vogliamo fare? Strano amore?
1: Allora
2: intanto non sappiamo come si chiama questa signora. Allora, appuntamento sotto l'ombrellone di quest'estate, dove?
1: Non l'ha specificato. No. Mandaci qualche dettaglio in più, così facciamo l'appello.
2: Senta mio caro, se non riesce a recuperare la signora, ci usciamo noi con
1: dai,
2: lei, va bene?
1: Sì, io e Paola.

0: La magia dei Negramaro con un passo indietro. Siamo arrivati al giro di boa di questo nostro appuntamento di stamattina. Paola,
1: tutto bene?
0: Tutto bene?
2: Benissimo, la grande.
0: Jessica?
3: Io pure benissimo.
2: Tutto bene? Sì,
0: sì, sì, tutto bene? A posto. Perfetto. Ne riparliamo tra poco, dopo Giovanni Peria. Dove, dove?
3: Andiamo a Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria, anche lì, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito un aggiornamento sull'alluvione avvenuta tra Nepal e Tibet per il distacco di un ghiacciaio. Secondo le autorità nepalesi ci sono anche due italiani tra i 1300 dispersi, una notizia sulla quale la Farnesina ha avviato verifiche. Sono infatti 90 i nostri connazionali registrati nel paese. Cresce intanto il bilancio delle vittime, sono almeno 289 i morti accertati, mentre i soccorritori temono che possa arrivare una nuova ondata di piena per il cedimento di una barriera naturale creatasi con la frana. E ancora all'estero, perché crescono le preoccupazioni per una possibile escalation della guerra in Ucraina. Da Mosca nuove minacce. Benedetta Annucci.
6: La tensione resta alta tra Russia e Ucraina, ma il quadro rischia di allargarsi. Mosca ha infatti minacciato di colpire i siti militari britannici in risposta agli attacchi ucraini condotti in territorio russo con armi fornite da Londra. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo, sottolineando che la posizione del Regno Unito rispetto all'Ucraina

0: rischia di portare la guerra a un nuovo livello. Non solo di potenziale allargamento del conflitto si era parlato già nelle ultime ore per la visita a Mosca del capo della CIA. Secondo il Wall Street Journal, l'obiettivo del viaggio del numero uno dell'intelligence americana era di avvertire la Russia di non attaccare i paesi NATO. Secondo valutazioni dei servizi segreti americani, infatti, è concreta la possibilità che Putin lanci un attacco limitato contro uno dei paesi dell'alleanza nei prossimi anni. Da Mosca intanto arriva la smentita. Le notizie su una presunta intenzione della Russia di attaccare la NATO non avrebbero alcun fondamento, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.
1: E ora con la cronaca andiamo a Casale Monferrato, Valentina Iannicelli.
2: Ha tentato di avvelenare lo zio somministrandogli dosi robuste di sonnifero allo scopo di ottenerne l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri di Casale Monferrato in provincia di Alessandria. Le indagini sono cominciate il 16 di agosto quando dall'ospedale cittadino era scattata una segnalazione. Qualcuno aveva manomesso le sacche per la terapia endovenosa in uso all'anziano. È emerso che da tempo il 74enne era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine, uno psicofarmaco ad azione sedativa. Un malore dell'anziano il 20 agosto, mentre era ospite in una casa di cura, ne aveva determinato il trasferimento all'ospedale. La donna, disoccupata e conosciuta alle forze dell'ordine, è stata fermata all'interno del nosocomio e nella sua borsa sono stati ritrovati i flaconi del farmaco.
1: Ascolti televisivi.
3: E ancora Canale 5, la rete più vista della serata, 4,3 milioni di media spettatori e 28% di share per La Ruota della Fortuna e 1,4 milioni con il 13,4% per Back to Back. Su Rai 1 2,3 milioni e 15,3% per L'Eredità Summer, su Rai 3 1,1 milioni e 7,2% per Un Posto al Sole, sulla 7 1,1 milioni e 7,5% per In Onda. Sotto il milione i classici film trasmessi in serata, 9,5% di share per Il Gattopardo di Rai 1, 7,2% per Johnny Stecchino di Rete 4. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Per il traffico congestionato registriamo 5 km di coda tra San Vittore e Ponte Corvo verso Roma e code a tratti per 30 minuti nel tratto toscano tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto e in direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda a causa di un incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone. Code a tratti per il traffico, un tempi di percorrenza di un'ora tra Teramo e Pedaso, mentre per lavori 3 km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli. In Campania ancora per il traffico congestionato 2 km di coda lungo la 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli verso Caserta. Infine per lavori sulla 7 Serravalle-Genova ci sono code in direzione di Milano tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle-Scrivia. Queste le principali notizie, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: E no, il problema non è lei.
2: È lui, sempre.
1: Sono i nostri congiuntivi.
3: Anche, quelli non perdonano, ci scrivono.
1: È vero, è vero. Buongiorno a tutti, questa è RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo, eccoci qui. Siamo. La seconda parte di Viva l'Italia. Tra i messaggi che sono arrivati al 378-378-1025 ci ha colpito uno in particolare.
2: Esatto, ci dice Morena: ho rivisto in montagna il mio fidanzatino del 1983, erano quasi 40 anni che non lo vedevo, che figo.
1: Ecco.
2: Allora, questa è una situazione rara, perché di solito quando si rivedono i fidanzatini, le fidanzatine o come i vecchi compagni di scuola,
3: anche
2: li si vede, poi si torna a casa e si dice: oh, ma non sai quella lì,
3: mamma
2: quello
3: mia,
2: lì come è diventato.
3: Quindi
2: cioè,
3: è difficile,
2: io sembro molto più giovane.
3: È vero?
1: Non ti fai mai la stessa domanda, ma avrò fatto anch'io la stessa
3: chissà
1: impressione.
3: Chi avrà pensato
2: dico
3: di me.
2: Che gira, cioè lo diciamo un po' tutti degli altri, quindi capiterà che siamo noi quelli che agli occhi degli altri.
3: Ma sicuro,
1: vabbè,
3: anzi.
1: A voi non capita ancora perché siete giovani.
3: Ma qualche dubbio ce l'ho. Capita, perché capita anche noi quando incontriamo i nostri magari ex compagni di scuola,
2: sì,
3: no? Di fare dei commenti e dire: ma oddio, è passato così tanto tempo.
2: Esatto, solitamente li trovi sposati con 18 figli, esatto. E tu intanto stai programmando il weekend a Forte dei Marmi con le tue amiche.
3: Vero.
1: E qui ci si devono fare delle domande. Allora, cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori al 378-378-1025?
2: Come è stato il vostro ultimo incontro con il vostro primo fidanzatino o fidanzatina o con quel vecchio compagno o compagno di scuola che non vedevate da tanti anni?
3: Li abbiamo definiti ritrovamenti archeologici prima.
2: Dei fossili,
3: sì, esatto, siamo vicine.
1: Vi è riscattata la chimica?
2: O c'è un motivo se
1: non è scattata?
2: Lasciati all'epoca.
1: Ah, certo, anche. Cioè, vi è mai capitato di avvicinarvi salutandovi? Però sei sempre di buono.
2: Capito? Aia.
1: Questo è sempre il gigione.
2: Quello
1: della Friagusta.
2: Meno male che ci salva la musica talvolta, va? Dai, che arriva Samurai J.
1: Sei sempre di buono, un complimento.
3: Bellissimo, bellissimo, devo dire. Questo, sì.

0: Hey baby, lascio la porta aperta. Anche questa è una di quelle frasi.
1: Leave the door open, giustamente.
0: Chi vuol capire, capisce. Diciamo così. E eccoci qui, Jessica, Paolo e Angelo, le 12:21, ritrovamenti archeologici dei primi amori, i primi fidanzatini. E quando lo incontri dici: ah, però come è invecchiato bene.
1: Esatto, come si è mantenuto bene. Dai, sentiamo una voce.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Siete grandi. Io ho incontrato la mia prima fidanzatina dopo 30 anni, da quasi 10 siamo insieme. L'amore!
1: Che bello! I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano, così diceva. Che
0: grandi citazioni, sì, lui. Finisce a volte.
1: Vabbè,
0: mi guardo, che secondo me state pensando a qualche cosa.
1: No,
0: tutte
1: sto pensando
0: due.
1: Al mio lo vecchio
0: dicono, fidanzatino. Lo dicono, lo dicono.
1: Non... Ma è meglio di no, no.
3: Che non hai più rivisto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.

0: Io mi sono dovuto tenere al tavolo per non ballare, ma non perché non mi piaccia questa canzone, perché se ballo sudo.
1: E se sudi, dillo.
2: No, più che altro se alzi le braccia a parte la pettata, è quello.
0: Esatto,
2: problema.
0: Esatto. Buongiorno a tutti, Jessica, Paolo e Angelo, pronti per accompagnarvi ancora fino alle 13. Attenzione, attenzione, i grandi amori come fanno giri immensi.
2: Poi ritornano. Posso leggerti un messaggio?
1: Vai,
2: nel 2009 mi sono iscritta, ci scrivono a Facebook, e ho ricontattato tutti i miei compagni delle superiori medie. Uno delle medie è diventato il mio amante. Non siamo rimasti insieme, ma mi ha cambiato la vita, perché dopo qualche tempo mi sono separata.
0: Hai capito? Faccia libro, fa ancora queste cose.
1: Faccia libro, è vero. E ancora, il mio primo fidanzatino, allora, è morto da 27 anni. Il secondo da 3 anni, però per fortuna il terzo è il suo marito da 50 anni, ci scrive Gina. Quindi meno male, almeno uno, perché uno su tre.
0: Ascoltiamo una voce,
2: sì,
0: prego.
3: Allora, il primo fidanzatino non l'ho proprio riconosciuto.
0: Ecco.
3: Me l'ha fatto notare mia sorella, ma io finché non ha parlato non lo riconoscevo assolutamente. Mi dispiace perché forse ci è rimasto un po' male.

0: male.
1: È un pochino.
0: Sì, da Trieste.
2: Però sì, perché in quanto fidanzatino, se non lo riconosci, cioè io posso capire. No,
1: no, dillo, no, perché no, ce l'hai detto prima, dillo.
2: Cioè, se è stata la storia di una notte, no, magari no, uno si dimentica.
1: Ma non è vero, ma se nemmeno no, questo. Sa, ma no.
3: Da uomo sta dicendo, vuol dire che proprio non ho lasciato il segno, capito?
2: Questo è un altro discorso.
1: Questo però, esatto, questo è un'altra cosa.
2: C'è una bella novità in arrivo, dai.

0: Rescue Me, 30 Seconds to Mars, 22 minuti all'una, RTL 102.5. Ma ragazze, vi ho mai raccontato di quella volta che io e Jared Leto all'Arena di Verona Power?
1: Raccontacelo ormai.
0: L'ho raccontata mille volte, no,
1: non te la ricordo.
0: Te la racconto dopo, è lunga.
2: Dopo vabbè, pranzo. Allora. Sentite qua invece, sì. Ho rivisto questa primavera il fidanzatino dell'estate dei 16 anni, era bellissimo, ma era stato più che interessante. Lui mi ha stritolato in un abbraccio bellissimo e il fratello abbracciandomi, e scusatemi, si è aggiornata la pagina, vabbè, mi ha detto che mi sono infighita, in poche parole, me l'ha ripetuto più volte,
0: non aveva capito cosa voleva dire. Capito, no? Abbiamo un vocale.
3: Dai.
0: Prego.
3: Ciao RTL, io ciao. A scuola ero quella purtroppo bullizzata, cicciottella con gli occhiali, l'apparecchio e chi più ne ha più ne metta, e naturalmente nel corso degli anni ho fatto il mio upgrade, quindi se mai dovessi incontrare i miei compagni di scuola, spero di non incontrarli sinceramente, ma se mai dovessi rincontrarli dovrebbero notare per forza il mio upgrade. Ciao.
1: Sì.
0: E ho come l'impressione che in un incontro tra ex compagni e questa nostra ascoltatrice il gesto dell'ombrello potrebbe essere la prima cosa che si scambia.
2: Ah, il gesto
1: Che ci starebbe bene.
2: Poi quella è l'età dove, insomma, ci si portano dei traumi belli grossi.
1: È vero, è vero.
0: Diamo un augurio di buon vento, anche se non so se si può fare a chi va in barcavela, ma sì, ascoltiamo la canzone.

0: 18 minuti a luna. Jessy, bello questo messaggio.
1: Molto carino, sentite qui. Buongiorno RTL, se posso volevo raccontare la mia storiella. All'elementare un ragazzo biondo, occhi azzurri, mi chiese se potevamo fidanzarci. Usciti dalla scuola, beh, sulla scalinata della chiesa, ci racconta un po' di dettagli. Dopo tanti anni mi sono sposata proprio in quella chiesa con un ragazzo bellissimo biondo. E ci chiede, ma sarà un caso? Ora magari un segno del destino?
2: Se chi ci crede è un grandissimo segno del destino.
0: Si tratta di déjà vu?
2: Certo, ah, è anche, che anche. È chiaro, ti piacciono i biondi con gli occhi azzurri.
1: Questo sì.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc, share the magic of summer.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Ai ai ai ai, The Adventures of Rain Dance Maggie, Red Hot Chili Peppers. Ridillo, Jessica.
1: No, ah, dai, per favore.
0: The
1: Adventures.
0: Hai visto che mi sono dovuto concentrare anch'io per dirlo tutto.
1: Infatti, vai. Domanda successiva. No, domanda successiva.
0: Mi piacerebbe che tu mi raccontassi questa bella storia di questa ragazza
1: di Angelica. Sì, ho ritrovato su Facebook il mio primo fidanzatino francese dopo più di 30 anni. Ci siamo scritti a lungo, rivisti dopo alcuni mesi di messaggi e siamo di nuovo insieme da 3 anni.
2: Il foie gras e la Tour Eiffel. Viva
1: funziona
2: la France.
1: Bene comunque questo faccia libero, eh.
0: Oui, c'est sì. moi, faccia libero. Facebook, ascoltiamo una voce, sì, sentite Facebook. Qua
3: tempo fa ho rincontrato il mio primo morosino.
0: Ok.
3: L'ho guardato e mi sono detta: ammazzate come sei diventato brutto.
1: Ah, come brutto?
3: Ho scampato proprio un pericolo.
0: Ma perché?
3: Facciamoci una risata.
1: Ma certo.
0: Magari è molto simpatico, dai, sai.
1: Io mi immaginavo un altro finale, però, per come era partito.
2: Ammazza come sei brutto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E va bene. Visto che ne abbiamo parlato, oh, dai, bello, sì, fai sì. Partire. Senti. Antonello Venditti cantava Amici mai, e dentro a questa canzone c'è la frase: i grandi amori fanno giri immensi
3: e poi ritornano.

0: Amici mai, Antonello Venditti su RTL 102.5, il nostro Millennium Hit con le torce dei cellulari in mano. Stiamo riproducendo per esempio quello che faremo a un certo punto anche martedì sera nella serata finale di Power Hits Estate.
1: Certo.
0: Allora, grazie a tutta la squadra tecnica, Fabio Romano, Ricky Aristarco,
1: grazie,
0: Gigi Resta.
1: Grazie.
0: Ci risentiamo martedì primo settembre, è certo, c'è Power Hits.
1: C'è la cavalcata.
0: Grande cavalcata. Grazie Jessica, grazie Paola, e
1: grazie,
0: direi che possiamo chiudere con un brindisi a Power Hits e a tutti voi, almeno virtuale naturalmente, con Prosecco Doc.
1: E allora brindiamo a quest'estate, agli amici e a tutti quei momenti che meritano di essere condivisi. Mi raccomando però, scegliete sempre solo l'autentico Prosecco Doc, è in bottiglia e proviene dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao Jessica, ciao Paola, ciao! Dove?
1: Anche a Fabro, in provincia di Terni, sono le 13 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito in Nepal è drammatico il bilancio dell'alluvione con onde altre 6 metri avvenuta al confine con il Tibet. Tra le persone non contattabili anche molti turisti, dispersi 2 italiani. Valentina Iannicelli.
4: Uno dei 2 connazionali dispersi è un orefice di Rapallo. La famiglia ha confermato alla Farnesina di aver perso i contatti con l'uomo dopo la piena. Sotto la distesa di fango e scheletri di arbusti si cercano oltre 1000 dispersi. Le vittime sarebbero oltre 300 secondo la polizia locale. La potenza devastante della natura ha lasciato dietro di sé un paesaggio spettrale. È collassato un ghiacciaio, probabilmente a causa delle alte temperature. La quantità sconfinata di detriti ha chiuso il corso di un fiume dove si sarebbe formata un'immensa massa d'acqua che si è abbattuta a Giron tra Nepal e Tibet nella catena dell'Himalaya. Un terremoto è stato registrato nelle stesse ore della tragedia, da capire se sia stato causa o conseguenza del crollo. 2 turisti italiani in zona sono stati raggiunti dalla Farnesina e hanno confermato di essere isolati ma in salvo, mentre si cercano riscontri sugli altri viaggiatori. Intanto arrancano i soccorsi tra strade interrotte, ponti crollati e distese di fango e il rischio di nuovi smottamenti. Molti stati hanno già stanziato ingenti fondi per il paese devastato. Il Papa ha espresso cordoglio e vicinanza.
3: Voltiamo pagina dalla Russia. Oggi sono arrivate minacce dirette alla Gran Bretagna. Benedetta Mannucci.
5: La posizione del Regno Unito rispetto all'Ucraina rischia di portare la guerra a un nuovo livello. A dirlo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Mosca ha minacciato di colpire i siti militari britannici in risposta agli attacchi ucraini condotti in territorio russo con armi fornite da Londra. Non solo nel mirino della Russia, anche la Francia, che come il Regno Unito starebbe giocando con il fuoco. A preoccupare quindi un potenziale allargamento del conflitto, nonostante la smentita di poco fa del portavoce del Cremlino Peskov, che ha definito come spauracchi le notizie secondo le quali Mosca avrebbe intenzione di attaccare la NATO. Di una possibile offensiva contro l'Alleanza Atlantica si è infatti parlato nelle ultime ore, data la visita a Mosca del capo della CIA. L'obiettivo del viaggio infatti sarebbe stato quello di avvertire la Russia di non attaccare i paesi NATO. Secondo valutazioni dei servizi segreti americani infatti è concreta la possibilità che Putin lanci un attacco limitato contro uno dei paesi dell'Alleanza nei prossimi anni.
3: Ha tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata a Casale Monferrato in provincia di Alessandria. La segnalazione era arrivata dall'ospedale. Qualcuno aveva manomesso le sacche per la terapia endovenosa dell'uomo. È emerso che da tempo era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Un malore il 20 agosto lo aveva portato in ospedale. La borsa di Milano in questo momento FTSE MIB meno 0,47%. E siamo al calcio questa sera su RTL 102.5 alle 20. La radiocronaca integrale di Hapoel Tel Aviv Atalanta si giocherà su campo neutro in Ungheria per il ritorno dei playoff di Conference League. Il nostro inviato è Paolo Pacchioni.
6: L'Atalanta, che ha vinto in Europa League, che in Champions ha calcato e spesso espugnato i campi più prestigiosi, ora si trova a doversi giocare l'accesso alla Conference dalla porta di servizio in un piccolo stadio di provincia. Siamo a Miskolc, in Ungheria, dove l'Hapoel Tel Aviv disputa le sue gare interne, vista l'impossibilità di giocare in Israele. All'andata, a Bergamo, è finita 0-0. Questo significa che i nerazzurri stasera devono vincere. Di per sé non un'impresa titanica, ma è una prova senza appello da disputare a fine agosto, a rodaggio ancora in corso. E questo questo, anche secondo Sarri, aumenta il coefficiente di difficoltà. In attacco sarà staffetta tra Scamacca e Krstović. De Ketelaere c'è, ma a mezzo servizio. Rischio panchina per Samardžić. La partita inizierà alle 20. La racconteremo in Radio Cronaca, diretta integrale. E da Miskolc la linea torna allo studio.
3: Grazie Paolo, ora al meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'alta pressione subtropicale occuperà tutto il nostro territorio con cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sull'arco alpino e l'estremo nord-est con sporadici temporali di calore. Altrove tempo stabile ma temperature in aumento già in questo pomeriggio, massime oltre i 35 gradi al centro-sud, domani picchi anche di 40 gradi. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna registriamo 3 km di coda per un incidente risolto tra Rimini Nord e Valle Rubicone, 2 km di coda tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio per un mezzo in fermo in avaria, ora rimosso. Mentre per il traffico intenso ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di circa 50 minuti tra Teramo Giulianova e Pedaso. Con questo è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: E ta-ta-ta!
3: Il microfono! Miseria e nobiltà!
10: Mi piace tum! Ah ah! Mi ripiace tutto tum! Ah ah ah! Sembra incredibile!
3: Ma siamo pazzi!
0: Ma lo accendiamo il gelato! Buon Giorgio, giovedì 27 agosto, miseria e nobiltà con il nostro nobile Conte Gale.
10: Diego Zapponi, Virginia Chang, bonjour, saluto noble soblige, come sa va bien?
3: Très bien, merci beaucoup.
0: Signorina Simpone, come sta lei?
11: Io molto bene, lei signor Zappone?
0: Bene, fresco, tonico, marmoreo, pronto per affrontare queste due ore di miseria e nobiltà.
3: Ah, sì, grande allora.
10: Parliamo lei, di nobiltà.
3: Ah sì?
0: Ta.
10: Ho delle cose da dire sulla nobiltà.
3: C'è una puntata sul Conte Galè?
10: No.
0: Finalmente ci regalerà qualche anello. Dai che andiamo, su.

0: anche Lady Gaga sta facendo provini per superare l'acuto del Conte Gallego. Però
1: ce la fa.
0: Piano piano ce la farà anche lei.
1: E anche lei per aprirsi i microfoni, sta facendo corsi.
2: Certo.
1: Su corsi.
0: Giovedì 27 agosto, Miseria Nobiltà su RTL 105. Oggi il Conte vuole parlare di nobiltà perché
1: no,
0: ci
1: ma
0: dà
1: perché,
0: una notizia.
1: Allora, intanto ieri sera sulla Iuna hanno dato il Gattopardo, il capolavoro di Visconti, no?
0: Certo, certo.
1: Inventato nel 1860.
2: Ma l'hai guardato o ti sei addormentato?
1: No, l'ho visto tutto e è durato quasi 4 ore perché con le pause pubblicitarie.
0: L'ha visto tutto?
1: Tutto, quasi 4 ore. Un capolavoro assoluto,
0: ma
1: ragazzi.
0: Naturalmente.
1: Praticamente fu un investimento incredibile quando lo fece e mandò in bancarotta la produzione.
0: Cioè,
1: però ci ha lasciato un pezzo di
0: però
1: storia.
0: C'è un'altra notizia che tra poco dopo, ci dà dopo. Che riguarda il mondo della nobiltà.
1: Fiorentina.
0: Fiorentina, sì. Intanto i pinguini, quelli tattici nucleari.

0: Gentle, anche Robbie Williams in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Signorina si impone, ci dice dica sempre delle cose belle lei.
1: Eh certo, perché mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It's Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
0: Ticketone,
2: molto bene. Poi dicevo prima, parleremo di Nobiltà perché ci ha lasciato un pezzo dal 90 dell'aristocrazia fiorentina.
0: Sì, sì, fiorentina.
2: Un Frescobaldi, proprio il Gattopardo, per citare,
0: certo, certo,
2: il film di Ieri Sera, di Firenze, nel senso. Poi vi dirò di chi parliamo.
0: Ne parliamo, state con noi tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
1: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Il bene nel male, c'è anche Madame Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora, sì. Il nostro Conte Galè ci stava raccontando di una perdita importante.
1: Importante
0: nel mondo dell'aristocrazia.
1: Perché ci ha lasciato il marchese del vino, sì. Era considerato, no? Il Frescobaldi.
0: Dottor Frescobaldi.
1: Sì, 97 anni, uomo dei due mondi veniva chiamato. La moglie si chiama Bona Frescobaldi ed erano amici dei reali inglesi, sì, loro, sì, anche tant'è, sì, che sì. Carlo tanti anni fa venne in visita in una delle sue tenute la Nipozzano, piantò anche lui una,
0: ecco, diceva Conte, grandi produttori di vini generazioni,
1: 700 anni che i Frescobaldi che producono vini.
2: E dissero qualcosa anche gli americani sul cognome?
1: Sul cognome gli americani, lo raccontava il figlio, uno dei titoli della Nazione, dice troppo lungo. Vabbè, cioè, Trump è più corto,
0: tra
1: no?
0: poco c'è una spiegazione, un vocale, sì.

0: Rinasce col sole.
1: Col sole.
0: Che bella, Eros Ramazzotti, sei un pensiero speciale su RTL 105.
1: Ecco, e il
0: noi
1: mio
0: lo mandiamo.
1: Il mio pensiero speciale è a Vittorio Frescobaldi, 97enne, che ci ha lasciato ieri. Però... ho chiamato subito la mia amica, la contessa.
0: La contessa,
1: la mia amica del cuore, di noi, Alessandra, nostra, Beatrice Pandolfini, certo, per farmi rinfrescare un po' la memoria sul personaggio.
0: Esatto.
1: Sentiamola al
0: ce
1: volo.
0: Ce la facciamo,
1: un
0: Angelone? Sentiamo.
2: Eccomi, tesoro. Allora, Vittorio Frescobaldi è il marito di Bona.
1: Sì.
2: E è sì, quello che ha mandato avanti il casato, la figura dell'azienda vinicola e soprattutto insomma della fiorentinità, e che tra l'altro pratica
0: una pratica
2: di viva, e per l'appunto io in giù in Puglia ero accanto alla Titti, alla Tiziana Frescobaldi, che è quella che porta avanti la cultura,
1: la cultura.
0: Ah, beh, la contessa sa ogni dettaglio.
1: Beh, fa parte un'altra delle grandi famiglie della fiorentinità.

0: La voce di Alpico, la sua Shaken su RTL 102.5. Durante le canzoni, sì, noi della Social TV, anche
1: sembra
0: noi,
1: il nonno che vi racconta le favole.
0: Sì, noi nipoti pendevamo dalle labbra,
2: infatti,
0: del nonno Galeno.
2: C'è Massimo che dice: raccontaci una storia, Conte Castoro.
1: Perché no, Castoro?
0: Storia della moda ci stava,
1: sì,
0: raccontando.
1: Perché ero passata la storia della moda, che è iniziata a Firenze, anche quella nel 1950. La prima sfilata fu nel 1951 alla Sala Bianca del Palazzo Pitti. Perché io ci ho fatto la tesi sulla moda, intesa come arte,
2: di laurea
1: all'Accademia di Belle Arti. Dottorato in scenografia, feci la tesi, quindi sulla moda so tantissimo. Pensate che Armani iniziò tutto nel 75.
0: Come vetrinista, ci diceva.
1: Prima era vetrinista della Rinascente. Dal 75 in poi iniziò a essere l'Armani stilista.
0: Le pilloline del Conte Galè che noi adoriamo.

0: Blanchito Baby, la sua nostalgia su RTL 102.5. Vede, Conte, sì. Lei accultura i nostri veri normal.
1: No, anche delle emozioni.
0: E dà delle emozioni, ma questo poi è il bello del nostro mestiere.
1: Ma forse quando parlavo di Via Santo Spirito, dove c'è il palazzo nobiliare dei Frescobaldi, un palazzo rinascimentale, meraviglioso. Ma sapete, vi racconto un altro frammento di storia veloce e poi chiudiamo la faccenda. Nel 1252 fecero proprio loro, i Frescobaldi, costruire il Ponte Santa Trinita, che è uno dei ponti più famosi di Firenze, oltre al Ponte Vecchio, per unire le due sponde, perché il palazzo era di là, in via Santo Spirito. E la chiesa di Santo Spirito la fece costruire un altro Frescobaldi nel 1444, dando il terreno per costruirla, ed è lì che faranno il funerale.
0: Ma quante chicche!
1: Capisce?
0: Voglio qualcosa anche suo.

0: quel marmo di Lenny Kravitz.
1: Mamma
0: con la labirintite.
1: Ma proprio marmo di Carrara.
0: Stavamo guardando il video per radiovisione, sì. Anche voi potete farlo al 36 del televisore. Sembrava un po' come uscito da una crioterapia. Sbandava di qua e di là.
2: Cosa c'entra la crioterapia? Me lo devi spiegare.
1: Niente, ma
0: vabbè,
1: facciamo,
0: l'ho visto un po'
1: dire.
0: Stanco. Ma noi torniamo tra poco?
1: Sì.
0: Dai, certo. Che c'è il giornale orario e anche il segnale, se lo prepari.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Anche a Dormelletto, in provincia di Novara, sono le 14.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la preoccupazione per la possibile escalation nella guerra in Europa voluta dal presidente russo Putin. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
7: La tensione resta alta tra Russia e Ucraina, ma il quadro rischia di allargarsi. Mosca ha infatti minacciato di colpire siti militari britannici in risposta agli attacchi ucraini condotti in territorio russo con armi fornite da Londra. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo, sottolineando che la posizione del Regno Unito rispetto all'Ucraina rischia di portare la guerra a un nuovo livello. Non solo di potenziale allargamento del conflitto si era parlato già nelle ultime ore per la visita a Mosca del capo della CIA. Secondo il Wall Street Journal, l'obiettivo del viaggio del numero uno dell'intelligence americana era di avvertire la Russia di non attaccare i paesi NATO. Secondo valutazioni dei servizi segreti americani, infatti, è concreta la possibilità che Putin lanci un attacco limitato contro uno dei paesi dell'alleanza nei prossimi anni. Da Mosca intanto arriva la smentita: le notizie su una presunta intenzione della Russia di attaccare la NATO non avrebbero alcun fondamento, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.
6: Ora il Nepal. Ci sono due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nelle aree colpite dalla devastante alluvione. I nomi confermati dalla Farnesina sono Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. La polizia locale ha parlato di almeno 350 morti, mentre si cercano oltre 1.300 dispersi. Tre gli italiani irreperibili al momento, tra questi anche Marco Ratto, un orefice di Rapallo, la cui famiglia ha confermato che al momento la piena si trovava nella zona colpita. La cronaca: un uomo è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della figlia a Rimini. Ascoltiamo Enrico Galletti.
8: A 53 anni ed è di origine bengalese l'uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia a Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Negli ultimi mesi l'uomo aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato, una serie di vessazioni su tutta la famiglia. Titolare di un negozio di kebab, già indagato in passato, avrebbe bastonato con il manico della scopa al petto il figlio di 4 anni, oltre a colpire all'addome la figlia, all'epoca 13enne, procurandole lesioni interne, violenze fisiche quando difendeva mamma e fratelli. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine si è evitato il peggio. Ai carabinieri la madre ha raccontato anche del tentativo di suicidio della giovane, provocato da un grave ultimo episodio avvenuto durante una festa musulmana, quando il padre l'aveva percossa sbattendole la testa contro il muro perché era stata al parco.
6: Ora il calcio. Stasera l'Atalanta giocherà la gara di ritorno del preliminare di Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata serve una vittoria contro l'Apoel Tel Aviv. La partita, che si giocherà in Ungheria, inizierà alle 20 e sarà seguita in radio cronaca integrale ed in diretta su RTL 102.5. Intanto oggi alle 18 si terrà il sorteggio per la formazione del calendario di

0: Champions League, interessato a 4 squadre italiane, l'Inter, la Roma, il Napoli e il Como.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Leggello e Firenze Imprunita in direzione Bologna c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi e grazie per l'ascolto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
6: Ma non si può,
7: dai,
6: assolutamente.
7: È novità.
6: Casto e puro io. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
8: Grande storia della moda, cultura, insieme al nostro Conte Galè e naturalmente la signorina Simpone Virginia Chang.
9: E lo Zappone.
8: Siamo noi.
6: Perché, diciamolo, fuori onda parliamo di tante cose.
8: Tante.
6: E abbiamo spostato l'argomento verso le famiglie importanti sia della moda anche che
8: della nobiltà,
6: che nascono dal nulla.
8: Certo.
9: Senta, ma mi faccia leggere questo messaggio di Simona. Allora Simona ci dice: ciao ragazzi, la perdita di cotanta nobiltà impoverisce non solo Firenze ma il nostro intero paese.
6: Si perdono
9: tradizioni, cultura, interazioni internazionali, stile, impoverisce il nostro animo che diventa più volgare.
6: Anche perché queste famiglie erano i mecenati che hanno fatto costruire delle cose magnifiche su Firenze.
8: Comunque, capite? Per saperne di più, puntate anche voi sul nostro fuori onda.
6: Certo.
8: Perché le chicche sono tante, eh?

Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più giù.

0: meno male che lui è ancora qua, Vasco Rossi, con la sua già seconda ora di Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Allora, è Moda, che è anche protagonista in molte tesi di laurea.
1: Assolutamente, pure scrive, io feci.
2: Ci scrive Marta al 378-378-1025 dicendo: Conte, all'esame di storia della moda all'università un paio di anni fa portai Vivienne Westwood, la mia stilista preferita. La sua storia e la sua visione è davvero affascinante.
1: Affascinantissima. Se voi leggeste tutte le biografie dei vari stilisti, quelli che sono diventati proprio delle maison importantissime, anche Dior per esempio, era una famiglia,
0: una
1: famiglia drammatica,
0: spesso segnata da sacrifici e dolori profondi.
1: Sì, sì.

0: Splendida Adele, Easy on Me. Allora, il tasso RTL 105. Qualcuno dice: dobbiamo cercare se qualcuno abbia fatto la tesi sul Conte.
1: No, ancora no. Però quelli del fuori onda, che sono birichini, ora si stanno organizzando.
0: Ma si può, anche le nuove generazioni, voglio dire. Sì, la storia c'è, anche
1: fate
0: storia della
1: di
0: radio.
1: Me ciò che volete.
2: Allora, io faccio da manager. Se volete il Conte, scrivetemi
1: subito
2: e vi do tutte le informazioni necessarie.
0: Ah, questi famosi 100.000 euro che la signorina si impone.
2: L'eredità. L'eredità voglio.
1: Un giorno quando avrò la pensione mi vorrà anche quella lei.
0: Certo. Quanti
1: farà
0: dubbi?
1: Di tutto
2: tra quanto? Un
1: per
2: mese?
1: Rubarmi la pensione.
2: Tra un mese?
1: Ma che un mese?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sorridigli tu.
1: La voce di Elisa, ecco che il Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Quanta storia della moda.
2: Dove eravamo rimasti? Vi stavo raccontando.
3: A Coco Chanel.
1: Esatto.
2: No, sì. a Dior. La sorella che era stata addirittura deportata in un campo di concentramento, certo, e si salvò. È a lei che lui dedicò Miss Dior. Quando poi entrò a far parte dell'azienda, che nel frattempo lui aveva creato la Maison Dior. Ma ci sono delle storie pazzesche dietro a certe
1: firme. Sono frutto
2: firme
1: di dolori veri.
2: Beh, Salvatore Ferragamo, voglio dire, negli anni 40-50 era un semplice calzolaio a Firenze, certo.

0: Sei Shambane, vero? Tony F. Gaia.
1: Mamma mia, ma che successo! Comunque l'estate. Quando era un paio d'anni fa.
0: Com'è messo lei a sesso e samba?
1: Io me la cavo, caro.
0: Quante esse?
2: ma meglio in quali dei due?
0: Meglio in quale dei
1: samba.
0: Due? Samba. Samba? E allora ci faccia vedere.
1: Beh, scusate, l'avete visto come ballo ancora, nonostante
2: come
1: tutto.
2: Come muovo il bacino.
1: Come muovo il bacino, come...
0: Straordinario.
1: Come svirgolo quando decido di... Quando mi metto il pezzo della rappa.
0: E col suo angelone.
1: Poi.
0: Angelone, abbiamo un vocalone, eh?
3: Ciao, sono Giorgio.
1: Piccolo!
3: Sono il figlio della vostra fedelissima Katia.
1: Amore.
3: Vi mando un saluto.
0: Amore, piccolino.
2: Ma
1: è
2: ciao,
1: è nato durante Miseria e Nobiltà qualche anno fa.
0: Guardandola.
2: Non può smettere di dire questa cosa.
1: No, no, è la verità.
2: Si traumatizza però.
1: No, no, lui lo sa benissimo, per quello ci ha mandato il boccalino. Piccolo!
0: Lei ha mandato, ha seminato anche dalla radiovisione.
1: Certo.
2: In tutti i sensi.
0: Dai che c'è Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Stray Heart,
1: Green Day.
0: Siamo novità su RTL 102.5. Che cosa
2: che
0: manca?
2: Che pettinata ci hanno dato i Green Day.
3: Che cosa manca? Armani.
0: Infatti, Conte, su Armani abbiamo detto.
2: Armani si conobbe con Sergio Galeotti, il suo collaboratore con cui fondò la Maison Armani. Nel 75 la Capannina di Forte dei Marmi. E l'altro, che venne a mancare negli anni 80, purtroppo, era un grande stratega, imprenditore.
0: Mentre
2: Armani era solo un creativo.
3: Ma questo Galeotti
2: Non è mio parente.
3: Ma non è lei?
2: No.
3: Lei
2: però
3: senza
2: il
3: Vasco?
2: Cognome è quello, no.
3: È sicuro?
0: Dai, lo dica.
2: No, non c'è più quel Galeotti là. Ci sono ancora. Magari. No, purtroppo per voi ci sono ancora.
0: Se fa l'albero genealogico può scoprire se
2: forse
0: ha
2: la parente,
0: la familiarità, certo, delle estensioni con la sua nobiltà.
2: L'extension.
0: Poi con quell'occhiale lì oggi, un po' Lady, un po' Gaga, eh?

0: Malika Ayane su Tre Cose, quasi in fondo a Misura Nobiltà, in questo giovedì su RTL 102.5.
1: Ecco, siamo passati alla spesa adesso online, perché lei, il nostro tecnico, Michael
0: Triverio, è arrivato.
2: Non avete parlato d'altro. Spoilerare così, abbiamo detto che ne parliamo domani.
1: No, ma anticipiamo, ma sì, come abbiamo fatto ieri.
0: Crei hype.
1: Certo, oramai facciamo crei
0: hype, su.
2: Poi ci dimentichiamo.
0: Perché Michael Triverio è venuto a sistemare la nostra social TV,
1: il fuori onda,
0: siccome lui è appunto un tecnico e molto tecnologico.
1: Comunque io mi riconosco quello che ha scritto Massimo, comunque non la farei mai tramite app, devo banalmente guardare le verdure che scelgo fino al disturbo ossessivo compulsivo di leggere scadenze e prendere sempre il secondo, terzo prodotto della fila, anch'io faccio così.
0: Però ci ha spiegato dei segretucci che domani condivideremo.
2: Va bene.
0: Andiamo da Merck & Cremo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, in questo caso è proprio vero, la più bella di sempre. I nostri millennium sono sempre i più belli.
3: I più belli.
2: Ce ne sono alcuni in particolare che hanno fatto la storia della musica anche con grandi significati di testo.
3: Certo, poi qua la musica è protagonista assoluta sempre.
2: Stiamo parlando di Simon & Garfunkel con The Sound of Silence.

0: Capolavoro The Sound of Silence. Stupenda. Simon Garfunkel, il nostro Millennium, bellissimo, devo dire, che chiude le due ore di Miseria e Nobiltà.
1: Beh, oggi è stata più sbilanciata verso la nobiltà, sì, la puntata, sì, perché sì, c'erano delle cose importanti da dire.
0: Domani Misery.
1: Un pochino più Misery, andiamo a fare la spesa nei parcheggi, domani facciamo qualcosa del genere.
2: Consegna gratuita, ho saputo
1: che mettono i pacchi dentro la macchina.
0: Certo, certo, domani spieghiamo
1: meglio. Nei parcheggi devo capire meglio.
0: Vuole essere messo anche lei in qualche
1: auto? No, io ho anche un po' paura dei parcheggi.
2: Qui lo chiudiamo in un locker, magari.
0: Addirittura. Grazie come sempre alla nostra regia, a tutti voi, grazie al Conte Calè, la signorina Simpone.
2: E lo Zappone, ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Anche a Brissago Valtravaglia, in provincia di Varese, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 27 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito una notizia arrivata pochi minuti fa: è morto oggi in un ospedale dell'Aia in Olanda Ratko Mladic, l'84enne generale serbo-bosniaco, conosciuto come il macellaio di Srebrenica, condannato per crimini di guerra. Nel 1995 in Bosnia si rese responsabile della barbara uccisione di oltre 8.000 musulmani, sepolti poi nelle fosse comuni. Ora l'alluvione in Nepal, sono 362 i corpi senza vita recuperati sotto l'equivalente di 6 piani di fango, almeno 1.300 i dispersi, tra cui 3 italiani. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Ci sono anche 3 italiani tra gli oltre 1.300 dispersi dopo la devastante alluvione che ha colpito la zona del confine tra Nepal e Tibet. Si tratta del ligure Marco Ratto, orefice di Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. Ratto era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. La coppia italo-svizzera era invece in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Sono centinaia le vittime delle inondazioni. 2 italiani risultano tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Si tratta di Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, come confermato dalla Farnesina. 10.000 famiglie necessitano di assistenza immediata, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le devastanti inondazioni sarebbero state causate dal collasso di un ghiacciaio. Acqua, detriti e fango hanno travolto interi villaggi, spazzati via oltre 80 ponti.
4: Siamo allo sport, quindi cambiamo decisamente argomento, con l'Atalanta in Conference League ed il sorteggio oggi alle 18 per le italiane in Champions League. Su tutto questo c'è Nicolò Pompei, buon pomeriggio anche a te Nicolò.
6: Buon pomeriggio Max, sì, per il terzo anno consecutivo la Champions League sarà strutturata con il formato del girone unico e lo sorteggio è fissato per le 18 a Monte Carlo. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 fasce in base al proprio coefficiente. Si parte dalla prima fascia con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain, poi con l'estrazione manuale delle palline le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive 8 avversarie. Come ben sappiamo sono 4 le italiane, l'Inter campione in carica, in Italia ovviamente prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como infine in quarta fascia. Dopo il sorteggio però torneremo sul campo, come dicevi, per i preliminari di Conference League. In Ungheria l'Atalanta si gioca tutto nella gara di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sarri potrà contare su De Ketelaere, che va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a 4 con Kossounou e Scalvini al centro. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale qui su RTL 102.5. A te.
4: Grazie, non ci sono altre notizie, ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico naturalmente in via radio.
7: Via radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Lanciano e Ortona verso Pescara ci sono 3 km di coda per un incidente. Inoltre, sempre sulla 14 per un incidente tra 2 auto, segnaliamo 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona. Stessa situazione sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove per un incidente tra Pistoia e Monte Catini Terme c'è 1 km di coda verso Pisa. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 16.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona

0: scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
2: Le 15, 4 minuti e giovedì 27 di agosto 2026, ben trovati amici, ben ritrovati. L'appuntamento è quello di The Flight, come sempre magistralmente condotto da quello che sarà il conduttore, l'unico uomo sul palco, giusto?
3: L'unico uomo, perché è un gran piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità.
2: Al palco dell'Arena di Verona il primo di settembre per il Power Hits Estate, Matteo Campese.
3: Signore e signori, questo appuntamento chiamato The Flight, mirabilmente, magistralmente condotto dalla colonna portante di questa radio. Signore e signori, la Zac!
2: Faccio la colonna.
3: Capitello.
2: Sì, sono il capitello. Amici, come va là fuori? Come state? Tutto a posto?
3: Caldino, se posso. Ancora caldino, umidino, se posso.
2: Sì,
3: permettermi.
2: In alcune zone d'Italia particolarmente caldo. Anzi, vi mandiamo un abbraccio largo. Fanno aria, no?
3: Esatto, un abbraccio ventilato. Salutiamo anche Telepass all'inizio di questo appuntamento che comincia con Karol G e Manu Chao.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Tommaso Paradiso con Non avere paura su RTL 102.5 alle 15:13 End the Flight. Per non avere paura serve molto coraggio, sembra una banalità ma forse non lo è. Per trovare quel coraggio a volte servono delle opere artistiche che ti diano se non altro la miccia, no? Ti accendono la scintilla. Ecco perché dalle scorse ore abbiamo tutti un comandamento, che è quello di andare a vedere e rivedere il Rocky Horror Picture
1: Show. Sì, per Tim Curry.
0: Per Tim Curry.
1: Ma anche il film, quello Rocky Horror Picture Show fondamentale, ma anche Mamma ha perso l'aereo, mi sono smarrito a New York, dove lui faceva il concierge.
0: Sì, esatto, oltre a Pennywise,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, ha fatto un sacco di film, un grandissimo attore che è scomparso purtroppo, insomma sono dei giorni un po' così questi.
0: Sì, lo stesso giorno di Dolly Parton ci ha lasciati Tim Curry.
1: Era malato da tempo.
0: Era malato.

0: Dato da tempo un attore che ha lasciato il segno anche soltanto stando fermo. Il suo primo piano in camera di tutti i film che ha fatto se lo ricordano tutti.
1: Eh sì, perché va, tra l'altro, una faccia molto molto particolare,
0: molto espressiva.
1: Sì, espressiva, e quindi insomma tanti lo stanno ricordando, giustamente, no?
0: Let's do the time warp again, allora, per Tim Curry. C'è Bresh su RTL 102.5 alle 15.14. Questa è la sua D'addio.

0: Hypnotized del suo RTL 102.5. Sempre un piacere riascoltare Sophie and the Giants.
1: Purple. Con Purple.
0: Purple.
1: Suona proprio bene.
0: Sì, sì, sì.
1: A proposito di disc jockey, il 2 di settembre all'Arena di Verona c'è il Future It's Live.
0: Oh, e quest'anno la lineup, lo sapete già, è super. E poi, con tutti gli artisti che già ci sono della nuova scena, a far ballare tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Hey! Ci sarà Gabri Ponte a proposito di giochi, vedi. Allora, ultimi biglietti 2 di settembre li trovate su ticketone.it.
0: A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com. International.

0: che c'ho male al collo adesso che ho fatto i cretini.
1: Gli amici che ci seguono da TikTok, da Twitch, dalla social TV stanno vedendo in anteprima alcune delle
0: coreografie.
1: Coreografie.
0: Certo, sì,
1: che
0: sì, sì.
1: Io ho insegnato a Matteo Campesi in quanto
0: sì, sì, sì.
1: Enza Paola Turca.
0: Dici
1: un po' anche Brian Higgins.
0: Non mi hai detto se usarle al Power It o al Future It.
1: Quelle... Ma secondo me vanno bene,
0: vanno
1: su
0: bene
1: tutto.
0: Tutto.
1: Sì, sì, sì, sì. È un po' come il balletto del nostro Conte Galè. Insomma, sono quelle cose che si abbinano a qualsiasi genere musicale.
0: Ma certo,
1: capito?
0: C'è
1: e
0: il New It.
1: Voi fortunati li state vedendo in anteprima.

0: Laura Pausini, come se non fosse mai stato amore. Che meraviglia.
1: E invece amore, a quanto pare, ce n'è parecchio nell'aria, visto che Laura Pausini è ospite di un matrimonio importante, molto facoltoso. Anche i Coldplay, a quanto pare, suonano per questi sposi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: In Gallura, in Sardegna.
0: C'è stato questo matrimonio molto importante. Un matrimonio che arriverà invece prossimamente, visto che circolano le foto di questo fidanzamento tra Post Malone e la sua fidanzata Christy Lee.
1: Ma che bello.
0: Con un anello di fidanzamento importante, direi anche.
1: Beh, giustamente, a forma di cavallo, tra l'altro, sì. Dimensioni naturali. Un
0: con lo sperone
1: con
0: anche.
1: Con sperone, ma certo, assolutamente.
0: Chiaro, chiaro.
1: Pensa a uno sperone di diamanti. Una
0: cosa, guarda.
1: Chicchissimo, non è vero?

0: alle 15.44 and the flight, visto che prima si parlava del lieto annuncio, no? Di Post Malone, sì. Può darsi che si sposi, insomma, c'erano.
1: Beh, vediamo. Insomma, anche perché la prima volta cioè, non è andata così bene. Così.
0: Ho controllato. Cosa visto che Post Malone, come dire, molto country nell'anima.
1: Sì, però ha detto che insomma sente quel friccico de Luna del rap, sì.
0: No, no, ma io mi riferivo proprio alla cerimonia.
1: Ok.
0: Ho controllato, non esistono dei veri e propri confetti per cavalli. Però degli snack di vitamine, quelli delle caramelline, sì, così almeno okay. Sono contenti anche loro per gli ospiti che arrivano in sella, capito?
1: Va bene. Ma si può, c'è sombra.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: semplicemente in canto.
1: Com'è beatlesiana questa canzone qui, no? Con le chitarre in sottofondo.
2: Canta e incanta.
1: Canta e incanta, è vero. Tiziano Ferro su RTL 102.5 alle 15.52 and the fly.
2: Un altro che ha incantato ieri sera il Madison Square Garden è Harry Styles per la sua residency. Yes. La prima di 30. Mm-hmm. 30.
1: 30.
2: Stavo pensando a Billy Joel, quante ne avrà fatte di seguito? Lui in totale ne fa, cioè, stabilito
1: 140, mi sa, no?
2: Ma proprio concerti in un'unica stagione.
1: In un'unica stagione, forse 30 non l'ha mai fatta.
2: Dici? Adesso controlliamo. No. Comunque l'ha fatta a piedi da Brooklyn fino al Madison Square Garden.
1: Che quant'è più o meno? Un'oretta?
2: Un bel po'.
1: Scarpe comunque. Comode,
2: hai
1: comunque.
2: Capito?

0: Che sembra che saluti, ma in realtà non è.
1: Hello.
0: Non è un saluto. Hello. No. È l'aureola.
1: L'aura anche, no? CEO Halo, quella roba lì. Si usa tanto l'espressione aura tra i giovani adesso, quando uno fa molto
0: aura
1: figo.
0: Aura non c'è.
1: No, quella è una. Lì nel è caso in cui non ce l'hai, esatto. Cosa c'ha Beyoncé di anelli che dicevi?
0: No, stavo guardando un anello di un po' di anni fa, 2014, sì, disegnato dal papà di Sienna Spyro, Glenn.
1: Vedi che è tutto collegato.
0: Con una farfalla gigantesca che Mariah Carey ha detto: oh!
1: Quella?
0: Ero io quella delle farfalle.
1: No, anche
0: al limite Belen. Infatti. RDL 102.5
1: Time. Anche a Roverbella, in provincia di Mantova, sono le 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È giovedì 27 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura la morte di Ratko Mladic. Valentina Iannicelli.
4: Ratko Mladic, 84 anni, il generale serbo responsabile del massacro di Srebrenica, muore oggi e si chiude uno dei capitoli più mostruosi della storia recente. Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nel 1992, ordinò il massacro di oltre 8.300 civili bosniachi musulmani con modalità aberranti. Lasciò stuprare le bambine bosniache prima di sgozzarle, decapitare gli uomini dopo averli fatti sodomizzare, dissossare le madri davanti alle figlie e virare i vecchi. Si lasciava fotografare mentre accarezzava i capelli dei bambini prima di farli fucilare e infine faceva spargere i pezzi di migliaia di cadaveri nelle fosse comuni più lontane perché nessuno li trovasse mai. Condannato all'ergastolo per genocidio nel 2017, dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale penitenziario dell'Aia. Il figlio Darko ne aveva chiesto la scarcerazione per motivi sanitari, non gli fu concessa. Un atto di umanità, chiedeva quel figlio, quella che il generale non ebbe mai. L'altra figlia, Anna, inorridita dalla vergogna, si suicidò.
3: Ora un aggiornamento sulla tragica alluvione in Nepal. Nicolò Pompei, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, continua a crescere purtroppo il numero delle vittime accertate dovute alla gigantesca ondata di acqua e fango che ha travolto interi villaggi. L'ultimo aggiornamento parla di 362 corpi recuperati, oltre 1.400 persone invece risultano ancora disperse e le squadre di soccorso continuano a scavare tra i detriti. Il fenomeno, inizialmente associato ad un terremoto, avrebbe in realtà avuto origine dal collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, provocando poi la devastante frana. Tra i dispersi ci sono anche tre italiani, Marco Ratto diretto dal Nepal verso il Tibet e una coppia italo-svizzera che viaggiava in senso opposto. I contatti con loro sono stati persi nella zona del valico e ora cresce il timore di una nuova piena. A monte di Girong in Tibet si è formato un lago di sbarramento naturale. Le autorità cinesi hanno intensificato il monitoraggio. Il rischio è che il bacino possa cedere provocando una nuova drammatica ondata. A te.
3: Lo sport e il calcio. Fiorentina e Como hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento ai Lombardi dell'attaccante Moise Kean. L'operazione porterà nelle casse viola 40 milioni di euro. Oggi alle 18 il sorteggio per le italiane in Champions League. In Conference invece il ritorno dei playoff tra Hapoel Tel Aviv ed Atalanta. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: L'Atalanta vuole fortemente l'Europa. Per entrare in Conference League stasera bisogna battere l'Hapoel Tel Aviv. Non serve un'impresa, basta far emergere i valori. I bergamaschi avrebbero preferito risolvere la questione già all'andata. Lo 0-0 della scorsa settimana invece lascia aperto il discorso e ora c'è la consapevolezza di non poter sbagliare la partita di stasera, che è senza appello. Il fatto è che siamo al 27 agosto, il processo di apprendimento della filosofia di Sarri è ancora in corso e questo complica un po' le cose, ma per una volta conta soltanto il risultato. Si gioca a Miskolc, città nel nord dell'Ungheria, dove l'Hapoel disputa le sue partite interne di Coppa, non potendo stare in Israele. Il fischio d'inizio sarà alle 20 e seguiremo la partita in radiocronaca diretta integrale, qui su RTL 102.5, da Miskolc, in Ungheria. Linea allo studio.
3: Grazie e viabilità.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente già risolto tra Val Vibrata e Grottamare permangono 4 km di coda verso Ancona. Rimaniamo sulla 14, dove per il traffico intenso tra Forlì ed Imola segnaliamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi registriamo 3 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi sul tratto della 1, compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove ci sono coda tratti in direzione Bologna e tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella stessa direzione registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 17, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal.

0: People. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: E siamo a giovedì.
2: Cosa succede addirittura?
1: Rullo di tamburi.
2: Ma signori, addirittura la banda.
1: Era Tullio che era passato da questa
2: Tullio?
1: Parte.
2: Salutiamo
1: sì,
2: Tullio,
1: grazie
2: dello stacchetto. 5 minuti dopo le 16, appuntamento, uno degli ultimi con Power It's Estate 2026.
1: Ed è giovedì, quindi domani a mezzogiorno. Dove vai, amici della radiovisione? E lo so, e che vi devo dire, mi hanno dato questo e io me lo tengo. E Matteo Campese potrà stupirvi con effetti speciali proprio il 1° di settembre all'Arena di Verona, quindi non perdetevi questo grande appuntamento, ma intanto continuate a votare su RTL 102.5 Play, vai! RTL alla posizione 24
2: e sono sceso giù un attimo in cantina, sono andato troppo rapido. Dove li troviamo i ragazzi?
1: 24.
2: Yeehaw! Partiamo allora, la testa gira, Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla.

0: lui che risponde. Bellissimo.
1: Grande, grande Fred. Fred De Palma, grande protagonista dell'estate, anche delle precedenti estate, ma anche dell'autunno, dell'inverno e della primavera, con Anitta e Amy Schilla, La testa gira, qui nella Power Hits Estate 2026.
0: Una botta di reggaeton che alla fine d'estate comunque ci sta come il cacio sui maccheroni, c'è poco da dire. 378-378-1025 il numero per comunicare con noi, anche per raccontarci qual è alla fine, quasi alla fine dell'estate, qual è la vostra canzone. Buon vento, Giova e Alfa, alla 17.

0: buon vento a tutti. Giova e Alfa su RTL 102.5 alle 16.12 nell'appuntamento con la classifica con Powerhits Estate 2026.
1: Beh, Alfa poi insomma è un grandissimo protagonista della Powerhits Estate, proprio recentissima edizione l'anno scorso. Mm-hmm. E vi ricordo che però che quest'anno siamo alla edizione numero 10. Lo dico con la E aperta per essere sicura, perché non si sa mai.
0: In che senso?
1: Magari sbagli di
0: zona. No, 10, assolutamente. 10.
1: E quindi grandi festeggiamenti sono previsti il 1° di settembre all'Arena di Verona. Non perdete questo grandissimo spettacolo, condito anche dai balletti di Matteo Cappese.
0: Beh, certo,
1: ma quest'anno ha deciso di strafare.
0: No, ma posso dire, la classifica è tutto un contorno attorno alla vera attrazione, certo, che alla... sono i miei balletti.
1: Sì,
0: insomma, possiamo dirlo.
1: Gli stacchetti, sì, tra un artista
0: e l'altro.
1: No, tranquilli, state tranquilli, non succederà niente di tutto questo, però vi invito a votare su RTL 102.5 Play, perché ormai siamo agli sgoccioli di questa ultima settimana.
0: J-Ax alla 47. Vin.

0: spero anche no. J-Ax, posizione numero 47 per lo zio in questo momento su RTL 102.5, quando mancano meno di 24 ore a
1: Big Ben ha detto stop.
0: Il Big Ben ha detto stop, esatto.
1: Eh sì, perché fino a domani a mezzogiorno si può votare per quella che è la classifica della tredicesima settimana, sottolineo, classifica della settimana, con i voti da lunedì a mezzogiorno fino appunto a domani a mezzogiorno. E poi
0: conti. E poi si fanno i conti.
1: Poi si fanno i conti, si conteggiano tutte le posizioni.
2: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica di ultimo posizione numero 29, quindi ha guadagnato un posticino nel mentre l'ascoltavamo. È presente anche lui nella Power Hits estate 2026, anzi questa canzone era entrata, poi era uscita, poi è rientrata.
1: Ha fatto un giretto.
0: Sì, sì, giri immensi, ma poi ritorna.
1: È perché sognava quel viaggio in Africa, capito? È andata a fare. Io spesso lo so, cioè mi piacerebbe molto andare a fare un viaggio. Tu sei mai stato?
0: Il mal d'Africa.
1: Il mal
0: quello,
1: d'Africa,
0: no?
1: esatto. Amici, se per caso ci ascoltate da lì, se siete in viaggio in questo momento, siete sempre benvenuti. L'applicazione, il sito, la radiovisione al 36 del digitale terrestre, come volete, noi vi aspettiamo qui. Torniamo tra poco con la classifica.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
7: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: come un vero businessman, dice dito nella piaga. 16:27, questa è RTL 102.5, la Zac e Matteo Campese con voi fino alle 17 nell'appuntamento e nell'aggiornamento quotidiano con Power It's Estate 2026, lei è alla 33.
1: Esatto, continuate a votare su RTL 102.5 Play, avete tempo fino a domani a mezzogiorno, dopodiché si chiude anche quest'ultima settimana che è la numero
0: 13, su un totale di 13, che vuol dire che
1: sì,
0: è l'ultima.
1: Sì, sì, perché ormai sì, ci siamo, ragazzi.
0: Siamo agli sgoccioli. Pochi giorni al primo di settembre all'Arena di Verona.
1: Posizione numero 31 invece adesso, Madame, Mama, non Mama.

0: Faccio mamma non mamma finché non mi ami. Poi quando finiscono i petali,
1: che facciamo?
0: Prendi un altro.
1: Prendi un altro, hai capito, però.
0: Quando uno non ci vuole stare al risultato, no?
1: Devi cominciare con le spine, se no cambi fiore. Madame, la troviamo in questo momento alla posizione numero 31 in Power It's Estate 2026.
0: E lo ricordiamo per quanti magari si fossero avvicinati a questo appuntamento solo in tempi recenti, che noi abbiamo questo link che ci permette di vedere appunto i voti che arrivano in tempo reale, quindi le posizioni cambiano, ecco perché andiamo, possiamo andare dalla 1 alla 24
1: in un secondo,
0: ma nel weekend invece andiamo come proprio le classifiche canoniche col countdown.
1: Esatto, e poi ricordate che in tutti i weekend che sono trascorsi voi avete votato, in tanti hanno votato e quei voti sono tuttora misteriosi e dunque manca poco per scoprire dove sono finiti.
0: Intanto al numero 38 Julie e Biagio Antonacci.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia, Biagio, Antonacci nel corso della canzone hanno guadagnato, rosicchiato una posizione e sono arrivati alla numero 37, ma vedo salire anche Dito nella piaga che è la 32, ultimo è sceso alla 30, J-Ax è risalito alla 46.
1: Insomma, tanti movimenti, tanti movimenti, vuol dire che i vostri voti fino all'ultimo, bravi così, belli sul pezzo, su RTL 102.5 Play, potete ancora iscrivervi se non l'avete fatto alla community ed esprimere il vostro voto, ricordatevi che ne avete uno al giorno, quindi fino a mezzogiorno di domani.
0: Prossima canzone.
1: Prossima canzone, si sale non di tanto, rimaniamo in zona. Gabri Ponte e Giova, DNA, adesso al numero 36.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: C'è il tiro questo pezzo. DNA, Gabri Ponte e Giova su RTL 102.5, posizione numero 36 per loro in Power It's Estate 2026.
2: Nell'ultima settimana abbiamo detto, abbiamo fatto un bellissimo percorso, settimana, ma anche tutta proprio la classifica che si chiude proprio domani a mezzogiorno.
1: Domani a mezzogiorno. Quindi questo che cosa vuol dire? Che attenzione, perché questo weekend non si vota. Domani si chiude tutto. Se avevate intenzione di dire no, lo faccio dopo domani perché oggi devo andare a judo, cancellare la lezione di judo, votare subito. votare.
2: RTL 102.5 Play per quella che è l'ultima settimana di Power It's Estate. La risultante di questa settimana l'ascolteremo insieme tra sabato e domenica tra le 15 e le 17. Nughenea.

0: non mi pare vero, però è vero. Care, posizione numero 47 per i Nugenea in questo momento in Power It's Estate 2026. Refrescino di conferma, refrescino che conferma. Mm-hmm. Sì, sì, sì.
1: Invece non si conferma, anzi risale. Vedo Fred De Palma passare alla posizione numero 22, quindi insomma sta riguadagnando terreno.
0: Sale.
1: Sì, sì. Tra le canzoni che abbiamo ascoltato, noi facciamo un po' questo, no? Nel corso di quest'ora andiamo a farci gli affari vostri, a vedere cosa state votando oggi. Però domani no.
0: Eh certo.
1: Perché domani?
0: Domani a mezzogiorno, ciaone. Eh sì, Fred De Palma risale anche perché la testa gira e quindi per forza centrifuga. Sale, fa tipo effetto elicottero, quindi piano piano.
1: Senti
0: risale.
1: Che pace nella valle.
0: C'è molta pace, ma anche molta eleganza, se posso.
1: Assolutamente sì.
0: Mamma mia, senti qui. È la voce di Olivia Dean, quella che sentite in sottofondo. Baby Steps, adesso alla 3.

0: È già stata presente all'interno di questa classifica in passato con altri singoli, è tornata con Baby Steps, Olivia Dean, un momento così di pitupitumpa.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Che ci sta, perché è rinfrescante, direi, come atmosfera.
2: Sì, anche perché sono baby steps, sono piccolini.
0: Sì, sono proprio piccoli,
2: piccoli
0: passi.
2: Dolci.
0: Dolci, sì,
2: leggeri, sì,
0: sì,
2: sì,
0: sì. Gattoniamo verso la fine del nostro appuntamento, nostro, vostro, più che vostro, certo, che nostro, della Power Hits estate.
2: Ma anche sui gomiti, guarda, ti dico la verità. Malcolm Todd, Earrings, numero 40.

0: Si chiama Malcolm Todd, tra le diciamo nuove entrate più recenti all'interno della Power Hits Estate 2026 Hearings, la canzone che abbiamo ascoltato e che è presente appunto tra le vostre preferenze, tra quelle che avete votato e che state votando in questo momento alla posizione numero 40.
1: Tanta musica internazionale da sempre in Power Hits Estate, non solo 2026 ma anche negli ultimi 10 anni di classifica bellissima vissuta insieme, e tanta musica internazionale che ritroviamo. Cat's Eye con la loro Animal, adesso alla numero 27.

0: Un'altra canzone è entrata di recente all'interno della classifica, la Power Hits Estate 2026, ma direi che si sta comportando più che bene, infatti la troviamo molto in alto, la posizione numero 27, ma non è così recente.
1: Per essere entrata da poco effettivamente è un ottimo risultato, vuol dire che le radio sì la premiano, ma poi che voi la sostenete su RTL 102.5 Play, che alla fine insomma è l'unica cosa che conta.
0: Esatto, i vostri voti su RTL 102.5 Play, continuate perché avete tempo fino a domani a mezzogiorno e poi ci vediamo a Verona. Mi lanci la traccia?
1: Ma certo, dal balcone di Giulietta.
0: Esatto.
1: The Bozak con Magnetic numero 13.

0: proposito di canzoni che si muovono non bene di più, The Bausa sono molto molto aggraditi agli ascoltatori di RTL 102.5, si trovano alla posizione numero 13.
1: Molto bravi, molto bene. Cara Zac, volevo farti riflettere su una cosa. Noi alla fine dell'appuntamento con la classifica, in tutte queste settimane, abbiamo sempre dato, diciamo,

0: il podio provvisorio. Ok, gli ultimi giorni anche la top 5.
1: Sì, ormai sì.
0: Quello di
1: andiamo
0: oggi.
1: Andiamo alla top 10.
0: Esatto. No, quello di oggi, quello che facciamo dopo quest'ultima canzone qui, è l'ultimo, perché domani non lo possiamo fare.
1: È vero.
0: Perché domani è venerdì, quindi, se no si spoilerà. Quindi bisogna goderselo tutto.
1: Ce lo godiamo. Diremo con calma.
0: Esatto.
1: No, poi vi aspettiamo al weekend per sentire la classifica, quella ufficiale di tutti i voti della settimana, dalle 15 alle 17 su RTL 102.5. Sulle mani!
0: Mamma, se state guidando no, però mi raccomando, another 54 Ultra Talk to You numero 24.

0: e il sound della Powerhits estate 2026.
1: Servirebbe anche l'outfit per la Powerhits estate 2026.
0: Ah, bravo! È vero, quest'anno non mi hai consultata, quindi sarei vestito benissimo.
1: Non è vero, figurati. Nero che sfina.
0: No, allora, visto che in occasione del 10° anniversario di Powerhits estate, nel nostro store online ufficiale ci sono tutta una serie di cose proprio pensate appositamente, io ti ci vedrei bene.
1: Ma anche i nostri ascoltatori così arrivano belli pettinati, belli in tinta con il 10° anniversario di Powerhits estate. Trovate tutto quanto sul nostro store online, per cui andate che è tutto a portata di click. E un click lo facciamo anche noi.
0: Dai, 3, 2, 1.
1: Via, partiti. Refreshone, quando vuoi.
0: Nella top 5, numero 5, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.
1: Alla 4, Noemi con Tu cosa fai questa sera?
0: Alla 3, sul podio troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Alla numero 2, Merck and Cremon con Partenope.
0: Posizione numero 1, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. In questo momento 16:58 minuti, ma
1: chissà,
0: avete tempo fino a domani per votare.
1: Avete tempo fino a domani per votare. Fra 2 giorni esatti scopriremo se sono loro in testa alla 13ª settimana di classifica. E poi chissà.
0: Ringraziamo anche Telepass.
1: Ciao, a domani.
0: A domani.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a San Severino Marche, provincia di Macerata, sono quasi le ore 17.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Proprio questo pomeriggio è arrivata la notizia della morte del macellaio di Srebrenica, quel Ratko Mladic, condannato all'ergastolo.

0: con l'accusa infamante di genocidio. Valentina Iannicelli.
1: Il macellaio di Srebrenica è morto a 84 anni nell'ospedale psichiatrico dell'Aia. Ratko Mladic, classe 1942, assunse il comando delle forze serbo-bosniache nella guerra in Bosnia-Erzegovina nel 1992 e fu lo stratega del più lungo e angosciante assedio del XX secolo, quello di Sarajevo. Ordinò il massacro a sfondo etnico di oltre 8.300 civili bosniacchi musulmani. Il generale, come lo chiamava il figlio, non ha semplicemente ucciso migliaia di bambini, donne uomini, ma li ha sbranati senza pietà. Ha fatto stuprare le bambine sotto gli occhi delle madri, ha sodomizzato gli uomini e ha evirato i vecchi. Poi ha sparso i loro resti nelle fosse comuni affinché non fossero ritrovati. Condannata all'ergastolo per genocidio nel 2017, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in un letto di ospedale. Il figlio, Darko, ne chiese la scarcerazione per motivi umanitari. Gli fu rifiutata. Si appellò a un'umanità mai dimostrata dal padre.
0: Sono almeno 362 le vittime della marea di fango che ha devastato il confine tra Nepal e il Tibet in territorio cinese, oltre 1.400 i dispersi, tra cui anche 3 italiani. Cambiamo argomento. L'UEFA intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino in Svizzera per quella che ha definito come una cattiva gestione di tipo criminale e ha chiesto alla Corte distrettuale americana di emettere un'ordinanza per l'accesso a documenti della FIFA ritenuti probatori. Continua così lo scontro sul progetto di Infantino, poi ritirato, di portare fondi privati in una società che avrebbe dovuto gestire i diritti commerciali dei mondiali di calcio. Calcio diviso oggi soprattutto tra i sorteggi della Champions alle 18 ed il ritorno dei play-off di Conference League. In campo per il passaggio di turno l'Apoel Tel Aviv e l'Atalanta, con la radiocronaca diretta integrale dalle 20 qui su RTL 102.5. Nicolò Pompei, a te.
2: Da Monte Carlo parte ufficialmente la nuova stagione della Champions League, alle 18 riflettori accesi, grandi nomi, attesa per conoscere gli incroci che accompagneranno le squadre italiane nel cammino europeo, Inter, Napoli, Roma e Como, che aspettano di conoscere il proprio percorso. Il format è uguale agli ultimi due anni, campionato unico, 8 partite per ogni squadra. Alla fine si deciderà chi andrà direttamente agli ottavi, chi ai playoff e chi invece sarà eliminato. Ma mentre a Monte Carlo si scopre il futuro, l'Atalanta è chiamata a giocarsi il presente. Questa sera alle 20 in Ungheria la Dea affronta l'Apoel Tel Aviv. Nel ritorno dei playoff di Conference League si parte dallo 0-0 dell'andata, tutto è ancora in equilibrio e saranno 90 minuti più eventuali supplementari rigori a decidere chi accederà alla fase successiva. Per Atalanta non sarà soltanto una partita da vincere, ma una prova di maturità. Serviranno concentrazione, intensità e soprattutto la capacità di gestire la pressione di una sfida senza appello. A te.
0: Grazie, c'è il traffico.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi registriamo 5 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, dove ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Inoltre nella stessa direzione registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tempi di percorrenza di circa un'ora. Flussitezza anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Bologna Fiera ci sono coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di un'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Buon pomeriggio.
6: pomeriggio, le 17:05 minuti scoccate proprio in questo istante. Insieme a me su Password dalle 17 fino alle 19, la Mario.
7: Buonasera, Gianna, buonasera, very normal people del nostro.

0: Cuore, pronti per un giovedì scoppiettante. All'insegna anche, per me la parola, la password di oggi potrebbe essere distrazione, visto che ci hanno raccontato un po' di cose nei nostri corridoi.
1: È vero, è necessario, secondo me tanti oggi, mentre negli scorsi giorni si parlava del ritorno a casa, gente in macchina, si ritorna negli uffici e ci si racconta, com'è andata quest'estate?
0: Ma lo sai che alla fine mi sono resa conto che un po' di colpi li ho persi perché mi sono lasciata un po' troppo andare. Secondo me questa potrebbe essere una risposta abbastanza classica.
1: Può essere, è vero. C'è gente per esempio che è in un periodo della vita in cui ha detto non ha idea, ho fatto quest'altro, inventando tante cose, perché poi si inventa . E altri invece hanno detto tutto a posto, rilassante.
0: Comunque, se avete inventato siete delle brutte persone.
1: Siete orribili.
0: Noi oggi vogliamo scoprire laddove siete andati a mentire, però nel frattempo vi vogliamo anche dire che oggi con noi ci sarà Ikea, che ci ricorda che più ordine in casa significa più spazio da vivere e più momenti da dedicare a ciò che conta davvero.
1: E proprio per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio per promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: Portate un oggetto blu con voi, riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su ikea.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
1: Direi di cominciare immediatamente ad organizzarci anche noi. Partiamo con Tame Impala e Jenny, Dracula.
0: Yeah.

0: Ma questa è davvero una bella ossessione, quella di Samurai J adesso su RTL 102.5. Ancora una volta buonasera, benvenuti. 17:13, Password con Channa, Lamario e il ritorno in ufficio.
1: Il ritorno, i ritorni, quelli che ti mancano e quelli che non ti mancano. Perché ci sono anche in ufficio tantissime persone verso cui provi una certa nostalgia. Cioè, sì, non li hai visti per un paio di settimane di ferie.
0: Sì, devo dire che Channa è l'anima buona oggi del programma, no? Perché mi stava dicendo sono tornato, la nostalgia, e io quella un po' più. Sì, però quando torni ti trovi anche quelli che poi stanno sulle balle, diciamo la verità.
1: Riesci a evitare di trasmetterglielo oppure glielo fai capire?
0: Già mai.

0: Follow You degli Imagine Dragons alle 17:19 minuti sulla vostra RTL 102.5 con la Mario, con Cianna, col fatto che ti si legge in faccia, quindi qualcuno
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: qualcuno
1: no, in effetti,
0: ti sta antipatico.
1: Ecco, il mio giammai era, no, giammai non riuscirei mai a mentire, quando uno mi sta sulle balle, ragazzi, si capisce, c'è poco da fare, mi dovete prendere così. Ma intanto mancano pochi giorni perché il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live.
0: Quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare l'Italia
1: tutta
0: ci
1: l'Italia,
0: sarà
1: tutta l'Italia,
0: Gabri Ponte!
1: Gli ultimi biglietti per il 2

0: RTL.it potrebbe essere un bel modo per concludere le vacanze.
1: Beh, a me
0: no?
1: sembra un'ottima idea.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Ehi! Al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli. Non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel. La nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: la nostra amica Giorgia. Uno fra tanti adesso su RTL 102.5, password 17.30, Cianna, la Mario. E a proposito di uno fra tanti, che è successo al Papa? Ma è vera sta storia?
1: Allora, è vero, nel senso che Vanity ha stilato come ogni anno la classifica delle personalità più eleganti,
0: sì,
1: proprio dal punto di vista dello stile, dell'abbigliamento, e ha inserito Papa Leone. Ha detto però che ancora prima del papato,
0: sì,
1: in cui evidentemente veste molto elegante, vestiva molto bene, abbinava molto bene.
0: Non mi pare che ci abbia questa grande varietà di abiti, però.
1: Francamente neanche a me, ma magari mi sbaglio, magari ci sbagliamo.

0: È proprio come nelle canzoni di Coez, alle 17:38 minuti, la vostra RTL 102.5 con la Mario, con Cianna, con la personalità, secondo Vanity, più elegante del mondo.
1: Allora, adesso io non vorrei farmi altri nemici perché ne ho già abbastanza.
0: Non,
1: però
0: non ci facciamo nemico
1: non
0: il Papa.
1: Non voglio farmi nemico il Papa, amen. Però adesso definire elegante per come si pone un essere umano che per professione indossa due cose
0: sì,
1: nella sua vita.
0: Però quanto sono belle quelle due cose? Sono
1: qua,
0: molto belle.
1: Anche qua dipende dai punti di vista. Però
0: questo un bianco così bello io non l'ho mai visto. Ma poi questi movimenti leggiadri con cui ci parlo ogni volta.
1: Mi sa che tu sei un po' paraninfo, cioè
0: no. Made.

0: Oh, comunque al di là del fatto che Morandi, vabbè, è un gran figo, ma pure i Baiguini, che abbiamo visto nel video sul 36 del Digitale Terrestre, non è male in Hit Parade, eh?
1: Secondo me è uno spettacolo, guarda.
0: Allora, sapete qual è la scusa più usata in casa? Lo sistemo dopo.
1: Sì, è la frase ufficiale del disordine. E invece basta poco, no? Per organizzare meglio gli spazi, per vivere la casa in modo diverso.
0: Ed è proprio per promuovere questo concetto che IKEA vi aspetta tutti in negozio dal 4 al 6 settembre con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E ricordatevi di portare un oggetto blu. Riceverete in omaggio una borsa Fracta con due buoni dedicati. Uno per gli acquisti in negozio e uno per il ristorante. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: dirige l'orchestra Illusion Dua Lipa adesso su RTL, cioè tutto il 5. No, non sono impazzita su dirige l'orchestra, che effettivamente con Ciana vi vogliamo parlare per un attimo di Sanremo. Già.
1: Allora, perdonateci, perché è effettivamente giovedì 27 agosto.
0: Fa un po' strano.
1: Non vi siete teletrasportati a febbraio. Però se ne sta parlando, sembra che Stefano De Martino voglia tre nomi. Uno alla co-conduzione, che sembra essere proprio quello di Dua Lipa. E poi cantanti in gara, si parla di Tedua e di Kidyuki, che sembra lui vorrebbe da morire.
0: Sì, io dopo magari mi fermerei a fare un paio di riflessioni su Dua Lipa, se ti va.

0: come ti culla poi Gianna Nannini, no, sul finale, vabbè, di Sei nell'anima, alle 17:58 minuti. La vostra RTL 105 con la Mario, con Gianna. Prima abbiamo ascoltato Illusion di Dua Lipa e ci, sì, stavamo chiedendo se effettivamente ci fosse fondamento riguardo alla co-conduzione di Sanremo con Stefano De Martino.
1: Allora, obiettivamente noi adesso non lo sappiamo, anche perché abbiamo provato a chiamare Stefano, non ci ha risposto, in vacanza. Ma ad ogni modo, io mi permetto di dire, anche, sì, in questo caso, poi se mi faccio dei nemici in più, chi se ne frega.
0: No, che già visto... prima te la sei presa un po' con uno stato a noi molto vicino.
1: No, allora, la questione è questa, Gianna. Quando io sento ogni anno co-conduttrice, nella mia testa, facendo questo mestiere dopo di tempo, immagino, no, che si possano fare determinate cose sul,
0: certo,
1: palco. Poi,
0: sì,
1: fondamentalmente,
0: sì,
1: ci sono solo delle versioni un po' più evolute di ballettismo.
0: Molto spesso è così. Poi con Dua Lipa, che chiaramente neanche parla italiano, si rischia proprio questo.
1: C'è pure il problema della lingua. Ecco, quindi Stefano, pensaci bene, perché Dua Lipa la puoi tenere lì per cantare, va bene uguale.
0: Come super ospite,
1: no?
0: Dici?
1: Sì, non sarebbe male.
0: Magari sono in trattative.
1: Chi può dirlo? E anche a Valdilana, in provincia di Biella, sono quasi le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 27 agosto, ben ritrovati da Max Veggiani. In apertura l'alluvione con ondata di fango equivalente all'altezza di 6 piani al confine tra Nepal e Tibet cinese. Almeno 362 morti e 1.400 dispersi, di cui 3 nostri connazionali. Benedetta Mannucci.
4: La Farnesina ha confermato che sono 3 gli italiani che risultano attualmente dispersi tra Nepal e Tibet. Si tratta del ligure Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, di una coppia italo-svizzera in viaggio invece dal Tibet verso il Nepal. Il bilancio complessivo conta invece al momento almeno 362 vittime, mentre sono oltre 1.400 le persone date per disperse. La polizia nepalese ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, di cui 517 turisti stranieri, mentre i media statali cinesi parlano di oltre 500 dispersi, di cui 260 stranieri. Non è chiaro se tra i due conteggi vi siano sovrapposizioni. L'Istituto Geologico Statunitense ha spiegato intanto che a causare le inondazioni è stato il crollo di un ghiacciaio, che avrebbe conseguentemente provocato un terremoto di magnitudo 5.2. Restano da chiarire le cause scatenanti dell'evento.
3: È morto in carcere a L'Aia in Olanda Ratko Mladic, l'84enne generale serbo-bosniaco che stava scontando l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Nel 1995 ordinò lo sterminio di 8.000 musulmani. Successivamente i resti dei cadaveri barbaramente mutilati vennero gettati nelle fosse comuni. Passiamo all'economia con la chiusura delle borse. Buonasera ad Alessia Maggi.
5: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta della giornata nel complesso sottotono, piazza affari negativo, il FTSE MIB registra meno 1,17, il FTSE della Midcap cede l'1,19%. Fra le principali viene Presti Micro, che guadagna 2,92, seguito da Stellantis con più 2,58%. Sul fronte opposto in rosso troviamo ERA, che cede il 3,32, seguito da Unicredit con meno 3,17%. Spread BTP Bund a quota 82 punti. Buona serata da Esec Data Analytics.
3: Il calcio dalle 20, la radiocronaca diretta integrale su RTL 102.5 di Apoel Tel Aviv Atalanta, ritorno dei playoff per la Conference League. Si parte dallo 0-0 dell'andata. In questi minuti poi a Monte Carlo i sorteggi di Champions League con le italiane spettatrici interessate. Li sta seguendo per noi Nicola Pompei. Buonasera.
6: Buonasera a te, ci siamo, l'attesa è finita, la Champions League 2026-2027 si svela a Monte Carlo, inizia proprio in questi minuti il sorteggio della fase a campionato che tra settembre e gennaio 2027 vedrà in campo le italiane Inter, Roma, Napoli e Como contro le avversarie che saranno stabilite tra pochissimo appunto. Ogni squadra affronterà 2 avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta, determinate dal software automatizzato. Nessuna squadra della stessa federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato, non più di 2 avversarie potranno provenire dalla stessa federazione. Inghilterra e Spagna hanno 5 squadre, merito del ranking UEFA per nazioni, sarà la prima volta in Champions per 4 squadre, ovviamente Como di Fabregas, gli azzeri del Saba, gli austriaci del LASK e poi i norvegesi del Viking, è tutto.
3: Grazie, c'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre nella stessa direzione registriamo coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di circa un'ora. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio per la 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti in direzione della 1 con tempi di percorrenza di un'ora e 10 minuti. Trafficato anche il tratto della 14, compreso tra Giulianova e Pedaso, dove segnaliamo coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 35 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul Piazzale Italiano per entrare in Francia è di circa un'ora. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, la prossima edizione alle 19.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Powerhits estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con
9: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Si chiama Password della seconda ora. Io sono la Mario, non c'entro nulla perché di solito arrivo a quest'ora il venerdì con Pop Around the Clock, però che bello essere oggi qui con Channa.
0: Ma l'orario è quello, c'entri decisamente tanto, poi dalle 17 alle 19 di solito accompagniamo la gente a casa magari dal lavoro.
1: Certo.
0: Adesso invece è un mix, questa settimana accompagniamo qualcuno a casa dal lavoro, qualcuno sta già tornando, qualcuno sta per
1: andando.
0: Partire. Ci sono quelle le vacanze intelligenti, no? Nel frattempo, a partire dalle 18, giovedì 27 agosto, oggi, è importante, c'è il sorteggio di Champions.
1: Assolutamente, io non potrei vivere senza il sorteggio di Champions. Come fanno bene i veri normal people del mio cuore, anche perché tu devi sapere che all'interno di Pop Around the Clock poi io mi faccio tutte le partite
0: con
1: i ragazzi, con i giornalisti, quindi che succede adesso? Sorteggiano,
0: succede che tra pochissimo fanno la prima fascia, che per quanto riguarda le italiane vede solo l'Inter, poi c'è la Roma in seconda fascia, il Napoli in terza e il Como in quarta, e capiamo con quali squadre giocheranno.
1: Ah, meno male, dai, vado a casa con delle certezze dopo.

0: disco sulla vostra RTL 102.5 i Colors alle 18:11 minuti con la Mario, con Cianna, con un messaggio che però ho capito male. Voglio aver capito male.
1: Vai,
0: 378-378-1025, sì. Bella la tuta da meccanico della conduttrice. Ma scusate, ma se uno si mette una salopetta elegante, da meccanico di cosa?
1: Ma non è, perché poi da meccanico non è questo camouflage da birdwatching, no?
0: Ecco,
1: da meccanico teoricamente dovrebbe avere altri colori. Ma poi ormai la salopetta l'hanno sdoganata.
0: È sdoganata.
1: Anche ad Hollywood col tacco a spillo vai di red carpet.
0: Oddio, salopetta e tacco a spillo?
1: Non, mai provato.
0: Ma dovrei provare la salopetta e il tacco a spillo. È una cosa che valuterò.
1: Ce l'abbiamo, Amélie! Non è Francesco!

0: Ecco, bravo Geolier con la sua Come Vuoi, perché ecco, come vuoi, caro Chan, su RTL 102.5 all'interno di Password, che ci si vesta d'estate. Sapete perché ve lo chiedo? Perché mi ha appena confessato che lui detesta gli outfit estivi dei maschi.
1: Dei maschi soprattutto, sì. Purtroppo noi, io mi ci metto in piano, mettiamo questi pantaloncini corti sopra il ginocchio, che ci fa sembrare
0: sono un po' da ebete,
1: degli scolaretti. Sì, dei scolaretti che dovrebbero essere, non dovrebbero neanche essere venduti. Poi chiaramente sono comodi e li mettiamo.
0: No, però un cargo che arriva sotto il ginocchio con i tasconi, rende interessante forse anche l'uomo quello più banalotto per il quale non ti gireresti mai.
1: Sono d'accordo, è vero.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
1: Only for professional. Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Tra i tanti secrets di Miley Cyrus, invece, non è un segreto l'amore, anche il grande dolore che in questo momento sta provando per la perdita della zia Dolly Parton.
1: Sì, perché anche lei faceva parte di Hannah Montana, poi nel mondo noi la conosciamo per tutta la leggenda che la accomuna al country, per ciò che è Dolly Parton, anche per qualcosa di cui parliamo tra poco. Sì. Pensa, era anche lontanissima cugina di Hannah Montana, cioè di
0: cosa,
1: Miley Cyrus.
0: Cugina di settimo grado, se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: Sì, di settimo grado.
2: Poi che sai... cosa si scopre qua su RTL 102.5? Siamo andati
1: io. Come si fa a trovare il cugino di settimo grado?
0: No, ma poi la verità, te ne frega qualcosa se non sei chiamato Dolly Parton?

0: Soprattutto nessuno che rompa. E nessuno che rompa, questo è fondamentale per il nuovo inizio. Arriva settembre, lo stato sociale, una vita in vacanza alle 18:35 minuti. La Mario e Cianna su RTL 102.5.
1: Con siamo le nostre anche su 36, ricordiamolo, perché non vorrei mai che non si notassero i nostri look ancora estivi.
0: La salopetta si vede.
1: Anche la tua camicia a strisce si vede. Molto bella, molto bella. Abbiamo scoperto una roba di Dolly Parton.
0: Di Dolly Parton, una cosa di Capsule del Tempo che io non sapevo, a dire il vero. L'ho letto poco fa e me l'hai detto tu, sono andato a vedere un po'. In effetti c'è My Pleasant History, che è un brano di Dolly Parton che non potete ascoltare neanche tra 10 anni, tra 20 anni sì.
1: Questa è l'attesa più lunga, manco dal dentista aspetto così tanto, sì, perché è in una capsula del tempo ed è rigoroso l'attesa del ventennio, non si sa per quale motivo. Sarà un pezzone, Cianna.
0: Ma io me lo auguro, una capsula poi fatta in legno di castagno, tutta romantica.
1: O tomba.
0: Ci vediamo nel 2046, eh.

0: Sam Smith, questo Stay With Me, devo dire che è stato un momento d'oro quando ho tirato fuori questo singolo, quindi bello riascoltarlo adesso su RTL.
1: Tu ci piangi con la musica? Perché questa secondo me è una di quelle che per chi piange con la musica tira fuori dei lacrimoni.
0: Allora, ho avuto dei periodi in cui il mio CP, oggi Cuore di Pietra, era un CP Cuore di Panna, e quindi mi capitava di piangere con alcuni brani musicali. Adesso invece
1: dai,
0: no.
1: Tiraci fuori qualcuno. Ti viene in mente un brano con cui piangevi spesso?
0: Sicuramente, guarda, un singolo a caso di Baglioni. Nei okay, miei periodi okay. amorosi, disastrosi, piangevo con lui.
1: Con tutte le sue magliette fine che...
0: Sì.
2: Ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Sarete insofferenti verso quelle necessità che avete messo a fuoco, ma di cui non avete troppa voglia. Concedetevi del tempo per accettare, per far pace con tutto. Cari Toro, separate attentamente gli impegni dai piaceri, il fare dal giocare per non sbagliare con niente. L'estate ci distrae e diverte, ma alcune cose meritano precisione. Cari Gemelli, Urano spinge sull'acceleratore della vita, rendendo ogni cosa veloce e urgente. Attenti però a non dimenticarvi dei dettagli tra le pieghe del cuore e della mente. Cancro, fatevi forti di questo plenilunio amico, di queste grandi forze emotive che vi aiuteranno a non sbagliare con l'importanza delle cose, rendendovi precisi con il destino. Leone, Sole e Urano litigano, si scontrano, rendendovi facilmente vittime di tempi troppo veloci e di idee che non sanno aspettare. Rallentate per non fare cose inutili. Vergine, sentite ancora gli effetti della vicinanza tra Mercurio e il Sole, ma ora Urano ci mette del suo. Avrete una gran fretta di capire e di chiarire, ma non tutti la pensano così. Bilancia, celebrate una leggerezza che cresce senza però mai dimenticarsi degli impegni, di quelle cose che meritano comunque attenzione, che non dicono ma ci aspettano. Scorpione, bello poter contare su una luna piena amica, capace di

suggerirvi bellezza e intensità. Vivete un momento divertente, fatto di cose simpatiche e piacevoli. Sagittario, tempo di riflessione e considerazioni a tutto tondo. La luna vi spingerà a capire meglio certe dinamiche personali. Urano renderà invece urgente il senso del fare. Capricorno, questa grande luna vi aiuterà a cambiare il modo di dire e di comunicare, passando ad uno stile gentile, fatto di morbidezza, ricco di spunti e di buone intenzioni. Acquario, Urano mette fretta a qualcuno, rendendolo estremamente impaziente, forse incapace di sopportare i tempi del destino. Voi invece prendetevi del tempo per non sbagliare. Infine, cari pesci, la luna piena illuminerà il vostro presente, il vostro segno. Per questo vi sentite in vena di capire, di riflettere. Fatelo però senza fretta, senza pretendere la perfezione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E qua, amici miei, mi permetto di dire che si sblocca un ricordo che probabilmente è più mio che tuo,
3: Gianna.
2: Penso
3: di sì.
2: È una questione, per una questione anagrafica, perché siamo nel 1966, una band, un gruppo musicale che ha fatto innamorare tante persone in Italia, e in quell'anno poi arrivarono tanti bambini. Senti qua.

0: Ma quindi veramente in quel periodo si facevano più bambini con la gente che in sottofondo ascoltava gli Equipe 84?
1: Ma l'hai sentito il testo?
0: Cioè, sì, decisamente.
1: Una meravigliosa dichiarazione d'amore, non originale, però insomma Mogol, amato paroliere Made in Italy, ci ha messo del suo in quell'anno. E bello, dai, per quei tempi anche i miei genitori probabilmente si sbaciucchiavano con loro.
0: È molto probabile. Sono le 18:58 minuti, state ascoltando RTL 102.5. È finito Password, noi ci vediamo domani, o meglio, voi vedrete la Mario domani. È stato un piacere essere in diretta insieme a te.
1: Grazie Ciana, mi sono divertita tantissimo. Domani si rientra nell'ordine delle cose anche con Pop Around the Clock. Però prima di salutarvi, allora segnatevi questo: dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio per aiutarci a organizzare gli spazi della nostra casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: Un appuntamento speciale per ricordarci che più ordine in casa significa più spazio e più tempo da dedicare a quello che conta davvero.
1: E allora mi raccomando, portate un oggetto blu con voi, riceverete in omaggio l'iconica borsa Fracta con due buoni dedicati, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su ikea.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami. Arriva, e noi amiamo voi!
0: Arriva la famiglia dei protagonisti!
1: Ciao!
2: Ciao! Store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: E anche a Medicina, in provincia di Bologna, sono le 19. Buona serata.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. È morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, l'uomo che ha commesso crimini indicibili durante la guerra nell'ex Jugoslavia, facendo massacrare migliaia di persone. Di lui, tra l'altro, si ricorda di come accarezzasse i bambini prima di ucciderli. Era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Valentina Iannicelli.
5: Il figlio aveva chiesto per lui una pietà che il padre non aveva mai avuto. Con la morte di Ratko Mladic si chiude uno dei capitoli più bui della storia recente, uno dei più disumani della storia dell'uomo. 84 anni, il generale serbo fu responsabile del massacro di Srebrenica durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nel 1992. Ordinò il massacro di oltre 8.300 civili bosgnacchi musulmani con modalità aberranti. Lasciò stuprare le bambine davanti alle madri, decapitò gli uomini dopo averli fatti sodomizzare, si lasciava fotografare mentre accarezzava i capelli dei bambini prima di farli fucilare e infine faceva sparire i pezzi dei cadaveri nelle fosse comuni perché nessuno li trovasse mai. Condannato all'ergastolo per genocidio nel 2017, dal 2024 Mladic era in un letto dell'ospedale penitenziario dell'AIA. Il figlio, Darko, ne aveva chiesto la scarcerazione per motivi umanitari, non gli fu concessa. L'altra figlia, Ana, inorridita dalla vergogna, si suicidò con la pistola che le aveva regalato il padre.
4: Ora la tragedia dell'alluvione al confine tra Nepal e Tibet. I morti sono centinaia, più di 1.000 i dispersi. Si cercano i turisti italiani presenti nell'area. Benedetta Mannucci.
6: Il bilancio complessivo al momento è di almeno 389 vittime, mentre sono oltre 1.400 le persone date per disperse. La polizia nepalese

0: Si è riferito di aver perso i contatti con oltre 800 persone, di cui 517 turisti stranieri, mentre i media statali cinesi parlano di 558 dispersi, di cui 260 stranieri. Non è chiaro se tra i due conteggi vi siano sovrapposizioni. Dalla Farnesina è arrivata invece la conferma che sono tre gli italiani dispersi tra Nepal e Tibet. Si tratta del ligure Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, e di una coppia italo-svizzera in viaggio invece dal Tibet verso il Nepal. Il ministro Tajani ha intanto disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere connazionali che potrebbero essere coinvolti. L'Istituto Geologico Statunitense ha invece spiegato che la causa delle inondazioni sarebbe il crollo di un ghiacciaio che avrebbe conseguentemente provocato un terremoto di magnitudo 5.2.
1: Torniamo in Italia. Il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è ora indagato per omicidio. Max Viggiani.
2: Tony Proietto continua a negare qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. La sua compagna, la 33enne Noemi Impellizzeri, è stata trovata morta e impiccata domenica scorsa nella sua abitazione di Riposto in provincia di Catania, nella quale si era sviluppato un incendio. Proprio l'uomo che l'aveva trovata senza vita ha raccontato che Noemi gli avrebbe confidato l'intenzione di farla finita. Gli inquirenti però hanno dei dubbi su questa versione e anche sul fatto che Proietto non abbia chiamato subito i soccorsi. Lui si è giustificato così in un'intervista.
3: La conversazione che c'è stata un giorno prima, fra il colore dei suoi piedi, le sue cose, ho capito che già non c'era niente per salvare Noemi, non c'era poco da fare.
2: Secondo i familiari della vittima si sarebbe trattato di una messa in scena e l'autopsia lo dimostrerebbe. Intanto nelle scorse ore nella Basilica di San Pietro a Riposto si sono svolti proprio i funerali di Noemi davanti ad una folla commossa. A te.
1: Grazie Max. La chiusura in borsa meno 1,17%. Il calcio, iniziamo dall'Atalanta che questa sera in Ungheria affronterà l'Apoel Tel Aviv per il ritorno dei playoff di Conference League. Su RTL 102.5 la radiocronaca integrale della partita, il nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: Buonasera dallo stadio di Miskolc. L'Atalanta cerca l'accesso all'Europa da una porta periferica. Siamo nel nord-est dell'Ungheria, nella cittadina scelta dall'Apoel Tel Aviv per le sue partite interne, visto che non si può giocare in Israele. All'andata a Bergamo è finita 0-0, la Dea non era riuscita a sfruttare il fattore campo, quindi dovrà vincere qui questa sera. La formazione è ufficiale, ci sono un po' di sorprese. De Ketelaere parte dalla panchina ed è schierato Samardžić. Vediamo la squadra atalantina con Karnesek in porta, Bellanova, Kosunu, Scalvini e Kolasinac in difesa, Ederson, Gaetano, Samardžić a centrocampo, Zaleski e Raspadori a sostegno della punta che è Krstović. La serata è piacevole con temperatura intorno ai 20 gradi, allo stadio per il momento poca gente ma ci sono 300 tifosi arrivati da Bergamo. Per il momento è tutto lì nello studio.
1: Grazie Paolo, ancora calcio con i sorteggi di Champions League. Nicolò Pompei.
5: Eccoci, sorteggio ancora in corso, Ivana, un sorteggio tutto sommato buono per l'Inter che affronterà due big candidate alla vittoria finale, Liverpool in casa, il Real Madrid in trasferta, San Siro arriveranno anche Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Fuori casa, oltre ai blancos, i nerazzurri affronteranno Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Sorteggio sicuramente più sfortunato per la Roma di Gasperini, che pesca forse le due peggiori della prima fascia. In casa giocherà contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho, mentre in trasferta contro i campioni in carica del Paris Saint Germain. Sempre all'Olimpico, i giallorossi affronteranno anche Sporting Lisbona, Lille, Slovan Bratislava. In trasferta, oltre ai francesi, anche Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene. Passiamo al Napoli che partiva dalla terza fascia, calendario è stato proprio poco fa, Arsenal, Bruges, Bodo Glimt e Viking in casa, Manchester City, Porto, Villarreal e Saba in trasferta. Ora è il turno delle squadre della quarta fascia, quindi compreso anche il Como, mancano ancora alcune avversarie ma le abbiamo quasi in maniera completa, allora le andiamo a leggere. Il Como affronterà sicuramente in casa Paris Saint-Germain, Manchester United e Lipsia, in trasferta sicuramente Barcellona, Real Betis e Feyenoord. Il sorteggio comunque è ancora in corso, mancano due avversarie per il Como. A te.
1: Grazie, meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì particolarmente caldo, specialmente nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Una giornata nel complesso assolata, ad eccezione delle estreme regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso localmente intensi sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti. Sulla A7 Serra Valle Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova ci sono code per lo sbandamento di un'auto. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di un'ora al Piazzale Italiano verso la Francia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Vi lascio con Protagonisti, grazie e buona serata.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Eccoci qua amici e amiche, buona serata, 19:07, inizia una nuova esilarante puntata di quel programma e che quel programma con quel popò di paragnosta del nostro Simioli in diretta da Mondragone, ecco.
5: Quella, Gianni.
6: Tu ovviamente mi geolocalizzi tutte le sere, cioè, che se dovessi scappare, insomma, non sarei. Vabbè, allora intanto sono in imbarazzo perché l'eleganza del fratello, lo dico per quelli che ci seguono in radiovisioni, è veramente per me imbarazzante. Io ho una shift nera da 4, vabbè. E poi Taranto, che ve lo dica a fare? Un top model in camicia bianca. Buonasera Taranto da Milano.
5: Non vediamo, caro Gianni, ti ringrazio comunque, ti ringrazio, ma sì, nuovo corso di Protagonisti, versione light, lo ricordiamo, e quindi anche più eleganti.
4: Ancora più eleganti. Ancora per poco.
5: Sì.
4: Perché poi ci cambiano programma, ci mandano via.
5: No, pensavo per poco l'eleganza.
6: Mi sembrate due che stanno per andare a un matrimonio, ve lo devo dire la verità, però siete fantastici. Buonasera, benvenuti, musica, vai.

0: Storie brevi tra Nai e Annalisa, 19:16 minuti. Subito, prima mission, andare a Como, giusto?
1: Champions League, Gianni.
2: Ho sentito poco fa nel nostro GO che il Como incontrerà il Barcellona. E allora che vogliamo fare, Fredella?
1: Chiamiamo il sindaco di Como, la finese.

0: Proviamo, sarà preparato.
1: Perché dobbiamo capire se è preparato, certo. Se parla lo spagnolo.
0: Ecco. Sindaco, come stas con i mustachios?
2: Ma puerca vacca.
0: No, ma come dica, ma mi dica una parola in spagnolo, del como.
2: In spagnolo, qui si fa dura. Dobbiamo. Vabbè, insomma, abbiamo voluto la Champions, ma bisogna pedalare.
0: Vabbè, allora, forza Comos ed evivas sindacos de Comos, la salutiamo.
1: Tranquillizzo il sindaco, puerca vacca, se è spagnolo puro,

0: KQ 19:23, come suona, come gira, bello, come si balla e si canta su RTL 102.5. Mancano, caro Taranto, pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It's Live e quest'anno la line up è davvero super. Ma perché?
1: Ma perché con tutti gli artisti ovviamente della nuova scena, no? Tutti quelli di Radio Z, poi a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte, quindi ultimissimi biglietti, lo ricordiamo, per il 2 di settembre, li trovate su ticketone.it, manca veramente pochissimo, meno di una settimana, perché è mercoledì prossimo, quindi sei giorni.
0: Che Simioli si è disconnesso subito per andare a comprare i biglietti. Non facciamo in tempo a dirgli che sono in vendita i biglietti, lui subito va personalmente all'arena a comprarli
1: per poi rivenderli. No, scherziamo, non è vero.
0: Non è un bagarino.
1: No, non è un bagarino, infatti.
0: È un bagagliaio, ecco. Allora, tra poco torna il Cruciterga e poi cerchiamo un ragazzo che si chiama Martino, che ha fatto un viaggio per amore da Milano ad Avellino.
1: Poi là.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.

0: Harry Styles, 19:32 minuti in protagonisti. È il momento di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove andiamo dalla nostra Federica. Ciao Fede.
1: Federica,
2: bravo Federica, eccola.
3: Ben trovati ragazzi, come state?
0: Bene, grazie.
4: Come ci hai lasciato ad agosto, stiamo sempre qui.
3: Non è cambiato nulla.
0: No, siamo un pochino più eleganti, diciamo. Ecco, questo...
4: è vero, anche senza barba.
2: Esatto. Con chi sei, Federica, l'inviata amica da Fiumicino?
5: Ciao, io sono Laura.
3: E
5: ciao.
3: Con tutto il gruppo di sue amiche, esatto, che stanno andando a
5: Malta.
4: A Malta, dove c'è la birra? No, la birra di Malta.
0: No, il Malto, quello è il Malto.
4: Ah, quello è il Malto. Sì,
2: doppia sì. Malta, va doppia bene. Malta. Va bene. Che faranno a Malta, Federica?
5: Aree, discoteche, aperitivi.
0: Certo. Beh, certo.
3: Ecco. Divertimento. Esatto. La parola d'ordine è divertimento, esatto.
2: Ma fino quanti a giorni? Cioè. Quanti giorni?
5: No, è toccata e fuga fino a domenica.
3: Fino a domenica.
2: Vabbè, ragazzi, ci di venerdì, sabato, domenica.
3: Fino a domenica. Esatto. E un viaggio organizzato in realtà da aprile.
5: Sì, perché noi viviamo in città diverse e quindi siamo organizzate con largo anticipo, ecco,
4: ecco
5: sì.
4: Che città al volo, se possiamo, così le
5: salutiamo. Allora, le mie amiche a Roma, io a Bologna.
0: Ah, ok.
5: Sì, vabbè, però anche se sono
2: un saluto a Roma, un saluto a Bologna e adesso grazie Federica, è il new hit, vai.

0: Faithfulness di Skin, 19:40 minuti. Allora, abbiamo parlato prima di questa storia di questo Martino che fa anche esatto. rima con Avellino. Lui da Milano è andato fino ad Avellino per amore, giusto?
1: Esatto, sì. Per amore noi l'abbiamo trovato, eccolo. Gianni, perché noi siamo un po' anche stranamore.
2: Wow. Abbiamo un documento audio proprio esclusivo che ci ha mandato lui, lo vogliamo sentire?
1: Vai!
3: Ciao, sono Martino e 9 anni fa casualmente, che forse non era un caso, incontrai una ragazza ad Amsterdam e l'incontro mi ha permesso di esplorare parti di me e della vita che sono meravigliose e sono tornato adesso ad Avellino per ritrovarla e per poter chiudere un cerchio, ringraziarla, ma quello che ho trovato è stato molto di più, ho trovato un popolo incredibile pieno di amore.
1: Ma che bello, e viva Avellino, possiamo dire prossima città, dai, prossimo sì, sindaco sì, di Avellino.
2: Sì,
1: verremo
2: sì,
1: da
2: sì, sì, sì, torneremo dal sindaco di Avellino. Intanto ciao Avellino e ciao a questo Martino, ma che belle cose che ha detto Anna.

0: 19:46 in questo caldo pomeriggio di agosto, yes, con quel bell'uomo di Simioli da Napoli.
1: E a grande richiesta torna il Cruci Terga. 378-378-1025. Vai, Fredella.
0: Allora,
1: faccio partire la musica.
0: Vai,
2: perché questo è multimediale, sì. Oggi è un Cruci Terga.
3: Oggi vi chiediamo: è facile, 4 orizzontali.
1: Sì.
3: Famoso gruppo anni 70 che cantava, si esibiva persino con i dolori alle gambe.
2: Vabbè, questo è difficile.
3: Con la S,
2: è difficile.
3: Con la S di Simioli.
2: Provateci. 378-378-1025, gruppo musicale anni 70 che si esibiva anche con dolori muscolari alle gambe. È difficilissimo.
1: Che faceva sta band? Rock? Cioè, andavano a fare i concerti?
0: Non dite troppo.
1: Cioè, loro andavano a fare i concerti pure con i dolori alle gambe.
0: Sempre.
1: Vediamo. Il nome, forza.

0: No One, Alicia Keys, 19:50 minuti, stiamo quasi per chiudere già protagonisti per lasciarvi l'Atalanta, ma prima però bisogna...
1: Forse è meglio,
0: ma bisogna risolvere il cruciterga di oggi, prego.
2: Chi si è proposto?
3: Vai. Allora, famosa band che andava in concerto anche quando i componenti avevano i dolori da tutte
0: muscolari.
3: Le parti.
0: Muscolari.
1: Hanno scritto da tutta Italia, posso dire.
3: Ma
1: leggiamo qualche... addirittura hanno detto gli Europe,
0: Sister Sledge, gli Styx, i Cramp. Hanno detto
1: l'unico che ha indovinato, vediamo se c'è al telefono. Lo chiamiamo tutta Italia. C'è Piero da Campobasso. Vediamo se lui. Piero,
4: pronto?
0: Eccolo.
1: Sei tu?
0: Eccolo.
1: Come ti chiami?
4: Sono Piero da Campobasso.
1: Allora, qual è la band anni 70 che cantava si esibiva anche con i dolori muscolari?
4: Sono Super Cramp.
1: Super Cramp. Posso dire? I Super Cramp, hai indovinato.
3: Questa è la versione dal vivo, proprio mentre il cantante era dolorante. Non è la versione che conoscete voi.
1: Te ne dico un'altra. Vabbè, il farmacista che ha dolori non ha occhi per piangere. Vabbè.
0: A domani.
1: Addio, a domani, forse è meglio.
3: Ciao.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Cossato, in provincia di Biella, sono le 19:52 minuti.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Raffaella Coppola, tra poco le altre notizie, subito però il calcio per il decisivo match di ritorno dei playoff di Conference League, Hapoel Tel Aviv Atalanta, che seguiremo in radio cronaca integrale in diretta su RTL 102.5. Andiamo dunque dal nostro inviato in Ungheria, Paolo Pacchioni. Buonasera Paolo.
8: Per fare il loro ingresso sul terreno di gioco per questo ritorno del playoff di Conference League, una gara già decisiva per l'Atalanta, anche se siamo soltanto a fine agosto, ma bisogna accantonare la preparazione, bisogna per una volta guardare soltanto il risultato, perché Sarri e tutto il popolo atalantino vogliono vivere un'altra stagione europea. La partita comincerà alle 20, ci sarà da vincere perché l'Atalanta ha fatto 0-0 nella gara d'andata e quindi questa sera serviranno la vittoria e i gol. Per cercare i gol il centravanti sarà Krstović, sostenuto da Zaleski e da Raspadori, invece parte dalla panchina De Ketelaere, pronto a entrare a gara in corso. C'è grande entusiasmo da parte dei tifosi israeliani, lo sentite in sottofondo, lo stadio sta cercando di caricare la Hapoel Tel Aviv. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra pochissimo per la radio cronaca lì nello studio.
7: Grazie Paolo, a più tardi. Come detto, ora le principali notizie: è morto in carcere all'Aia in Olanda Ratko Mladic, nell'84enne generale serbo bosniaco che stava scontando l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Nel 1995 ordinò lo sterminio di 8.000 musulmani, successivamente i resti dei cadaveri barbaramente mutilati vennero gettati nelle fosse comuni. Donald Trump ha detto di non essere preoccupato che la Russia possa attaccare i paesi della NATO. Secondo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal nei giorni scorsi, il capo della CIA John Ratcliffe è volato a Mosca per avvertire la Russia proprio di non attaccare i paesi dell'alleanza. La politica italiana: il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, rendere l'Italia più forte e coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con la piazza rassegna di affari italiani a Celle Messapica. Chiudiamo sempre col calcio: Inter Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi del girone unico della nuova stagione di Champions League. Nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, giallorossi e l'Ariani, il Paris Saint-Germain, campione in carica che punta al tris. Meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì particolarmente caldo, specialmente nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Una giornata nel complesso assolata, ad eccezione delle estreme regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso, localmente intensi sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
6: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. All'uscita obbligatoria a Altedo si sono formati 3 km di coda. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e rientrare a Ferrara Sud. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano in direzione della Francia. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Noi dire Conference League.
8: Ed eccoci, buonasera, buonasera amici e amiche di RTL 102.5, io sono Nicolò Pompei, pronto, prontissimo insieme a voi per vivere un'altra splendida serata di calcio. Abbiamo visto poco fa i sorteggi della UEFA Champions League tra Napoli, Roma, Inter e Como, veramente grandissimi big match nella massima competizione europea, ma adesso testa e occhi in Ungheria, testa e occhi sull'Atalanta soprattutto. Gara di ritorno dei preliminari di Conference League, si riparte dallo 0-0 dell'andata, si gioca in Ungheria, ma la partita è Apoel di Tel Aviv contro Atalanta, si gioca ovviamente in territorio neutro per ragioni ovvie. Miskolc, Ungheria, stadio dove c'è già Paolo Pacchioni collegato, l'avete sentito poco fa nel giornale orario. Allora Paolo, buonasera anche da parte mia.
10: Buonasera, buonasera a tutti voi da Miskolc, dall'Europa che conta, quella dei grandi palcoscenici della Champions League. L'Atalanta questa sera invece deve trovarsi in un campetto di provincia per garantirsi una stagione europea, è il preliminare di Conference e dopo lo 0-0 dell'andata serve assolutamente una vittoria, servono i gol. Non è un'impresa titanica perché l'Atalanta è superiore all'Apoel, ma siamo a fine agosto, la squadra italiana è ancora in pieno rodaggio, peraltro si sta con conoscendo giorno dopo giorno con Maurizio Sarri, quindi non è semplice, ma questa sera bisogna accantonare, congelare per un attimo le operazioni di nuovo addestramento della squadra e badare esclusivamente al risultato. Per farlo l'Atalanta giocherà con questi calciatori: Carnesecchi in porta, Bellanova, Kossounou, Scalvini e Kolasinac in difesa, Ederson, Gaetano, Samardzic a centrocampo, Zaleski e Raspadori a sostegno di Krstović, dunque Scamacca è in panchina e dalla panchina parte anche De Ketelaere, che comunque lo sappiamo non è ancora al meglio, non può giocare una partita intera, evidentemente Sarri ha deciso di giocarselo a partita in corso. Dall'altra parte c'è l'Apoel di Tel Aviv che gioca con Sur in porta, Kokó, Mayembo, Chico e Ledner in difesa, Krajev e Falcao c'è nel centrocampo e poi Alkukin, Altman e Owusu a sostegno della punta che è Emmanuel Boateng. L'arbitro dell'incontro è tedesco, il signor Schlager, che adesso sta richiamando i giocatori proprio al centro del campo per l'inizio della partita. Si gioca in campo neutro per ragioni di sicurezza, la UEFA vieta di giocare in Israele. Questa cittadina nel nord-est dell'Ungheria è stata scelta come casa del Apoel di Tel Aviv perché al tempo dell'esclusione di Israele dalla possibilità di ospitare partite, l'Ungheria allora guidata da Orbán aveva aperto le proprie porte a Israele e poi comunque bisogna dire che da queste parti per tradizione c'è sempre stata una folta comunità ebraica. ebraica e ci sono 5.000 tifosi dell'Apoel che sono nella curva alla nostra sinistra e sono veramente molto caldi, molto numerosi, si sentono molto. Lo stadio è piccolo ma nuovo, moderno, ci sono circa 300 eroi tifosi dell'Atalanta che dall'altra parte stanno cercando di far sentire la loro voce, anche se naturalmente sono sovrastati un po' dai tifosi israeliani. Bisogna dire che insomma l'Atalanta questa sera dovrà anche confrontarsi con un ambiente piuttosto ostile. Peraltro nella tribuna di fronte a noi ci sono comunque altri 3-4 mila spettatori, sono abbonati della formazione locale del Miskolc che comunque con loro abbonamento possono venire gratis a vedere le partite che l'Apoel ha giocato qui in casa. Tenete presente che l'Apoel, a differenza dell'Atalanta, ha già disputato due preliminari e quindi ha già giocato due volte in questo stadio contro il Debrecen e contro il Katowice, peraltro tenendo una vittoria e un pareggio, e quindi essendo arrivato a giocarsi il playoff con l'Atalanta. Tutto pronto per il fischio d'inizio. Apoel in maglia rossa, calzoncini bianchi e calzettoni bianchi, attacca da sinistra verso destra e adesso comincia la partita, con l'Atalanta invece dall'altra parte nella tradizionale casacca a strisce verticali nero-azzurre, calzoncini e calzettoni neri. Si gioca una serata non calda, 22-23 gradi, un po' di venticello rispetto all'afa italiana, sicuramente si sta meglio. C'è subito stato un tentativo d'attacco da parte degli israeliani con il pallone che è terminato in fallo laterale. C'è dunque Leitner che va a effettuare la rimessa in gioco, il pallone toccato all'indietro per Mayembo, ancora il pallone per il bulgaro Kraev, uno dei due centrocampisti centrali della formazione israeliana. L'apertura sul settore destra per Owusu, che è stato schierato un po' a sorpresa nella gara d'andata, ha giocato bene ed è stato confermato anche nella formazione di questa sera. Avanza ancora la formazione israeliana con Samardzic che dà forse l'impressione di poter arrivare su questo pallone, ma in realtà non ci arriva, e allora ancora possesso palla da parte della Poel, ancora con Kraev, apertura per Owusu sul settore di sinistra, chiusura di Kolasinac che però finisce col favorire ancora l'intervento di Owusu, vertice dell'area di rigore, attenzione che attacca l'Apoel, il pallone dietro per Falcao, giocatore brasiliano, però un altro brasiliano Ederson lo ferma e fa ripartire l'Atalanta. Siamo però ancora davanti all'area di rigore con Scalvini che effettua la rimessa, il rilancio in avanti, il pallone schizza sulle gambe dell'avversario e termina sul fondo. Scalvini ieri in conferenza stampa ha parlato di questo cambio di modulo in difesa dell'Atalanta che per anni con Gasperini prima, poi anche con Paladino la scorsa stagione ha giocato con la difesa 3, invece con Sarri si è passati a 4, naturalmente cambiano un po' gli automatismi, siamo in fase di apprendimento, però Scalvini ha detto che ogni partita va meglio, ogni giorno va meglio, insomma, quindi questo processo sta andando avanti per il verso giusto. Certo, bisogna ancora mettere in preventivo qualche incertezza ogni tanto, ma ripeto, questa sera bisogna fare molta molta attenzione, non prendere gol e soprattutto segnarli. Ecco Gaetano che prova adesso a lanciare il pallone in avanti per Kristovic che fa spallata con l'avversario in modo regolare, poi viene messo a terra, è regolare anche questo intervento secondo l'arbitro che dunque non fischia né l'uno né l'altro fallo, e dunque ancora possesso palla da parte della formazione israeliana che prova a ripartire dalla propria linea difensiva con il capitano Mayembo, l'apertura per Owusu sul settore di destra proprio davanti alla panchina dell'allenatore degli israeliani Banda che ieri in conferenza stampa ha detto l'Atalanta è più forte, dobbiamo essere al 100% per batterla. Scatta Boateng sul settore di destra, ha di fronte a sé Kosunu, lo punta, Boateng entra in area di rigore, si allarga, è costretto adesso a uscire sul lato corto di destra, il pallone ancora all'indietro per Owusu, punta l'area di rigore Owusu, parte il tiro, c'è una deviazione, calcio d'angolo, sarà dunque corner in favore dell'Apoel di Tel Aviv, quindi primo calcio d'angolo della partita in favore della squadra israeliana. Quando siamo a 2 minuti e 45 secondi di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, non ci sono state occasioni in questa fase iniziale della partita, ma comunque una pressione piuttosto costante da parte dell'Apoel che a Bergamo ha fatto essenzialmente difesa e ripartenza, invece questa sera sembra un pochino più propositiva in avanti. Alkukin dalla bandierina alza il braccio a chiamare uno schema, parte quello che è un passaggio indietro per Owusu al vertice, eccolo il cross verso il centro, colpo di testa di Kosunu che va ad evitare guai perché eravamo molto vicini alla porta di Carnesecchi. Kosunu mette il pallone ancora oltre il fondo, ancora in calcio d'angolo, secondo corner consecutivo di fatto in favore della formazione israeliana, con Altman che adesso va a raccogliere il pallone all'altezza della bandierina di destra, quindi si batte dall'altra parte, dall'altra bandierina. Molto affollata l'area di rigore dell'Atalanta, Carnesecchi urla, consiglia i suoi, intanto Altman fa partire un passaggio verso il cuore dell'area di rigore rasoterra, Bellanova mette il pallone fuori e l'Apoel deve ricominciare da capo. 4 minuti giocati, 0-0, ma Apoel che ha preso in mano la partita. Nicolò.
11: Beh, sì, Paolo, 4 minuti in cui l'Atalanta è stata praticamente assente dal campo, ma forse per meriti degli avversari che hanno sicuramente subito dato un ritmo bello bello alto alla partita. L'Atalanta credo che rispetto alla partita d'andata cerchi di aspettare un po' gli avversari per poi sorprenderli magari in contropiede. Abbiamo visto una gara d'andata dell'Apoel giocata molto molto in difesa, molto arroccata soprattutto al centro del campo. Ecco, la tattica dell'Atalanta mi sembra leggermente diversa rispetto a quella dell'andata.
8: Intanto c'è ancora Owosu che va a combattere con Raspadori, gli soffia il pallone, lo tocca per Falcao e può dunque ripartire un'azione con Cicco che però sbaglia il passaggio. Allora recupera Raul Bellanova, il passaggio per Samardzic, due che non erano forse previsti dalla formazione titolare, ma Sarri ha sorpreso un po' con le sue scelte. Il lancio di Samardzic in avanti è troppo in profondità, Cristovic non lo può raggiungere e dunque facile l'intervento del portiere Zur che esce all'altezza dei 16 metri, blocca il pallone ed effettua subito il rinvio. Owosu, il pallone in avanti per Boateng, forse fuori gioco, ma per il momento si gioca. Scalvini prova a ritornare su di lui, ancora Emmanuel Boateng in possesso di palla, cincischia un pochino troppo e arriva la chiusura da parte dei difensori dell'Atalanta, peraltro resta giù la bandierina e quindi probabilmente secondo il guardaline Boateng era in posizione regolare. Samardzic lancio a cercare lo scatto da parte di Krstović, ecco Krstović che viene però anticipato molto bene da Bayembo che mette il pallone in fallo laterale, però insomma Krstović con la sua voglia, con il suo temperamento, con la sua grinta può essere un fattore per l'attacco dell'Atalanta, un Krstović che nella gara d'andata era entrato nel secondo tempo a partita in corso e comunque nel finale aveva sfiorato il gol, questa volta invece schierato dall'inizio con Scamacca rimasto inizialmente in panchina così come De Ketelaere. La rimessa in gioco in favore dell'Atalanta con Kolasinac dal campo per destinazione sulla fascia di sinistra, il passaggio per Ederson, prova a entrare nella rigore Ederson ma con grande saggezza Cocò lo costringe, lo accompagna all'uscita come si dice adesso, cioè lascia il pallone che esca sul fondo mentre copre l'avversario non consentendogli di intervenire e dunque rimessa dal fondo in favore dell'Apoel di Tel Aviv. Siamo a 6 minuti giocati, è sempre 0-0 fra Atalanta e Apoel in questa gara di ritorno del preliminare di Conference League che lo ricordiamo si gioca a Miskolc nel nord-est dell'Ungheria. Pallone controllato ancora dagli israeliani, adesso con Falca, con Cocò che dà l'indietro a Mayembo, ancora dalla altra parte per Cicco, siamo davanti all'area di rigore dell'Apoel. Apoel che lo ricordiamo in israeliano significa lavoratore, questa è la squadra del sindacato fondata negli anni 20 del secolo scorso. Avanza adesso Owosu sul settore di destra, stringe verso il centro, è costretto ad arretrare perché Ederson gli sbarra la strada e allora c'è ancora il passaggio in avanti per Altman, apertura sulla sinistra per Leitner, Leitner di fronte a sé Bellanova, passaggio sul breve all'indietro, prova a compattarsi dietro l'Atalanta, tiene palla comunque l'Apoel. Siamo al settimo minuto, sempre sullo 0-0, ancora con l'Apoel in possesso di palla, il lancio in avanti, attenzione al buon controllo di Al-Kukin, apertura dall'altra parte per Altman in area di rigore, attenzione stringe verso il centro, cerca spazio per il tiro, non lo trova, adesso è al limite dell'area, comunque forse ha perso un attimo, riesce comunque a servire dall'altra parte Owosu, vertice dell'area, punta al fondo Owosu, ci riesce, va il cross alla sotterra, un colpo di tacco al centro, una mischia all'interno dell'area piccola, attenzione al pericolo, corso dell'Atalanta che però non concede marchi e Scalvini va a chiudere molto bene sul tentativo di Altman, poi prova a ripartire ancora Raspadori che però non subisce fallo, lo subisce forse Ederson. Adesso finalmente interviene l'arbitro, finalmente si interrompe questa azione, finalmente l'Atalanta può rifiatare un po'. 7 minuti 40 secondi a Miskolc, 0-0 fra Apoel e Atalanta.
11: Forse ancora un po' presto per giudicare questo avvio, ma insomma 7 minuti e 30 di Apoel e basta, con l'Atalanta che almeno sotto il punto di vista della cattiveria secondo me ci sta mettendo qualcosa in meno. Quando recupera palla troppo lenta a far ripartire l'azione e l'Apoel invece è bravissimo a rimanere altissimo con il baricentro, soprattutto con la difesa che difende praticamente a centrocampo, costringendo poi o al lancio lungo verso Krstović che però da solo può fare poco, oppure a perdere il pallone in maniera anche abbastanza goffa da parte dei giocatori dell'Atalanta.
8: Maurizio Sarri si è alzato dalla propria panchina, adesso mani sui fianchi, espressione piuttosto perplessa, sta seguendo l'andamento di questa gara. Adesso c'è comunque il rilancio dell'Atalanta con Carnesecchi, il rilancio lungo, il pallone che spiava all'altezza da tre quarti, il colpo di testa da parte di Krstović, poi ci prova Samardzic, poi Zaleski, poi ancora Samardzic che riesce ad andare via fra due giocatori, poi arriva anche un terzo, c'è l'intervento sul pallone, è andato giù Samardzic al limite dell'area ma secondo l'arbitro è regolare, ma c'è ancora Zaleski che attacca sul settore di destra, torna indietro Zaleski, tocco per Bellanova,
10: da questi ancora Samardzic, vertice, cross verso il centro, attenzione Ederson di testa, pallone sul fondo, e comunque l'Atalanta per la prima volta è riuscita a imbastire un'azione interessante, un cross verso il centro con Ederson che di fatto ha soltanto sfilato il pallone di testa, poteva anche diventare un assist per Raspadori che era sul secondo palo, però leggermente in ritardo Raspadori, pallone che è terminato sul fondo, però insomma dopo 8 minuti buoni di controllo quasi totale da parte della Poel, l'Atalanta ha fatto una buona azione e si è avvicinata alla porta degli avversari.
11: Sì, ha iniziato a giocare a due tocchi la squadra di Maurizio Sarri, buono lo stop di Samardzic, il cross in mezzo è perfetto, ci arriva davvero, non ci arriva davvero per un soffio Ederson che riesce solo a toccare la palla, però almeno l'Atalanta dà un segno di vita al nono minuto di gioco.
10: E ne dà un altro adesso con Samardzic che ha recuperato, ha dato il pallone a Zaleski da questi a Bellanova, adesso però si è schierata la difesa della Poel, però entra in partita anche Gaetano che fin qui non si è visto moltissimo, passaggio però all'indietro perché non ci sono marchi, attenzione pallone perso da Kolasinac, può fare male perché va via Ovosu sul settore di destra, Kolasinac rientra precipitosamente, costringe all'errore l'avversario, un cross dove non ci sono giocatori della Poel, per fortuna che Bellanova può recuperare senza troppi problemi, clamoroso l'errore di Kolasinac che aveva perso veramente male il pallone, mentre adesso vediamo che Ovosu dopo lo scatto che ha fatto adesso si accascia a terra, forse un problema fisico per il giocatore della formazione dell'Apoel, giocatore ghanese. Scalvini è il primo che arriva nei paraggi e si sincera delle condizioni dell'avversario, arriva anche l'arbitro, il gioco si è fermato e allora 10 minuti 0-0, Atalanta che dopo aver lasciato l'iniziativa alla Poel per 8 minuti nel giro di un paio di minuti per due volte si è affacciata davanti, però attenzione a non perdere palloni come quello di Kolasinac perché una distrazione del genere in una serata del genere può essere molto pericolosa. Nicolò.
11: Eh sì, l'abbiamo detto anche nella gara d'andata con l'Apoel che una delle sue qualità, una delle qualità di questa squadra è proprio la ripartenza sfruttando errori degli avversari. Ecco, a campo aperto con degli esterni così veloci questa squadra può fare male. Per come partita è una squadra che sicuramente non regalerà nulla all'Atalanta, quindi errore di Kolasinac davvero grave da evitare. Intanto si rialza anche Ovosu, credo, quindi niente di grave,
10: sì,
11: per lui.
10: Sì, niente di grave, il gioco infatti è ripreso con il possesso palla dell'Atalanta con Kossounou, il passaggio per Scalvini, Scalvini a Kolasinac proprio sotto la nostra postazione, pallone in avanti per Raspadori, scambio con Ederson, buono questo corridoio per Kolasinac, ma c'è la chiusura ottima da parte di Mayembo che va a bloccare questo tentativo di ripartenza dell'Atalanta. Adesso c'è Chico, brasiliano, che non si comporta come tale, sbaglia tecnicamente la misura del passaggio, consentendo all'Atalanta di recuperare di nuovo il pallone. Ecco Gaetano che è dato a Samardzic, si sovrappone Bellanova, viene servito Zaleski invece, ancora il passaggio per Samardzic, da questi ancora a Gaetano, Gaetano dalla palla a Scalvini, Scalvini tocca per Kolasinac, che siamo ancora nella metà campo dell'Apoel, ma insomma soltanto pochi metri oltre la linea centrale, quindi Atalanta che fa girare il pallone senza avvicinarsi troppo alla

0: avversaria, perché dietro fa molta massa la formazione dell'Apoel. Va a terra un giocatore dell'Apoel, Boateng, dice di essere stato colpito da una gomitata di Gaetano. L'arbitro lì vicino non è intervenuto, adesso interviene per un altro fallo, si portano i palaggi di Boateng, ci sono le proteste da parte di Mayembo. Adesso ci sarà da valutare eventualmente con le immagini al replay se l'intervento a centrocampo degli atalantini sia stato scorretto oppure se sia stato, come immagino, un semplice contrasto di gioco dal quale Boateng è uscito leggermente dolorante. Peraltro l'attaccante garnese si è subito rialzato, però insomma per la radio moviola di questa partita torniamo in studio a Nicolò Pompei.
1: Sì, un colpo al volto, sicuramente involontario, perché difatti il centrocampista dell'Atalanta non vede proprio arrivare il suo avversario, che poi viene preso praticamente da Ederson con la spalla sul volto, però un fallo assolutamente involontario da non fischiare, buona la direzione dell'arbitro.
0: E infatti si è subito calmato tutto, c'è stata qualche protesta da parte dei giocatori dell'Apoel, insomma niente di che, evidentemente in Salavara è stato controllato tutto e tutto è stato giudicato regolare e infatti il gioco è ripreso senza ulteriori decisioni. Portiere Zur dell'Apoel che controlla la pallone con i piedi, lo tocca per Mayembo avanza a palla al piede lentamente, scambia con un compagno, poi adesso cerca di velocizzare la formazione israeliana ma con Altman è costretta ad arretrare. Scambio buono, triangolo con Falcao, Altman dentro, ancora il pallone per Boateng, c'è una grande scivolata da parte di Scalvini che evita che il pallone arrivi pericolosamente. Boateng che si inserisce tra le linee fra centrocampo e difesa dell'Atalanta, può diventare pericoloso con questi lanci in profondità, bravo Scalvini in questa circostanza a chiudere tutto. Ma si riparte con il possesso di palla ancora dell'Apoel di Tel Aviv, azione che si sviluppa sulla sinistra con il controllo negativo da parte di Leitner che dunque consente all'Atalanta di recuperare. Gaetano ha dato il pallone a Zaleski, avanza l'ex romanista, si gira su se stesso, elude l'intervento di un avversario, poi apre dall'altra parte per Raspadori, c'è comunque l'intervento, sia pur non perfetto da parte della difesa avversaria, ma ha recuperato ancora con la Sinac, ancora per Raspadori il cui controllo però non è un granché e dunque l'Atalanta però ancora con caparbietà, sempre con Raspadori va a recuperare ancora il pallone, lo ha dato a Ederson, Raspadori che non ha giocato benissimo la gara d'andata, però domenica in campionato ha segnato un gran gol contro il Sassuolo, quello del momentaneo 1-0. Ecco Cossonou, apertura sulla destra, Raul Bellanova, ancora palla per Cossonou, fischi da parte del pubblico israeliano che sventola le proprie bandiere, ci sono due bandiere nerazzurre anche nell'altra curva sostenuta dai tifosi dell'Atalanta, con Scalvini che adesso ha recuperato ancora il pallone, Ederson, Raspadori, ancora Ederson, sponda, apertura sul settore di sinistra per Kolasinac, ancora palla per Scalvini, ancora Gaetano, ancora Scalvini, apertura dall'altra parte per Bellanova. Bellanova avanza palla al piede, ha di fronte a sé un avversario, c'è il tocco per Samardžić, avanza Samardžić, bene, zona tiro, parte la conclusione, raso terra centrale e non potentissimo, quindi ottimo lavoro di preparazione da parte dell'ex giocatore dell'Udinese, conclusione non pericolosa, però insomma se si accende Samardžić può essere una buona notizia per la Dea.
1: Questo è quello che vuole Sarri da lui, che prenda palla, che la porti fino all'area di rigore e che prova a fare il tiro. Buona questa azione dell'Atalanta perché è stata lunga con tanti passaggi da una parte e dall'altra e poi il numero 10 che prende la palla si avvicina alla porta e tira. Credo che sia una buona iniziativa di tutta l'Atalanta ma soprattutto di Samardžić, da lui sappiamo quanto gli atalantini si aspettano in questa stagione.
0: La continuità non è esattamente il suo punto forte, lui ha dei picchi di qualità molto alta ma anche delle pause, ecco bisogna lavorare proprio per ridurre al minimo queste pause e fare in modo che la sua qualità emerga. Un altro giocatore che può portare qualità è sicuramente Charles de Ketelare, che non c'era all'andata, ha cominciato a giocare una mezz'oretta domenica contro il Sassuolo, ieri in conferenza stampa Sarri l'ha detto chiaramente, ha detto non può giocare 90 minuti, peraltro qua c'è il rischio anche di farne 120, quindi ha detto o lo metto subito poi lo tolgo oppure magari lo metto a partita in corso e credo che appunto questo accadrà perché appunto fra i titolari al momento non c'è Charles de Ketelare. C'è un pallone nel frattempo perso dai giocatori della formazione dell'Apoel di Tel Aviv, palla direttamente in fallo laterale, dunque c'è Bellanova che è andato a recuperare il pallone e lo ha toccato a Cossonou, all'indietro al portiere Carne Secchi che indossa un completo grigio, mentre l'altro portiere indossa un completo viola. Pallone che adesso viene controllato ancora da Giorgio Scalvini. Passaggio dietro per Cossonù. Attenzione a questo retropassaggio un po' debole per Carne Secchi, che infatti allarga un po' le braccia in direzione del compagno, dicendo occhio che così rischiamo. Comunque ne viene fuori bene l'Atalanta. Adesso ottimo lavoro da parte di Raspadori, che poi prova a lanciare in avanti, ma non trova compagni pronti a intervenire su questo pallone. E dunque c'è di nuovo la chiusura da parte dei giocatori dell'Apoel di Tel Aviv, che vanno a rimbastire un'azione da capo. Siamo al 17° minuto a Miskolc, Ungheria. Il risultato è di 0-0, non ci sono state occasioni clamorose né da una parte né dall'altra. Ha tenuto più il pallone sicuramente l'Apoel, che però di fatto non si è mai avvicinato alla porta. L'Atalanta nel suo piccolo un paio di conclusioni non pericolose le ha fatte, quel rasoterra centrale da parte di Samardzic e poi il colpo di testa di Ederson che non ha inquadrato lo specchio della porta. Questo per dire che comunque l'Atalanta, pur concedendo il gran parte del gioco all'avversario, sta aumentando un pochino la propria pericolosità. Battere l'Apoel Tel Aviv di per sé non è un'impresa titanica, lo è magari un po' più complicato farlo a fine agosto, quando appunto c'è ancora il rodaggio in corso. Brutto pallone perso da Gaetano, adesso il Kukin dunque può far ripartire la formazione avversaria. Ecco ancora il pallone, prova per lo stesso al Kukin, dopo lo scambio con l'avversario va a terra al limite dell'area di rigore. L'arbitro dice che non c'è fallo, invece adesso c'è un fallo di Falcao su Ederson e comanda il calcio di punizione in favore dell'Atalanta in azione difensiva. Certo che al Kukin è stato comunque fronteggiato con grande vigoria dalla difesa atalantina, forse poteva starci anche il calcio di punizione dal limite per l'Apoel. Per fortuna dell'Atalanta l'arbitro non l'ha concesso. 19° che è iniziato adesso, 0-0 fra Apoel e Atalanta.
1: Per fortuna dell'Atalanta, per fortuna anche di Gaetano, che su quel pallone ha letteralmente dormito, una palla persa in maniera abbastanza insomma leggera, quasi da principiante, insomma, qui da Gaetano, che non si è guardato praticamente intorno, si è addormentato sul pallone e si è fatto soffiare via la palla. Ecco, lo ripetiamo ancora, questi errori in Europa spesso ti puniscono, e sappiamo bene quanto ormai ogni squadra sia praticamente attrezzata, anche l'Apoel di Tel Aviv, a cui nessuno dava una lira, con tutto il rispetto, sta mettendo in maniera seria in difficoltà l'Atalanta.
0: È comunque una buona squadra, grande compattezza dietro, brillantezza offensiva, un paio di brasiliani, quindi insomma bisogna fare sicuramente attenzione. Intanto è Samardzic che adesso fa il brasiliano con lo slalom speciale all'Alberto Tomba, al limite dell'area di rigore messo giù. C'è il calcio di punizione e poi la ammonizione per Falcao, che ha letteralmente mandato a quel paese l'arbitro per aver concesso questo calcio di punizione, ma insomma il fallo mi è sembrato evidente.
1: Netto,
0: veramente
1: netto.
0: Esaltante lo slalom comunque da parte di Samardzic, che ha dribblato girando intorno a uno, due, tre avversari, poi è stato messo a terra al limite. Però che bravo Samardzic in questa circostanza, Nicolò.
1: La qualità di questo giocatore è imparagonabile forse a chiunque in mezzo al campo in questo momento. Con quattro tocchi, tra l'altro, ha saltato tre avversari senza inventarsi roulette, doppi passi, eccetera, eccetera. Semplicemente spostando il corpo da una parte all'altra, mandando al bar praticamente tutti. E credo che, insomma, col piede che ha, col sinistro che si sta scaldando, questo calcio di punizione possa essere proprio di Samardzic, del numero 10, o anche di Giacomo Raspadori, ma comunque vedo parecchi giocatori dell'Atalanta vicino al pallone.
0: Sì, c'è un bel capannello di giocatori in maglia nerazzurra, c'è Raspadori, c'è Ederson, c'è Samardzic, adesso Krstović si allontana. Sicuramente è una posizione molto interessante, perché siamo poco al di fuori dell'area di rigore, dove c'è la lunetta antistante l'area, posizione centrale leggermente defilati a sinistra. Si allontana anche Zaleski, restano Samardzic e Raspadori, perché si allontana anche Ederson, quindi i due citati poco fa da Nicolò Pompei sono alla fine i due rimasti in ballo per battere questo calcio di punizione, che è un calcio di punizione diretto, quindi si può andare direttamente al tiro in porta, ma potrebbe anche esserci un tocco per passare la palla al compagno. Samardzic sembra intenzionato a tirare, molto folta la barriera dell'Apoel. Siamo al 21° minuto, 0-0, anche due giocatori dell'Atalanta a disturbare la barriera. L'arbitro si raccomanda che venga rispettata la distanza regolamentare di 9,15 metri. Parte Samardzic, la sua punizione, il pallone alto di pochissimo sopra l'incrocio dei pali, la calzata bene Samardzic con potenza e precisione. È mancata una cosa, la discesa del pallone, che è salito per superare la barriera, poi però non è sceso in tempo, la palla ha sorvolato sia pure di poco l'incrocio dei pali. Però insomma mi sembra, Nicolò, di poter parlare di un Samardzic piuttosto ispirato.
1: Piuttosto ispirato, se guardiamo poi soprattutto la partita dell'andata, in cui tanti si aspettavano le sue giocate che non sono arrivate, uno dei sicuramente degli insufficienti dell'andata. Poi qui mi lascia un po' perplesso anche la scelta di andare sul palo del portiere, perché secondo me non si era troppo vicini per cercare appunto di scavalcare la barriera. Si poteva fare, comunque la palla è uscita di poco. Samardžić è sicuramente l'uomo dell'Atalanta in questi primi 21 minuti.
0: E diciamo che in questi ultimi minuti l'Atalanta è cresciuta, insomma, dopo aver i primi 10 minuti lasciato molto spazio all'azione peraltro stelle dell'Apoel, adesso è cresciuta. Però attenzione, perché adesso riparte Ovosu, il passaggio verso il centro per Altman, subito chiuso alla grande da Ederson, che può anche rilanciare subito il pallone avanti. Vediamo se Zaleski riesce a stoppare questo pallone. La risposta è sì, e dunque Zaleski avanza, si fa vedere Balanova, entra nel rigore, Balanova cross la sua terra, chiusura all'ultimo istante da parte di Mayembo ad anticipare Krstović, che era in posizione molto molto favorevole. Bella questa azione dell'Atalanta, bellissimo il pallone di Zaleski per Bellanova, pronto l'inserimento di Bellanova sul lato corto di destra dell'area di rigore, cross giusto, l'idea ci stava, cross a raso terra verso il cuore dell'area di rigore, praticamente un rigore in movimento per Krstović se il pallone fosse passato, ma c'è stata l'ottima chiusura da parte di Mayembo. Attenzione, perché adesso Alkukin attacca dall'altra parte per la ripartenza dell'Hapoel Tel Aviv. Ovosu va via sul settore di destra, vertice dell'area, passaggio in profondità, l'uscita del portiere anticipata anche da Scalvini, che va a mettere il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo, perché c'era stato Coco che si era inserito pericolosamente in area di rigore. Partita che comunque si accende con occasioni da una parte e dall'altra, ribaltamenti del fronte. Dicevamo, Atalanta che sì, ha aumentato la sua pericolosità in questa fase della partita, però attenzione anche a non scoprirsi troppo, perché le ripartenze dell'Apoel sono una delle armi a disposizione della squadra israeliana. Adesso c'è il corner che viene battuto qua sotto di noi dalla bandierina di destra, con il giocatore Coco che si incarica della battuta, lo scambio sul breve per Altman, ancora Ovosu, cross verso il centro, colpo di testa da parte di Boateng, c'è la deviazione di un difensore e quindi di nuovo calcio d'angolo, un altro corner dunque in favore dell'Apoel, sarà almeno il quarto, siamo alla metà del primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0. Atalanta che poco fa ha sfiorato potenzialmente il vantaggio, non perché abbia tirato in porta, ma se quel pallone fosse arrivato a Krstović il tiro in porta sarebbe stato quasi garantito. Però adesso c'è dall'altra parte Altman che batte il corner per l'Apoel di Tel Aviv, il cross verso il centro, il colpo di testa da parte di Krstović che allontana di poco il pallone, che resta lì ancora al limite dell'area di rigore, lo spazza via senza andare per il sottile Raspadori. Ci sta, perché comunque l'Atalanta deve cercare di salire un pochino. Adesso esce il portiere Zur dalla propria area di rigore, arriva alla tre quarti, avvia una nuova azione d'attacco, ancora Altman, passaggio per Boateng, stop di petto un po' macchinoso, poi Gaetano gli soffia il pallone, Boateng da dietro commette fallo, interviene l'arbitro, il signor Schlager della federazione tedesca, e comanda il calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Palla già battuta, Scalvini all'indietro per Carnesecchi. Siamo entrati nel 25esimo minuto di gioco, siete collegati con l'Ungheria, con la città di Miskolc, dove si sta giocando la gara di ritorno del preliminare di Conference League fra Atalanta e Apoel Tel Aviv, dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo e 0-0 anche in questo primo quarto di partita giocato questa sera. Nel frattempo c'è un giocatore dell'Atalanta, Raspadori, che è infortunato a terra, mettono il pallone a terra i giocatori israeliani per consentire i soccorsi proprio a Raspadori, che nel frattempo si è già rialzato e quindi insomma evidentemente non c'è bisogno dell'intervento del massaggiatore, del medico. Vedi Nicolò quella regola per la quale se entrano medico e massaggiatori poi devi stare fuori un minuto, i giocatori si rialzano più in fretta se non hanno cose gravi.
1: L'abbiamo visto anche in Serie A, no? Il tempo effettivo di ogni partita giocata si è alzato in maniera considerevole e uno dei motivi sono proprio le nuove regole, no? Per evitare che si perda tempo, insomma, un giocatore poi deve stare fuori un minuto per non lasciare la squadra in 10. Ovviamente simulazioni e perdite di tempo fatte di proposito vengono evitate.
0: No, ma poi magari uno la botta l'ha presa veramente, però stringe un po' i denti,
1: esatto.
0: Insomma, e riesce a rialzarsi praticamente subito. Intanto siamo al 26esimo minuto, sempre 0-0 il parziale, riparte ancora la formazione israeliana con Alkukin, tocco per Ovosu che va via sul settore di destra, punta con la Sina che stringe verso il centro, siamo ai 18 metri, attenzione Ovosu, adesso lascia il pallone a un compagno, Kraev, il tocco all'indietro, Falcao, ancora Ovosu, veramente un peperino che svare da una parte dall'altra. Poi adesso però recupera il pallone l'Atalanta con Zaleski, un po' pericolosa questa gestione della palla con il pallone dietro a Scalvini, riesce comunque l'Atalanta a rilanciare in avanti il pallone, ma soltanto di pochi metri, perché ha già recuperato ancora la formazione dell'Apoel. Sarri esce dalla propria area tecnica per urlare consigli ai suoi, parte un cross verso il centro, Bellanova, chiusura per non correre rischi, pallone di calcio d'angolo, forse poteva controllare meglio Bellanova in questa circostanza, perché non stavano arrivando avversari, però insomma pallone tagliato dentro l'area di rigore, Bellanova ha scelto di non correre rischi e ha mandato il pallone oltre il fondo per l'ennesimo calcio d'angolo in favore dell'Hapoel di Tel Aviv, sempre 0-0 quando siamo al 27esimo minuto del primo tempo. Corner per l'Hapoel con Altman dalla bandierina di sinistra, molto affollata l'area di rigore, passaggio sul breve di Altman, scambio con un compagno, ancora palla per Altman, passaggio per Falcao dentro con Cristo.

0: che va subito ad allontanare il pallone, prova a ripartire Gaetano e riesce comunque, mettendo un po' di pressione all'avversario, a guadagnare un fallo laterale con la rimessa in gioco in favore dell'Atalanta. Rimessa sta per essere battuta da Bellanova. Nicolò, non abbiamo commentato quella bella discesa di poco fa dell'Atalanta con il cross rasoterra di Bellanova, che sembrava un ottimo assist per Cristovic, ma lì è stato bravo il difensore.
1: Sì, è stato bravo il difensore, quella è una delle armi di Bellanova, la sovrapposizione sull'esterno che taglia dentro il campo. Il cross forse era un po' telefonato, ma d'altronde era l'unica cosa che Bellanova poteva fare ed era la cosa giusta. D'altronde, se non l'avesse fatto, staremmo qui a lamentarci per il contrario, quindi direi che era la scelta giusta. È stato bravo il difensore dell'Apuel, come dicevi, ad intercettare e capire prima il passaggio di Bellanova.
0: Scalvini, Kolasinac, Scalvini, scambiano i giocatori dell'Atalanta ancora nella propria metà campo. Kossounou, controllo non perfetto, c'è il pressing di un avversario. Scalvini adesso deve toccare all'indietro a Marco Carnesecchi, che questa sera, del resto come l'altro portiere, gioca oltre che con i pantaloncini anche con una sorta di calzamaglia sotto, come spesso fanno i portieri, anche se la serata, insomma, non è certo afosa, ma sicuramente non è fredda. Il pallone viene conteso adesso al centrocampo, ne esce vincitore Klaev, giocatore bulgaro, interno del Apoel, che va a recuperare il pallone, lo tocca indietro per Cocò, da questi ancora a Maglimbo, che è il giocatore che ha fatto l'ottima chiusura su quel cross a rasoterra di Bellanova che poteva essere molto invitante per Cristovic. Ancora Maglimbo, avanza palla al piede, il passaggio ancora per Alkukin, a quest'altra parte per Ovosu, lancio per Boateng, lo scatto, ma c'è Kossounou in anticipo, ma Boateng gli soffia il pallone, attenzione pericolo, pallone ancora indietro, parte il tiro, pallone alto sopra la traversa, Alkukin dal limite dell'area di rigore, ha cercato il piazzato sull'ottima assistenza da parte di Boateng, che ha saltato e ha anticipato Kossounou, un pochino addormentato in questa circostanza Kossounou, che era in vantaggio ma si è lasciato bruciare. Il passaggio sul breve per Alkukin al limite dell'area, ha cercato il piattone, il piazzato dal limite, il pallone alto sulla traversa, ma insomma è il tiro più pericoloso dell'Apoel in questi primi 29 minuti, sempre 0-0.
1: L'Atalanta soffre sul lato destro del campo, anche perché prima vedevo Sarri che si lamentava molto con Kolasinac, che gioca terzino sinistro, ma infatti lui ha sempre giocato difensore centrale o comunque nei tre di difesa, soprattutto nell'Atalanta, quindi sta secondo me soffrendo un po' quella fascia lì con Ovosu, che sta creando davvero molte noie. E poi Kossounou in questo caso è vero, si è un po' addormentato, rischio per l'Atalanta. Tecnicamente comunque questi dell'Apoel sono molto bravi.
0: Sì, sì, assolutamente, confermiamo. Soprattutto Vosu è comunque un giocatore di questi qua guizzanti che sanno portare a spasso il pallone, portare a spasso spesso anche l'avversario. Ottimo scatto, grandi doti atletiche, insomma, un giocatore da tenere assolutamente d'occhio. Attenzione adesso al tentativo di ripartenza proprio dell'Apoel sul settore di sinistra con Leitner. Adesso rallenta, tocca per Klaev, tre quarti campo, posizione centrale, alza la testa Klaev, apertura sulla destra ancora per Ovosu, lo cercano molto, contropassaggio per ancora il cross che parte adesso da parte di Alkukin, il pallone che viene comunque, Alkukin scusate, pallone che viene comunque controllato dall'Atalanta, che ha recuperato con Raspadori, che ha dato a Kolasinac, da questi dietro a Scalvini, che chiama in causa con un retropassaggio il portiere Marco Carnesecchi. All'interno dell'area piccola controlla il pallone con i piedi, avanza, è giunto all'altezza del dischetto del rigore, si ferma, stoppa il pallone, lo tocca per Scalvini. Scalvini dà in avanti la palla per Raspadori, di prima intenzione per Cristovic, che prova a difendere e ci riesce di fisico il pallone. Gaetano, Samardžić apre per Bellanova, c'è spazio per Bellanova, andato a terra Cristovic, ma intanto si continua a giocare, si rialza l'ex giocatore del Lecce nel frattempo, ma l'Atalanta non affonda il colpo, aspetta che il suo attaccante torni in posizione. Ecco Kossounou sulla linea centrale del campo, il passaggio ancora in avanti, lo scambio però all'indietro con Scalvini, apertura sulla sinistra per Giacomo Raspadori, stringe verso il centro Raspadori, buono il tocco per Gaetano, c'è spazio per Gaetano, passaggio per Ederson, lato corto dell'area, cross verso il centro, colpo di testa in tuffo da parte di un difensore dell'Apoel e ripartono gli israeliani ancora con Boateng sul settore di destra, punta di nuovo Kossounou, vediamo Boateng, vertice dell'area, arriva anche con la Sina a cadere rinforzo, passaggio indietro allora per Ovosu, avanza Ovosu, palla al piede, però adesso l'Atalanta è tutta schierata dietro, non ha sfruttato la ripartenza rapida, la formazione in maglia rossa, cioè l'Apoel di Tel Aviv, e adesso invece con ritmi piuttosto lenti ci si avvicina all'area di rigore dell'Atalanta, che però non concede varchi, allora retropassaggio e si comincia da capo. Cocò, tocco per Ovosu, ancora pallone all'indietro per l'intervento da parte di Maglimbo, che chiama in causa il portiere Zur, che va al

0: l'avvio, 32esimo minuto a Miskolc, 0-0 fra Atalanta e Hapoel Tel Aviv.
1: Si è divisa un po' in tre parti questa partita. I primi 10 minuti l'Hapoel di Tel Aviv che ha dominato praticamente la gara, poi l'Atalanta è uscita fuori con belle giocate soprattutto di Samardzic, il colpo di testa di Ederson, poi però quando l'Hapoel stava soffrendo di più è un po' rinata anche grazie agli errori difensivi dell'Atalanta e adesso è tornata, diciamo, a gestire il possesso palla della partita, tant'è che il possesso palla si è alzato al 60% da parte dell'Hapoel di Tel Aviv contro il 40% della squadra di Sarri.
0: Squadra di Sarri che non ha avuto palle gol clamorose, però comunque si è presentata in modo più pericoloso rispetto all'Hapoel, che ha tirato di fatto soltanto poco fa con quel tiro di Al-Kukin che ha terminato alto sopra la traversa. Adesso va via di nuovo l'Atalanta con Zaleski, si avvicina al rigore, Zaleski parte il tiro, no, ha calciato male Zaleski in questa circostanza, però ha trovato forse la deviazione e quindi sì, forse calcio d'angolo, quindi non ha calciato male, ha calciato bene, ma la palla è stata deviata e quindi ci sarà corner in favore dell'Atalanta. Si è creata superiorità con la rapidità di Zaleski sulla destra, è entrato in area di rigore dal lato corto anziché crossare verso il centro, ha cercato la conclusione in diagonale e la palla è stata deviata da un difensore che lo stava contrastando, pallone oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo, primo corner della partita in favore dell'Atalanta, lo batte Samardzic dalla bandierina di sinistra tra i fischi del pubblico israeliano. Sono 33 minuti giocati, 0-0 il parziale, corner per l'Atalanta, Samardzic parte la sua rincorsa, il cross tagliato verso il centro, colpo di testa e Kosunu, pallone sul fondo. E questa era una buona occasione perché la palla è arrivata sul secondo palo, sono arrivati in due, Kosunu e Kolasinac, è stato Kosunu ad aver colpito il pallone di testa, non ha inquadrato lo specchio della porta, colpo di testa non perfetto, certo vedeva soltanto una piccola sezione della luce della porta, però forse si poteva fare meglio,
1: molto molto meglio, perché l'Hapoel marcava a zona, Kosunu se l'erano completamente perso sul secondo palo, solo perché non era marcato, però Kolasinac forse saltando ha coperto la visuale del pallone a Kosunu che non è riuscito a indirizzare verso la porta.
0: Comunque confermiamo, cioè, la partita dal punto di vista del gioco è equilibrata, anzi forse qualcosina in più a livello di possesso palla lo sta facendo l'Hapoel, però l'Atalanta riesce a essere più efficace quando si avvicina alla porta avversaria. Insomma, questo colpo di testa era un'occasione interessante, c'era stato l'altro colpo di testa, anche quello poco pericoloso di Ederson, il tiro di Samardzic, il cross di Bellanova contenuto all'ultimo, insomma, quindi direi che il computo delle occasioni almeno potenzialmente create dall'Atalanta è comunque positivo. Adesso il gioco è fermo perché non è previsto il cooling break, ma comunque visto che c'è un giocatore dell'Hapoel che è fermo infortunato a terra, medico e massaggiatore in campo per soccorrerlo, e allora tutti gli altri stanno approfittando per dissetarsi, e sapete che facciamo? Lo facciamo anche noi, vai Nicolò.
1: Ecco, dissetati un po' Paolo, mi sono già dissetato io, siamo al 34esimo. No, l'impressione, come dicevi, è che l'Atalanta possa fare male all'Hapoel in qualsiasi momento della partita. Perché? Perché difensivamente non sono un granché, perché soprattutto in attacco, quando l'Atalanta si spinge nella metà campo con tanti giocatori, ha la capacità per fare male a questa squadra. Poi torniamo sul solito discorso, loro in ripartenza, essendo molto tecnici e molto veloci, spesso hanno messo in difficoltà l'Atalanta, soprattutto sul lato destro del campo, quindi sulla fascia sinistra, se poi guardiamo difensivamente l'Atalanta, con Kolasinac e Kosunu che stanno avendo qualche difficoltà, soprattutto a mancare Owosu, che è sicuramente il giocatore che ha creato più pericolosità lì davanti per quanto riguarda l'Hapoel. Comunque dopo 35 minuti più occasioni forse per l'Atalanta, anche se la gestione del possesso palla la sta facendo la squadra di casa, tra virgolette, ovvero l'Hapoel di Tel Aviv.
0: Tutto pronto per la ripresa del gioco, si è ripreso Cocò e adesso dunque c'è il calcio di punizione in favore dell'Hapoel, battuto in avanti con Kosunu che va ad anticipare questa volta Boateng, retropassaggio, palla che scotta per Carnesecchi che infatti poi la spedisce in fallo laterale, anche lui per non correre troppi rischi mette il pallone direttamente in fallo laterale, anche lì forse si poteva gestire un pochino meglio l'azione, però insomma l'importante è evitare, quando arrivano questi palloni all'interno dell'area piccola, insomma allontanare la palla e la prima possibile deve essere la priorità. Adesso c'è la rimessa laterale in favore dell'Hapoel, la rimessa con il pallone battuto verso il centro, colpo di testa da parte di Kosunu che va ad anticipare Boateng, poi c'è un fallo su Zaleski, interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione in favore dell'Atalanta e Cocò, che prima è stato soccorso da medico massaggiatore, ancora è a bordo campo perché sta passando il famoso minuto, quindi vedete che comunque incide, perché comunque l'Hapoel ha fatto tutta questa azione in inferiorità numerica dopo che il suo giocatore era stato costretto ad essere curato da medico e massaggiatore. rientra fra poco Cocò, sta ancora discutendo col quarto uomo. Intanto l'Atalanta può avvicinarsi all'area di rigore avversaria, dovrebbe approfittare dell'Atalanta visto che loro sono uno in meno per ancora qualche secondo. Krstović spalla alla porta ai 30 metri, rientra Cocò, attenzione, arriva da dietro e soffia il pallone ad Ederson, che non si era letteralmente accorto del fatto che l'avversario era rientrato sul terreno di gioco. Poi adesso c'è una spinta di Samardžić a centrocampo, interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione, poteva starci forse anche il cartellino giallo. Samardžić qui ha dato una spintarella piuttosto evidente, non cattiva, ma insomma spinta l'avversario da dietro con l'arbitro lì vicino, insomma poteva anche essere un rischio. L'arbitro si è limitato per fortuna dell'Atalanta a concedere soltanto il calcio di punizione in favore dell'Apoel. Falcao dell'Apoel è l'unico ammonito di questi primi 37 minuti di partita, sempre 0-0 come all'andata, e quindi non si spezza l'equilibrio in questo preliminare di Conference League con Falcao che ha dato il pallone a Kraev, prova a distendersi adesso con Altman, la formazione israeliana, pallone sul settore di sinistra controllato adesso da Leitner all'indietro per Cicco. Siamo dunque ancora a livello di difensori centrali, Mayembo, linea di centrocampo, passaggio sul breve per Cocò, ancora il pallone in avanti per Al-Kukin che subisce fallo, interviene l'arbitro e comanda il calcio di punizione in favore dell'Apoel, fallo che è stato visto anche dal guardalinea, dall'assistente che era proprio lì a pochi passi, ma anche l'arbitro aveva subito portato il fischietto alla bocca per indicare questo calcio di punizione in favore dell'Apoel, con la palla che viene collocata sulla tre quarti campo sul settore di destra, quindi da qua si può anche crossare verso il cuore dell'area di rigore. Infatti al limite si pone tutta la linea difensiva dell'Atalanta un pochino alta per provare a mandare in fuori gioco quelli della Poel, che naturalmente faranno molta attenzione a scattare soltanto al momento giusto. Ovosu non crossa, passa sul breve per Cocò, eccolo il lancio di Cocò, c'è l'uscita di Carnesecchi, tranquillo e sicuro, va ad abbrancare il pallone in presa e si prepara ad effettuare il rinvio. Cronometro che dice 38 minuti e mezzo a Miskolc in Ungheria, 0-0 fra Apoel e Atalanta, e sopra lo stadio adesso compare una bellissima e affascinante luna piena. Pallone che intanto viene controllato dall'Atalanta con Scalvini, da questi ancora a Kosunu, ancora Scalvini, dentro il passaggio per Ederson, con la Sinac scatta la Spadori ma volta le spalle al compagno, non si intendono i due e dunque il passaggio di Kolasinac non raggiunge la Spadori. Può ripartire la formazione israeliana, chiusura di Bellanova che tocca il pallone per Scalvini, ottimo dribbling di Scalvini, poi ruleta e poi però alla terza tentativo perde il pallone, ma arriva in soccorso con la Sinac che ha toccato Gaetano, che ha toccato con la Sinac, che ha dato indietro al portiere Carnesecchi. Bene Scalvini qui, forse ha voluto un pochino troppo, era in mezzo a tre avversari, però lo spirito di squadra gli ha fatto trovare subito dei compagni pronti ad assisterlo in questo che potenzialmente poteva essere un momento di difficoltà con il pallone perso sulla propria tre quarti. La palla è stata rilanciata dall'Atlanta in avanti e controllata, è di nuovo preda dei giocatori dell'Apoel di Tel Aviv. Ovosu, intanto sentite i 5.000 tifosi arrivati da Israele, quanto si fanno sentire. Lo potete apprezzare anche al lavoro in regia dei nostri Beppe Di Dio e Christian Alberton in regia audio e alla radiovisione. Pallone adesso controllato ancora dall'Atalanta con Krstović, ottimo passaggio leggermente in avanti per Samardžić che però vince un rimpallo, riesce a tenere il possesso di palla, la data a Zaleski, si gira su se stesso Zaleski, si sovrappone Bellanova, viene servito lato corto dell'area di rigore, cross di Bellanova troppo in profondità, il pallone sorvola tutta l'area di rigore ma c'è comunque Ederson dall'altra parte che prova a tenere viva la zona d'attacco, va a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro e allora può ripartire ancora l'Apoel di Tel Aviv al 41esimo minuto sul risultato di 0-0 con Ovosu che però rallenta all'altezza di essere nel campo, poi un retropassaggio che per poco non innesta Krstović che viene comunque anticipato da Kraev che recupera nuovamente il pallone. Ecco Falcao nel cerchio di centrocampo, apertura per Ovosu sul settore di destra, ha di fronte a sé ancora con la Sida che comunque ha giocato un primo tempo di grande sacrificio e determinazione ma insomma non sempre precisissimo, ha dato un pochino in difficoltà contro il giocatore d'attacco del Ghana che milita nell'Apoel Tel Aviv con la maglia numero 35. Pallone che viene controllato ancora adesso da Kraev, siamo all'altezza della linea centrale del campo, il passaggio per Mayembo, Mayembo tocca per Cocò, ancora Cocò in possesso di palla, dentro per Alkukin, non trova Varchi, allora deve rifugiarsi in un retropassaggio, la palla colpisce anche Cocò, riesce comunque a raggiungere Kraev nel cerchio centrale, apertura sul settore di sinistra, buono lo stop da parte di Leitner, parte il cross di Leitner, attenzione pericolo, pallone colpito di testa da Scalvini, palla che poi resta lì e viene messa in fallo laterale con l'ultimo tocco che è di un israeliano e dunque rimessa in gioco in favore dell'Atalanta. 42esimo, sempre 0-0 fra Apoel e Atalanta.
1: Ecco, l'Atalanta deve fare qualcosa in più, assolutamente, sotto il punto di vista del gioco, della velocità, del fraseggio. È vero che l'Apoel secondo me sta giocando davvero molto bene, la lettura

0: invece la fase iniziale, insomma, della sua esperienza a Bergamo. Poi in tutto questo l'Atalanta deve fare di più, ma non dobbiamo dimenticare che comunque è di fronte a una buona squadra, nel senso che siamo ai preliminari di Conference League, è ovvio che non trovi il Bayern Monaco, il Barcellona e il Paris Saint-Germain, però a questo livello ti può capitare veramente la squadra sconosciuta lituana. Invece, insomma, l'Atalanta è andata a pescare una squadra che in Europa League qualche anno fa ha fatto anche strada arrivando fino agli ottavi di finale, ha avuto sia pur qualche piccola e fugace apparizione in Champions League, quindi insomma è comunque una squadra di discreto livello che, affrontata a fine agosto, ti può mettere in difficoltà. Se sei un po' più fortunato al sorteggio, vai a pescare i lituani o i finlandesi, magari di seconda fascia, allora a quel punto anche una squadra in rodaggio comunque riesce a far prevalere con maggior semplicità la sua superiorità. Direi questo, no?
1: Sì, spesso anche in Europa League, nei preliminari di Champions, che abbiamo visto affrontarsi Fenerbahce e Lione, per esempio. Ed era, insomma, due squadre che la Champions la possono tranquillamente giocare, ma anche una, insomma, una gara di Europa League abbastanza importante. Quindi ecco, spesso negli incroci dei preliminari capita che si incontrino due squadre che
0: va via
1: che potrebbero
0: Bellanova,
1: tranquillamente
0: giocare. Scusami Nicolò, con vai. Kristović che protegge il pallone, tocca dietro per Zaleski, si avvicina alla rigore Zaleski, ancora Kristović in area, due su di lui, prova ad andare, va a terra ma non c'è fallo, è andato a terra da solo, chiaramente sul pallone l'intervento del difensore, pallone che non è stato sfruttato. Ti ho interrotto perché comunque l'occasione sembrava potenzialmente interessante, infatti l'Atalanta era entrata a palla al piede in area di rigore. Quando ci avviciniamo ormai alla fine del primo tempo, perché siamo alla 44esimo minuto e non si schioda il punteggio dallo 0-0, direi che ci può stare vista la partita, non ci sono state occasioni clamorose né da una parte né dall'altra, anche se la partita comunque è piacevole, giocata a buon ritmo, aperta, può succedere di tutto. Quindi insomma resta una partita assolutamente interessante da seguire. Vediamo Raspadori che si gira, tocca per Kolasinac, dentro per Ederson, prova Ederson a passare ma non trova Varchi, allora retropassaggio a Scalvini, da questi a Kossounou, dentro il pallone per Samardžić, buon controllo di Samardžić, passaggio per Zaleski sulla fascia di destra, Zaleski si avvicina al vertice, strisce verso il centro, va in area Zaleski, azione personale, parte il tiro, respinto ancora Zaleski, palla fuori, Samardžić, tiro alto sopra la traversa, molto bravo Zaleski anche in questa circostanza col pallone tra i piedi, come Samardžić in precedenza è andato via bene in slalom, si è messo in proprio, ha lasciato partire un tiro che non era molto pericoloso, la palla è stata comunque respinta, poi c'è stato il tentativo di Samardžić proprio sulla respinta dal limite dell'area, palla però alta, calciata non benissimo. Qua l'Atalanta molto bene nel lavoro di preparazione, i tiri potevano essere più efficaci.
1: Sì, Zaleski ha fatto davvero tutto bene, poi probabilmente è arrivato un po' sbilanciato sopra la palla quando doveva tirare all'interno dell'area di rigore e il tiro non è stato un granché. Tutto parte però da quell'imbucata di Scalvini, no? Che da praticamente davanti alla propria area o comunque un po' più avanti, quasi sul centrocampo, è riuscito a tagliare praticamente metà squadra dell'Apoel e a creare un'azione molto pericolosa. Ecco, ogni tanto rischiare la giocata come questa di Scalvini può far bene all'Atalanta e la squadra di Sarri deve farlo.
0: Scaduto al 45esimo, due minuti di recupero, ancora tentativo dell'Atalanta, non c'è fallo su questo intervento su Samardžić, dunque si può proseguire. E allora ha recuperato la palla all'Apoel, siamo nel corso del primo dei due minuti di recupero, un minuto e 15 alla fine del primo tempo. Samardžić va a recuperare bene il pallone, lo fa in modo falloso, mi sembra troppo severa l'interpretazione dell'arbitro in questa circostanza, forse ha valutato il fatto che sono andati sull'avversario sia Samardžić sia Zaleski, un po' forse lo hanno chiuso, però insomma non mi sembrava ci fosse tutta questa irregolarità. Peccato, perché l'Atalanta poteva ripartire con campo aperto davanti e soprattutto invece adesso si ribalta la questione, perché l'Atalanta per questo finale di tempo deve comunque rintanarsi in difesa per respingere questo calcio di punizione dalla fascia di sinistra che sta per essere battuto e sul quale probabilmente si chiuderà il primo tempo. Mancano 30 secondi alla fine, tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione dalla fascia di sinistra, c'è Altman per l'Apoel, il cross basso, colpo di testa di Bellanova, con palla adesso recuperata da Raspadori che prova a gestire il pallone, lo tocca all'indietro per Carnesecchi, mancano 15 secondi alla fine, il rilancio veloce di Carnesecchi, è un pochino in ritardo Kristović ma prova comunque a impegnare dallo scatto, ma c'è comunque nettamente in vantaggio il difensore che tocca al portiere Zur e dunque Mayembo prova a far ripartire subito l'azione d'attacco, tocca per Krajev ma scadono adesso i due minuti di recupero, è puntuale, arriva il fischio finale dell'arbitro e dunque squadra a riposo senza gol a Miskolc in Ungheria, è 0-0 anche dopo il primo tempo, 0-0 come all'andata, l'Atalanta dovrà cercare di fare questo benedetto gol nel secondo tempo.

0: Insomma, l'Apoel si è dimostrata ancora una volta anche nella gara di ritorno una squadra davvero davvero ostica da affrontare, perché fa bene entrambe le fasi, si difende con i due difensori centrali che sono forti, grossi fisicamente, che quindi riescono a tenere l'attacco dell'Atalanta, soprattutto lì in avanti con grande tecnica e velocità con Altman e Obosu, soprattutto lì sulla destra stanno creando molti problemi. Ecco, sono un po' preoccupato perché non mi aspettavo, ecco, questo Apoel così anche nella gara di ritorno, soprattutto perché l'Atalanta, avendo messo nelle gambe insomma una partita di campionato, avendola vinta anche bene, giocando bene con Raspadori che si è sbloccato, mi aspettavo, ecco, un Atalanta un po' più dominante. È vero che a tratti l'Atalanta ha fatto vedere di poter far male anche in maniera abbastanza facile, di poter arrivare all'interno dell'area con facilità, però ecco, l'impressione è quella che il rischio sia dietro l'angolo, Paolo, non so se la vedi come me, cioè l'Atalanta in partita può segnare, può vincere questa partita, ma comunque anche l'Apoel il gol può farlo.
1: Ma sì, se si è giocato un tempo e mezzo e permane la parità, vuol dire che c'è una situazione di equilibrio, e sull'equilibrio naturalmente può succedere tutto, di qua o di là. La formazione dell'Apoel è comunque una squadra brillante, che in contropiede sa far male, che davanti ha dei buoni giocatori e dietro regge bene. C'è un aspetto al quale mi affido per il secondo tempo: se noi andiamo a vedere i cambi che ha a disposizione potenzialmente Maurizio Sarri, sono molto più importanti, potenzialmente più incisivi di quelli dell'Apoel. Di fatto l'Apoel ha giocato questo primo tempo con gli stessi 11 con cui ha giocato la gara d'andata. L'Atalanta forse ha la possibilità, con il passare dei minuti, quando magari le energie calano un po', anche di inserire qualche giocatore, penso a Scamacca, penso soprattutto a De Ketelaere, ma penso anche a Pasalic, comunque anche giocatori di una provata esperienza che possono magari provare a incidere nel secondo tempo a partita in corso. Questa è insomma un auspicio che rivolgiamo in vista del secondo tempo.
0: Bene, allora grazie a Paolo Pacchioni, ci ritroviamo ovviamente tra poco più di 10 minuti per il secondo tempo di Apoel Tel Aviv Atalanta. Lo ricordiamo, si gioca in Ungheria a Miskolc, 0-0 dopo i primi 45 minuti, 0-0 è finita anche la gara d'andata, quindi per adesso regna davvero la parità, ricordiamolo, preliminari di Conference League, gara di ritorno. L'Atalanta che ha cercato di dominare soprattutto la parte centrale del primo tempo, ma l'Apoel è rimasto in partita creando più di qualche problema alla difesa atalantina. Ci sentiamo tra pochissimo per il secondo tempo, sempre qui su RTL 102.5.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Anche a Monopoli, in provincia di Bari, sono le 20:59.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola. Il calcio in apertura, stiamo seguendo in Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5 il match che vale per l'Atalanta l'accesso alla Conference League. Torniamo dal nostro Paolo Pacchioni. Ancora buonasera Paolo.
2: Di nuovo collegati con Miskolc, siamo nell'intervallo del preliminare fra Poel e Atalanta. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, 0-0 come era stato anche nella gara d'andata, quindi non si è ancora spezzato l'equilibrio. L'Atalanta deve cercare di fare qualcosa di più, ma non è semplice contro una squadra israeliana che in difesa è piazzata molto bene e quando riparte in attacco, soprattutto con Owosu e con Boateng, sa mettere in difficoltà la difesa atalantina. Nel primo tempo non ci sono state occasioni clamorose, ha tenuto più palla la Poel, ha tirato più verso la porta l'Atalanta, che in un paio di circostanze avrebbe anche potuto raccogliere qualcosa di più interessante. Il risultato però non si è ancora sbloccato, vedremo un po' se ci saranno magari dei cambi nel secondo tempo che potranno aumentare la pericolosità offensiva della Dea, che vuole fortemente l'Europa, ma per giocare una stagione in Conference League bisogna segnare e bisogna vincere. Per il momento dall'Ungheria è tutto, ci risentiamo tra poco per la Radio Cronaca diretta del secondo tempo. A voi.
0: Grazie Paolo. Ora le altre notizie: corsa contro il tempo in Nepal, 3 italiani tra i dispersi, oltre 360 i morti per l'alluvione, ma resta un bilancio provvisorio all'appello, mancano ancora oltre 1400 persone. E ora si teme una nuova piena in Tibet, dove oggi, nella serata italiana, è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.0 a centinaia però di chilometri dalla zona dell'alluvione. Fanno passi avanti concreti le condizioni di salute di Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito nel corso di un'aggressione a Barcellona in Spagna la sera del 12 agosto scorso. Il giovane è tornato a camminare, anche se i ricordi sono ancora confusi. E in chiusura torniamo sul calcio. Oggi a Monte Carlo il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico della nuova stagione di Champions. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova a causa di un camion che ha preso fuoco. All'uscita obbligatoria a Altedo si sono formati 3 km di coda. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire anticipatamente a Bologna Interporto e rientrare a Ferrara Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Noi dire Conference League.
2: Di nuovo buonasera alle 21:02, siete su RTL 102.5, parliamo di calcio, parliamo di Conference League, secondo tempo di Hapoel Tel Aviv Atalanta che inizia proprio in questi secondi. Ci ritrasferiamo in Ungheria a Miskolc, dove c'è Paolo Pacchioni.
4: Buonasera di nuovo dallo stadio di Miskolc, comincia adesso il secondo tempo, si riparte dallo 0-0, come 0-0 è stato in occasione della gara d'andata, quindi all'Atalanta per garantirsi una stagione in Conference League serve vincere, servono i gol. Per il momento non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi l'Atalanta riparte con Karnesek in porta, Bellanova, Kosunu, Scalvini e Kolasinac in difesa, Ederson, Gaetano e Samardžić a centrocampo, Zaleski e anche Raspadori a sostegno della punta che è Krstović. Ma abbiamo fatto una considerazione alla fine del primo tempo sulle armi che Sarri ha a disposizione in panchina, su tutti i Decatelare, ma anche Scamacca, Pasalic, tutti i giocatori che insomma hanno i numeri per entrare e spezzare un equilibrio che non si è ancora rotto dopo una partita e mezzo. Attacca subito l'Atalanta in questa fase iniziale con Krstović, il pallone dietro per Ederson, Ederson dal limite, parte il tiro, pallone alto sopra la traversa, c'è stata anche forse la deviazione da parte di un giocatore proprio mentre il tiro di Ederson veniva scoccato dal limite. Vedi questa
2: questa opinione l'arbitro, che lo ricordiamo è il tedesco Schlager. E dunque c'è subito un calcio d'angolo in favore dell'Atalanta. Atalanta che è andata al tiro dopo un minuto nel corso del secondo tempo, con questa conclusione di Ederson leggermente deviata, alzata oltre la traversa in calcio d'angolo. Samardzic che dalla bandierina di destra sta per battere il corner, parte la sua rincorsa, il cross verso il centro, l'uscita del portiere di pugno ad allontanare la palla, poi c'è stato anche un fallo in attacco e dunque intervento dell'arbitro e calcio di punizione in favore dell'Apoel di Tel Aviv. Apoel di Tel Aviv che comunque in questo primo tempo si è confermato la buona squadra che era emersa anche a Bergamo, belli compatti dietro e pronti comunque a essere guizzanti nelle ripartenze, tenendo sempre un pochino in preoccupazione i difensori dell'Atalanta. Nicolò.
5: Sì, qua è stato un po' ingenuo Cossonou, perché il fallo lo ha praticamente fatto sotto gli occhi del direttore di gara, ha letteralmente preso di forza l'avversario e lo ha atterrato a terra, quindi ha sprecato difatti un calcio d'angolo che poteva essere pericoloso.
2: Riparte l'Apoel con questo pallone dato in avanti per Altman proprio davanti alla panchina di Sarri, recupera però bene il pallone Bellanova in questa circostanza, Gaetano, non ci sono varchi davanti e allora si ricomincia da dietro con Scalvini che ha dato ancora Gaetano da questi Cossonou, dentro il pallone per Samardzic, apertura bella ma un po' all'indietro con Scalvini che adesso invece cerca la verticalità passando la palla a Ederson che resiste bene alla carica di un avversario e si invola, il passaggio però gli viene sporcato, poi però va ancora a recuperare il pallone, lo ha dato a Raspadori che si avvicina alla rigore, Raspadori poi va a commettere fallo. Non è stato reattivo in questa circostanza l'ex giocatore del Napoli, perché comunque poteva essere probabilmente più pronto su questo passaggio, invece forse è stato a sua volta sorpreso dal fatto che il pallone gli fosse arrivato, ha perso quella frazione di secondo, quel tempo di gioco come si dice che ha consentito agli avversari di recuperare, poi lui ha cercato di recuperare il pallone ma ha commesso fallo su Mayembo. Peccato, perché anche in questa circostanza si poteva essere più cinici.
5: Sì, forse si è un po' puntato a spostarsi per forza la palla sul destro quando in realtà poteva andare sul sinistro e aveva un po' più di campo libero, invece spostandola sul destro ha lasciato praticamente un'autostrada difensiva al giocatore avversario che gli ha soffiato il pallone. Bene qui invece Ederson, si è rivisto un po' il vecchio Ederson, in grado di proteggere bene il pallone, girarsi su se stesso e far ripartire l'azione.
2: Siamo al terzo minuto, ormai quasi quarto nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 qui a Miskolc nel nord-est dell'Ungheria, la cittadina scelta dall'Apoel di Tel Aviv per giocare le sue partite interne di Coppa. Qua ha già giocato due preliminari avendo eliminato il Debrecen e anche il Katowice, adesso contro l'Atalanta è tutto bloccato sullo 0-0 dopo la gara d'andata e dopo un tempo di quella di ritorno. Siamo adesso a 4 minuti giocati nel corso del secondo tempo, c'è stato un fallo sul settore di sinistra, quindi un calcio di punizione in favore dell'Apoel con il pallone che viene collocato da Altman proprio vicino alla linea laterale, si può crossare verso il centro perché siamo già dalle parti della tre quarti campo e infatti va affollandosi non tanto l'area di rigore ma il limite dell'area di rigore dell'Atalanta, con Carnesecchi che urla consigli ai suoi, dà suggerimenti sul piazzamento, due calciatori sul punto di battuta, si allontana Ovosu, resta Altman, è suo il cross basso che però arriva in area di rigore, la deviazione del difensore, pallone sul fondo, l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Apoel, proteste da parte dei giocatori israeliani che volevano il calcio d'angolo, li zittisce l'arbitro, però insomma qua un rimpallo su un cross che non era pericoloso, però un rimpallo che poteva creare problemi e difficoltà all'Atalanta, questo per dire che spesso poi il calcio uno prepara tante situazioni, però poi a volte a decidere è il giro sbagliato di un pallone.
5: Sì, lo confermo, questa è la classica situazione in cui la palla praticamente attraversa
2: occhio,
5: tutta
2: occhio,
5: l'area di rigore.
2: Scusami a Bellanova, vai. Va via Bellanova, il cross verso il centro, chiusura all'ultimo istante da parte del difensore dell'Apoel, poi il pallone viaggia verso il calcio d'angolo che viene protetto da Bellanova che evita

0: all'intervento in recupero da parte di Kraev. E dunque ottima iniziativa qua dell'Atalanta con Bellanova, che è stato pronto a scattare sul settore di destra. Il suo cross immediato verso il centro ha trovato la chiusura di un difensore, quindi Atalanta che nel giro di pochi secondi aveva già portato il pallone dall'altra parte e si batte un altro calcio d'angolo ancora con Samardzic, ancora dalla bandiera di destra. Samardzic questa volta alza un braccio solo, prima ne aveva alzati due, quindi evidentemente c'è uno schema diverso in questa circostanza. Intanto l'arbitro va a redarguire attaccanti difensori, tutto pronto per la ripresa del gioco. Parte il cross verso il centro col pretesto di un difensore, pallone che viene allontanato, Zaleski prova a tenerlo vivo, recupera la palla in una seconda circostanza Zaleski, passaggio per Scalvini, in licenza offensiva, chiedono un fallo di mano in attacco che non c'è stato, peraltro il pallone adesso schizza fuori e c'è un giocatore dell'Atalanta, si tratta di Kolasinac che credo abbia preso un colpo in faccia e dunque adesso è infortunato a terra e il gioco è fermo. Sono 6 i minuti giocati nel secondo tempo, 0-0 fra Apoel e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto due calci d'angolo, potevano essere sfruttati meglio.
1: Sì, potevano essere sfruttati meglio. Intanto rivedendo il replay te lo confermo, un testa a testa tra Kolasinac e Falcao, giocatore dell'Apoel di Tel Aviv. Forse la peggio l'ha avuta Kolasinac, che è stato preso più sullo zigomo, però niente di pericoloso per entrambi. Si devono sfruttare secondo me un po' di più le occasioni che si vengono a creare sulla destra con queste sovrapposizioni di Bellanova, che quando riesce a farle, quando riesce ad andare via, crea sempre superiorità numerica e difficoltà per la difesa avversaria.
0: Occhio ad Altman che attacca per l'Apoel, parte il cross completamente sbagliato, pallone che si spegne direttamente sul fondo senza creare problemi alla difesa dell'Atalanta. Però insomma la partita si conferma molto aperta, perché nel giro di pochi secondi si passa da una parte all'altra. Spesso vedete, dobbiamo entrare quasi sul commento di Nicolò Pompei, perché nel frattempo il campo già ci reclama l'attenzione, perché la palla è già vicina all'altra area di rigore. Una situazione dove, abbiamo detto anche alla fine del primo tempo, si viaggia sul filo dell'equilibrio e si ha la sensazione che possa succedere di tutto da una parte e dall'altra. Intanto è sempre 0-0. Cicco, difensore brasiliano, dà il pallone in avanti ad Altman. Buon lavoro di Altman, però è ancora migliore il lavoro di Zaleski, che gli ha portato via il pallone. Poi però Kraev glielo sottrae a sua volta e dunque c'è Boateng che dà ancora il pallone a Kraev. Attenzione, Kossonu va a dare una spintarella molto vigorosa ma regolare con la palla che termina sul fondo, sarà rimessa dal fondo in favore dell'Atalanta. Poi avremo la radio moviola di Fulvio Giuliani, scusate l'abitudine, di Nicolò Pompei. L'arbitro adesso sta dicendo aspettiamo un attimo che c'è la verifica VAR, ma credo insomma sia una spinta vigorosa, ma insomma niente di che. Però certo, quando gli dai una botta così, anche se è uno spalla contro spalla, rischi perché insomma
1: ha rischiato parecchio, perché è arrivato davvero veloce Kossonu. Poi è regolare, regolarissimo, perché non prende né la schiena né la pancia, ma prende letteralmente la spalla dell'avversario, che forse non si aspettava, ecco, l'arrivo a cannone proprio di Kossonu, e quindi andandoci un po' molle è caduto in maniera un po' goffa. Però intervento assolutamente regolare.
0: Palla per Krstović al limite, cerca la conclusione con l'esterno, il pallone abbondantemente fuori dall'altra parte dopo il rinvio di Karnesecki. La palla era stata toccata da Zaleski verso Krstović, posizione distante dalla porta, 25 metri. Ha cercato l'ex attaccante del Lecce la conclusione di prima intenzione, colpendo di prima con l'esterno, pallone comunque non indirizzato bene, palla direttamente sul fondo, ma già recuperato Ederson che ha dato il pallone a Samardzic che apre per la sponda di Zaleski, che chiama in causa Bellanova. Parte un pochino da dietro in questa circostanza l'ex giocatore di Cagliari e Inter e Torino. Ancora il pallone controllato da Ederson, che però viene anticipato all'ultimo istante, e allora rilancia l'Apoel, ma ha già recuperato l'Atalanta con Kossonu, ha dato palla a Samardzic, elegante l'apertura dall'altra parte, ma c'è il colpo di testa di un difensore. Poi Kolasinac che prova a tenere viva l'azione d'attacco dell'Atalanta, ci mette un piede anche Gaetano, ma la palla schizza in fallo di fondo e quindi ci sarà rimessa dal fondo in favore dell'Apoel di Tel Aviv. Passano i minuti, sono 10 nel corso del secondo tempo e non si sblocca la situazione nemmeno qui in Ungheria. È sempre inesorabilmente 0-0 fra Apoel e Atalanta.
1: Movimenti in panchina, Paolo?
0: Al momento sì, ci sono 4 giocatori che si stanno muovendo. C'è anche De Ketelare, poi c'è Pasalic, poi c'è Scamacca, insomma c'è Bernasconi, diciamo che gran parte della panchina si sta riscaldando, ma mi sembra che siamo ancora alle operazioni preliminari, cioè non c'è nessuno per il quale ci sia l'impressione dell'ingresso imminente. Però insomma siamo al 10° minuto, io penso che nel giro di 5-10 minuti inizieranno ad arrivare i primi cambi. Bellanova intanto va a stoppare bene questo pallone, lo scambia con Zaleski, il passaggio di ritorno però non va a destinazione. Allora Altman attacca adesso l'Apoel, il cross alla sua terra.

0: verso il centro, chiusura da parte del giocatore dell'Atalanta, ma c'è ancora comunque il pallone in area di rigore con Alkukin che cerca il tocco con l'esterno che non gli riesce, per fortuna dell'Atalanta, palla che termina sul fondo. La sensazione è sempre quella, l'Apoel non ha creato grandi palle gol, Carnesecchi di fatto è un senza voto fino a questo momento, però danno sempre la sensazione, quando si avvicina all'area di rigore, di poter fare male.
1: Sì, anche di essere abbastanza imprevedibili, perché se ci fai caso, questo taglio dell'attaccante se l'hanno persi tutti i difensori dell'Atalanta, Immobili, e lui in area di rigore ha avuto tutto il tempo di girarsi, poi la palla era imprecisa, un po' troppo lunga, e quindi ci è arrivato in maniera in ritardo. Però ecco, l'imprevedibilità di questi attaccanti dell'Apoel stanno mettendo ogni tanto in difficoltà la difesa dell'Atalanta.
0: Intanto c'è un fallo di Gaetano su Boateng, 10 metri oltre la linea centrale del campo, quindi calcio di punizione in favore della formazione dell'Apoel. Intanto Sarri, vedo che si sta consultando con gli altri componenti del suo staff, evidentemente poi adesso sta rivolgendo uno sguardo ai giocatori che si scaldano, quindi penso che ci sia qualche cambio imminente nell'Atalanta. Infatti adesso vedo che c'è un messaggero di Sarri che si sta dirigendo dove i giocatori stanno effettuando il riscaldamento. Vedremo un po' chi sarà il giocatore che viene richiamato per primo. Intanto però occhio al campo, perché sta per essere battuto questo calcio di punizione in favore dell'Apoel. È Leitner che ha toccato la palla per Cocò, avanza il difensore, cerca un cross dalla tre quarti, colpo di testa a seguire, palla ancora bloccata da Carnesecchi in volo dopo il tentativo di testa da parte di Mayembo, che sembrava essere più un assist per qualcuno verso l'area di rigore. È stato pronto il portiere dell'Atalanta in modo plastico a buttarsi su questo pallone e a bloccarlo per effettuare il rinvio. Intanto stiamo continuando a guardare qua sotto, ci sono diversi giocatori che si stanno scaldando, però nessuno che abbia ancora tolto la pettorina, quindi ancora qualche istante prima dei cambi decisi da Maurizio Sarri. Quando ormai ci avviciniamo all'ora di gioco, sono 57 i minuti giocati, sempre 0-0. Krstović, il pallone sul settore di sinistra, c'è un tentativo di chiusura riuscito da parte di Mayembo, che comunque è un buon difensore, pallone che viene adesso poi accompagnato in fallo laterale da Raspadori, non lucidissimo in questa circostanza, e pallone che dunque di fatto viene restituito ai giocatori dell'Apoel per questa rimessa. Ci sono probabilmente i cambi, è il momento giusto, vediamo. Pasalic e De Ketelare, credo che siano loro i due indiziati per entrare in campo, del resto sono due giocatori dotati di talento, di esperienza, di capacità di incidere. Io credo che insomma, dopo tanto equilibrio, due giocatori che lo possono spezzare sono loro, e credo che insomma un po' tutti i tifosi dell'Atalanta e tutti gli appassionati, gli esperti di calcio possono essere d'accordo sul loro inserimento. Nicolò, che dici?
1: Sì, vediamo in che posizione giocherà Pasalic, se da nei tre di centrocampo o se invece nei due dietro la punta. Sicuramente De Ketelare prenderà il posto o di Samardžić o di Raspadori. Penso più Samardžić, che forse si è visto un po' poco in questo inizio di ripresa, anche se nel primo tempo forse è stato il migliore. E Pasalic che
0: sì,
1: può giocare un po'
0: tutti i ruoli. Si è visto per gli errori, quindi forse meglio non farsi
1: sì, è vero, questo è anche vero. Entrambi non hanno giocato un avvio di secondo tempo, sia Raspadori che Samardžić, quindi forse usciranno proprio tutti e due magari.
0: Vediamo un po'. Intanto un'altra considerazione, non vedo che Scamacca venga richiamato, quindi per il momento si va avanti con Krstović. Però Krstović mi sembra il classico che incide di più quando entra partita in corso. Attenzione per adesso, brutto pallone perso da Ederson, e allora si vola Boateng, chiusura di Kossounou salvifica per chiudere questo errore veramente drammatico da parte di Ederson. Insomma, soprattutto da un giocatore della sua esperienza, un errore così non te lo aspetti, e confermiamo il fatto che sembra meno sul pezzo rispetto a un tempo. Intanto Mayembo ha commesso un fallo a centrocampo, quindi c'è l'intervento dell'arbitro, c'è il cartellino giallo per Mayembo e c'è il cambio, doppio cambio dell'Atalanta. Allora vediamo, De Ketelare e Pasalic pronti a entrare sul terreno di gioco, giocatore belga e giocatore croato. Allora, vediamo un po', la lavagnetta luminosa. Pasalic entra al posto di Samardžić. Dunque, la prima, Nicolò, l'ha presa. Vediamo se prende anche la seconda. Raspadori, 2 su 2. Bravo, Nicolò.
1: Mi sento Massimo Caputi, di solito questo è il suo compito, però ho imparato anch'io. Vabbè, era anche abbastanza intuitivo, insomma, i due giocatori con un Atalanta che è sullo 0-0 devono cambiare i giocatori in attacco. Insomma, De Ketelare è un attaccante che può fare addirittura anche il falso 9. Pasalic è un trequartista, un tuttocampista, un giocatore che personalmente a me piace davvero molto ed è uno dei pilastri di questa Atalanta. In un momento così anche l'esperienza può fare la differenza.
0: C'è un po' di rammarico perché Samardžić, poi mi rendo conto, stiamo parlando di 5 minuti nel primo tempo, però in quei 5 minuti lì sembrava poter essere in grado di poter incidere, poi è di nuovo stato assorbito nell'anonimato e insomma il suo difetto, la continuità, la non capacità di essere costante nell'essere talentuoso, perché poi i numeri ce li ha. Adesso vediamo un po' se con i cambi l'Atalanta riesce ad elevare la sua pericolosità. Krstović, spalle rivolte alla porta, difende il pallone sulla tre quarti, lo apre dall'altra parte per Belanova, stop di petto da parte di Belanova, tocco per De Ketelaere, primo pallone toccato dal belga, rendoci comunque da un buon mondiale, ha anche segnato un gol. Il pallone di Belanova all'indietro per Kossonu, ancora la palla per De Ketelaere, molto largo a destra in questa fase iniziale della sua partita, punta un avversario, stringe verso il centro, si avvicina all'area di rigore De Ketelaere, lancio troppo lungo per Zalewski, o il lancio era lungo o Zalewski è partito tardi, fatto sta che non c'è mai stata possibilità che l'ex romanista e interista arrivasse sul pallone e dunque palla direttamente sul fondo. Siamo al 17° minuto nel corso del secondo tempo e il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Anche in questo secondo tempo non ci sono state grandi palle gol né da una parte né dall'altra. Rilancio in avanti degli israeliani, pallone però controllato da Gaetano che ha dato a Pasalic, che ha dato a Ederson, dentro il pallone per Krstović. Krstović parte il tiro, raso terra in diagonale, pallone sul fondo, forse deviazione, sì, calcio d'angolo, è stato sporcato il diagonale raso terra da parte del giocatore dell'Atalanta con la palla che forse sarebbe terminata fuori lo stesso, però intanto la deviazione è sembrata piuttosto netta anche qui dalla tribuna. E allora un altro corner, questa volta lo batte De Ketelaere, anche perché insomma Samardžić è uscito. De Ketelaere alza due braccia, parte il suo cross verso il centro col pretesto difensore, pallone allontanato, Gaetano cerca il tiro al volo dal limite ma cicca il pallone, lo riesce comunque in seconda battuta a dare a Kossonu, dal fondo parte Kossonu, calcio d'angolo ancora, deviazione di Falcao sul tentativo di cross da parte di Kossonu e dunque il nuovo corner in favore della Dea, che quantomeno insomma sta aumentando il numero di calci d'angolo, di calci piazzati. In partite così bloccate i calci piazzati possono comunque essere un fattore, un elemento. Adesso si batte dalla bandiera di sinistra, quindi l'incaricato della battuta stavolta è Nicola Zalewski, anche lui alza due braccia, rincorsa breve, area di rigore affollata, 18° minuto, parte il cross basso col pretesto di un difensore, pallone che viene allontanato. Quando io vedo giocatori di Serie A che non riescono ad alzare un pallone su calcio d'angolo resto sempre piuttosto perplesso. Nel frattempo c'è il gioco che i giocatori dell'Atalanta avevano interrotto mandando il pallone fuori perché hanno visto Falcao a terra, nel frattempo Falcao si era rialzato, quindi insomma eccesso di fair play da parte degli atalantini in questa circostanza, e pallone che adesso viene rimesso in gioco, ma l'Atalanta insomma deve ricominciare dalla propria linea di centrocampo. Pallone di Scalvini per Kossonu, si gira Kossonu, ancora palla per Scalvini, apertura a sinistra Kolasinac, ancora Scalvini. Nel frattempo sono alcuni tifosi israeliani che con dei fischietti stanno emettendo appunto dei fischi, ma non rischiano magari in qualche modo di confondere anche i giocatori. L'arbitro naturalmente non sta interrompendo il gioco, anche perché sta procedendo in modo assolutamente fluido. Ecco Scalvini, il lancio in avanti, non ci arriva Krstović, un po' in controtempo in questa circostanza, pallone che viene controllato dal portiere Zur. Ci avviciniamo al 20° minuto del secondo tempo, siamo a 18 minuti e mezzo, sempre 0-0, non succede granché.
1: Ritmo che si è un po' abbassato, bravo Krstović in quell'occasione a fare un gran movimento con una mezzaluna che di fatto l'ha mandato in porta. Poi ecco, quando si tratta di calciare forte verso la porta, l'Atalanta qui sta un po' mancando dall'inizio della partita, perché lì ci è arrivata con Zalewski, ricordo una bella serpentina, con Raspadori ad inizio partita, poi con Krstović, però lì davanti qualcosa è mancato.
0: Eh sì, e intanto ci sono dei movimenti anche sulla panchina dell'Apoel, quindi tra poco probabilmente ci sarà un cambio anche nelle fila israeliane. Vi diremo dopo. Intanto adesso seguiamo questo calcio di punizione in azione difensiva battuto proprio dall'Apoel. Palla per Falcao, uno dei due interni. Apertura sul settore di sinistra dove stoppa il pallone di petto Leitner. Avanza, supera la linea centrale del campo, poi arresta la propria corsa davanti a Pasalic. Tocca il pallone all'indietro, Kraev, ancora Leitner. Ancora il pallone verso il centro ma all'indietro con il difensore centrale Mayembo, uno dei due ammoniti della partita, l'altro è Falcao. Ecco Falcao che proprio tocca adesso il pallone, lo dà ad Altman, avanza Altman, palla al piede, l'apertura sul settore di sinistra per Leitner, ha di fronte a sé due avversari, passaggio sul breve, ancora per Altman, stringe verso il centro, cerca spazio per il cross, parte il traversone, potente ma impreciso, la palla taglia l'area di rigore ma si spegne direttamente sul fondo ed eccolo qui anche il cambio nella formazione israeliana. Entra sarà Turiel con la maglia numero 11. Vediamo un po' chi esce. Esce Owosu, che in effetti dopo un primo tempo molto frizzante nella ripresa non si era ancora visto.
1: Beh, forse anche l'Apoel a questo punto della partita un minimo di stanchezza inizia ad accusarla. Sappiamo benissimo quanto pressing e quanto un gioco con un pressing così alto impieghi poi tante energie, e quindi questo può essere un vantaggio per l'Atalanta sotto il punto di vista fisico negli ultimi minuti di partita, avere qualcosa in più degli avversari, ma manca ancora tanto.
0: C'è un po' di polemica adesso, perché probabilmente i giocatori, la panchina dell'Apoel voleva fare poi un altro cambio, l'arbitro gli ha detto no, vabbè, adesso ormai l'abbiamo fatto. No, cosa c'è? Turiel deve uscire dal terreno di gioco. Cosa sta succedendo? E deve ancora ricevere l'autorizzazione a entrare in campo. Intanto, vabbè, l'Atalanta prosegue la sua azione con Gaetano. Non credo che dovesse entrare al posto di un giocatore infortunato. Non
1: credo
0: c'era
1: che
0: stato l'intervento di Mitico Massaggiatore
1: prima che il suo compagno uscisse.
0: Ah, ok. E quindi deve comunque scontare il minuto di penalità. Esatto. Fiscale l'arbitro in questa circostanza. L'Atalanta ne può approfittare. Momentaneamente in 10 l'Apoel con Kosonu, che adesso dà il pallone a De Ketelaere. De Ketelaere sulla fascia di destra, di fronte a sé due avversari. Passaggio sul breve per Bellanova, controllo di Bellanova. Ancora passaggio di ritorno per De Ketelaere. Stringe verso il centro il belga, apre dall'altra parte per Ederson. Controlla la palla Ederson, si gira su se stesso in profondità, dentro per Kristovic che protegge il pallone. Lo apre per Bellanova a destra. Stop di petto di Bellanova, prepara il cross, parte il traversone. Colpo di testa di Pasalic, debole parata del portiere. Bella azione, sviluppo buono dell'Atalanta, con Pasalic che è stato trovato dall'ottimo cross di Bellanova. Morbido il pallone recapitato nel cuore dell'area di rigore. Pasalic è saltato bene, forse non ha indirizzato con potenza la palla, è uscito un colpo di testa piuttosto debole, facile la parata di Zur, però insomma buona azione dell'Atalanta, sempre inesorabilmente 0-0.
1: È stato inserito anche per questo, per avere qualcosa di diverso da Samardžić, che è più uno che porta palla magari e ti salta l'avversario. Pasalic invece aggiunge centimetri nella rigore, e negli ultimi minuti un cross in mezzo in più con Pasalic in aria insomma può essere determinante.
0: Sta per arrivare il momento anche di Scamacca, che ormai è pronto a entrare sul terreno di gioco. Intanto entra, seppur in ritardo, Turiel, numero 11 dell'Apoel di Tel Aviv. Vediamo se si approfitta di questo stop anche per il cambio di Scamacca, o seppure si aspetta ancora qualche istante. Intanto vediamo che forse c'è anche un altro giocatore dell'Atalanta pronto a entrare, anche Bernasconi credo che possa entrare, quindi doppio cambio. Immagino che a questo punto si aspetti qualche istante, e fra poco altro doppio cambio. Si sfrutta giustamente uno slot per fare almeno due cambi, ricordiamo che sono 5 cambi a disposizione. Se si andasse ai tempi supplementari, cosa che stando così le cose potrebbe accadere, a quel punto ci sarebbe la possibilità per entrambe le squadre di fare un ulteriore cambio in più. Il pallone viene controllato da Leitner, che ha dato palla a Kraev. Kraev tocca per Kokò, apertura sul settore di destra, controllo ancora da parte degli israeliani, ancora con Kokò, all'indietro per Mayembo. Mayembo recupera il pallone, lo tocca per Cicco, avanza Cicco, tocca sul breve per Leitner, ancora lo scambio in avanti per Altman. Non si chiude il triangolo tra i due, recuperato l'Atalanta con Gaetano. Samardžić, Pasalic ha dato il pallone a De Ketelaere. De Ketelaere ancora per Pasalic, al limite, cross interessante, un pochino corto, col pretesto difensore, palla che comunque resta lì. Prova Zaleski a inserirsi in questa zona d'attacco, ma c'è la ripartenza buona da parte della Poel, subito fermata da Pasalic, che ha dato ancora il pallone a Kristovic, in due su di lui lo fermano, e dunque ancora la Poel che ha recuperato il pallone, si porta in avanti la squadra israeliana. C'è il tocco ancora per Altman verso il centro per Falcao, si gira su se stesso, comunque è calato il ritmo anche degli israeliani, inevitabilmente anche loro sentono un pochino di stanchezza. Kosonu esce bene su questo pallone, riesce a recuperare bene l'Atalanta, che dunque può ripartire. Pasalic sponda per Gaetano, apertura destra per Bellanova, avanza Bellanova, palla al piede, tocco per Pasalic, ancora indietro per Gaetano. Siamo nel frattempo al 70esimo, quindi 25esimo del secondo tempo, sempre inesorabilmente 0-0 in questo playoff per accedere alla fase campionato della Conference League. Pallone controllato da Gaetano, ancora indietro per Kosonu. Kosonu controlla la palla, l'apertura per Scalvini sulla sinistra. Ricordiamo che ci sono due cambi a disposizione pronti a entrare sul terreno del gioco per l'Atalanta, Scamacca e Bernasconi, ma il gioco deve essere interrotto. Sbagliato questo pallone di Zaleschi, e allora recupera ancora la Puella con Falcao che dall'indietro Mayembo, da questi palla a Cicco, prova a salire alto il pressing dell'Atalanta, ma ne escono bene gli israeliani. Pallone per Leitner, stringe verso il centro, il laterale sinistro, il tocco verso il centro ancora per Mayembo, che prova ad avviare una nuova azione. Passaggio per Cocò, da questi palla dall'altra parte, ancora per Kraev. Avanza la Poella di Tel Aviv, recupera però bene il pallone dell'Atalanta con Gaetano, scambio con Krstović, poi fallo su Gaetano, interviene l'arbitro, pausa, ed eccolo qui anche il cambio per l'Atalanta. Dunque dentro Scamacca e Bernasconi, vediamo chi esce. Esce con la maglia numero 23 con la Sinac, anche questo insomma abbastanza prevedibile. Con la Sinac nel primo tempo ha sofferto, nel secondo non ha spinto, e Scamacca prende il posto di Krstović. Quindi insomma, anche se ieri Sarri, quando gli hanno fatto la domanda sulla staffetta fra i due, ha detto comunque in stagione può anche essere che giochino insieme, però insomma non è ancora questo il momento, l'Atalanta è ancora in rodaggio.
1: Beh, io credo che per quello che abbiamo visto in queste due partite ufficiali di inizio stagione meritasse un'occasione dal primo minuto Krstović, perché ha segnato, perché rispetto a Scamacca aveva fatto qualcosa in più quando era entrato a partita in corso. Poi è vero che una delle sue doti è proprio quella di incidere entrando a partita in corso, e quindi magari può perdere qualcosa partendo dall'inizio. Però vediamo, sono due attaccanti molto forti e Sarri sicuramente farà piacere avere un'indecisione su chi schierare.
0: E c'è una bella iniziativa di Bernasconi che costringe l'errore dell'avversario e guadagna un calcio d'angolo, dunque in favore dell'Atalanta. Nuovo corner, bene Bernasconi qui, ha creduto, ha insistito su un pallone che sembrava perso ed ha guadagnato un corner. Zaleschi dalla bandierina di sinistra, sempre 0-0 il punteggio, corner per l'Atalanta, parte il cross, questa volta alto, uscita di pugno del portiere, c'è Bernasconi, parte il tiro, Scamacca, rete! L'Atalanta in vantaggio, ha segnato Scamacca appena entrato sul terreno di gioco, sul tiro dal limite, con la palla che era indirizzata all'interno dell'area piccola in modo piuttosto debole, ha trovato la deviazione vincente alla Pippo Inzaghi. Scamacca ha aperto il piatto, ha toccato il pallone che è terminato in rete nonostante il tentativo da parte dei difensori della Poel di respingere la sua conclusione, conclusione soltanto toccata ma non fermata, palla in rete, cambia il parziale, Amish Kolk, finalmente dopo 72 minuti l'Atalanta è in vantaggio 1-0, e questa volta dalla panchina ha inciso Scamacca.
1: Finalmente l'Atalanta, ma finalmente anche Gianluca Scamacca aveva bisogno di questo gol, non lo ha fatto bello ma lo ha fatto da attaccante vero, ha fiutato il gol lì rimasto all'interno dell'area piccola, il tiro sporco di Bernasconi e poi il tap-in vincente pronto senza stoppare il pallone di Scamacca. E comunque non solo Scamacca ma anche Bernasconi, perché difatti il tiro è arrivato proprio da Bernasconi, sporco sì, ma comunque lì al limite dell'area c'era la personalità di calciare quel pallone, se l'è presa, e poi il gol è nato sul tap-in vincente di Scamacca.
0: E quindi insomma cambi che dalla panchina hanno sicuramente inciso, e adesso comincia un'altra partita, una ventina di minuti alla fine, e l'Atalanta adesso non deve farsi schiacciare e magari deve cercare di fare il secondo. Intanto si prepara un nuovo cambio doppio anche nella Poel, intanto però la Poel piuttosto distratto, adesso perde un pallone e c'è la possibilità di ripartire per la Dea con Ederson che ha dato il pallone a Zaleschi che però si fa fermare da Cocò, poi per fortuna dell'Atalanta gestiscono male il pallone, è entrato Turiel, lo accompagna in fallo laterale e dunque c'è rimessa laterale in favore dell'Atalanta. Atalanta che in vantaggio conduce per 1-0 qui a Miskolc in Ungheria dopo tanto equilibrio, finalmente è arrivato il gol che ha sbloccato la partita. Al momento l'Atalanta sarebbe qualificata per la League Phase della Conference League, ma insomma la strada è ancora molto molto lunga e assolutamente determinante mantenere il controllo della situazione, non limitarsi a gestire. L'abbiamo detto, nel calcio spesso la parola gestione è una parolaccia, ieri ha sostenuto la stessa cosa Maurizio Sarri che in conferenza stampa ha detto: io ogni tanto sento quelli che dicono bisogna sapere gestire, io non so cosa significhi, anche perché come lo dice l'avversario che deve che stai gestendo, l'avversario fa la sua partita e tu ti devi difendere con prontezza, con concentrazione e quando puoi eventualmente ripartire. Intanto l'Atalanta in vantaggio di un gol, adesso fa circolare il pallone da Pasalic a Gaetano, da questi all'indietro per Scalvini. Scalvini recupera il pallone, lo tocca ancora per Cossonou, apertura dall'altra parte per Bernasconi, impatto positivo perché ha guadagnato il calcio d'angolo da cui è nato tutto e poi ha lasciato partire il tiro che è diventato un assist per il tocco vincente di piatto da parte di Gianluca Scamacca. 1-0 dunque per l'Atalanta, ma adesso alla mezz'ora del secondo tempo c'è il tentativo di replica da parte dell'Apoel di Tel Aviv, sciabolata a lanciare il pallone in avanti ma in anticipo Bellanova che va a colpire bene di testa, la palla è per De Ketelare, ancora Bellanova in due su di lui ma va via Bellanova, poi subisce il ritorno di un avversario, Falcao che gli toglie molto bene il pallone, peraltro senza commettere fallo, e dunque retropassaggio al portiere Zur che adesso fa proseguire il pallone verso il bulgaro Kraev, da questi ancora palla a Cico, dall'altra parte per l'altro difensore centrale Mayembo, avanza Mayembo, il passaggio all'indietro per Cocò, ancora Mayembo in possesso di palla, si va adesso verso Kraev, avanza Kraev, palla al piede, accelerazione, superato la destra del campo, sponda di Boateng, pallone per Altman che si avvicina pericolosamente all'area di rigore, attenzione al nuovo entrato, un rimpallo e la palla in fallo di fondo ed è calcio d'angolo secondo l'arbitro, Bellanova non è d'accordo, c'è stato il tentativo da parte del nuovo entrato Buschila con la palla che è terminata in corner. Allora eccoli qua adesso i due cambi, dunque Buschila e anche il numero 14 Kancepolski, questi sono i due giocatori che entrano sul terreno di gioco, la decisione di Barda, allenatore del Apoel di Tel Aviv, dopo aver subito il gol esce Kraev, centrocampista centrale, e vediamo un po' l'altro giocatore che adesso abbandonerà il terreno di gioco. Intanto è tutto pronto per questo corner in favore della formazione dell'Apoel, quindi con l'Atalanta che è sulla difensiva, Atalanta che da 4 minuti è in vantaggio di un gol grazie alla rete segnata dalla Scamacca, ma adesso si deve difendere su questo calcio d'angolo che viene battuto sul breve con il passaggio per Turiel, ancora il pallone all'indietro, parte un cross pericoloso, secondo palo, colpo di testa, parata facile da parte del portiere dell'Atalanta Cardesecchi che blocca questo pallone che è stato colpito bene di testa all'altezza del secondo palo, ma su un tiro centrale proprio direzionato proprio dove stava il portiere dell'Atalanta che non ha fatto altro che alzare le braccia e bloccare il pallone. Scamacca recupera il pallone, una bella iniezione di fiducia anche per Scamacca, insomma nelle prime due partite ufficiali della stagione era partito titolare, non aveva inciso, era stato sostituito tutte e due le volte, oggi in panchina entrare e sbloccarla sicuramente può contribuire insomma anche al recupero psicologico di questo ragazzo che è un altro di quelli che ha grandi potenzialità non sempre espresse in modo adeguato. Pallone adesso lanciato in avanti dall'Atalanta proprio con Scamacca che fa da sponda molto bene con il tacco per Pasalic che cerca di far passare il pallone verso De Ketelare ma si chiude la difesa, ma c'è ancora il break dell'Atalanta con Gaetano che ha recuperato il pallone e lo ha scambiato con Scalvini per due volte, tre volte triplo scambio fra i due, palla per Bernasconi a sinistra, dietro per Scalvini, controlla il pallone Scalvini, lo tocca per Cossonou, ancora la palla per Scalvini, avanza il difensore centrale, buono il lancio per Zaleski che ha spazio a sinistra, stringe verso il centro Zaleski, parte il lancio a cambiare gioco dall'altra parte per De Ketelare, controllo con il ginocchio, mette giù il pallone, lato corto dell'area, serie di dribbling, entra in area De Ketelare, fuori per Gaetano, parte tiro raso terra, ma è una telefonata per il portiere Zur che va a bloccare tranquillo il pallone, diciamo che trovando un'osservazione da fare all'Atalanta che è comunque meritatamente in vantaggio, costruisce bene, poi le conclusioni non sono sempre così efficaci, non sono sempre così letali, abbiamo visto diversi tiri che sono stati quasi un passaggio al portiere.
1: Sì, verissimo, da Zaleski a Raspadori e ora Gaetano si poteva fare molto meglio, soprattutto perché a volte in partite bloccate come lo è stata questa fino a qualche minuto fa, la soluzione personale, il calcio da fuori come abbiamo visto fare nella prima giornata da Hakan Çalhanoğlu per esempio con l'Inter, può risolverti delle partite che si indirizzano su binari complicati.
0: Adesso è complicato il rilancio di Bellanova, pressato dall'avversario, riesce comunque a venirne fuori bene. De Ketelaere non controlla la palla, però viene aiutato da Gaetano che poi gli restituisce ancora il pallone. Va via De Ketelaere che comunque insomma ha già giocato diversi palloni, non avrà i 90 minuti delle gambe, ma la mezz'oretta che ha la sta impiegando bene. Adesso c'è un pallone che non è stato controllato in modo efficace da Zaleski e dunque c'è ancora Cocò che può attaccare sulla destra per la formazione dell'Apoel. Cocò va fino in fondo, arriva quasi alla linea di fondo, passaggio sul breve, attenzione al passaggio per Leiner, il tiro e la parata da parte di Carnesecchi con i pugni in volo, è riuscito Carnesecchi a parare ma non è finita, c'è ancora un cross verso il centro, colpo di testa da parte di Scalvini, pallone allontanato da Ederson, soffre in questa circostanza l'Atalanta, si è comunque salvata, bravo Carnesecchi a respingere quella conclusione che sembrava piuttosto pericolosa, è stato bravo il portiere dell'Atalanta e poi sul proseguo dell'azione bene Scalvini ad allontanare la palla, però insomma un pericolo corso dai bergamaschi quando mancano esattamente 10 minuti al 90esimo, ancora lunga, Atalanta in vantaggio 1-0 grazie al gol di Scamacca, ma poco fa israeliani pericolosi e tra poco nuovi cambi per l'Apoel.
1: Pericolosi anche fortunati perché l'attaccante dell'Apoel difatti vince un rimpallo abbastanza fortunato con Gaetano, forse un po' troppo leggero in quel contrasto all'interno dell'area rigore per paura di fare fallo e quindi procurarlo poi il rigore. Carnesecchi però pronto, è rimasto in piedi, non si è spostato dall'angolo visivo tra la palla e lui e ha fatto una buona parata, comunque un poche parate di Carnesecchi, ma quando si deve far trovare pronto risponde sempre presente.
0: Intanto due cambi ancora per la formazione dell'Apoel, sono entrati Ferber e Dappa, sono usciti due protagonisti del match, Boateng e anche Falcao. Intanto c'è il calcio di punizione in azione difensiva in favore dell'Atalanta con Marco Carnesecchi che si prepara ad effettuare il rilancio con il destro, il pallone che spiova all'altezza della tre quarti avversaria, Scamacca prova a proteggere il pallone, lo colpisce di testa per Pasalic che prova a darlo in avanti per De Ketelaere, non subisce fallo Pasalic, ha recuperato la Puella solo per un attimo però perché ha di nuovo controllato il pallone dell'Atalanta che però adesso va all'indietro, si fa un pochino schiacciare dalla Puella, riesce comunque a uscire la formazione atalantina, Zaleski qua perde il pallone, non perfetta la prova del polacco, pallone in area di rigore, attenzione a Dappa che prova a toccare ancora in avanti, c'è un pericolo, il tiro, la respinta da parte dell'Atalanta, poi ancora un altro tiro, il pallone di calcio d'angolo, è stato Scalvini a respingere la prima conclusione da parte degli israeliani che adesso ha una decina di minuti dalla conclusione, stanno cercando di gettare il cuore oltre l'ostacolo, si stanno giocando tutto per tutto, Atalanta che soffre un pochino dietro, non bisogna perdere palloni come quello perso da Zaleski, intanto tutti dietro per proteggersi su questo calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla formazione israeliana, siamo all'82esimo minuto, 1-0 per l'Atalanta, corner per gli israeliani, parte il cross verso il centro, pallone che resta lì in area di rigore, attenzione al nuovo tentativo e la grandissima parata di Carnesecchi, poi un altro tiro sul fondo, che parata ha fatto Carnesecchi sul tiro che è stato scoccato da Buschila, sembrava un tiro a conclusione sicura, eravamo quasi rassegnati al pallone in rete con la palla destinata nell'angolino basso, il miracolo di Carnesecchi a respingere la palla e poi sul secondo tentativo in tapin la palla è terminata sul fondo, ma adesso l'Atalanta rischia, adesso l'Atalanta soffre.
1: Parata miracolosa di Carnesecchi e poi la palla che si stampa sul palo, torna sui piedi dell'attaccante e di nuovo l'Atalanta si salva, monumentale nell'azione precedente Scalvini con la doppia ribattuta che poi ha portato al calcio d'angolo da cui è nata questa azione. L'Atalanta soffre ma anche difensivamente in questo caso si è comportata molto bene, Carnesecchi ancora una volta in due occasioni consecutive si è fatto trovare pronto, adesso devono stringere i denti.
0: Recupero
1: bel
0: pallone De Ketelaere, buono questo pallone per Ederson, il tocco un po' impreciso peraltro, allora Ederson ha sbagliato il controllo ma stava per diventare un assist per Zaleski, per poco Zaleski non è arrivato su quel pallone, ma adesso è bravissimo Bernasconi a recuperare di nuovo la palla, è entrato molto bene Bernasconi, c'è il tocco per Pasalic, ancora Zaleski, rallenta l'Atalanta e adesso c'è un brutto fallo e quindi c'è un cartellino giallo per Cocò che ha commesso il classico fallo da frustrazione,
1: brutto fallo, sì.
0: Eh sì, anche inutile perché comunque con la palla vicina alla linea laterale, insomma il classico fallo di frustrazione, attenzione perché adesso c'è un altro cambio nell'Atalanta, è pronto il giovane Cassa che già nel corso della gara d'andata ha debuttato facendo molto bene, vediamo un po' al posto di chi, di Zaleski, ma eh sì, ve lo dico insomma Zaleski marino nel secondo tempo, perso un paio di palloni pericolosi, non efficaci in avanti, insomma quindi giusto dare fiducia al giovane con la maglia numero 49 Matteo Cassa, Federico Cassa, scusate, che adesso entra sul terreno di gioco e c'è il calcio d'angolo in favore dell'Atalanta quando siamo al minuto 84 di questa partita. 1-0 per la Dea col gol di Scamacca, parata miracolosa poco fa da parte di Cardesecchi, aiutato anche dal palo. Adesso la punizione per l'Atalanta dalla fascia di sinistra. Bernasconi è entrato bene, parte il cross verso il centro, pallone allontanato da Dappa che adesso prova a far ripartire l'Apoel. L'Atalanta deve precipitosamente rientrare sulle sue posizioni, c'è un lancio lungo in avanti, il pallone è per il giocatore Buschila, quello che poco fa sembrava essere andato vicino al pareggio ma non era d'accordo Cardesecchi. Chiusura adesso di Bellanova e pallone buttato in tribuna dall'Atalanta, mentre tutti i giocatori dell'Apoel adesso si sono alzati dalla panchina nel tentativo di spingere letteralmente la loro squadra. Siamo al 40° minuto del secondo tempo, bisogna soffrire ancora un po'. L'Atalanta in vantaggio 1-0 qui a Miskolc in Ungheria nella gara di ritorno del preliminare di Conference League, 0-0 a Bergamo nell'andata, 1-0 per la Dea qui al ritorno. Gol, lo ricordiamo ancora, di Scamacca, parata miracolosa di Cardesecchi. Attenzione però perché ci prova ancora la formazione israeliana, ma c'è un lancio completamente sbagliato. Per fortuna la Dea, il Cucchin qua ha colpito male. La palla termina direttamente sul fondo, può respirare un pochino l'Atalanta. Può respirare Marco Cardesecchi che si prepara ad effettuare il rinvio. 85 minuti giocati. Apoel Tel Aviv 0, Atalanta 1.
1: Molto utili questi secondi che l'Atalanta può

0: vero l'impatto dalla panchina di Chetelare, di Scamacca che ha segnato il gol, sì, anche di Berlasconi. Adesso appunto Pasalic va a recuperare un pallone che sembrava perso, bene così, sulla tre quarti, apertura sul settore di sinistra, ecco Cassa, gioca il suo primo pallone, si sovrappone Berlasconi, va il cross verso il centro, pallone che non raggiunge nessuno, ma c'è ancora Gaetano che prova a tenere viva la zona d'attacco, perde però un rimpallo e allora Dappa prova a farla ripartire la formazione dell'Apoel. L'Atalanta adesso è un pochino sbilanciata, bisogna precipitosamente ritornare in posizione, c'è l'azione di Turiel, pallone ad Dappa al limite, ancora Turiel, va a terra, non c'è fallo, sì c'è fallo secondo l'arbitro, attenzione adesso Scalvini sbaglia, va ad applaudire l'arbitro. Ah no, ha dato il fallo in attacco, per quello quindi non erano applausi ironici quelli di Scalvini, erano applausi come dire bravo, hai visto bene, temevamo un calcio di punizione dal limite in favore dell'Apoel, invece calcio di punizione in azione difensiva in favore dell'Atalanta, il tutto avviene a metà campo lontano dalla nostra postazione, meglio così, Atalanta che può rifiatare, cronometro che dice 87 minuti, 3 minuti al 90esimo, poi se la recupero, quindi fra una storia e l'altra diciamo che mancano un 7 minuti, 8 minuti, chi lo sa?
1: Sì, possiamo dire di sì. Comunque il fallo è stato fischiato per simulazione, quindi il giallo era per simulazione, perché di fatti il calciatore è inciampato sulla palla e poi ha accentuato una caduta, ma il difensore dell'Atalanta non lo ha nemmeno sfiorato, ma l'arbitro era lì e l'ha visto chiaramente.
0: Molto bene così. Buona comunque la direzione di gara da parte di Jean Charles, bisogna dire che la partita non è stata difficile, insomma viva, combattuta ma tendenzialmente corretta. Recupera un altro pallone di Chetelare, ottimo il suo ingresso in campo, adesso va via in mezzo a due e va a guadagnare un fallo, esattamente quello che serve all'Atalanta, dai suoi giocatori di classe, ai suoi giocatori di esperienza, recuperare i palloni con umiltà, poi cercare di sfruttare la classe per gestirli, magari prendere un fallo, magari far rifiatare e salire la squadra. 88 minuti, 1-0 per l'Atalanta contro l'Apoel di Tel Aviv, gol di Scamacca, passaggi sul breve da parte dei giocatori atalantini, Gaetano, il tocco per Cossonù, da questi ancora palla a Bernasconi, all'indietro per Carnesecchi, c'è anche la sua firma sul vantaggio dell'Atalanta oltre a quella di Scamacca. Gaetano, bene per Cassa sul settore di sinistra, va via molto bene Cassa, supera l'avversario, si avvicina all'area di rigore, vi entra adesso, frena, sterza e commette a fare l'attacco. Però è stato bravo comunque, l'iniziativa è stata molto molto buona, poi dovuto frenare perché è arrivato al limite dell'area sul lato corto di sinistra, ha guardato in area, non c'era nessuno dei suoi, quindi inevitabilmente ha dovuto insomma gestire un po' la situazione, ha commesso fallo in attacco e possono ripartire quelli dell'Apoel di Tel Aviv. 88 minuti 40 secondi, continuiamo ossessivamente a guardare il cronometro in questo finale, pallone che adesso viene controllato da Cico per l'Apoel, lancio molto lungo in avanti, è buono questo pallone a tagliare il campo per Turiel, controlla bene il pallone Turiel, finta su Bernasconi, va sul fondo, cross, deviazione da parte di Ederson, palla che resta ancora lì comunque, controllata da Ferrer, da Ferber, il tocco ancora per Mayembo al limite, passaggio sul settore di sinistra dove c'è Buschila, Buschila dentro il pallone per un compagno, spalle rivolte alla porta, c'è De Chetelare anche in zona, parte un cross, proprio De Chetelare lo va a respingere, ma c'è ancora il possesso palla da parte degli israeliani, il pallone poi toccato da Bellanova finisce in fallo laterale, ci sarà rimessa in gioco in zona d'attacco per l'Apoel, già battuta, pallone verso il centro, attenzione al tentativo da parte di un calciatore che va a effettuare un cross decisamente sbagliato, Kancepolski in questa circostanza sbaglia tutto, mette il pallone direttamente sul fondo non sfruttando questa buona opportunità potenzialmente e mancano 10 secondi al 90esimo, occhio al quarto uomo per l'indicazione del recupero, il rilancio intanto di Carnesecchi, il pallone che spiove, scade adesso il 90esimo, 3 minuti di recupero, bene, bene, andati pochini, bene così. Adesso però l'arbitro ferma il gioco, sì, c'è stato un fuorigioco da parte del giocatore dell'Atalanta e dunque calcio di punizione già battuto dall'Apoel, Bellanova mette il pallone in fallo laterale con Buschila che aveva cercato di andare via, il pallone è terminato fuori e allora c'è la rimessa in gioco in favore della squadra israeliana, 2 minuti e mezzo alla fine. Atalanta in vantaggio 1-0 grazie al gol di Scamacca a metà del secondo tempo, apertura di Cocò sul settore di destra, prova ancora fino alla fine l'Apoel, adesso l'Atalanta è tutta dietro, alza le braccia Sarri, si alza la panchina, urla consigli ai suoi, anche il suo collega l'allenatore Barda dà suggerimenti ai suoi, attenzione al cross verso il centro, l'uscita di Carnesecchi che va a bloccare il pallone.

0: La grande, c'era stato Mayembo che da difensore centrale era andato a fare l'attaccante aggiunto, aveva colpito il pallone facendo da sponda verso il centro, era pronto a intervenire Dappa, ma c'è stata l'uscita da parte di Carnesecchi che poi è caduto anche a terra con il pallone e ha bloccato la palla. Il primo dei 3 minuti di recupero se ne sono andati, ancora 2 minuti, proteggiamo questo pallone, invece Scamacca lo perde e allora Buschilla riesce in qualche modo a servire Dappa in avanti, ma c'è l'ottima chiusura da parte del giocatore dell'Atalanta, poi con Bellanova che non si vergogna a cacciare il pallone in tribuna e adesso c'è la rimessa in gioco in favore dell'Apoel di Tel Aviv. 1 minuto e mezzo di recupero giocato, 1 minuto e mezzo di recupero da giocare, 90 secondi ancora di sofferenza per l'Atalanta, 90 secondi di speranza per l'Apoel che insegue il pareggio. Chico in possesso di palla, il tocco per Leidner sulla sinistra, il passaggio ancora in avanti, la chiusura ancora da parte dei ragazzi di Maurizio Sarri con Scamacca che prova a tenere viva la palla in avanti e riesce a guadagnare un fallo laterale che in questa situazione è merce molto preziosa, perché signori siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 60 secondi al traguardo per l'Atalanta, cantano, sventolano le bandiere nerazzurri, i 300 tifosi dell'Atalanta che sono arrivati fin qui in Ungheria. Rimessa laterale battuta, palla per Scamacca che viene messo a terra, credo, e dunque calcio di punizione preziosissimo, signori, perché mancano 40 secondi alla fine. Peraltro c'è anche il giallo per Chico, il difensore che ha commesso fallo su Scamacca, molto abile in questa circostanza a recuperare un fallo. Guarda, meglio una punizione che un'occasione creata, perché la punizione consente all'Atalanta di giocare con il cronometro, perché mancano 20 secondi alla fine e c'è un calcio di punizione in attacco in favore della Dea dalla tre quarti campo sul settore di destra con De Ketelaere pronto sul punto di battuta, battuto adesso il pallone, 10 secondi alla fine, non cross l'Atalanta, dà la palla indietro Bellanova, Scalvini dietro per Carnesecchi, 3, 2, 1, scaduti 3 di recupero, il rilancio di Carnesecchi, il pallone che spiove, De Ketelaere di testa, lo tiene ancora in campo, non lo insegue Scamacca, l'arbitro guarda il cronometro e l'Atalanta entra in Conference League. È stata una fatica, ma alla fine la Dea ce l'ha fatta, ha vinto la gara di ritorno del preliminare, 1-0, ha deciso il gol di Scamacca a metà della ripresa e ha deciso anche la grande parata di Carnesecchi su Buschilla. L'Atalanta ha fatto fatica perché siamo inizio stagione e l'Apoel è una buona squadra, ma intanto in Europa c'è entrata, adesso può vivere una bella stagione in Conference League. È finale qui a Miskolc, città ungherese non indimenticabile, che però per i bergamaschi porterà sempre un bel ricordo. L'Atalanta ha vinto 1-0 sull'Apoel di Tel Aviv con gol di Gianluca Scamacca.
1: E direi, Paolo, guardando le due partite, sia quella dell'andata sia quella del ritorno, commentate insieme anche a Luca Viscardi, un risultato meritato, perché l'Atalanta ha fatto di più rispetto all'Apoel di Tel Aviv, a cui dobbiamo fare assolutamente i complimenti, perché forse alla vigilia di questo doppio confronto tutti quanti pensavamo che l'Atalanta potesse vincere giocando in maniera un po' più tranquilla, dominandola forse un po' di più questa sfida. E invece l'Apoel ha dato del filo da torcere all'Atalanta. È vero che siamo all'inizio stagione, ma comunque una squadra che sulla carta era nettamente più forte. Si sono viste parecchie cose positive oggi, sicuramente Bernasconi che è entrato benissimo, sicuramente Carnesecchi che è stato impiegato pochissimo nel corso della partita, ma quando è stato chiamato in causa, soprattutto sulla parata, quella bassa, raso terra praticamente, in cui si è piegato in una frazione di secondi, lui che è quasi alto 2 metri, non era facile. La palla poi si è stampata sul palo e poi un segnale positivo è arrivato anche dall'attaccante della nazionale Gianluca Scamacca, che ha segnato praticamente dopo 1 minuto dal suo ingresso in campo, nato anche quello il gol dal tiro da fuori area di Bernasconi, entrato pochi istanti prima insieme a lui. Insomma, è un Atalanta, Paolo, l'abbiamo già detto, in fase di rodaggio, con il cartello lavoro in corso costantemente davanti alla propria strada, ma piano piano in crescita, ha vinto la prima di campionato, si è qualificata in Europa League, quindi era un obiettivo non scontato ma comunque importantissimo per questo inizio di stagione, e quindi sicuramente c'è tanto lavoro da fare, ma con un orizzonte che sembra, almeno per questo avvio di stagione, promettente per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri.
0: E adesso ci sono i giocatori dell'Atalanta che stanno andando sotto lo spicchio di tifosi bergamaschi arrivati fin qui, 300 tifosi che adesso infatti stanno facendo incetta di magliette e pantaloncini, perché i giocatori dell'Atalanta giustamente vanno a dare un regalo ai giocatori. Addirittura Bernasconi e Scalvini superano la transenna e regalano anche uno dei palloni usati per la partita. C'è chi

0: che è rimasto addirittura in mutande perché ha dato sia maglietta sia pantaloncini, però insomma è un Atalanta che si qualifica e festeggia. Hai detto bene, è stata una qualificazione faticosa, però comunque sostanzialmente meritata. L'Atalanta sapeva di dover fare fatica perché comunque un playoff giocato a fine agosto con la preparazione ancora in corso, peraltro con il cambio di modulo che ha portato avanti l'Atalanta all'inizio di questa stagione, insomma si sta ancora apprendendo il metodo Sarri. Questa sera però il processo di apprendimento andava, come detto, momentaneamente congelato perché contava solo una cosa, il risultato, perché tu nella Conference League ci devi entrare, poi adesso hai 8 partite del girone, sicuramente ci sono anche avversari di un livello superiore rispetto anche all'anno scorso, però comunque l'Atalanta con il passare delle settimane crescerà e io credo che potrà essere assolutamente protagonista in Conference League. Questa sera, tornando all'analisi della partita, Nicolò, alla fine quello che avevamo detto nell'intervallo, cioè occhio che i cambi dell'Atalanta possono essere più decisivi dei cambi dell'Apoel, esattamente quello che è successo, perché il gol lo ha segnato il neo entrato Scamacca su un tiro del neo entrato Bernasconi, il migliore in campo probabilmente nel secondo tempo per palloni gestiti e giocati è stato De Ketelaere, e quindi insomma avere dei giocatori da inserire a partita in corso quando magari gli altri sono un po' stanchi è sicuramente determinante, come determinante è stato Carnesecchi, quindi due uomini copertina, direi Scamacca per il gol, Carnesecchi per la parata in collaborazione col palo, e poi mettiamolo in copertina Maurizio Sarri perché comunque ha tagliato un bel traguardo e la sua avventura con l'Atalanta inizia bene. Io direi che possiamo chiudere, credo, no? Questo nostro collegamento dalla Ungheria, da Miskolc. Vi ricordiamo ancora il finale con l'Atalanta che ha vinto 1-0 sulla Apoel Tel Aviv. Io ringrazio Nicolò Pompei per i suoi preziosi interventi da studio, ringrazio la regia con Beppe Di Dio, Cristian Alberton, ringrazio Stefano Pretoni per l'organizzazione tecnica di questa trasferta, insomma stadio piccolo, lontano, non era facile, invece ha funzionato tutto perfettamente, come per la logistica Francesco Manzo, Ivana Faccioli, direttrice delle news che coordina tutte le nostre radiocronache, e soprattutto grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Seguiremo l'Atalanta in Conference League, come seguiremo l'Inter e la Roma in Champions League, come seguiremo anche tutte le altre coppe, insomma quindi sarà una bella stagione di calcio qui in diretta su RTL 105. La stagione è cominciata bene, con un po' di fatica per l'Atalanta, ma con il risultato che alla fine è stato raggiunto. È tutto, buona serata da Miskolc.
1: Grazie, grazie Paolo, buona la prima, puoi dirlo forte, sarà la prima di una lunga serie, speriamo, di questa stagione europea, 6 squadre in Europa, oggi abbiamo assistito anche ai sorteggi della Champions League con il Napoli, l'Inter, la Roma, il Como esordiente nella massima competizione europea, insomma ci sarà veramente da parlarne di tutto, della Champions, dell'Europa League con Milan e Juventus e anche di questa Atalanta che ha superato il primo ostacolo davvero duro di questa stagione, ovvero superare i preliminari di Conference. Grazie per averci seguito e adesso però c'è la suite, quindi rimanete qui.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione.

0: fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
1: Scusa, sto facendo colazione.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Anche a Montecelio di Guidonia, in provincia di Roma, sono le 21.59.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il calcio. L'Atalanta inizia ufficialmente da stasera la sua avventura in Conference League. Ci dice tutto il nostro Paolo Pacchioni. Buonasera Paolo.
2: Buonasera da Miskolc in Ungheria. Qui l'Atalanta è riuscita a superare la poella di Tel Aviv, quindi potrà regalarsi un'altra stagione da protagonista in Europa. Accede alla Conference. Non è stato semplice, perché comunque la squadra è ancora in rodaggio, perché comunque la poella di Tel Aviv è un'ottima squadra. Dopo lo 0-0 dell'andata, anche la partita di questa sera era piuttosto bloccata. L'ha sbloccata Sarri con l'intervento dalla panchina a metà del secondo tempo. Il neo entrato Scamacca ha deviato sotto porta con il piatto un tiro dell'altro neo entrato Bernasconi, che si trasformato in un assist. Buono anche l'approccio da parte di De Ketelaere, prezioso nell'ultima mezz'ora a difendere il vantaggio, ma il più prezioso di tutti per tenere l'Atalanta avanti è stato Marco Carnesecchi, che ha effettuato una grande parata sul tiro di Buschila, palla che poi è stata anche deviata sul palo, quindi anche un pizzico di fortuna per l'Atalanta in quella circostanza. E la Dea è così riuscita a eliminare l'Apoel e a qualificarsi per la Conference League. C'è stato un momento di festa da parte dei giocatori dell'Atalanta, che sono andati a raccogliere l'applauso dei 300 tifosi arrivati da Bergamo. Ora gli atalantini sono tornati negli spogliatoi. Ancora in campo c'è la Poel di Tel Aviv, che nonostante la sconfitta sta ricevendo l'applauso dei suoi 5.000 tifosi. Finale a Miskolc in Ungheria. L'Atalanta ha battuto la Poel di Tel Aviv 1-0 e si è qualificata per la Conference League. Dall'Ungheria è tutto, linea a Raffaella Coppola.
0: Grazie Paolo Pacchioni. Ora le altre notizie. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha spiegato di aver avuto delle buone chiacchierate con Putin e ha assicurato non attaccherà i paesi NATO. Oggi Zakharova ha minacciato Londra: potremmo colpire le vostre basi, ma il portavoce di Putin, Peskov, ha definito le voci solo spauracchi fatti circolare da certi media occidentali. Torniamo in Italia con la cronaca. Si allarga l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni di Palermo, mai vaccinata, deceduta 7 giorni fa. La procura, che ha già indagato per omicidio colposo ai genitori, oggi avrebbe iscritto nel registro degli indagati i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Domani verrà effettuata l'autopsia sul corpo della piccola. In una scuola del Brandeburgo, alle porte di Berlino, sono stati uccisi una ragazza di 18 anni e un uomo di 30. Nella ricostruzione dei media tedeschi, il 19enne arrestato avrebbe ucciso la sua ex fidanzata e il custode, che ha tentato di bloccarlo. Chiudiamo con lo sport tennis. Agli US Open Cobolli esordirà contro l'argentino Come Sana, mentre Musetti se la vedrà contro il britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È davvero tutto, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
3: Buona serata da Nico Secchio. Detto, la tendenza per la giornata di domani, un venerdì con l'anticiclone su gran parte dell'Italia, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in aumento Emilia Romagna e centro sud, con massime che oscilleranno diffusamente tra 35 e 40 gradi. Solo sull'arco alpino e l'estremo nord-ovest più variabilità e qualche temporale di passaggio. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Via radio.
4: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova per un camion in avaria all'altezza del chilometro 21. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire Altedo e può far rientro alla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Prima di chiudere, un'ultima ora di cronaca. È giallo a Parma, dove in un appartamento della periferia

0: è stata trovata una donna di 45 anni morta in casa con ferite da coltello. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. E con questo è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Tre minuti dopo le 22 ci siamo, buonasera, buon giovedì 27 agosto 2026, siete su RTL 102.5 nella suite con lui, Nicolò Giustini.
3: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, ma ormai lo sapete, senza di lei e allora ancora tanti auguri a Stefania Iodice!
4: Sì, fino alla mezzanotte li voglio questi auguri, ad ogni passaggio che facciamo, mi fate sto favore, lo ricordiamo,
3: sì.
4: Non è abbastanza, è un momento di gloria per me, dai!
3: Lo sai che è il compleanno della Iodice?
4: Oh.
3: Beppe, Cristian, lo sapevate che è il compleanno della Iodice?
4: E chi se ne frega? Ah no, no, gli auguri, no, no, no,
2: soprattutto gli ascoltatori lo sanno che è il compleanno della Iodice?
3: Bravo. E allora 378-378-1025 i vostri vocali dove fate gli auguri a Stefania Iodice.
4: Vabbè, avremo anche cose più interessanti da raccontare.
3: No.
2: Sincero, un filo me lo auguro io.
3: Come te lo auguro? Vabbè, allora facciamo così, partiamo con la sigla, Beppe.
5: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: J-Ax e Fedez, vorrei ma non posto, alle 22.12 su RTL 105 nella suite. Due ore insieme fino alla mezzanotte perché c'è stata una bellissima nottata di Conference League.
1: È vero, l'Atalanta ha vinto 1-0 contro una squadra ben organizzata come la Hapoel di Tel Aviv. L'abbiamo seguita con Paolo Pacchioni e Nick Pompei, che insomma ce l'hanno raccontata alla grande. Però posso dire che comunque l'Atalanta anche si è preoccupata di fare un regalo di compleanno alla nostra Stefania Iodice, perché oggi è il compleanno di Stefania Iodice. Allora al 378 378 1025, senti qua, Beppe.
2: auguri a Stefania Iodice. Non la conosco ancora molto bene, però sono contenta che è entrata a far parte del gruppo della suite.
1: Bravo Beppe.
2: E grazie, soprattutto perché tra poco conoscerà i Cromatesi. Ciao ragazzi.
0: È vero, no vabbè, ma i Cromatesi arrivano durante i live di X Factor, quindi ancora un po' di tempo c'è, puoi stare serena. Abbiamo un altro vocale, grazie.
3: Buonasera a tutta la suite.
4: Ciao.
3: Ma che per caso oggi è il compleanno della Iodice?
4: Hai sentito bene, amico mio, proprio oggi, fino allora, al 24.
0: A me però sfugge solo l'età.
4: Vabbè, ma quello è un dettaglio, quei 22, dai 22 ai 32, insomma, quel limite lì, capito? Quel range lì.
1: 32, allora.
0: È 2008?
4: 22.
1: No, mi sa che è 32.
0: 2007 la ragazza,
1: ma che calcoli fai?

0: Punk 2220 su RTL 102.5 nella suite. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Con voi fino alla mezzanotte. Salutiamo anche la Cheyenne comunque.
1: Sì, e facciamo sì. Gli auguri di nuovo a Stefania Iodice perché oggi è il suo compleanno.
2: Sì.
1: Ma
2: è giusto
1: oggi
2: ricordarlo.
1: Di cosa parliamo, Stefania?
0: Stefania?
2: Allora, ho bisogno di qualche minutino di tempo ancora per decidere. Ah, okay. Perché la nostra redazione ha lavorato tantissimo per trovarci contenuti di alto livello, cioè io.
0: Tu?
2: Il giorno è il mio compleanno, senza straordinari.
1: Ma è giusto,
0: giusto,
1: è giusto.
0: Così, sì.
2: E quindi tra poco vi dirò cosa ho deciso, va bene?
0: Vabbè. Allora, noi ascoltiamo volentieri tra pochissimo.
3: Pendiamo dalle tue labbra.
0: Statiche.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: Enrique Iglesias, subame la radio alle 22.29 su RTL 102.5 nella suite. Ecco il momento lì, il contenuto da parte di Stefania Iodice.
1: Noi troviamo anche i ganci con la musica, no? Visto che Enrique Iglesias citava la luna in qualche modo in questa canzone.
2: Luna.
1: Alla luna dobbiamo prestare attenzione anche noi questa notte, intorno alle 3:30. Che ci avete da fare voi stanotte? 3:30.
2: Sono appena finiti i nottambuli, inizia il Crazy Club.
1: Vi affacciate, guardate sì. La luna, perché offrirà uno spettacolo incredibile. Un'eclissi parziale al 96%, sì. Si tingerà di rosso, quindi un momento super romantico.
0: Sì.
2: Noi lo passeremo da soli.
0: Da soli, ecco. Noi purtroppo siamo persone sole.
2: No, tu no.
1: Noi sì, Nick Giustino.

0: 22.36 RTL 102.5 che Strange World nella suite con Palmieri, con la Iodice, con Giustini. Siamo romantici questa sera perché è il compleanno di Stefania Iodice, è giusto ricordarlo un'altra volta, ma perché stasera quindi avremo una luna rossa che non c'entra niente con la vela, giusto Palmieri?
1: È vero, no, non c'entra assolutamente con...
0: Cosa ridi Beppe?
1: Ma non c'è niente da ridere in effetti.
2: Sei un simpatico.
1: Tutto ciò, luna rossa, tanta roba, ma quando parliamo della vela, ma stasera alle tre, anzi stanotte alle 3:30 di notte, uscite sul vostro terrazzo, naso all'insù, e vedete questa luna particolare. Ora, io mi chiedo, ci vogliono degli...
2: Vabbè, non mi sono informata molto, io ho guardato la cosa alla semplicità, cioè è un contenuto super instagrammabile, okay. Diciamocela
1: no,
2: tutta.
1: No, ma io volevo chiederti, sai che...
0: Ci vogliono degli...
1: degli occhialini...
2: Occhiali?
1: Degli occhialini specifici.
0: Quelli della piscina. Gli Speedo, prova a metterteli stasera, esci sul terrazzo con gli Speedo per
1: le immagini.
0: E guarda dritto la luna e ci fai un video e domani lo vediamo.
1: È molto
0: insieme.
1: Mr. Bean sta cosa.
0: Totale.
2: Benissimo.

0: Questa notte, quindi tra meno in realtà di un'ora e mezza, mezzanotte e un secondo, oltre ad esserci, non c'è la luna piena,
1: rossa,
0: c'è la luna rossa,
2: eclissi parziale.
0: Eclissi parziale.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Ti porto via con me, Jovanotti, alle 22.51 su RTL 102.5 nella suite. Jovanotti è ancora in giro, credo proprio di sì, no?
1: In bicicletta, sempre, ovviamente. Cioè, un minimo della sua energia dovremmo avere noi per, non so, fare qualcosa in più nella vita. Ci riusciremo mai?
0: No, io credo di no, anche con la sua estate, con i suoi concerti, intendevo, no? Di grande successo.
2: Però ha avuto un'idea, no? Sai che lui fa il Jova Beach Party.
0: Non lo fa più il Beach Party.
2: No, sì, però
1: Jova
2: io...
1: Jova...
0: No, il Jova Summer Party. Il beach no, no, perché non è più sulle spiagge, capito?
2: Sì, però dico, io dico, cioè, con tutta la bici che fa, non potrebbe fare il Jova Bici Party?
1: No. Potrebbe essere un'idea per il prossimo tour. Se ci sta ascoltando,
0: no. Ma conduce protagonisti tu?

0: Anche Madonna nella suite a chiudere la seconda ora insieme alle 22.59 nella suite su RTL 102.5 con Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, ma noi vi portiamo fino alla mezzanotte.
1: Che poi tra l'altro questo brano è incredibile, bellissimo, credo che anche Steffi sia d'accordo, però c'è una versione remake di questa canzone che viene utilizzata come colonna sonora di Deadpool e Wolverine, che è incredibile, cioè è proprio, non so se l'avete, non so se avete presente qual è.
0: Io cioè non la ricordo perfettamente, sì, ma ricordo quel film che tra l'altro è molto divertente.
1: Molto divertente, che sì, però è stato recentemente battuto da Odissea come film per adulti con incasso più alto della storia.
0: Ah, vedi, Nolan, anche qui il maestro
1: ha vinto anche qua.
0: Grazie perché Christopher.
1: Grazie Chris.
2: Anche a Varazze, in provincia di Savona, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Al primo piano c'è la morte di Ratko Mladic, condannato all'ergastolo con l'accusa infamante di genocidio. Sentiamo Valentina Iannicelli.
5: Ratko Mladic, 84 anni, il generale serbo responsabile del massacro di Srebrenica, muore oggi e si chiude uno dei capitoli più mostruosi della storia recente. Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nel 1992, ordinò il massacro di oltre 8.300 civili bosniachi musulmani con modalità aberranti. Lasciò stuprare le bambine bosniache prima di sgozzarle, decapitare gli uomini dopo averli fatti sodomizzare, dissossare le madri davanti alle figlie e virare i vecchi. Si lasciava fotografare mentre accarezzava i capelli dei bambini prima di farli fucilare e infine faceva spargere i pezzi di migliaia di cadaveri nelle fosse comuni più lontane perché nessuno li trovasse mai. Condannato all'ergastolo per genocidio nel 2017, dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale penitenziario dell'Aia. Il figlio, Darko, ne aveva chiesto la scarcerazione per motivi sanitari, non gli fu concessa. Un atto di umanità, chiedeva quel figlio, quella che il generale non ebbe mai. L'altra figlia, Anna, inorridita dalla vergogna, si suicidò.
4: Ci sono tre italiani ancora irreperibili dopo l'alluvione tra Tibet e Nepal. Drammatico il bilancio delle vittime, almeno 389 morti, ma si cercano più di 1.400 persone. In Tibet, nella serata italiana, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.7. Chiudiamo col calcio. Abbiamo seguito stasera in Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5 l'Atalanta, che ha vinto il match contro l'Hapoel Tel Aviv e si è qualificata in Conference League. Sentiamo Paolo Pacchioni.
6: L'Atalanta ha fatto fatica ma ce l'ha fatta a Miskolc in Ungheria. Hapoel ha battuto 1-0. Muro israeliano ha battuto dal subentrato Scamacca a metà ripresa. Decisivo per blindare la qualificazione anche il portiere Carnesecchi, salvifico pure con l'aiuto del palo. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha detto di aver apprezzato il carattere dei suoi, ha aggiunto che c'è ancora da migliorare ma che il rodaggio prosegue bene. Sarri ha sottolineato che con questo Hapoel a inizio stagione in molti avrebbero sofferto. L'allenatore ha poi fatto i complimenti a Carnesecchi e a chi gli diceva che sono stati decisivi subentrati ha risposto che con i giocatori forti in panchina è facile azzeccare i cambi. Finale a Miskolc, Atalanta batte Hapoel 1-0.
4: Grazie, è davvero tutto. Ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova dove per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Chi viaggia verso Padova deve uscire ad Altedo e può far rientro a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porretana. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Quattro minuti dopo le 23.
2: Buonasera.
1: Dai.
0: No, non me la ricordo. Attention, please.
1: My friends.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also.
1: But.
0: Not so.
1: Also.
0: The third.
1: Eccola. No, è la seconda. Ora della
0: comunque. Per.
1: Naviganti, navigatori solitari, Tom Tom e non.
0: E Steffi.
1: E.
0: Passeggiatrici.
2: No, è passeggiatrici.
1: Ma non sa più niente, Stefano.
2: È l'unica cosa che sapevo.
1: Ma tu
2: però
1: non lo sai, sigla Beppe!
8: Saremo io e te. A così sarà per sempre. Sweet.
9: La suite.

0: Le mani che toccano il cielo, amici. Hey, brother. Alle 23:11 nella terza ora della suite su RTL 102.5 con Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, con voi fino alla mezzanotte. Quanto è importante ballare, Stefania?
1: E come si fa a non farlo sulla musica di RTL 102.5? Ballare fa benissimo, cioè non c'era bisogno, lo dicessi io. Però c'è anche una ricerchina che ho trovato che ancora di più sottolinea quanto, ecco, ballare come fa Nick Giustini ci aiuti a scaricare lo stress. C'è anche questi movimenti strani, a quanto pare.
2: Ma che movimenti strani? Io ho fatto la scuola della scala.
1: Sì, sai come si dice? O ballero o capitone, questo è proprio quello.
0: Mi è piaciuta questa.
2: Cos'è il capitone?
0: Capitone
1: lo mangi a Natale.
0: È tipo lo stoccafisso, no?
1: Bravo.
2: Cos'è?
0: Lo stoccafisso.
2: Cos'è lo stoccafisso?
0: È un pesce. Vabbè. Il pesciolone.
2: Cos'è il pesce?
0: Il pesciolone.
2: Il pesciolone, ho capito. Il pesciolone.

0: Noel Gallagher alle 23.18 su RTL 102.5, prima dell'Alfan Hour del Nick. Abbiamo un messaggio vocale al 378-378-1025. Prego.
1: Sono Zoli da Milano. Lo stoccafisso è simile al baccalà.
2: È vero.
1: Mona.
2: Siamo pessimi.
3: No, allora io
0: perché abbiamo detto che il capitone è simile allo stoccafisso.
3: Il capitone è l'anguilla, fratello.
0: È vero, hai ragione.
3: Non c'entra niente

0: con lo stoccafisso, niente.
1: Nulla. Vabbè, mamma. Ma scusami, Stefania ha detto bravo, hai detto una cosa intelligente.
2: Vabbè, io ti appoggio sempre, poi ne so sempre meno di te. Dobbiamo un po' migliorare sulla categoria dei pesci.
0: Però
2: scusa. No. Dobbiamo imparare meglio a conoscere i vari pesci, dico.
1: Sì.
0: Non capisco questa frase.
1: No, perché stoccafisso e baccalà
0: è il merluzzo.
1: No, dipende.
0: No, sto capendo la stessa cosa, capito?
1: Sì, però quanto il pesce è essiccato.
2: Vabbè, usciamo da questo discorso.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Linkin Park 23:30 su RTL 102.5 nella suite. Questo vuol dire solo una cosa: chiedo alla regia se siamo pronti.
1: Ma pure oggi.
0: Perché?
2: Eh sì.
0: Sempre, certo, nell'ultima.
1: Stefania ha già capito il mood. Ha già capito il mood, Stefania.
0: Nell'ultima mezz'ora vi siete persi qualcosa: storie, notizie, racconti. Non vi preoccupate, fino alla mezzanotte. Love Now, Nick.
1: È una condanna.
0: State!
1: Ha imparato ad andare a tempo dopo il Giro d'Italia. Allora, facciamo i complimenti all'Atalanta, non solo per il passaggio alla qualificazione in Conference League, ma perché ha deciso di trasformare il Chelsea nel suo bancomat personale. Perché dopo avergli rifilato Palestra per 55 milioni
3: Mamma
1: di euro,
3: mia.
1: Oggi così dal nulla ne arrivano altri 48 nelle casse dell'Atalanta, perché il Chelsea ha comprato Anor. Ora, siccome sono due ragazzi italiani di belle prospettive, vorremmo chiedere al Chelsea: non è che li comprate e basta, fateli giocare, per favore, perché comunque più di 100 milioni per
3: Mamma
1: due giocatori,
3: proprio
0: speriamo
1: bancomat,
0: titolari, dai.
1: Bancomat,
0: l'abbiamo capito, Nicolò, novità.

0: Savage Garden 23:37 su RTL 105 nella suite. Ma abbiamo l'Alphen Hour del Nick e quindi.
1: Quindi vi racconto una bellissima storia, un'intervista che ho letto oggi di un giocatore di pallacanestro che si chiama Dobrić, che è stato compagno di squadra di Zach Lidey, ex giocatore dell'Olimpia Milano, ma non è importante questo. E ha raccontato: questo Zach Lidey si cosparge il corpo di creme prima della partita, una specie di balsamo per cavalli, per la performance. Poi fa un'altra cosa molto divertente: gioca senza mutande. Dico davvero, dice, fateci caso, si vede tutto. Quando lo stai marcando devi stare attento a dove metti le mani.
2: Ecco, è un elemento di distrazione, diciamo, è tutta tattica.

0: She sì. Like us, Simon.
1: Manca da un bel po' comunque, anche lei.
2: Scusami,
1: a proposito,
2: scusami, scusami.
1: Sulla pronuncia.
2: Non volevo
1: certo.
2: interrompere.
1: No, vai.
2: Ho capito bene cosa direbbe Rihanna in questa canzone.
0: Il ritornello. Sì. She likes us a diamond.
1: Sì, è quello il testo. L'ho letto prima. Uguale fa proprio. Vabbè, c'è Napoleone.

0: difetti di lui.
1: Robin Thicke alle 23.52 su RTL 105. Nella suite. Allora, Nick, vogliamo chiudere?
2: No.
1: Non si abbiamo.
3: Parla di amore. Che cosa?
1: No, niente. Comunque ve lo diciamo noi: uscirà ufficialmente la seconda stagione dell'Amore Cieco Italia, che è in produzione proprio da settembre. Ma quindi dai, l'anno prossimo lo vedremo. Reality che ci è piaciuto tanto quest'anno.
3: Molto.
1: Molto.
2: Moltico.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23:55 non rimane che una cosa da fare, da dire. Beh, questa sera più che mai,
3: vabbè,
2: il Millennium, Stefania, te ne prego.
3: Stefania, a te.
4: Dai, perché gioco in casa in qualche modo, vogliamo giocare sulla napoletanità, anche
3: beh.
4: Se
3: sì.
4: La musica di Pino Daniele, è inutile dirlo, è universale, va oltre ogni tipo di confine, anche se questa canzone ovviamente è dichiaratamente dedicata a Napoli, una Napoli che lui ha scritto e raccontato quando aveva 18 anni, l'ha raccontata in ogni tipo di sfumatura, con tanta verità, le sue bellezze, i suoi punti deboli, i suoi problemi, una Napoli che forse è anche ancora un po' troppo simile al passato, cioè è ancora oggi ha queste difficoltà, purtroppo.
3: Però
4: ascoltiamo. Però speriamo possa trovare ovviamente sempre nuova vita. Napulè, Pino Daniele, qui su RTL 102.5.

0: Piero Daniele Napulé, 23:59, il millennium a chiudere le tre ore della suite su RTL 102.5 con Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, che vi danno però appuntamento domani.
1: Sì, sì, tranne Simone Palmieri, perché come abbiamo cominciato già è reiniziato. Vabbè, la settimana corta, domani Palmieri non ci sarà, un po' come Simioli di solito.
2: È stanco, ci sta, dai.
1: Ha lavorato tanto questa settimana. Ha fatto un primo piano su quanto è stanco Palmieri, per favore, Cristian.
2: Faccia flitta.
1: Eccoci qua. Grazie a Cristian Albertone, Beppe Ridio in regia, grazie a Stefania Iodice, a Simone Palmieri. Ci ritroviamo domani con la Cheyenne. Buonanotte.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Buonanotte. Che
3: sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappelli.

0: cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Predaglia, in provincia di Trento, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura agli esteri, Donald Trump ha detto di aver parlato con Vladimir Putin e che non attaccherà alcun territorio NATO. Mosca ha minacciato Londra, potremmo colpire le vostre basi, ma il portavoce di Putin, Peskov, ha definito le minacce solo spauracchi fatti circolare da certi media occidentali. Ora l'alluvione in Nepal, partiamo dai numeri di questa catastrofe. Sentiamo Benedetta Mannucci.
4: Il bilancio complessivo al momento è di almeno 389 vittime, mentre sono oltre 1.400 le persone date per disperse. La polizia nepalese ha riferito di aver perso i contatti con oltre 800 persone, di cui 517 turisti stranieri, mentre i media statali cinesi parlano di 558 dispersi, di cui 260 stranieri. Non è chiaro se tra i due conteggi vi siano sovrapposizioni. Dalla Farnesina è arrivata invece la conferma che sono tre gli italiani dispersi tra Nepal e Tibet. Si tratta del ligure Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet, di una coppia italo-svizzera in viaggio invece dal Tibet verso il Nepal. Il ministro Tajani ha intanto disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali che potrebbero essere coinvolti. L'Istituto Geologico Statunitense ha invece spiegato che la causa delle inondazioni sarebbe il crollo di un ghiacciaio che avrebbe conseguentemente provocato un terremoto di magnitudo 5.2.
3: Ed ora il calcio, partiamo dall'Atalanta che ha battuto 1-0 l'Apoel, si è qualificata alla Conference League, ma parliamo anche di Champions League con Nicola Pompei.
5: Un sorteggio tutto sommato buono per l'Inter, che affronterà sì il Liverpool in casa e il Real Madrid in trasferta, poi però a San Siro arriveranno Bruges, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Fuori casa, oltre ai Blancos, i nerazzurri affronteranno Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Sorteggio sicuramente più sfortunato per la Roma di Gasperini, in casa giocherà contro il Real Madrid del grande ex Mourinho, mentre in trasferta contro i campioni in carica del PSG. Sempre all'Olimpico i giallorossi affronteranno Sporting, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa, oltre ai francesi, anche Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene. Passiamo al Napoli di Allegri. Come nella passata stagione, c'è ancora la trasferta all'Etihad di Manchester contro il City, ma anche il match contro i campioni dell'Arsenal. Benevola l'ultima fascia da cui sono arrivate le partite contro Viking e Saba. Poi le sfide con Porto, Villarreal, Bruges e Bodø/Glimt. Infine sarà una prima volta indimenticabile per il Como di Fabregas. Dalla prima fascia subito le sfide al Barcellona e al PSG. Al Senigallia arriveranno anche Manchester United, Lipsia e AEK Atene. Belle le trasferte a Siviglia contro il Betis, a Istanbul contro il Fenerbahce e a Lens.
3: Ed è tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete, ad eccezione della A13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire ad Altedo e può far rientro a Ferrara Sud dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati. Ma che è sta cacciara immotivata?
7: Sì.
1: Signore e signori, ve le presento le mie due partner. Allora, cominciamo con
7: non
1: lei.
7: Una ma due.
1: Esatto, lei vestita prima da caramella e lei, Vanessa Gray, ma chi sei?
7: Sono una caramellina, ma non la scartiamo, rimango così, chiusa. Oggi mi sento una ragazza chiusa, fatemi salutare la Silvia.

0: Signore, la
1: buonasera
0: Mora.
1: Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolini, io sono un cioccolatino, posso
0: è
1: dire.
0: È vero, tu sei un cioccolatino, anche abbronzato.
2: Venite, venite da me in cucina che vi affetto.
0: Scusa, caramella e cioccolata.
2: Cioccolato, caramella, io farei anche un'insalatina, metterei del gambero, un po' di sedano.
0: Fritto misto, chi non offre di più? 0225 15 15, cucinate con noi, voi secondo me siete più bravi.
2: Dai, cominciamo subito. Suoniamo con Tommaso Paradiso.

0: ed About Then Time, About Then Time, Lizzo, RTL 102.5 a mezzanotte e 11 minuti. Scegliete se, ragazze, se parlare insomma...
1: La numero fatto... uno la o la numero, numero, uno, due. Numero due.
0: Allora... Cioè, vacanze finite, quindi soldi poco oppure quello che mi è successo oggi? Scegliete voi.
2: Dai, dai. Che ti è successo,
1: sì, brava,
2: oggi, dai,
1: d'accordo.
0: La... Allora, un ragazzo dell'età mia con una bellissima donna di 35 anni, ok, lui innamorato perso, amici da un po' di anni.
1: Loro due erano amici?
0: Loro due sono amici da un po' di anni. Sì? Quest'estate lui si è dichiarato.
1: Quindi lui non era veramente amico, cioè lui era sempre stato innamorato di lei.
2: Vabbè, ma finisce sempre così, dai,
0: oh,
2: fra amici.
0: Statevi zitto, la storia è mia, devo raccontare
1: io. Ma noi dobbiamo anche intervenire. Venire,
0: lui,
1: dai.
0: Lui si dichiara, okay? Sì. Ma lei dice di no.
1: Ah.
0: Ok, lei dice di no, siamo amici, stiamo insieme così, ogni tanto passiamo le vacanze insieme. Io le ho detto, allora, io gli ho detto a tutte e due, bella stronza, tu ti passi le vacanze con lui, ne approfitti. B, ma sì, l'amore trionferà prima o poi. C, mollala e lasciala stare.
1: 3, C, mollala e lasciala
2: stare.
1: Conoscendoti, e lei è una stronza. Ah, no,
0: sì,
1: non
0: perché
1: è che...
0: si fa le vacanze con lui.
2: No, ah, perché quindi paga lui?
0: Paga lui, lei non gliel'ha data a lui.
1: Ma perdonami,
0: lui
1: no.
0: Lui è innamorato,
2: sì, però magari
0: perso,
2: lei,
0: perso.
2: Noi non lo sappiamo, è stata Cotto. Chiara sin dall'inizio.
1: Scusami,
2: cioè,
1: sappiamo, no ragazzi, se lui l'ha, perdonatemi.
0: Si è dichiarato oggi.
1: Ma se lui l'ha invitata, non è che l'ha invitata per un secondo fine, l'ha invitata, andiamo a fare le vacanze insieme. E lei ha detto di sì, altrimenti,
0: no,
1: scusa,
0: aspetta.
1: Scusa, ti invito
2: però lui
1: solo se siamo insieme. Ma non l'ha detto.
0: Scusate, non la mettete sulla sporcaccionaggine,
2: ecco.
0: Lui si è dichiarato, è innamorato.
1: Ma doveva dichiararsi prima.
0: Mannaggia. Lungotevere.

0: Anouk, Nobody's Wife, su RTL 102.5, mezzanotte e 19 minuti, spacchiamo ogni notte, siamo in ottambuli amici. E allora, quello che avete sentito poco fa, e Antonio scrive al 378-378-1025, dice: ma fa caldo, costa amore, lasciamolo stare. E forse c'hai ragione.
1: No,
0: tu,
1: no, non bisogna lasciarlo stare, perché...

0: Anzi, è bello capire se si sta dalla parte di lui o di lei. Ma andiamo da un'altra lei, che è Margot. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao Nottamboli.
3: Allora, cosa fai in Sardegna, Margot? Margot, abbiamo visto le tue storie. Sei stata con i nostri amici.
0: Ti abbiamo visto, bravo.
2: Sì, mi beccate sempre, certo. Sono RTL, ovviamente amici di RTL, quindi si può, no? Direi
0: certo.
2: Che
3: senti,
2: è stato bellissimo.
3: Ti voleva chiedere, Silvia, che costumi hai utilizzato quest'anno?
1: Ah, io? Vabbè, dicelo.
2: Che costumi?
1: Sì.
0: Bianco, nero, intero, spezzato, bikini.
2: Mi piace molto prendere senza, esatto. Però comunque ho dovuto mettere quelle.
1: Quello è armato.
2: Io sempre porto due.
1: Comunque,
2: sempre porto due, sempre anche intero, perché mi piace proprio molto nuotare, tuffarmi. Sì. Quindi spesso capita quello, se quello di due parti, che uno perde le mutande mentre tuffi, no? E quindi per non rimanere senza costume porto quello intero.
0: Per
2: però
0: non rimanere smutandata.
1: Ma come fai con l'abbronzatura?
2: Ma quella la uso solo per nuoto. Poi per abbronzarmi utilizzo quello.
3: E
2: sì,
3: dove
2: quello
3: prendi il sole tu di solito, Margot?
0: E dove lo prende il sole? In Sardegna?
3: No,
0: in
3: dove
0: Sicilia?
3: Lo prendi? In che spiaggia lo prendi? In che spiaggia lo prendi il sole? Quello, così magari.
2: In che spiaggia?
3: Se hai bisogno noi possiamo spalmare
0: crema.
3: Hai
0: capito, vuole sapere dove vai, perché Piccolillo mi sa vuole raggiungerti.
1: Piccolillo arrapao.
0: Arrapation.
2: Arrapallo o arrapato?
0: Arrapation.
3: Se sono gelose perché io non spalmo loro due la crema, hai capito, Margot? Ecco,
2: e domani sono arrivata stasera da Alassio, quindi domani andrò sulle spiagge di Alassio a vedere
3: Alassio,
2: come
3: Alassio
2: fa.
3: Che fa rima con potassio. Bene, viva gli amici di Alassio.
0: Ma hai preso troppo potassio questa sera?
1: Sì.
0: Bene, rimarrai in Liguria per quanto tempo?
2: Fino a lunedì prossimo, mi sa, se tutto va bene. Poi non lo so, magari prendo residenza se mi innamoro. Già finora è stupendo, e quindi.
3: Sei innamorata, quindi... Margot?
0: Anche perché questa, secondo me, è l'estate dell'innamoramento,
1: Sì.
0: Margot, qui vogliamo sapere.
2: Infatti, sono con il mio nuovo ragazzo ora a guardare luna e mare.
3: Dici il nome, dici il nome.
0: Come si chiama? Vogliamo sapere tutto.
2: Sei troppo curiosa, ci sentiamo, se no spoilerare tutto.
0: No, Margot, scusa, no, adesso ci devi dire come. Si chiama
3: Gino, Pino,
2: Lino, Tino. Vabbè, Margot, dico, magari lo dirà lui, magari
3: ce
2: lo dirà
3: dici
2: lui
3: in un'altra puntata, tanto dura due mesi e poi vi mollate. Ciao,
0: ciao.
3: Quindi anche voi ragazze indossate qualche costume in più, se fate un tuffo magari non rimanete senza.
1: Ma ti sembriamo tipe che si tuffano?
0: Ma sembriamo tipe che abbiamo solo due costumi, soprattutto.
1: Esatto. Cioè,
0: basta questo. Arrapao.

0: Sapphire Ed Sheeran su RTL 102.5 a mezzanotte e 27 minuti nei nottamboli. Allora, in merito a quello che ho detto prima, cioè la storia di prima,
1: sì.
0: Ci stanno scrivendo al 378-378-1025. Insomma, lei perché non si trova un altro? Perché non si trova un amore?
1: No, lui perché non si trova un altro? Scusami.
0: Lui è innamorato perso, babbeo, ok. Ma lei perché non si fidanza, non va con un altro che vuole stare con lui amichevolmente e passare le vacanze con lui?
2: Ma se lui ha invitato lei in amicizia, lei ha detto di sì, perché no? Cioè, nel senso, comunque sei singolo, non ha un altro amore.
0: Perché tirate sempre
1: l'acqua? No, ma poi se lo vede come amico, che c'è di male a fare una vacanza insieme?
0: Ma sono tre anni, più di tre anni che fanno vacanze insieme, sì. Più di sei anni che si conoscono.
1: Ok, però Armando, una cosa, se due persone provano attrazione, prima o poi in tre anni qualcosa succede.
2: Non dico tanto, ma almeno sai, poi l'estate,
0: brave,
2: usciamo insieme.
0: E perché lei non se ne va? Perché?
2: E perché deve lui andare? Continua?
0: Cioè, perché lui è babbeo, però, è innamorato.
1: Ma l'errore è di lui che va a dichiararsi.
2: Però,
1: cioè,
2: ragazzi,
1: due di picche sicuro.
2: Vi volevo fare riflettere anche su questa cosa. No? Ci sono degli uomini o delle donne, dipende, che rimangono lì, aspettano, puntano e prima o poi riescono ad ottenere l'obiettivo.
1: A sfinimento.
2: Però,
1: sfinimento.
2: Sì, e alla fine riescono ad ottenere magari anche l'innamoramento e inizia una storia d'amore. Siete d'accordo?
0: No, perché non c'entra.
1: Si chiama sfinimento.
0: Che c'entra lei che punta e che arriva all'obiettivo?
1: No,
2: lui che punta.
1: E non stai capendo niente, Armando.
0: Dici che ce la farà?
1: Arrapation, t'ha dato, ma di cervello.
2: Arrapallo.
0: Ciaone. Novità!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Di Brickell con Circle su RTL 102.5, mezzanotte e 36 minuti, a microfoni spenti. Silvia e Vanessa parlano delle loro avventure, ma che ce ne fotta a noi delle cose vostre
1: ma
0: vecchie.
1: Ma che bugiardo!
0: Andiamo a
1: mettere il contrario, però.
0: Dani?
1: Daniela, sei cascata? Eccola.
0: È morta.
1: Ah, c'è anche il ritorno adesso. Stai bene, Daniela?
2: No,
1: ti sei lasciata?
2: No, bentornati, finalmente da mezzanotte alle tre, perché dalle tre alle sei magari dormo, magari a mezzanotte, così.
1: Sei sveglia, anche noi. Come procede la tua notte e la tua vita?
2: Allora, stasera ho giocato a burraco, sono stata invitata a cena la mia cognata, poi ho giocato a burraco.
0: Ma non è Natale che giochi a burraco il 27 di agosto che ci sono 32 gradi a Palermo.
2: Ma c'era l'aria condizionata, c'era il ventilatore.
0: Silvia, parla con Daniela un po'.
3: Ma
0: potreste diventare amiche tu e Daniela.
3: Potremmo fare un torneo di burraco. Il burraco, caro Armando, è per le persone intelligenti
0: e vecchie.
2: Poi il burraco non si gioca a Natale, si gioca sempre.
1: Esatto. Bello, bello, bello burraco, è davvero divertente. Quanti eravate?
2: No, vabbè, stasera eravamo in tre.
0: Era il reparto ottuagenario, cos'era?
1: Ma invece la tua storia d'amore come funziona? Procede? Lui è andato via?
2: Procede, lui è partito e io mi diverto.
1: Ecco. In che senso?
3: Ti fai diverto? Bene, in tutti i sensi, dico io.
2: Bene, in tutti i sensi, no, vabbè, sto con gli amici, faccio le vacanze.
0: Sembra un consulto dallo psicologo gratuito.
1: Bello, ci piace, ci piace che ci vi confidate.
2: A settembre vado a San Vito 3 giorni.
0: Sì, e prenditi le gocce pure, Dani, ok? Mi raccomando.
2: Ma quando accreditale tu, scusa.
1: Ciao Daniela, buona estate, buona continuazione.
2: Ciao.
0: Romantica, ultimo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È un amore disperato ed è molto complicato. È sempre così l'amore, ragazzi. Da quando è
1: ma
0: nato
1: quello
0: l'uomo,
1: è bello, dai.
2: Certo. Però se fosse tutto rose e fiori, anche lì secondo me ti annoieresti.
1: Esatto, ci deve essere quel pepe, quel. Quindi se l'amore non è bello se non è litigarello.
0: Ciao, sono il vostro peperoncino piccante.

0: Another Part of Me, Michael Jackson, su RTL 102.5 a mezzanotte e 50 minuti. Diciamo ai nostri amici di chiamarci allo 02 25 15 15 e venire in onda, oppure anche un bel messaggino vocale.
1: Sì, al 378 378 102.5. E allora, a proposito di messaggi vocali, ne ascoltiamoli.
2: Buongiorno, finalmente stanotte sento il trio delle meraviglie. Mancavate. Comunque, in ogni caso, dopo 3 anni di vacanza, amicizia e roba varia, se doveva scattare la scintilla, era scattata anche per lei stessa.
3: Esatto.
2: E alla fine lei gli piace solo andare in vacanza con lui. Bravo. Io do un consiglio a lui: scappa e non cercarla più.
0: Bravissimo, è quello che ho detto anch'io, solo che lui
3: è innamorato,
1: sempre di più in fondo all'anima, per sempre tu.
3: Ma abbiamo un altro vocale?
4: Io non sono d'accordo, ma poverino, 3 anni, ma no, ma c'è tutto il mondo, facciamo altro, cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Non è che c'era solo lei, io capisco che uno si innamora, però si può fare anche altro con altra, voglio dire, sì. Non è che però. Lui è proprio scemo.
3: Ma dai,
4: lui sta bene così, alla fine non è cattiva, magari stanno anche bene assieme, ma lui è proprio stupido. Lui che deve crescere semplicemente.
0: Ma c'ha ragione, ha ragione.
4: Se non l'ha fatto in 3 anni, ha qualche problema, ce l'ha.
0: Però
4: ciao ragazzi,
3: ciao. Ma...
0: come si dice al mio paese in dialetto, dove c'è gusto non c'è perdenza.
3: Esatto, cioè, o al cuore piace... non si comanda.
0: Però perché lei non si fidanza, non esce con un altro?
3: Ma tu che ne sai,
1: ma
3: che
1: magari
3: cosa fa
1: lo
3: lei?
1: Fa, lo fa, cioè... e lo dice a lui.
0: Non lo fa.
1: Sì, allora perché vabbè. Magari non si è innamorata ancora
0: non
1: di nessun altro.
3: E quella sono 3 anni che non esce con nessuno.
0: Scrocca.
3: Ci crederò.
1: Ma...

0: Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm su RTL 102.5, un pezzone, un grandissimo successo in chiusura della prima ora. Ragazze!
1: Sì!
0: Siete pronte?
1: Per subito?
0: Facciamo un bagno in piscina?
2: No, andiamo al mare.
1: Sotto la luna. A proposito, stasera c'è la

0: luna piena e anche l'eclissi di luna.
1: Dobbiamo chiamare il nostro maestro di vita, allora.
0: Se il riusciamo. Divino Crizio, chiamalo.
2: Dai, vediamo se è sveglio. Intanto c'è l'informazione, rimanete lì.
0: Anche a Volpara, in provincia di Pavia, è luna in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Mosca alza in toni contro Londra e i paesi della NATO, mentre il portavoce del Cremlino Peskov definisce spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Nella serata italiana da Washington la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti. Ho parlato con Putin, non attaccherà territori NATO, ha affermato Donald Trump. È morto Ratko Mladic, l'84enne generale serbo-bosniaco, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Torniamo in Italia, si allarga l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni di Palermo, mai vaccinata, deceduta 7 giorni fa. La procura, che ha già indagato per omicidio colposo ai genitori, avrebbe scritto nel registro degli indagati i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Il calcio, l'Atalanta si qualifica alla fase campionato della Conference League dopo aver sconfitto 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Infine, i sorteggi di Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli col Manchester City e il Como di Fabregas col Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico della nuova stagione di Champions. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Ricordo che per lavori notturni sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Cormano ed il bivio per la 8 in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Ole! È l'una e tre minuti, yeah! Signore e signori. Siamo noi in ottamboli. Che urlano.
2: Ci piace urlare.
1: Quindi il bagno in piscina non lo volete fare perché non
0: ho detto di
1: fare.
0: No, è che non c'è la piscina.
2: No, facciamolo, bisogna prestare attenzione però ai droni, perché
0: hai letto la notizia del pacco?
2: I pacchi che cadono anche in testa, attenzione. Ciao.
1: Sono il vostro pacco,
0: ecco,
1: preferito.
0: Ah, pensavo dubbi.
2: Ciao, il pacco. Ciao.
0: Preferito.
2: Sei il nostro drone.
0: Ecco.

0: Maroon 5 e Christina Aguilera, Moves Like Jagger su RTL 102.5. A 1:11 abbiamo parlato di luna piena e quale, insomma, esperto migliore è il nostro amico, e ce l'abbiamo allo 02 25 15 15. Lui è il divino
1: Clizio.
2: Clizio, ciao.
3: Buonasera a tutti.
1: Ma buonasera a lei.
3: Pace alla luce,
0: e
3: alla
0: bene
3: luce.
0: Fratello,
1: stasera è Clissi. Carissimo. Giusto?
3: Sì, l'eclissi è una particolare condizione di unione di sole e luna, quindi il sole è il maschio, la luna è la femmina, quindi...
0: Ma non è l'eclissi? Ma che eclissi?
1: Stasera ci sono le eclissi lunari, sì.
0: Ma in luna piena, dove la vedete le eclissi? In Italia non c'è l'eclissi lunare, divino.
1: Vai a cercare su Google.
2: Sì, ma bisogna vederla, dai. Dai, andiamo avanti, divino, ci racconti.
3: Ecco, questa luna, sì. Cos'è la luna? È un riferimento circolare,
1: ecco.
3: Che è l'eterno cerchio della vita. Riposo. Quindi la luna rappresenta le nostre aspirazioni, le vostre ambizioni, anche i nostri pensieri e le poesie, perché per esempio i poeti si rivolgevano alla luna,
0: certo.
3: Capito? Quindi la luna è un po' come un riferimento nei nostri desideri, nelle nostre ambizioni. Ecco perché la luna ha questo fatto magico. Ecco.
0: La luna fa venire anche sonno alcune volte.
1: Come il divino Crizio adesso.
0: Però è stata fonte di ispirazione.
1: Dai,
0: no?
1: Stiamo scherzando.
0: Alle donne, all'amore, insomma. Quante
3: all'amore.
0: Poesie che hanno dedicato alla luna.
2: Quante divino. Canzoni, infatti.
1: Senti, divino, io ho una domanda. Ma secondo te le eclissi a livello energetico hanno un'influenza sul nostro umore?
0: Rispondo io.
1: No,
0: sì.
1: Ho chiesto al divino Crizio.
2: Vai, divino.
3: Allora, a livello del nostro umore hanno una interferenza, perché c'è questo gioco di luce e buio. Quindi cosa vuol dire? La nostra vita è fatta un po' di luce, di buio,
0: certo.
3: Quindi riflette un po' questo infuso magico di questa cosa qui. È una fusione. Come l'Eros.
0: Noi adesso non abbiamo più tempo. Lasci, io lo sapevo che andavi sempre sull'Eros. Visto che parlavi di infuso, fatti una bella tisana questa sera.
2: Ma no, un'infusione d'amore.
0: Grazie.
2: Anche tu, divino.
0: Va bene. Evviva l'amore.
2: Evviva il divino.
3: Evviva l'amore, evviva la fusione.
0: La fusione.
2: Ciao.
0: Siamo tutti fusi,
2: tutti,
0: divino.
2: Tutti. C'è J-Ax. 1, 2, go.

0: I just wanna live. 1:19.
1: Sì.
0: Ragazzi, c'è gente che vuole cambiare.
1: C'è gente così.
0: Mille cose.
2: Ma stasera tu dici delle parole e io parto con le canzoni.
0: Solo te. No, volevo dire che insomma c'è un po' di, come dire,
1: maretta.
0: Diffusione, come ha detto il divino, no? Avete sentito che il lago Ontario, il tycoon, vuole chiamarlo lago America. Quello metà è del Canada e metà è degli Stati Uniti.
2: I nomi cambiano? I nomi possono cambiare? I nomi che si usano da tanti anni?
0: Cosa ridi, scusa?
1: No, mi sto ascoltando. No, non so dove vuoi parlare.

0: andare a parare.
1: No, volevo parlare del lago America, che l'Ontario, basta, cancelliamo e si chiama America. Siete d'accordo voi due? Non ce ne frega niente.
2: Andiamo,
1: ciao.
2: Andiamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mahmood con Soldi su RTL 102.5. Fatemi salutare quattro amici in una macchina che stasera hanno fatto soldi, hanno fatto serata tra cantanti, manager, attori, trick and track, bomba a mano.
1: Bravi,
0: avvocati.
1: Ragazzi, fate soldi. Bravissimi. Anche per noi, salutiamoli. Bravi.
0: Cercano una conduttrice, se vi va. Silvia, puoi proporti se vuoi.
2: Quando? No. Dove?
1: Ma due, facciamo due, dai.
0: No, due.
2: Ma mica no. Gratis.
1: No.
0: No. Vi pagano, vogliono una mora, non vogliono la bionda.
1: Vogliono una mora. La prossima volta chiamate una bionda. Dai, facciamo una.
0: Soldi pochi, però, soldi pochissimi.
1: Vabbè, andiamo al telefono. Scusate, che c'è Mirko. Ciao.
3: Ciao ragazzi, buonasera, come state? Tutto bene?
0: Cosa vuoi, Mirko? Stiamo parlando, perché ci interrompi? Che vuoi?
3: Io nulla. Nulla, mi dica, signor
0: Armando. Come stai? Come sono le tue vacanze? Come sono state le tue vacanze, se le hai fatte?
3: Beh,
0: Mirko?
3: 8 giorni meravigliosi.
1: Oh, dove sei stato?
3: Sono stato in Umbria, in un agriturismo meraviglioso con piscina. Poi da lì mi sono girato, ho fatto un po' di tappe.
0: Scusa, con tua cugina? Non ho capito.
1: Piscina?
3: No. Piscina.
0: No. Ah, in piscina, avevo capito, sono stato in Umbria con mia cugina. Che ne so?
3: No.
0: Tutto può essere.
1: O da mia cugina.
3: No. Quindi, in un agriturismo bellissimo.
0: Tutto a base di carne?
3: Di tutto e di più, Armando. Tutto di più.
1: Mirko, dici la verità, quanto hai mangiato?
3: Guarda, ti dico che ho mangiato tantissimo, bevuto tantissimo, ma sono arrivato a casa che pesavo 1 chilo in meno di quello che sono partito.
1: Ah, sì, grande!
3: Perché ho camminato tanto, ho fatto tanta piscina, ecco. Anche poi.
1: Hai sudato tanto, hai buttato fuori le tossine.
3: Hai voglia. E voi?
0: Sì, noi anche noi abbiamo mangiato tanto pesce, tanta carne, insomma.
1: Abbiamo buttato fuori le tossine.
0: E anche noi. Bene.
2: Abbiamo nuotato, camminato.
0: Silvia ha camminato e nuotato, ma Silvia più che altro su yacht a destra e a sinistra. Elicotteri.
2: Sì, elicotteri, io sono paurosa. Non le faccio queste cose.
0: Cose lei non le fa, lei no. Cammina sulle
1: acque. Vabbè, bisogna camminare in generale, poi ognuno sceglie la propria meta. Tipo la cugina, certo. In Umbria.
2: Esatto.
3: La cugina in Umbria, sì.
0: Va bene, Mirko, mi raccomando, fai il bravo.
3: Sono stato da amici in Umbria, a parte gli scherzi. No.
1: Vabbè, ti sei divertito, ti sei rigenerato.
0: Non tanto, non lo sento tanto.
1: Sì, secondo me
0: però.
1: Sì.

0: divertito
1: no,
0: tanto.
1: No, no, no, no, no, sono stato molto bene, sono stato molto bene.
2: Ma agriturismo, scusami, ultima cosa, ti lasciamo andare. Montagna, mare, dove si trovava? Di solito sono sempre in montagna.
0: Ma in Umbria?
1: No, scherzavo, sono stato a degli amici, casa da degli amici, camionisti tra l'altro.
2: Hai detto in agriturismo, mo' in casa degli amici, tra poco sei
0: stato. Perché c'è un prato.
1: Dipende sempre uno come beve, no?
3: Se ha bevuto è un agriturismo, altrimenti è una casa di amici.
0: Esatto.
1: Ragazzi, mangiato di quel tartufo, una roba spettacolare.
3: Ma cioè, tagliatelle con tartufo?
1: Sì, sì. E poi come finale amaro di tartufo, una meraviglia.
0: Ma hai assaggiato?
3: Ma non è fortissimo?
1: Sì, un po' forte, sì, un po' forte.
2: Secondo me eri ubriaco, ti hanno dato un amaro e tu hai capito male il tartufo, non ci ha capito niente. Può essere, chi può dirlo. Babbo, Mirko, ti salutiamo, ciao caro.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte, ciao.
3: C'è una novità, ragazzi, di Gian Nannini, meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: velour. Allora, il corpo che cambia, è cambiato il vostro corpo dalle vacanze? Siete aumentati per caso qualche grammo?
1: Qualche chilo?
2: Forse qualcosina, ma poco, giusto poco.
1: Però c'è ci sta, dai ragazzi.
2: Ma sì.
0: Il costume vi va ancora?
2: Ah, quello sicuro, per forza. La prova costume bisogna sempre farla tutto l'anno, 365 giorni.
0: Va bene, adesso c'è Talk to You, se vi va, sulle mani.

0: Super Biagio Antonacci, ti dedico tutto su RTL 102.5 e buonanotte, ci scrive un nostro amico. Io odio il turno di notte, ma lo faccio molto volentieri ascoltandovi. Siete la mia compagnia, Piero da Oberkocher, vicino Stoccarda, Germania.
1: Germania, a proposito di Germania, c'è chi percorrerà un po' di chilometri. Andiamo al telefono perché c'è Daniela. Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao! Siete in macchina e dovete fare 1700 chilometri, giusto?
2: Esatto.
3: Ma non tutta una
0: niente,
3: tirata?
0: Non avete vinto niente.
1: No, niente.
2: Se ce la facciamo, sì.
0: Se ma come, non vi fermate?
3: Arriva,
0: Ma un po' vi fermate, qualche caffè, qualcosa mangerete.
4: Uno. Quello sì, benzina.
2: Benzina, caffè e via.
0: E via, e via. Ma cosa fate in Germania?
2: Lavoriamo, lavoriamo.
0: E questo lo sappiamo, meno male, ma che lavoro fate?
2: Io lavoro in un tabacchino, mio marito intonacatore e i miei figli studiano a scuola.
0: Ho sentito intonacatore e quindi sei dei nostri? Di dove sei? Della parte della Calabria?
2: No, Puglia, Salice Salentino, mio marito
0: Salice Salentino.
1: Ah, sì. Però siete stati da te in provincia di Lecce.
2: Esatto.
0: Quindi, vabbè, quanti chilometri sono? Spenderete un sacco di benzina, eh?
2: Ah, quello poco ma sicuro.
3: Ma un aereo
2: però
3: no?
2: Qui costa un po' di meno. No, l'aereo costa assai. Ah, poi ci serve la macchina per girare.
0: Certo.
1: Poi non fate un po' di rifornimento per salire, quindi provviste culinarie?
4: Certo. Qualcosina.

0: Giudizi universali. Samuele Bersani, RTL 102.5. Pochi minuti alle due e siamo in partenza. Come così è successo all'andata, nel weekend ci si appresta a preparare valigie, zaini e quant'altro, e pronti in macchina o treni o aerei per ritornare alla base.
1: Sì, perché l'estate è finita.
0: No,
1: sono
0: tesoro.
1: Finite le vacanze. Sì, arriva l'autunno, che bello.
2: Dai, però c'è ancora un altro po' di tempo. Sono sicura che ci scriveranno al 378 378 1025. Parlate per voi, perché noi ancora dobbiamo partire. Ci sono ancora,
0: esatto,
2: un po' di persone che devono fare le vacanze
0: e hanno
2: tenuto botta finora.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Ma prima, Armando, non volevi parlare proprio del fatto delle vacanze, dei cosi?
2: Sì, che i soldi sono finiti.
0: Esatto.
2: E quando ritorni,
0: parliamo nella seconda ora. Dovete fare i conti con bollette e quant'altro.
1: Ma
0: va
1: lo
0: bene.
1: Sai che sempre più persone si indebitano per partire?
2: Sì, esatto. Chiedono proprio finanziamenti.
1: Esatto.
2: Fanno proprio i finanziamenti. Vai.
0: Mamma o non mamma?
2: Mamma o non mamma?
1: Questo è il dilemma.
2: È difficile.

0: Un successone d'altri tempi, Don't Stand So Close to Me, c'erano i Police su RTL 102.5. Allora, pochi secondi alle due, andiamo con qualche salutino, veloci.
1: Sì, tanti amici che ci scrivono, volevo salutare Antonietta, Angela e Andrea che sono partiti da Montegiordano direzione Lucernate, vicino Milano.
0: Milano. Molto bene, Silvia, vuoi fare qualche saluto tu per caso? C'è qualcuno che va in Germania?
2: No, non voglio salutare nessuno.
1: Londra?
0: Londra? No. Sei cattiva.
2: Cattiva. Sei cattiva, non ho amici, nessuno.
3: Nessuno, no. Poverino, dai.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a Massimino, in provincia di Savona, sono le due in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona nottata da Raffaella Coppola. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra con la Russia.